0: bisogna farsi amare. Per farsi amare bisogna che le persone si accorgano di essere amate.
1: Carissimi salesiani, figli di Don Bosco, guardate sempre al vostro santo fondatore e alla genialità evangelica del suo metodo pedagogico e rilancerete tra i giovani la sua preziosa eredità. Il suo messaggio educativo richiede di essere ancora approfondito, adattato, rinnovato con intelligenza e coraggio, proprio in ragione dei mutati contesti socioculturali, ecclesiali e pastorali.
2: Anche il nostro oratorio è stato trapiantato da un luogo all'altro, ma ogni volta è cresciuto e si è fortificato.
3: Sì!
2: Benvenuti a Valdotto!
0: I discepoli di Giovanni Bosco si chiameranno salesiani. La risposta è semplice, perché nel primo oratorio c'era una cappellina dedicata a questo santo, a San Francesco di Sales, di cui Giovanni era molto devoto, anche perché era un santo particolarmente noto per la sua bontà, per la sua dolcezza di carattere. L'opera di Giovanni Bosco si chiamerà l'opera dei Salesiani.
4: La congregazione dei Salesiani è stata approvata.

0: Don Giovanni Bosco fondò la Società Salesiana nel 1854, che venne riconosciuta con entusiasmo da Papa Pio IX, che seguiva con molto interesse la sua attività. 18 anni dopo, insieme a Santa Maria Domenica Mazzarello, Don Bosco fondò l'Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice, col medesimo scopo di educare la gioventù femminile. 20 anni dopo, nel 1875, partiva per Buenos Aires la prima grande spedizione missionaria salesiana, guidata dal futuro cardinale Giovanni Cagliero.
1: A guardare oggi l'opera di questo santo si resta veramente strabiliati, sia perché all'inizio diventa capace proprio di collocare i suoi ragazzi nelle varie officine del tempo, cercando per ognuno, diciamo, il luogo giusto. Poi diventerà capace di realizzarle all'interno della sua opera e quindi dare inizio alle prime scuole professionali. Poi perché, rendendosi conto del bisogno che i ragazzi hanno, ma che anche il popolo cristiano ha, Don Bosco si getterà in una impresa editoriale, dove le sue trasmetterà al popolo a livello storico, a livello dottrinale, a livello spirituale, diciamo, proprio le nozioni fondamentali della cultura cristiana. E diciamo, i suoi nemici, diciamo, un po' tutta la cultura anticlericale massonica del tempo, si sentirà urtata soprattutto da questa attività, diciamo, culturale di Giovanni Bosco. Non solo quindi l'opera sociale, ma anche l'educazione della mente, l'educazione del cuore.
2: Ha salvato decine e decine di bambini, di ragazzi, da situazioni difficili come ancora oggi ci sono per le strade. E credo che di Don Bosco avrebbe bisogno molti di Don Bosco, di molti Don Bosco avrebbe bisogno oggi la Chiesa. Noi abbiamo dei giovani che stanno in giro, non sanno più cos'è stare insieme. Forse una Chiesa che dovrebbe porsi in modo diverso avrebbe bisogno di un personaggio come lui, straordinario, al di là del credere o non credere, aver fede o non aver fede. Ci sono uomini che hanno fatto la storia della Chiesa e uno di questi sicuramente è lui.
0: Troverete scrittori di gran lunga più virtuosi e più dotti di me, ma difficilmente potrete trovare chi più di me vi ama in Gesù Cristo e più di me desidera la vostra vera felicità.
1: Quale fu il rapporto che Giovanni Bosco intrattenne con, diciamo, le personalità del suo tempo, anche le personalità culturali? E questa è una cosa un po' strana, perché da una parte e ebbe molte resistenze, molti rifiuti. Dall'altro anche molte personalità si affezionarono a lui e lo difesero. E, non so, perfino Crispi gli divenne amico, in qualche maniera anche Cavour gli fu amico. E fino al punto che, quando, diciamo, le leggi dello Stato non permettevano a Giovanni Bosco di realizzare la sua opera, erano questi stessi amici anticlericali che gli consigliavano la maniera di poter far sopravvivere la sua opera e di trovare spazio anche legislativo per la sua opera.
3: Francesco Crispi, che sarebbe diventato poi presidente del Consiglio del Regno d'Italia, in gioventù, quando era dovuto fuggire dalla Sicilia, dove i Borboni lo avevano condannato a morte come rivoluzionario, fu ospitato a Torino da Don Bosco, fra i suoi ragazzi a Valdocco, e restò sempre suo amico. Anche Urbano Rattazzi, massone ed anticlericale e più volte ministro e presidente del Consiglio, fu amicissimo di Don Bosco, che aiutò e difese contro tanti funzionari che lo ostacolavano, pur essendo su linee politiche opposte. Rattazzi rimase sempre stupito e ammirato dall'operato di Don Bosco, anche se non condivideva la formazione religiosa su cui il sacerdote fondava invece il rapporto con i suoi ragazzi.
1: Tra l'altro, tra le grandi personalità del tempo, sappiamo che Giovanni Bosco poté incontrarsi almeno due volte con Vittor Hugo, discutere con lui e, se non proprio ricondurlo alla fede, comunque ottenere da lui, ottenere una vera, la confessione di un vero desiderio, di un vero desiderio di Dio. Con gli altri uomini politici il rapporto di Giovanni Bosco fu così particolare. Da un lato tutti sapevano l'attaccamento totale, assoluto, lui diceva come un'ostrica allo scoglio, che Giovanni Bosco aveva per il Papa. Dall'altro sapeva anche così intrattenere rapporti buoni con le personalità del tempo. Si racconta che una volta gli proposero un brindisi a Garibaldi, a Mazzini, a tutti, diciamo, delle personalità del tempo, e lui tranquillamente fece il suo brindisi, però concluse dicendo: ma tutti sotto la bandiera del Papa per salvarsi l'anima. Un'altra nota, diciamo, cara del suo temperamento, del suo stile, era quello dei numerosi inviti che accettava, salvo poi a far capire che molte delle cose che gli offrivano, perfino anche degli oggetti, non so, degli oggetti che mettevano sulla tavola, gli erano utili per i suoi ragazzi. E così, con una battuta, con un gesto simpatico, riusciva a farsi aiutare, a far aiutare e amare la sua opera.

0: Don Bosco aveva 72 anni quando, stremato di forze per l'incessante lavoro, si ammalò gravemente. Morì il 31 gennaio 1888 nella sua modesta cameretta di Valdocco, a Torino, che ancora oggi è conservata intatta dai salesiani. Lasciò un testamento spirituale, ma le sue ultime parole furono per i suoi ragazzi.
1: Dite ai giovani che li aspetto in paradiso. Ciò che ho fatto, l'ho fatto per il Signore. Si sarebbe potuto fare di più, ma lo faranno i miei figli. La nostra congregazione è condotta da Dio e protetta da Maria Ausiliatrice.
0: Già alla morte di Don Bosco, oltre 110 anni fa, le opere salesiane maschili e femminili erano presenti, oltre che in Italia, nella maggior parte degli stati europei e in molti del Sud America, con oltre 1000 religiosi. Oggi i salesiani sparsi in tutto il mondo sono oltre 17.000 e oltre 16.000 le suore, figlie di Maria Ausiliatrice.
2: E importante anche fu il rapporto di Giovanni Bosco col cardinale Achille Ratti, che poi da Papa lo beatificherà. E lo stesso cardinale racconterà di una sua visita a Giovanni Bosco e di come era rimasto impressionato per il fatto che il santo lo ascoltava, contemporaneamente nella sala entravano gente, persone, tutti che avevano qualcosa da chiedergli, e quest'uomo dava l'impressione di essere capace di badare a tutto, di stare attento a tutto, di interessarsi di tutto, perché il suo cuore era veramente centrato sull'unica cosa che gli importava, che era il suo rapporto con Dio.
3: Mi pento sinceramente dei miei peccati. Vi chiedo perdono, Vostra Eminenza, e mi sottometto umilmente alla Vostra autorità. Sono nelle Vostre mani.
2: Quando verrà canonizzato, sarà un caso unico nella storia del tempo, se non ricordo male, il giorno dopo la canonizzazione, perfino in Campidoglio, civilmente si terrà una celebrazione in suo onore, in onore di questa gloria dell'Italia. Più tardi un pedagogista non cristiano come Lombardo Radice dirà polemicamente ai suoi: le nostre scuole hanno tante idee, ma per combinare qualcosa bisogna essere uomini di una idea. E Giovanni Bosco aveva questa grandezza, aveva un'idea e l'ha portata fino in fondo.
1: San Giovanni Bosco, o Don Bosco, come più semplicemente viene ricordato, è il patrono degli apprendisti e la sua festa, che si celebra il 31 gennaio, nel nuovo calendario liturgico della Chiesa Cattolica, prevede la memoria obbligatoria. Significa che le messe di quel giorno devono essere dedicate alla figura di quel santo, che viene così venerata in modo speciale.
0: San Giovanni Bosco si festeggia il 31 gennaio.
2: Ora capiamo perché Giovanni Paolo II l'ha definito giustamente padre e maestro della gioventù.

0: Tu chi sei?
1: Beltrami Tommaso, da Asti.
0: E ce l'hai una famiglia?
1: Ho mia madre, ma purtroppo di padre sono orfano.
0: Io sono Don Bosco. Vieni con me, coraggio! E ricordati, nessuno è orfano su questa terra.

0: Nell'anno del Giubileo Roma è al centro della vita della Chiesa. Milioni di pellegrini continuano a varcare la Porta Santa. È questo il cammino di speranza che vogliamo raccontare. Partendo da qui, da Piazza San Pietro, tornando ad ascoltare Papa Leone, ma scoprendo anche le comunità più piccole e più lontane.
1: Chiesa Viva, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 17.30.
2: La luce valgo è una deformità progressiva.
3: Lentamente in questa posizione.
4: Stiamo mandando diversi suoni.
5: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
6: Ti rilassi completamente.
7: Cadono 100 capelli al giorno.
8: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
9: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
1: Il mio medico. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9.45.

con San Francesco. Qui siamo veramente alle porte del paradiso. Sì, venerabili fratelli e diletti figli. Paradiso sulla terra è l'uso moderato e saggio delle cose belle e buone che la provvidenza ha sparso nel mondo, esclusivo di nessuno, utili a tutto. Ci si chiede perché Dio ha dato ad Assisi questo incanto di natura, questo splendore di arte, questo fascino di santità, che è come sospeso nell'aria e che i pellegrini e i visitatori avvertono quasi sensibilmente. O santa città di Assisi, tu sei rinomata in tutto il mondo per il solo fatto di aver dato i natali al poverello, al santo tuo, tutto serafico in ardore. Possa tu comprendere questo privilegio e offrire alle genti lo spettacolo di una fedeltà alla tradizione cristiana che sia anche per te motivo di vero ed intramontabile onore.

0: Benedetta sia tu da Dio, città santa, imperocché per te molte anime si salveranno, e in te molti servi di Dio abiteranno, e in te molti saranno eletti al reame di vita eterna.
1: Con la sua benedizione rivolta ad Assisi, Francesco Morente testimonia la presenza di Dio in questo luogo eletto, ancora oggi, dopo 8 secoli, viva, concreta, visibile. Con Gerusalemme e Roma, Assisi è la terza città santa della cristianità. Adagiata ai piedi del Monte Subasio, Assisi è piccola, ma suggestiva e pregna di mistero. Posta su poderosi terrazzamenti, come i tipici borghi medioevali umbri, è unanimemente considerata terra di luce e di pace. Assisi è una città messaggio. Da murata e chiusa in se stessa è divenuta città aperta e senza frontiere, è città antica e città del futuro.
0: Però chi di esso loco fa parole non dica ascesi, che direbbe corto, ma oriente, se proprio dir vuole.
1: Così Dante riuscì a sintetizzare la forza spirituale che anima questa città, il contrasto tra la sua piccolezza materiale e la grandezza del suo destino. Già prima di San Francesco, Assisi era considerata città sacra. In epoca romana la sua vita si svolgeva intorno al grande tempio che ne occupava il cuore, dedicato secondo la tradizione a Minerva. Assisi, dotata di un'affascinante struttura architettonica medioevale, è città che ha il raro privilegio di comunicare quiete e serenità, proprio perché sembra uscire dal silenzio della natura che la circonda. Il paesaggio con i suoi ulivi, i suoi vigneti e i campi coltivati ispira immagini che ricordano la Galilea. Per chiunque vi arrivi, Assisi si scopre come città santuario, un luogo dove Dio si è manifestato e continua a manifestarsi. Un mondo, un movimento dello spirito, dove la persona umana ritrova se stesso in una sintesi armonica con gli altri esseri e con il creato. Da quando Francesco e Chiara cominciarono a camminare sulle orme di Cristo, è andato sempre più crescendo nei pellegrini il desiderio di avvicinare i due santi e di scoprire il segreto della loro felicità. San Francesco costituisce per la Chiesa e per l'umanità di tutti i tempi una particolare manifestazione di Dio che fece dire a San Bonaventura:
0: «La grazia di Dio, nostro Salvatore, in questi ultimi tempi, è apparsa nel suo servo Francesco».
1: E Francesco è il santo che meglio seppe esprimere la nostalgia insopprimibile del divino, la comunione con ogni essere in difficoltà, il prodigioso dialogo con tutto il creato.

0: Santa Chiara è la nuova donna che attraverso una vita di nascondimento raggiunge la piena realizzazione di sé in un rapporto d'amore e di donazione piena a Dio. Per cui ancora oggi Santa Chiara continua ad essere per la Chiesa e per l'umanità un libro di vita. Francesco e Chiara, con il loro esempio, hanno fatto di Assisi un mondo, un crocevia moderno dello spirito non solo per i credenti, ma per tutti coloro che sentono il bisogno di liberarsi. Le persone di Francesco e di Chiara sono così i veri santuari di Assisi che danno significato e senso ai santuari di pietra. In ognuno di essi, i due santi hanno lasciato frammenti del loro grande spirito cristiano, i loro lineamenti regali, profetici e sacerdotali. Il Duomo di San Rufino, primo vescovo di Assisi, è la chiesa madre della città. La sua costruzione fu iniziata nel secolo XII. La facciata maestosa e imponente è spartita in tre zone da file di tipici archetti romani. All'interno, su una colonna di granito, si trova il fonte battesimale dove furono battezzati Francesco e Chiara. In San Rufino Francesco restava lungamente in preghiera. Qui si recò spesso per parlare alla sua gente e fu qui che Chiara udì le predicazioni del santo. A poca distanza dalle mura della città, verso la piana, il paesaggio ricco di luce e di verde comunica allo spirito la presenza dell'infinito. Assisi si svela qui con i suoi ideali di pace, di fratellanza universale, di semplicità e di rispetto della natura. La piccola chiesa di San Damiano conserva il mistero dell'incontro con Dio. Francesco, dopo aver abbandonato il mondo familiare e sociale, fa l'esperienza dell'interiore in cui Dio gli si rivela con grande dolcezza e gli indica la sua volontà. Il silenzio, la pace e la povertà del luogo permettono anche a Chiara di vivere la via della contemplazione per giungere ad una santità straordinaria. Il chiostro, semplice e armonioso, è un angolo di pace, di serenità e di silenzio. San Damiano è una testimonianza viva di spiritualità che nasce dalla natura e dalla semplicità. La chiesa, sorta tra l'VIII e il IX secolo sui resti di un antico edificio, era in stato di abbandono quando Francesco, appena guarito dalla malattia nell'estate del 1205, vi si recò a pregare dinanzi a un crocifisso dipinto su tavola. Dal crocifisso udì partire e ripetersi il comando:
1: «Va, Francesco, e ripara la mia casa che, come vedi, è in rovina».
0: Il giovane, interpretando alla lettera le parole divine, corse al fondaco paterno e, caricato di stoffe il cavallo, le vendette a Foligno, ricavandone denari che volle donare al cappellano di San Damiano per il restauro. Al rifiuto di questi, Francesco gettò da una finestra tutto il ricavato. Più tardi restaurò egli stesso la chiesa, lavorando come manovale e raccogliendo elemosine.

Nel 1225, Francesco, segnato dalle stimmate, elevò a Dio, a San Damiano, il cantico delle creature. Il canto dell'uomo giunto alla salvezza, l'uomo nuovo che ha rinunciato a se stesso per fare posto a Dio. Qui Francesco, nel 1212, accolse Chiara e le compagne e gli affidò San Damiano come dimora. Il coretto di Quercia conserva la memoria della povertà e della semplicità di vita di Santa Chiara e delle sue compagne.

San Damiano fu dunque il simbolo e l'applicazione della povertà francescana che Santa Chiara difese per divina ispirazione. Chiara, con la sua umiltà, attua qui la pagina evangelica delle Beatitudini,

0: Di fronte ad Assisi, nella pianura, è stata eretta, sui resti di una chiesa cinquecentesca, la chiesa di Santa Maria di Rivotorto, a inglobare quello che fu il Tugurio di San Francesco. Davanti all'ingresso si trova l'antico Tugurio di Somma Umiltate, in cui si raccolse il santo con i suoi due primi compagni, Bernardo di Quintavalle e Pietro Cattani. Il Tugurio è formato da tre piccoli vani. La parte centrale è adibita a cappella, il vano sinistro si ritiene servisse come ripostiglio cucina e quello di destra, contenente una statua di San Francesco in legno, serviva per il riposo. In questo luogo Francesco scrisse la prima redazione della regola e diede ai suoi seguaci il nome di minori. Qui si raccolse di nuovo con loro dopo l'approvazione della regola da parte di Innocenzo III. Il Tugurio di Rivotorto ricorda gli inizi eroici francescani per seguire l'esempio della povertà in Cristo. Qui Francesco realizza con i primi compagni una vita di lavoro e di ricerca basata solo sull'essenziale. Nella piana di Assisi si trova uno dei luoghi francescani più importanti, Santa Maria degli Angeli. La basilica, una delle più grandi del mondo, fu costruita nella seconda metà del Cinquecento per ordine di Pio V affinché proteggesse e conservasse la Porziuncola e la Cappella del Transito. Sul fastigio svetta una statua della Madonna in bronzo dorato. Questo fu il vero luogo stabile francescano, luogo di raccolta, di sosta, punto d'incontro e culla dell'ordine. Tutti i viaggi di San Francesco e dei suoi compagni partivano dalla Porziuncola e alla Porziuncola facevano capo. La piccola chiesetta si trova sotto la cupola della basilica. In origine era un oratorio costruito da pellegrini reduci dalla Terra Santa, dedicato a Santa Maria degli Angeli. Questo è il luogo dove Francesco, ascoltando il Vangelo, comprende più chiaramente la sua chiamata e la sua missione. Francesco amava la Porziuncola più di ogni altra dimora. Raccomandò ai suoi frati:
1: guardatevi di lasciare questo luogo. Se ne foste cacciati da una parte, rientratevi dall'altra, poiché esso è veramente santo e abitazione di Dio.

Qui riceve da Cristo, per intercessione della Vergine Maria, il dono dell'indulgenza e del perdono. E attorno a questo luogo, steso nudo sulla terra nuda, la sera del 3 ottobre 1226 va incontro cantando a Sorella Morte.

Sul fianco del Monte Subasio, a 800 metri di altezza, l'eremo francescano delle carceri è immerso in una fitta boscaglia di lecci, ornelli e querce secolari. Il primo nucleo dell'eremo fu una piccola chiesa dedicata a Maria, attorno alla quale fu costruito il convento semplice e austero che si sviluppò soprattutto nel 400 ad opera di San Bernardino da Siena. Il luogo fu il rifugio meditativo di Francesco e dei suoi compagni. Nell'eremo essi si isolavano per dedicarsi alla contemplazione, a contatto con quella natura che gli parlava continuamente della grandezza del creato. Qui trascorrevano lunghi periodi, prigionieri del loro amore per Dio.

L'eremo francescano è sempre stato luogo di ritiro temporaneo, per nulla paragonabile al rifugio anacoretico del cristianesimo primitivo, considerato luogo dove rinchiudere il corpo perché fosse più libero il volo dello spirito.

0: L'eremo fu propriamente per Francesco e i suoi compagni una dimora dove rigenerarsi spiritualmente e rafforzare la propria intimità con Dio e con i propri fratelli. Una sosta di tanto in tanto necessaria a loro che nella condizione di pellegrini dovevano testimoniare al mondo Cristo e il Vangelo, soprattutto con l'esempio della loro vita semplice e forte come la pietra. Nel piccolo cortile triangolare si trova il pozzo la cui acqua, secondo la leggenda, sarebbe sgorgata per le preghiere del santo in modo miracoloso. L'architettura dell'eremo trova il suo equilibrio con la natura in un armonioso insieme di costruzioni che, nella loro povertà ed essenzialità, costituiscono il rifugio più adatto per allontanarsi dai rumori del mondo. Il panorama ampio e suggestivo e l'aria mistica che si respira tra le querce che circondano l'eremo rendono questo luogo ricco di spiritualità. Nel silenzio delle montagne, Francesco scopre il volto di Dio e l'umanità delle creature. Così narra Celano nella sua vita di San Francesco.
1: Aveva fatto il nido tra le rupi e nei crepacci era la sua abitazione. Davvero con santa devozione cercava dimore solitarie per rimanere più a lungo in fiducioso abbandono nelle ferite del Salvatore.
0: Nell'assoluta povertà e nella penitenza, nel silenzio dei monti e nel contatto con la natura, Francesco scopre il vuoto che i travagli della vita lasciano nell'anima e la grande gioia che la ricerca e la contemplazione dell'assoluto donano allo spirito. Il segreto della santità e della grandezza di Francesco è il segreto della fede cristiana e del dono divino in essa contenuto. Nella sua contemplazione, che è l'espressione

0: L'espressione più alta dell'amore più alto, Francesco trasforma se stesso fino a riprodurre in sé l'immagine e la bellezza del creato.
1: Altissimo, onnipotente buon Signore, tue sole laude, la gloria e l'onore ed omne benedizione. Ad te solo, altissimo, se confano, e nullo omo è ne digno te mentovare. Laudato sie, mi Signore, cum tutte le tue creature, specialmente Messor lo frate sole, lo quale giorna e t'allumini per lui, et ellu è bello e radiante cum grande splendore, de te, altissimo, porta significazione. Laudato sì, mi Signore, per sora luna e le stelle, in cielo l'hai formate clarite e preziose e belle. Laudato sì, mi Signore, per frate vento, et per aere et nubilo et sereno ed omne tempo, per lo quale alle tue creature dai sustentamento. Laudato sì, mi Signore, per sor'acqua, la quale è molto utile et umile et preziosa et casta. Laudato sì, mi Signore, per frate focu, per lo quale n'allumini la nocte, et ello è bello, et iocundo, et robustoso, et forte. Laudato sì, mi Signore, per sora nostra madre terra, la quale ne sostenta e governa e produce diversi frutti con coloriti fiori e erba. Laudato sì, mi Signore, per quelli che perdonano per lo tuo amore e sostengono infirmitate e tribolazione. Beati quelli che sosterranno in pace, cada te, altissimo, sirano incoronati. Laudato sì, mi Signore, per sora nostra morte corporale, dalla quale nullo omo vivente può scappare. Guai a quelli che morranno nella peccata mortali, beati quelli che si troverà nelle tue santissime volontati, ca la morte seconda non farà male. Laudate et benedicetemi, Signore, et ringraziate, et serviteli cum grande umilitate.

0: Francesco, Alter Christus, testimonia che il luogo dell'incontro con Dio è l'identificazione con l'umanità di Gesù Cristo. Cercare il volto di Dio e ravvisarlo in Cristo significa diventare come Gesù. La conformazione di Francesco a Cristo raggiunse per grazia la totale conformazione fisica alla sua passione. Scrisse frate Elia:
1: qualche tempo prima della sua morte, il nostro padre Francesco apparve crocifisso, portando impresse nel suo corpo le cinque piaghe.
0: La Verna è la montagna sacra della contemplazione francescana. Fu su questa montagna che Francesco desiderò con immenso ardore l'unione ancora più intima al Cristo crocifisso che gli aveva parlato a San Damiano. La Verna è diventata sacra come il Tabor e il Calvario, poiché su questa montagna Dio ha voluto manifestarsi al poverello di Assisi. Così Dante scrisse nel Paradiso: nel crudo sasso intratevere e arno, da Cristo prese l'ultimo sigillo che le sue membra 2 anni portarono. La tavola del XII secolo di stile bizantino del crocifisso di San Damiano, che parlò a Francesco, è oggi conservata nella basilica intitolata a Santa Chiara. Costruita nel 1265, la basilica è una vasta chiesa gotica edificata sui resti dell'antica chiesetta di San Giorgio. Qui fu portato il corpo di Francesco dopo la sua morte. La facciata, a strisce di pietre bianche e rosate, è semplice e armoniosa. Dal mezzo della chiesa, a unica navata,

Chiara lottò fino alla morte per mantenere il privilegio dell'integrale e assoluta povertà, anche contro le concessioni che il Papa offriva per mitigarne il rigore. Assisi è certamente una città privilegiata. Fra i luoghi francescani cari alla cristianità, l'oratorio di San Francesco Piccolino è il luogo di nascita di Francesco. La struttura della facciata è in stile romano gotico. L'interno dell'oratorio del XIII secolo è in pietra d'Assisi. Con la sua volta ogivale è stato paragonato alla grotta di Betlemme. Dante Alighieri, volendo sottolineare il ruolo storico assegnato dalla provvidenza ad Assisi, dirà a proposito della nascita di Francesco che nacque al mondo un sole, assegnando alla città il ruolo di oriente mistico.

Sui resti della casa nativa di Francesco, nel XVII secolo, fu edificata la Chiesa Nuova. Di linea rinascimentale a croce greca, la chiesa fu costruita su iniziativa dei francescani e per opera del re di Spagna Filippo III. Nella Chiesa Nuova si trova il cosiddetto carcere di San Francesco, una piccola caverna nella quale il santo sarebbe stato rinchiuso dal padre, che pensava così di ricondurlo sulla sua idea di retta via. La chiesa romano-gotica di San Pietro, risalente al IX secolo, è uno dei monumenti più antichi della città. Assisi è tutta da scoprire, una testimonianza viva di una civiltà ricca di arte e storia. Il borgo, con i suoi vicoli e le scalinate che penetrano e scompaiono fra alte mura, appare possente in tutta la sua austerità. Scorci suggestivi si aprono all'improvviso, resi ancora più sorprendenti dai gerani, dai gelsomini e dal rosmarino profumato esposti all'esterno delle case. L'insieme di stradine, strettoie, porte con archi in pietra, ponticelli pensili e tetti che si sormontano creano la suggestiva dimensione del rifugio sicuro. Le viuzze, gli archi, le piagge con gli orti pensili e le piccole corti danno al borgo, silenziosa oasi di pace, un aspetto indimenticabile. Le strade e le piazzette di Assisi serbano un po' tutte il ricordo di Francesco, che a più riprese ricuce il vestito lacero della comunione sociale attraverso il Vangelo. Una forza di annuncio che nasce non solo dall'intenso rapporto con Dio, ma anche da un profondo rapporto con la storia. Nei diari di viaggio di alcuni esponenti della cultura moderna, la città di Assisi figura come una sosta quasi obbligata. Così Carducci scrisse dopo una sua visita: «Fui ad Assisi, è una gran cosa, paese, città e santuario per chi intende la natura e l'arte nei loro accordi con la storia, con la fantasia, con gli affetti degli uomini». La città di Francesco e di Chiara ha su tutti, credenti e non credenti,

una grande attrattiva spirituale, poiché essa non è soltanto un semplice luogo geografico. Assisi, oltre alla sua architettura e al suo paesaggio, è in grado di comunicare qualcosa di indefinibile, che si sente al di là dei sensi. Assisi è città che si apre all'incanto, una condizione dello spirito che è propriamente la contemplazione francescana. Verso il tramonto, il sole calando investe i muri di pietra della cinta fortificata con la vecchia cittadella, e allora i tetti, i conventi e i campanili si illuminano di colori caldi che hanno in sé qualcosa di antico e di familiare. Assisi è diventata per vocazione una città di luce, grazie al legame intenso che essa ha avuto e ha ancora oggi con Chiara e Francesco, due vite unite in un unico destino. Nel borgo umbro sembra che il tempo si sia fermato, quasi a favorire percezioni metafisiche che vanno al di là dello spazio. Il Tempio di Minerva, in Piazza del Comune, nel 500 divenne una chiesa. Eretto alla fine della Repubblica o forse agli inizi dell'Impero Romano, il Tempio è tra i meglio conservati del periodo classico. Suggestive le sei colonne corinzie che suscitarono grande emozione in Goethe durante il suo viaggio in Italia. In alto, alla sommità dello sperone che sovrasta la città, con i suoi possenti bastioni a sfidare il tempo, la Rocca Maggiore domina i 5 chilometri di mura che racchiudono il borgo. Antica cittadella del feudalesimo germanico, posta a difesa delle mura della città, fu fatta costruire dall'imperatore Federico Barbarossa. Qui dimorò per alcuni anni Federico II di Svevia, che, giovanetto, fu posto sotto la tutela di Corrado di Luzzan, duca di Spoleto. Nel 1198 la rocca fu demolita dai ghibellini assisiati che si ribellarono al dominio dei feudatari tedeschi. Sulle rovine della fortificazione, quasi due secoli più tardi, il cardinale spagnolo Albornoz, delegato papale, fece costruire una nuova fortezza. Una struttura imponente che con le sue pietre ha sfidato il tempo.

Assisi, con il suo borgo e le sue pietre, è diventato l'emblema dell'Umbria, una terra pregna di storia e di misticismo che può ben essere chiamata la Galilea d'Italia. Forse non a caso, Francesco, l'Alter Christus, proprio in questo ambiente svolse la sua missione. E della Galilea fertile e accogliente, la terra umbra ha i tratti del paesaggio e l'atmosfera che circonda i luoghi destinati a far da cornice ai grandi eventi che accordano la volontà divina ai destini degli uomini. Del resto, il canto di Francesco è il canto della vita, della gioia e dell'amore per la natura e per il creato. I campi verdi, il profilo dei monti, la luce intensa e i colori vivi comunicano un profondo senso di serenità e pace. L'Umbria è un sicuro approdo per lo spirito, poiché essa conserva l'essenza più intima del francescanesimo, che è l'espressione più autentica di questa terra. E il più puro spirito francescano è quello di estendere l'amore e la fratellanza nella semplicità e nell'umiltà a tutti gli esseri umani. È questo l'ambiente che si fonde intimamente con la dimensione umana di Francesco d'Assisi, con la sua poesia e con il suo ardore che lo ha portato a sentire il divino in sé e il divino in tutte le cose. Il cantico delle creature è qui un'espressione viva, un eco che non si è mai spento e che si incontra ovunque.

Come la prua di una nave, all'estremità occidentale della città di Assisi, la Basilica di San Francesco è la vera roccaforte dello spirito. Sorretta da poderosi contrafforti, fu ideata da frate Elia che ne diresse la costruzione. Gregorio IX, con questa sua opera, volle narrare nei secoli l'avventura umana e spirituale del Santo di Assisi. Realizzata con l'apporto generoso di tutto il popolo assisano, la Basilica di San Francesco è oggi uno dei santuari più celebri del mondo. La prima pietra fu posta il 17 luglio 1228. Il giorno prima, frate Francesco era stato proclamato santo. Il complesso architettonico, costituito da due chiese sovrapposte, è una sintesi mirabile di romano e gotico. Il portale del santuario è propriamente una porta che si apre sul regno di Dio. Il rosone, simbolo di Cristo, è il sole della giustizia che dice al pellegrino: «Io sono la porta, se uno entra attraverso di me sarà salvo». La basilica inferiore è ad unica navata con due transetti, l'abside e il coro, una grande ricchezza artistica, specialmente architettonica e pittorica. Il concorso di grandi spiriti dell'arte è stato straordinario: Simone Martini, Pietro Lorenzetti, Cimabue, Giotto. I più grandi pittori del XIII-XIV secolo hanno decorato un monumento tra i più famosi della storia religiosa ed estetica di tutti i tempi. Gli affreschi delle cappelle e delle navate che sovrastano l'altare maggiore sembrano confluire nelle vele, opera mirabile di Giotto e della sua scuola. E proprio a un maestro delle vele di scuola giottesca si devono

Cimabue dipinse una Madonna in trono con Bambino fra quattro angeli e un San Francesco indimenticabile, tenuto conto che esso è considerato il più fedele ritratto del santo.

A metà della navata della Basilica Inferiore si scende nella cripta dove furono poste le spoglie mortali di San Francesco in un solido e possente pilastro in muratura su cui poggia l'altare della chiesa. Il sarcofago venne rinvenuto soltanto il 12 dicembre 1918, dopo 52 notti di scavo.

Nelle pareti della cripta sono sepolti alcuni fra i primi compagni di Francesco: Rufino, Leone, Masseo e Angelo. Attorno al pilastro è stata edificata una moderna chiesa sotterranea, semplice e raccolta. Salendo dalla chiesa inferiore a quella superiore, si passa nel chiostro di Sisto IV, di ampio respiro rinascimentale, centro di tutto il complesso architettonico e abitativo del Sacro Convento. La chiesa superiore è il vero capolavoro del gotico italiano, una perfetta armonia di pietre e di colori, un capolavoro di cromatismi cui hanno posto mano vari maestri di scuola romana e toscana. All'interno, la chiesa dalle volte alte e ariose è interamente affrescata con capolavori straordinari di Cimabue, drammatico e apocalittico, di Pietro Cavallini, di Jacopo Torriti, di Giotto e di diversi suoi seguaci. Negli ultimi anni del secolo XIII si ritiene che Giotto abbia affrescato in tutta la zona inferiore della navata la vita di San Francesco in 28 scene sulla base della leggenda maggiore di San Bonaventura. Gli episodi degli affreschi si riferiscono al giovane Francesco in Assisi, alla dinamica della sua conversione, alla sua prima comunità, alla sua azione evangelizzatrice, fino alla morte, alla glorificazione e all'assistenza taumaturgica.

Sembra che Giotto non avesse ancora compiuto 30 anni quando il ministro generale Fra Giovanni da Muro lo chiamò ad affrescare le vicende principali della vita del poverello. Il ciclo pittorico, considerato un'espressione artistica rivoluzionaria nella pittura italiana ed europea, è incentrato sulla grandezza spirituale del santo e aiuta a far comprendere come San Francesco sia stato considerato un continuo dono di Dio offerto alla Chiesa per il

Ogni scena affrescata è la dimostrazione più evidente della nascita di un nuovo stile nell'arte religiosa, dove il realismo sostituisce la sacralità fissa della pittura precedente. Una nuova maniera di dipingere più vicina al lirismo, alla cronaca e alla poesia.

poesia. Così scrisse Ernesto Renan. Sembrava che il sogno di Francesco di rivoluzionare il mondo con la povertà avrebbe dovuto soffocare ogni arte e ogni nobile idea. Invece, fu il padre dell'arte italiana. Quasi a significare che la vita di Francesco fu un nuovo episodio di quell'unica storia che inizia con Abramo e i patriarchi, le immagini della sua vita furono collocate sotto gli affreschi riferiti all'Antico Testamento. Il santuario di Assisi è il luogo eletto dell'incontro dell'uomo con Dio nello spazio e nel tempo.

Chiara e Francesco furono per la Chiesa e per i credenti gli artefici di una nuova stagione del cristianesimo, e Assisi fu e continua ad essere la culla del rinascimento religioso e culturale. Assisi non è soltanto una città simbolo, in essa vi è qualcosa che si percepisce al di là dei sensi, capace di proiettare l'animo nella trascendenza.

È questa la grande attrattiva spirituale di questa città profetica, che comunica con un linguaggio adatto ad essere compreso dalla gran parte degli uomini. Assisi è tutt'uno con quella che viene indicata come utopia francescana, che è semplicemente un grande ideale di mitezza, di fiducia e di perdono. La città umbra vive un'atmosfera sospesa tra cielo e terra. La serenità, l'armonia e l'ordine del paesaggio invitano l'animo a predisporsi al silenzio e alla contemplazione. La disposizione interna ad avvertire questa vibrazione conduce lo spirito verso un approdo sicuro, fatto di un ordine che pervade la mente e il corpo, che è propriamente la vera e perfetta Letizia di Francesco. Per questo il piccolo borgo medievale è nella sua antichità città del futuro, sintesi di una dichiarazione universale indirizzata al mondo intero, l'indicazione di valori certi che rispondono alle attese di tutte le genti, un mondo senza frontiere, senza guerra e senza violenza, una fratellanza universale senza odio e intolleranza, basata sulla pace, sulla giustizia, sul rispetto reciproco, sulla gioia di vivere in equilibrio con l'armonia della

Assisi è città della cultura senza confini, centro di riflessione e di incontri spirituali che testimoniano il suo dinamismo e la sua creatività.

una città che si incontra continuamente con il proprio spirito informatore, che è quello di suggerire i percorsi per la costruzione di una civiltà planetaria dal volto veramente umano.

Oggi il mondo guarda sempre più ad Assisi come cittadella della pace, che vede impegnati francescani e laici a promuovere missioni verso tutti i popoli e tutti gli uomini, senza barriere culturali e senza distinzioni razziali e religiose. Vi sono città che hanno visto assegnarsi dal destino una visione e una missione planetaria che ha influenzato tutto il loro modo di essere, sia etico che estetico. Gerusalemme è la stessa storia della salvezza. Roma è la città universale della cristianità. La piccola Assisi è l'emblema della possibilità di vivere una nuova era basata sulla solidarietà universale.

La forza dei valori spirituali che Assisi è in grado di testimoniare continuamente ha trovato una delle sue massime espressioni nello storico incontro del 27 ottobre 1986, quando i rappresentanti delle chiese cristiane e delle religioni del mondo si trovarono ad Assisi per la grande giornata di preghiera.

Giovanni Paolo II così si espresse: «Ho scelto questa città di Assisi come luogo per la nostra giornata di preghiera, per il particolare significato dell'uomo santo qui venerato, San Francesco, conosciuto e riverito da tutti nel mondo intero come simbolo di pace, riconciliazione e fratellanza. Ispirandoci al suo esempio, alla sua mitezza e alla sua umiltà, disponiamo i nostri cuori alla preghiera in un vero silenzio interiore». In quel giorno grigio e freddo, Assisi divenne un grande tempio ecumenico che trasformò le tante lingue e le diverse liturgie in un'unica tensione dello spirito verso il Dio della pace e della salvezza di tutti gli uomini. Così ha scritto il cardinale Segarai: «Ad Assisi ho sentito battere il cuore del mondo, perché il mondo ha un cuore. È bastato che il Papa, con l'audacia tranquilla di un profeta, avesse lanciato una giornata mondiale di preghiera ad Assisi, perché questo cuore facesse intendere chiaramente i suoi battiti, i quali sono altrettanti appelli all'amore, alla pace tra gli uomini e tra i popoli. Scegliendo Assisi come cuore del mondo, Giovanni Paolo II puntava sulla più bella arca di pace che ci sia, la città di San Francesco, dove tanti uomini di buona volontà si sentono a loro pieno agio, in pace con Dio, con l'umanità intera e con la natura. Fin dal mattino del 27 ottobre, come segno visibile di connivenza tra Dio e gli uomini, all'arcobaleno dei capi religiosi che formavano il cerchio fraterno degli invitati del Papa, nel cielo di Assisi ho visto corrispondere il grande arcobaleno della famiglia dei figli.

0: La Chiesa italiana è in cammino lungo il percorso sinodale, accanto ai giovani che cercano il senso della vita, tra le fragilità di chi è ai margini, verso la speranza di pace e giustizia. E noi, questa Chiesa, vogliamo raccontarvela.
1: In cammino, da lunedì al venerdì alle 19:30.
2: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
1: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12:20.

È l'ultimo anno della Grande Guerra. Maria Meyer, in cerca di un luogo più sicuro, col piccolo Adolfo lascia Rovigo e ritorna per qualche tempo a Ferrara, città d'origine sua e del marito. A Ferrara, il 21 marzo 1918, nasce il secondogenito, che viene battezzato col nome di Alberto per ricordare uno degli zii, morto al fronte poco più che ventenne. Al termine della guerra, la famiglia può riunirsi e segue il padre Alfredo, funzionario di banca, nelle varie città in cui deve spostarsi per lavoro. Quando nel 1930 Alfredo perde il posto per non aver accettato la tessera fascista, tutta la famiglia si trasferisce stabilmente a Rimini, in una villa costruita qualche

0: che anno prima come casa per le vacanze tra le dune e le Tamerici, dove i fratelli possono scorrazzare sereni. Dopo Alberto sono nati Carlo, Lello, Giorgino, rimasto ucciso in tenerissima età davanti a casa, investito da una macchina in corsa, Giorgio e Gede. Nel 1933 il padre muore di meningite fulminante. La mamma rimane sola a guidare la numerosa famiglia. Le ristrettezze economiche si fanno sentire, ma non diminuisce l'ardore della carità che trasmette ai suoi bambini.
1: Io avevo 6 mesi quando è morto il mio papà. La mamma si è trovata con questa famiglia numerosa, con problemi di carattere finanziario, economico. La mamma ci si è messa dentro, certamente con una fede grandissima. Alberto, 14enne, quando è morto il papà, è stato il braccio della mamma. Io ricordo sempre quando la mamma mi raccontava quando Alberto l'accompagnava a vendere i gioielli e la mamma non aveva il coraggio e Alberto l'accompagnava, era lui che l'accompagnava, proprio per questo suo carattere così aperto agli altri, in tutti i sensi, quindi alla famiglia prima di tutto, va bene, ma alla mamma poi in modo particolare.
2: Sento il desiderio di esprimere con tutta la forza dell'anima l'affetto che provo per la mamma, la cara mamma che attraverso tanti sacrifici ci ha allevato e ha cercato di educarci buoni cristiani. Lei è il nostro angelo consolatore, è la nostra consigliera più preziosa, è la mamma affettuosa e santa che vive solo per i figli, solo alla loro felicità pensa.
0: Casa Marvelli è un centro di carità. A poca distanza dalla villa sorge un villaggio di poveri pescatori, ortolani, muratori, lavoratori a giornata. In tanti bussano alla porta e vengono accolti da Mamma Maria. Nessuno torna a casa a mani vuote.
3: I fratelli più grandi venivano a casa da scuola, da Rimini, in bicicletta, affamati dopo 4 ore di scuola. Molte volte non trovavano la pietanza e la minestra così abbondante come era di solito. E la mamma diceva, è passato Gesù che aveva fame e io gli ho dato un po' del vostro cibo. La mamma aveva inculcato in loro questa bella idea, che il povero è Gesù che chiede. E questo è stato un punto centrale della vita di Alberto.
0: La mamma tiene molto all'educazione di fede dei figli e li avvia all'oratorio salesiano della parrocchia di Santa Maria Ausiliatrice. All'oratorio Alberto si iscrive alla Gioventù Cattolica Italiana del Circolo Don Bosco. A 15 anni è già delegato aspiranti. Anima i ragazzi, li educa attraverso il gioco e il divertimento sano, offre loro molte possibilità di incontro, tiene lezioni di catechismo preoccupandosi di non comunicare verità astratte, ma di provocare un incontro personale con Gesù. Riesce ad essere per loro buon educatore e amico fidato. Come delegato aspiranti della parrocchia, partecipa alle riunioni del Centro Diocesano di Azione Cattolica. Inizia una bella amicizia con il presidente Luigi Zangheri. Frequentando il centro diocesano, scopre il valore dell'apostolato come la più alta forma di carità. Con l'entusiasmo dei 20 anni e la serietà di chi intende spendere la vita per uno scopo più alto, affiancando ragazzi poco più giovani di lui, educa se stesso alla preghiera, al sacrificio, all'azione.
2: Domani compio 20 anni. Sono molti e sono pochi. Ma sono sempre 20 anni. Ma come li ho trascorsi io? In questi mesi li analizzo confrontandoli coi 20 anni di tanti santi e giovani santi e ne traggo conclusioni sconsolanti. Ma ciò che non ho fatto finora, posso farlo da ora.
0: Il momento più alto della preghiera di Alberto è la partecipazione all'Eucaristia. aveva iniziato

0: a riceverla a 12 anni e la ricevette ogni giorno, fino all'ultimo della vita. Non c'è per lui gioia più grande dell'adorazione di Gesù ricevuto nel suo cuore. Nella partecipazione all'Eucarestia, Alberto trovava le ragioni profonde del suo impegno per gli altri.
1: Alberto stava sulla predella a fianco all'altare, in preghiera, con gli occhi fissi al tabernacolo. C'era qualcosa in lui che poi io così ho avuto occasione di sperimentare, cioè di inquadrare in una sua assenza. Lui non era più lì e mi faceva sempre effetto il suo darmi retta dopo un po' che strattonavo perché mi sentisse. Poi si volgeva verso di me e mi dava ascolto e rispondeva. E che avevo sempre l'impressione di questi occhi così brillanti. Aveva due begli occhi, vabbè, ma cioè, gli occhi li vedevo sempre. Ma in quell'occasione, insomma, erano occhi di un brillanti con una luce, come. Io poi dicevo con la mamma, ma Alberto è là che parla con gli angeli.
2: Cara Gede, voglio esserti vicino in questi giorni che precedono quello tanto atteso nel quale riceverai Gesù nel tuo piccolo cuore. Pensa che Gesù, il Figlio di Dio, viene per la prima volta a contatto con la tua anima. Gli porterai il tuo cuore bianco come un giglio, lo affiderai a Gesù affinché lo custodisca sempre vicino al suo.
3: Lui nel cuore aveva questa grande convinzione che se non impari a ringraziare per il dono che Dio ti ha fatto, che è il dono della vita, tu non riesci ad entrare in relazione con gli altri, non ti senti perdonato, non ti senti amato e non sai neanche amare. Lui tutto questo lo vedeva nell'Eucarestia. Quindi l'Eucarestia per Alberto non era più un dovere, un rito, ma era attingere a quel grazie.
2: Io lo guardo e Gesù mi parla. Mi mostra i suoi dolori, le sue gioie, la bruttezza del peccato che è nel mondo. Lo guardo e tutto sparisce intorno. Rimane Gesù, luce radiosa, che entra nell'animo, mi fa scorrere brividi di infinito.
0: Alberto frequenta il liceo classico, studia con serietà e responsabilità. È un asso nelle materie scientifiche, ma ama anche la poesia e la letteratura. Frequenta lo stesso liceo, anche se in una classe diversa, Federico Fellini. In classe emerge in particolare per la disponibilità ad aiutare i compagni, per la lealtà, per il grande senso di giustizia. Una volta in terza liceo, quando tutti i maschi ebbero una nota disciplinare, anche Alberto, pur essendo estraneo, venne punito. Irritato da questa ingiustizia, convinse i veri colpevoli a presentarsi dal preside per chiedere scusa. La sua è una vita sempre in movimento. In ogni momento trasmette l'energia di un'età meravigliosa. Inforca la bicicletta e compie centinaia di chilometri.
2: La vita è azione, è movimento e anche la mia vita deve essere azione, movimento continuo, senza soste. Movimento ed azione tendenti all'unico fine dell'uomo, salvarsi e salvare.
4: Alberto aveva proposto una gita a Gradara e io ero il più piccolo della compagnia. E poi il ritorno che si è trasformato in una spontanea gara ciclistica. Io che ero il più piccolo, avevo la bicicletta di mia mamma da donna, figuratevi come rimanevo. E infatti ero buon ultimo, si stava facendo notte e io ero ancora solo, la cosa ancora al di là di Miramare, 5-6 chilometri. Quando ho visto Alberto venirmi a cercare, si affiancò a me e cominciò a darmi vigorose spinte fino a casa. Ecco, questo episodio banale io me lo sono sempre ricordato, perché nella vita ho avuto momenti molto tragici e dolorosi e ho sempre chiesto ad Alberto di darmi una spinta.
0: ama tutti gli sport, il tennis, la pallavolo,

0: il nuoto.
1: Di Alberto mi piace la capacità di trovare momenti per una spiritualità forte dentro una vita attivissima, dentro una quotidianità che è sempre di corsa, sempre di fretta, un po' come può essere anche la vita di alcuni giovani di oggi. Ecco, in questa vita di corsa la sua capacità di fermarsi a relazionarsi con Dio.
2: Dio a lui diceva che era bello, cioè Dio gli diceva: Alberto, sei bello. E grazie a lui riesco a sentire Dio che lo dice a me: Cri, sei bella, Cri, vai, non ti preoccupare. E nel momento in cui io so che sono stata pensata, che sono in crescita, quindi ho dei limiti, sono umana, ma sono voluta, riesco poi ad andare verso l'altro. Se io sento che sono amata, riesco ad amare.
3: Desidero la mia anima costantemente candida come il giglio e come la neve delle più alte vette, tersa e pura come un cielo sereno di montagna. Voglio che la mia purezza voli su ali veloci e forti verso il cielo e sia offerta in riparazione di tanti peccati. Voglio che la mia fortezza sia più robusta della quercia e del granito, che il mio carattere sia inflessibile come l'acciaio contro il male.
4: Un bel giorno il Don entra nella sala dove ci riunivamo coi giovani e, sapendo che io cantavo nel gruppo che suonava in parrocchia, mi disse: ma hai voglia di fare un musical su un santo? Io lo guardai e pensai: ma un santo? Un musical? Vabbè, noi suoniamo rock, che cosa ho a che fare io con questo? Vabbè Don, non lo so se ho tempo, volentieri, io ero già animatore in parrocchia, cercavo comunque di interessarmi anche a questo, però pensavo proprio ai santi come qualcosa di lontano, di distante, di perfetto. Ricordo che un po' alla volta, da che mi sembrava così tanto lontano, così tanto perfetto, invece presi contatto con questa figura, con questa persona che aveva vissuto per le strade dove vivo io, aveva frequentato l'Azione Cattolica, la FUCI, come anche noi. È come quasi se io aspettassi dentro uno come Alberto, che mi facesse vedere che è possibile una vita santa.
0: Alberto è molto attivo in Azione Cattolica, la vive intensamente, la diffonde con entusiasmo. Aveva capito l'importanza per un giovane di vivere un'esperienza comunitaria. È un militante fedele, anche e soprattutto quando l'ideologia fascista entra in netto contrasto con i valori del cattolicesimo.
3: Devo progredire continuamente, gradino per gradino, giorno per giorno, minuto per minuto, sempre aspirando a quella che è la vetta massima. Dio. Lo devo. Lo voglio.
0: In un ambiente ostile o indifferente, anche il distintivo di Azione Cattolica diventa testimonianza di fede e coraggio. Racconta un amico che a scuola un professore gli diede uno schiaffo perché portava la rotella della C. I genitori, per quieto vivere, gli suggerirono di non indossarlo, ma Alberto con forza lo rimproverò.
3: Difendere e testimoniare la propria fede anche con atti esterni non è vanità ed ostentazione, ma deve essere intima e completa adesione al programma di vita cattolica, che vuole essere una conferma che il Cristo esiste nel mondo.
0: Terminati gli studi liceali, Alberto vorrebbe seguire le orme del fratello ed entrare in accademia, ma non viene ammesso per un lieve difetto alla vista. Si iscrive allora alla facoltà di ingegneria meccanica, convinto di poter servire Dio con la sua testimonianza in mezzo ai compagni e con l'impegno nello studio anche nell'ambiente universitario.
4: Leggevo proprio l'altra sera dal diario di Alberto una pagina di febbraio, dopo il periodo degli esami. Io mi sentivo in questa fase molto abbattuto perché gli esami non erano andati come speravo, però avevo fatto del mio meglio. E Alberto scriveva proprio:

0: Questi esami sono andati bene, anche se non sono riuscito a fare del mio meglio. Anche se ho fatto quello che potevo, ma tu mi hai seguito con la tua grazia. E lì mi sono sentito confortato. È come un fratello maggiore che ti dice: stai tranquillo, il Signore è con te. È nella tua vita, devi solo accettarlo. E questo è il tipo di santità che è una santità del quotidiano.
1: Grazie alla partecipazione alla FUCI di Righetti e Montini, gli anni del soggiorno bolognese lo aiutano a trovare una sintesi armonica tra le dimensioni della fede e quelle della cultura, tra la ricerca scientifica e la vita spirituale.
2: L'esperienza della FUCI fu molto importante, come riconosceva lui, perché mentre la gioventù cattolica viveva un po' in un ambiente di parrocchia, piuttosto all'interno del mondo cattolico, la FUCI era una minoranza in un mondo universitario ribollente di domande, di interrogativi, in questa fase che sentiva arrivare un po' momenti tragici e quindi si doveva confrontare con i problemi fondamentali della società, quindi era coinvolta più verso l'esterno che non verso l'interno.
1: Poiché la situazione della famiglia non è florida, d'estate cerca qualche lavoro per essere d'aiuto anche sul piano economico. Lavora nei vari zuccherifici delle Ravennate, ma l'impegno non lo distrae dallo studio e si laurea in soli 5 anni. Il 10 giugno del 40, intanto, l'Italia era entrata in guerra. Anche Alberto, pochi giorni dopo la laurea, viene chiamato al servizio militare, a Trieste. Giunto in caserma si trova in un ambiente ostico, bestemmie, volgarità unite a rabbia per la lunga ferma e l'incertezza del futuro. Alberto non si scoraggia. Avvicina altri ragazzi dell'Azione Cattolica, organizza incontri. Quando arrivano le nuove reclute, le veglia per evitare che subiscano i pesanti scherzi dei nonni. Un giorno, un compagno di caserma si ammalò di febbri malariche e fu ricoverato in ospedale. Era un giovane molto intelligente, ma dalla vita sregolata e immorale. Alberto andava ogni sera a trovarlo. Sacrificò per 3 mesi le ore di libera uscita. Il ragazzo guarì e, senza che Alberto gli dicesse nulla, si riavvicinò ai sacramenti. Questo era lo stile di apostolato di Alberto: mettersi accanto, servire, testimoniare. Al termine del periodo di addestramento, però, nel novembre del 1941 viene congedato in virtù di una legge appena promulgata che prevedeva che non più di due fratelli potessero essere contemporaneamente sotto le armi. Torna a casa con l'unico rimpianto di dover abbandonare le amicizie che era riuscito a stringere in quei pochi mesi. Alla fine dell'anno trova lavoro alla Fiat di Torino. Dapprima all'ufficio progettazioni, si occupa della mitica Topolino, poi all'ufficio tecnico degli autoveicoli ferroviari. Lavora con impegno e serietà. I dirigenti lo stimano e lo apprezzano. A Torino, come nelle altre città in cui la vita l'ha portato, partecipa alla San Vincenzo e visita i più poveri della città. Prende contatto con i salesiani e con il gruppo diocesano di Azione Cattolica per continuare la sua opera di apostolato, in comunione spirituale con chi è rimasto a Rimini. E quando può, sale in montagna.

Se io non amassi Dio, credo che arriverei ad amarlo stando in montagna. Che pace, che serenità, che bellezza. Tutto parla di Dio. Dalle maestose vette, dai prati verdi, dall'umile fiorellino, dal cielo tempestato di stelle, al ruscello che esce gorgogliando dalla roccia, è impossibile non riconoscere l'opera del Creatore. Solo un Dio infinitamente grande e misericordioso poteva creare tante cose belle. L'anima è rapita in contemplazione, dimentica di essere sulla terra, pregusta il paradiso,

0: c'è una pagina del libro sulla vita di Alberto che ho letto, riletto più volte, su cui mi sono soffermato tantissimo. Quando Alberto, trovandosi in montagna, parla delle altezze, parla delle vette e nell'esprimere questo concetto si rifà anche alla vita. Fa intendere che i suoi desideri, le sue aspirazioni sono talmente alte che superano gli appagamenti terreni. E l'uomo ha tanti desideri, quotidianamente sperimenta una ricerca di bene. E in questo concetto di Alberto emerge come un appagamento pieno, una realizzazione di sé, si può sperimentare in questa apertura all'infinito. E poi la metafora della montagna, no? Della vetta, della bellezza della natura, ma allo stesso tempo anche la fatica di arrivare a coglierla.
1: Non sono io che vivo, ma è Gesù che vive in me. È immensamente triste una giovinezza senza la passione delle altezze.
2: Il lavoro nel capoluogo piemontese non lo entusiasma. Per Alberto, abituato ad una vita dinamica, rimanere ore al tavolino è una vera penitenza. A ciò si aggiunge la preoccupazione della famiglia rimasta senza il suo appoggio. E così, nell'ottobre del 42, dà le dimissioni e torna a Rimini, dove inizia a insegnare e può riprendere appieno le attività nell'oratorio e nei gruppi di Azione Cattolica.
1: Il tempo è tuo, o Signore. Fa che non lo sprechiamo inutilmente, ma che di ogni momento possiamo giustificare l'utile impiego.
2: L'impegno nella scuola, la Scuola Tecnica e Industriale Leon Battista Alberti, lo mette ancora una volta a contatto con i giovani. Si fa loro amico oltre che insegnante. A loro offre la competenza professionale e l'esempio di una vita che sa essere attiva senza essere dispersiva. La legge che aveva consentito il congedo di Alberto non viene applicata al fratello minore, Lello. Arruolato nel gennaio 42, è mandato sul fronte russo.
1: Caro Lello, il Signore è con te anche laggiù. Anzi, ti è particolarmente vicino e non ti abbandonerà mai. Nella preghiera quotidiana supero di un balzo i 4.000 chilometri che ci separano e vengo da te, nella tua capanna, in ginocchio, sulla terra russa.
2: Lello muore combattendo eroicamente durante la tragica ritirata dal Don. Per tutta la famiglia e per Alberto in particolare, che gli aveva fatto da padre, è un dolore immedicabile. Per un momento sembra spento in lui ogni interesse per la vita.
1: Ogni volta che vado a casa mi sembra strano non vedermelo venire incontro. Era sempre il primo a sentirmi. In famiglia c'è ancora un senso di attesa. E tutte le sue cose, ben ordinate, sono ancora lì ad aspettarlo. Non abbiamo il coraggio di toccarle.
2: Poiché la guerra continua sempre più rovinosa, nel marzo anche Alberto viene richiamato. Si trova alla caserma di Dosson, vicino a Treviso, quando il 25 luglio il Gran Consiglio del Fascismo costringe Mussolini alle dimissioni. E quando l'8 settembre il proclama di Badoglio abbandona i soldati italiani alla vendetta nazista. Alberto deve decidere: o cadere prigioniero dei tedeschi e continuare al loro fianco la guerra contro gli italiani, o scappare e passare dalla parte della resistenza. Decide per una resistenza diversa: ritornare a casa per provare ad alleviare le miserie e i dolori causati dalla guerra.
1: Siamo in guerra. Questo momento catastrofico ci ha toccato ancora. Tutti gli uomini parlano di pace, ma pochi sono quelli che, come il Papa, lavorano per essa, per farla ritornare, per mantenerla. Quante vite si sacrificano, quante giovinezze versano il loro sangue, quanti dolori si rinnovano. Manca lo spirito di carità nel mondo, e perciò ci odiamo come nemici, invece di amarci come fratelli.
2: Dopo aver consigliato i compagni e averli visti partire, con documenti falsi, travestito da ferroviere, supera un posto di blocco, prendendo a braccetto una signora mai conosciuta. e riesce a raggiungere la famiglia a Rimini. Non si nasconde, ma sceglie di rimanere in mezzo alla sua gente. Il cognome della mamma, la sua conoscenza della lingua tedesca, le competenze professionali lo aiutano a entrare nella TOT, l'organizzazione paramilitare controllata dai tedeschi che aveva il compito di rafforzare la linea gotica che avrebbe dovuto impedire l'avanzata delle truppe alleate verso il nord. Assumendo questo incarico, Alberto ha un'intenzione molto chiara: impedire la deportazione di tanti giovani. Grazie a un lasciapassare dei tedeschi, aveva molta libertà d'azione. Ha modo così di procurare documenti, dare garanzie, preavvisare in caso di retate e rastrellamenti. Furono tanti gli amici che salvò. Quando viene scoperto e arrestato, con un timbro sottratto alla TOD, riesce a falsificare documenti di rilascio per sé e per altri 16 giovani, rinchiusi nella corderia di Viserba, in attesa di essere trasferiti in Germania. Una volta fuori dalla corderia, si prodiga per far fuggire tutti gli altri portati alla stazione di Sant'Arcangelo e caricati su un treno diretto al nord. Il trambusto provocato da un allarme aereo diventa un valido alleato per la fuga.

0: L'ultimo anno di guerra è terribile per Rimini, che deve sopportare 400 bombardamenti. La popolazione, costretta a cercare scampo fuori dalla città, si nasconde nelle campagne. Alberto, messi al riparo la mamma e i fratelli più piccoli a Vergiano, corre instancabile da una parte all'altra. Porta viveri e indumenti a chi vede averne bisogno, non curante delle granate. Era il primo a correre in soccorso, sempre presente là dove il pericolo era maggiore. Piombava sulla città fumante e si prodigava per soccorrere i feriti, incoraggiare i superstiti, assistere i moribondi, sottrarre alle macerie quelli che erano rimasti bloccati. Comperava, pagando del suo, ogni genere di viveri. Poi, con la bicicletta carica di sporte, andava dove sapeva che c'era fame, malattia, bisogno. Non aspettava che qualcuno chiedesse aiuto. Era lui a scovare i casi di bisogno, nelle grotte, nei rifugi, nelle soffitte, nei casolari.
1: Le scuole praticamente per un anno sono state chiuse, non c'era la scuola. Ci siamo visti capitare Alberto a Sala di Cesenatico in bicicletta, ed era venuto a trovarci, a trovare i miei genitori, e per far presente che a Vergiano si radunava una commissione dove si poteva andare a dare un esame per non perdere l'anno scolastico. E lui ha fatto il giro appunto dei ragazzi che sapeva dove erano sfollati in bicicletta e li andava a trovare casa per casa, paese per paese, per invitarli ad andare a dare questo esame a Vergiano, dare appunto tutte le direttive dicendo che lui sarebbe stato lì, ci avrebbe aiutato, ci avrebbe seguito, però i miei genitori non ci hanno mandato né me né mio fratello, perché praticamente era troppo pericoloso, bisognava attraversare Rimini da Sala di Cesenatico per andare a Vergiano.
0: Nell'estate del 44 il fronte alleato avanza, è a soli 30 km da Rimini.
2: La Repubblica di Salò, che si era ricostituita dopo la caduta del fascismo, e aveva chiamato alle armi anche la mia classe, 1926, e il fronte alleato che avanzava per la liberazione dell'Italia era già a Pesaro, quindi a pochi chilometri, una trentina di chilometri da Rimini. Allora, assieme agli altri giovani, abbiamo deciso, ci diamo alla macchia, cioè ci nascondiamo finché arrivano, per non separarci dalle nostre famiglie, poi soprattutto per non lottare assieme ai tedeschi contro le forze italiane. E così ci siamo nascosti nei campi. Allora il grano turco era altissimo e il giorno stavamo stesi a terra in questi campi e la notte dormivamo in delle capannine, quelle che fanno i contadini per difendere i frutti, il loro raccolto. Alberto è venuto a sapere di questa mia situazione e, senza che io gli chiedessi nulla e neanche i miei genitori gli chiedessero nulla, ha proposto a me e alla mia famiglia di nascondermi in casa sua. Lui abitava, assieme ad altre famiglie, in un vecchio palazzo fatiscente sulla collina, la Villa Ugolini. Era un palazzo del Settecento, quindi pieno di anfratti, di doppie pareti, di cantine. Era adatto per un nascondiglio. E ho vissuto 20 giorni nascosto in casa di Alberto. I tedeschi venivano a bussare alla porta e ogni tanto dovevo nascondermi in un'intercapedine e la mamma mi proteggeva. E certo, hanno rischiato la vita, perché se chi nascondeva i renitenti alla leva o quelli che venivano rastrellati per la Germania passava per la fucilazione senza processo, eh? Ma Alberto non aveva paura. Tutte le sere intonava il rosario, poi leggeva una pagina di Sacra Scrittura e ce la spiegava a me, alla mamma e ai due fratellini piccoli. Poi lo vedevamo tornare molto stanco, oppure con un paio di zoccoli ai piedi, perché aveva dato via le sue scarpe a qualcuno che ne aveva più bisogno. oppure col tascapane forato da qualche scheggia, perché bombardamenti, bombette c'erano da tutte le parti. E così la mamma un po' lo rimproverava, ma lui diceva: mamma, tu mi hai insegnato che quando si è in grazia di Dio non si deve avere paura di niente.
3: Mi si è avvicinato un giovanotto, insomma, già poi un po' non più giovanissimo, per carità, un uomo, e mi ha detto: signora, lei è la sorella di Alberto. Dico: sì. Allora io le devo dire una cosa da parte della mia mamma, che è morta già da parecchi anni, e che mi ha detto prima di morire. Mi ha detto: ricordati bene. E dice: guardi che ha vissuto dopo poche ore. Ricordati bene che se tu sei al mondo, lo devi all'ingegner Marvelli, che ti ha portato il latte quando io non avevo latte e tu stavi morendo di fame.
0: Le colline e le campagne non sono più sicure. Tutti cercano rifugio nella vicina Repubblica di San Marino. Anche Alberto conduce la sua famiglia sul Titano. La piccola Repubblica passa da 14.000 a 120.000 abitanti. Gli sfollati sono stipati in magazzini, sotto scale e nelle gallerie del treno.
2: Un materasso solo per 6 persone, eravamo io e le mie sorelle, 4 figli e i genitori, eravamo 6 in tutto. Però abbiamo potuto sopravvivere anche grazie a una pentola che Alberto ci aveva regalato. Avere una pentola, un tegame o qualche altro oggetto da mettere sul fuoco significava mangiare non solo pane in quei giorni dalla galleria, ma anche poter cucinare un po' di minestra o qualche altra cosa che il commissario di San Marino dava agli sfollati. In questo periodo Alberto è stato nominato dal commissario di San Marino incaricato all'assistenza degli sfollati. Quindi pericolosamente andava verso Forlì o altri paesi vicini a prendere vettovaglie, perché San Marino non aveva da sfamare tutte le migliaia di persone che si erano riversate lì.
0: Il 23 settembre 44, quando gli alleati riescono finalmente a superare la linea gotica, Rimini è ridotta a un cumulo di macerie. Nella graduatoria delle città più devastate è superata solo da Monte Cassino. È una città allo sbando.
4: Per puntellare la libertà occorrono non i cannoni, ma la grazia di Dio e la purezza e santità di coscienza. Ormai è tempo di stringerci tutti fraternamente la mano per procedere nell'immenso lavoro che ci attende in tutti i campi della vita sociale e nazionale.
0: Alberto ha 26 anni, non appartiene a nessun partito e non è stato partigiano, ma per l'abnegazione di cui ha dato prova nell'enorme lavoro di assistenza agli sfollati, viene nominato assessore e messo a capo della commissione edilizia della giunta comunale del Comitato di Liberazione Nazionale a coordinare l'impegnativo incarico della ricostruzione.
4: Vivere come se questo giorno fosse l'ultimo, lavorare come se non dovessimo mai morire. Visitami pure con la croce, Gesù, perché sono lieto di aiutarti a portarla per il bene del prossimo e della mia povera anima.
0: Concreto, competente, rapido nelle decisioni, equilibrato, fermo verso i prepotenti, attento alle necessità anche di chi non sa tenere una penna in mano per riempire moduli e domande, in 3 mesi riesce a ricostruire 20.000 alloggi per più di 40.000 persone. Non importa se qualche volta gli tocca di tornare a casa con un occhio gonfio e gli occhiali rotti. Con l'attenzione costantemente rivolta verso i più deboli, continua a raccogliere e a donare.
5: Ho sempre ammirato in Marvelli quello che vorrei che fosse in tutte le persone, che la professione, una professione di fede, sia realmente supportata dalle azioni. Voleva operare per fare in modo che anche questa sua volontà di aiutare i più deboli, i più poveri, eccetera, si potesse realizzare, perché è inutile dire poverino, poverino, e poi lo lasci morire lì di fame. Insomma.
0: Una mattina, racconta la signora Ceccarelli da Vergiano, dove eravamo sfollati, andai a Rimini all'ufficio alloggi. C'era tanta gente in attesa. Si fece mezzogiorno e l'usciere disse: «Si chiude, tornate domani». Ero disperata, avevo fatto tanta strada per nulla e mi misi a piangere. Ma Marvelli dall'ufficio disse: «Perché chiudete? Non va via nessuno, ricevo tutti». Poi uscì dall'ufficio e mi diede una carezza di incoraggiamento.
6: Io mi ricordo che dopo il fronte purtroppo non si trovava da mangiare, in quanto noi avevamo perso la casa, erano feriti due fratelli e la mamma. Ebbene, spesso era come un dono che arrivava quando ti mancava qualche cosa, ti vedevi Alberto che ti arrivava con la bottiglia dell'olio o con la scatola del riso, e questo ci confortava tanto.
0: Il periodo era di grande tensione, i rapporti erano difficili. Un giorno Alberto dovette intervenire contro l'occupazione abusiva di un alloggio. Fu aggredito dagli occupanti e picchiato. La madre gli suggerì di denunciare gli aggressori, ma Alberto rispose: «Non te la prendere, mamma, lasciamo perdere».
4: Com'è bello spendere la vita per gli altri. Il mondo non riesce a capire questo. L'amore di Cristo è di una generosità senza limiti. Io credo che una vita spesa solo per se stessi non abbia alcun senso.
0: All'inizio dell'anno scolastico 45-46 accetta di tornare ad insegnare a Leon Battista Alberti. Si impegna per instaurare un rapporto nuovo con gli alunni, convinto del valore della scuola nell'educare i giovani alla tolleranza, al dialogo democratico, per poter costruire una nuova convivenza civile e un modo responsabile di affrontare i problemi. Trova anche le energie per fondare il gruppo dei laureati di Azione Cattolica, perché sa che senza una riflessione sulle ragioni dell'agire, ogni sforzo è destinato a spegnersi in breve. Apre una mensa per i poveri, per gli emarginati, i barboni, gli sbandati. Li invita a messa e poi scodella le minestre e ascolta le loro necessità.

0: Non siamo noi quelli che donano. I veri donatori sono i poveri, che con le loro sofferenze e gli stenti della vita ci insegnano come si soffre e ci permettono di manifestare loro il nostro amore.
1: Cedendo all'invito di Benigno Zaccagnini nel 1946,

0: Per anni era stato indeciso tra la via del matrimonio e il sacerdozio. Negli anni del liceo aveva conosciuto Marilena, una giovane di Lecco, con cui aveva instaurato una profonda amicizia spirituale. Si scambiavano lettere, pensieri, e quell'estate Alberto capì che l'affetto per Marilena si era trasformato in amore, e così decise di dichiararsi.
1: Nel 1946, l'anno in cui è morto, finalmente pensa che la guerra è finita, la sua famiglia è a posto, può fare il passo. E così va a trovarla a Lecco e le dice tutto il suo amore, così. Marilena rimane perplessa e nell'agosto le scrive una bellissima lettera dove le dice che il suo amore verso di lei si è risvegliato. Questo in agosto, e il 5 ottobre Alberto muore, quindi alla lettera non ha avuto risposta.
2: Cara Marilena, non ti faccio fretta per la risposta. Col passare degli anni ho imparato ad attendere le tue lettere anche molti mesi. Scrivimi pure quando credi, quello che senti, con tutta sincerità e lealtà. Sono forte abbastanza per non scoraggiarmi. Ho pazienza sufficiente per attendere ancora. Amo troppo il Signore per ribellarmi o piangere su quello che sarebbe la sua volontà. Ed infine, amo tanto te che desidero solo la tua felicità, a costo anche dei miei sacrifici e rinunce. Ricordati che in caso affermativo dovresti scrivermi qualche volta di più, e per te non è piccolo sacrificio. Inconvenienti dell'amore, lontano.
3: Mi è capitato spesso di usarlo, tra virgolette, Alberto, nel senso, nel poter dimostrare che quella vocazione alla santità a cui tutti siamo chiamati è una vocazione spendibile anche per i laici, senza fare cose terribilmente eccezionali, ma semplicemente facendo quello che siamo chiamati a fare laddove ci siamo chiamati a spenderci. Quello che io ancora oggi di Alberto continuo a portarmi nel cuore è questa sua ferma volontà. Io porto l'esempio anche del rapporto con mia moglie. Io se tutte le mattine non mi alzassi e non dicessi voglio amare mia moglie, non è detto che quel sentimento col tempo rimanga, no? C'è una volontà che regge sempre il cuore.
2: Voglio farmi santo. Per questo sono pronto a rinunciare a qualsiasi sogno e affetto terreno per essere tutto di Dio. Voglio essere di Gesù, tutto suo. Non allontanarmi dall'unione intima, dal colloquio che ho con lui.
4: Avevo il dubbio, dicevo, ma no, io posso essere un laico impegnato in parrocchia, dare una mano al sacerdote e però avere la mia famiglia, il mio lavoro, oppure poi invece donarmi completamente anche nella via del sacerdozio. E in teoria Alberto mi portava più nella prima direzione, e invece poi ho colto questo, che mi ha colpito la forza e la centralità di Gesù Cristo nella vita di Alberto. Alberto, anche se era laico, aveva, scusate se mi permetto, una mentalità sacerdotale, cioè di totalità per il Signore. Ecco perché poi faceva tutto quello che faceva. Mi piace pensarlo, io sono innamorato di questo ragazzo che sfreccia in mezzo alle bombe con la bicicletta perché deve andare a prendere un materasso o un cuscino, o che stacca i vetri di casa sua per darli a persone più in difficoltà. E quindi questa totalità qui mi ha alla fine avvinto, e allora ecco che poi ho detto sì, io grazie anche ad Alberto cerco di seguire questa strada di dedizione totale al Signore.
2: Sento il desiderio di salire in alto, una fortissima aspirazione a salire al cielo, in paradiso. Che gioia in quel giorno! La bramo e l'affretto, benché per la mia miseria non ne sia degno.
0: Prosegue insonne la sua attività politica. È candidato alle elezioni amministrative del 6 ottobre 46. Nella tensione delle piazze, tra risse, urla e fischi, conduce una campagna elettorale

Morale franca, battagliera, ma senza rancori. La sera del 5 ottobre, alle 20:30, esce di casa, inforca la sua bicicletta per andare ad un comizio. Sarà l'ultimo. Sta percorrendo Viale Regina Elena quando a 200 metri da casa un autocarro alleato, nel sorpasso di un filobus, urta violentemente la bicicletta. Poi, veloce, scompare nel buio. Alberto viene colpito alla testa dal gancio della sponda e scaraventato contro il muro del giardino di una villa. Muore 2 ore dopo in ospedale tra le braccia della mamma.

0: Noi tornavamo quella domenica da un convegno di Imola e quando siamo arrivati ci ha colpito questa notizia e subito siamo andati nella camera ardente allestita che durò 2 giorni e per 2 giorni l'abbiamo vegliato, abbiamo pregato e abbiamo anche pianto.
1: La prima volta che mi sono resa conto veramente che per lui insomma c'era qualcosa che andava al di là, non era bontà, non era generosità, così non era un fratello, questa sensazione l'ho avuta al funerale, quando questo accompagnamento dalla chiesa dei salesiani fino al cimitero con una doppia ala di persone a lato da una parte e dall'altro, che piangevano, che si disperavano, che se potevano arrivare a toccare la mamma per dirle è un santo e così, ecco, come faremo senza l'ingegnere? Come faremo senza l'ingegnere? E la mamma che, con la disperazione che aveva anche lei, è la volontà di Dio.
2: Alberto muore giovane, ma non muore giovane solo perché è giovane di età quando muore. Muore giovane perché muore dando la vita, si stava spendendo per altri. Ecco, io credo che un giovane, soprattutto quando è nell'adolescenza, o fa questo scatto oppure diventa vecchio. Una persona è giovane quando si dona, perché o rinnovi il cuore, o impari ad amare, oppure diventi vecchio. La figura di Alberto è così interessante perché anche se fosse morto a 100 anni sarebbe stato giovane.
3: Mi dicevo a mio vecchio amico sacerdote, non c'è niente di più moderno di ciò che è eterno. E per me l'esperienza di Alberto è così, cioè lui ha vissuto un'esperienza di Dio che è moderna proprio perché è di sempre.
4: Crescendo sempre più la fama di santità, il 13 luglio 1975 si inizia il processo diocesano e nell'86 Alberto viene proclamato venerabile. La salma, tumulata nella chiesa di Sant'Agostino, nel centro storico di Rimini, diventa meta di pellegrinaggi e di preghiera. Nell'agosto del 91, sulla tomba di Alberto, si inginocchia anche il medico bolognese Tito Malfatti, è affetto da una dolorosa malattia.
5: Io pregai più che per la mia guarigione, che mi passasse il male, perché avevo un male che era intollerabile di notte, di giorno, e non potevo camminare. Dopo qualche giorno, 5-6 giorni, il dolore mi è cessato, sono stato bene, mi è passato tutto.
4: Il 7 luglio del 2003 il Papa dichiara che la guarigione di Malfatti è un miracolo. Alberto Marvelli viene beatificato a Loreto il 5 settembre del 2004. Nella piana di Montorso 300.000 giovani e adulti esprimono una grande gioia.
6: Congediamo che

Alberto Marfeli, Epina Suriana. D'ora in poi siano chiamati Beati.

0: Per Alberto la santità era vivere bene le cose che faceva vivere al massimo, dando tutto e in questo modo attraverso la sua testimonianza fare incontrare Dio. E nella mia vita questo fu importantissimo perché io ho tentato sempre di scoprire così che cosa volesse Dio da me e pensare che potevo diventare santo ad esempio con il mio lavoro, facendo il commesso di un negozio di materiale elettrico, mi aprì il cuore e poi lì scoprì che potevo diventare prete. Leggendo alcuni passaggi, no, della vita di Alberto, soprattutto quello sull'impegno nel quotidiano, no, l'impegno politico, io dicevo, vedi, una persona può diventare santa anche se non è prete, se non è suora, poi invece è successo il contrario, proprio facendo questo, dando il massimo nelle cose che facevo, soprattutto nell'educazione ai ragazzi e anche nel lavoro, ho capito che Dio mi voleva prete.
1: Sento sempre di più che siamo fatti per il cielo. Luce è il Signore, Egli è la salvezza. L'anima che si fida di Lui e non è spaventata dagli ostacoli. Sento sempre di più che siamo fatti per il cielo.

0: Buongiorno, benvenuti nella cucina di quel che bolle in pentola. A quest'ora su TV 2000 si accendono i fornelli e io vedo già lo chef Fabio Cinelli alle prese con dei peperoni. Buongiorno chef.
1: Buongiorno Beatrice, buongiorno a tutti.
0: E buongiorno ai nostri assaggiatori Sonia e Luigi, come va?
2: Bene, bene, buongiorno a voi e buongiorno a tutti.
3: Beatrice, buongiorno, buongiorno Fabio e buongiorno alle nostre amiche.
0: Le nostre amiche e i nostri amici a casa che non vedono l'ora di sapere che cosa sta facendo il nostro chef con questi peperoni. Cosa prepari?
1: Oggi faremo degli involtini con della mozzarella e dei filetti di acciughe.
0: Vado a leggere la lista precisa degli ingredienti in modo che poi anche loro possano cucinare insieme a noi e riproporre alle loro famiglie questa ricetta. Per fare gli involtini di peperoni occorrono 2 peperoni grandi, 200 g di mozzarella fior di latte, 16 filetti di acciughe, 2 cucchiai di pangrattato, 2 cucchiai di olio extravergine di oliva.

0: IVA. Oh, quanti ne vengono con questa quantità?
1: Allora, noi abbiamo dato indicazione di un taglio di larghezza della striscia di circa 4 centimetri e quindi almeno 6 per peperone ne vengono fuori, se ne ricavano, però dipende anche dalla grandezza del peperone, c'è cioè una serie di variabili,
0: E
1: insomma.
0: soprattutto dal numero di componenti della famiglia. A casa mia devo comprare un sacco di questi stuzzicadenti giganti. Giochiamo un po', come si chiama quel gioco? Shanghai.
1: Shanghai.
0: Allora, assaggiatori, voi i peperoni li cucinate spesso?
2: Ma spesso no, però ogni tanto io preparo la peperonata che veramente mia madre la faceva meravigliosa e la mangiavamo fredda d'estate, era gustosissima.
0: Ecco, vedo che Sonia sorride quando ha detto mia madre la faceva. Vai a dire a Sonia, che è siciliana, che mamma faceva la peperonata buonissima, e non dici che Sonia fa la caponata. Ma nella caponata non vanno i
3: Non si
0: peperoni,
3: vanno i
0: le melanzane, mannaggia. E allora Sonia, li cucini i peperoni però?
3: Certo, li faccio ammuttunati,
0: Ammuttunati?
3: che anche foneticamente mi sa pure dalle
0: Noi li
3: vostre
0: facciamo
3: parti, si dice.
0: buttunati,
3: Hai
0: come anche la
3: visto? Per
0: scarola,
3: cui.
0: facciamo, che vuol dire metterci
3: Imbottirli
0: con la
3: significa.
0: mudica atturrata.
3: Esatto, per cui sì, noi facciamo il ripieno col pan grattato abbrustolito, con le acciughe, con i
0: Capperi.
3: capperi, se ce l'hai anche il finocchietto selvatico, i pomodori secchi, un sacco di roba.
0: Tutto, ma invece
1: Tutto.
0: tu li hai sbollentati
1: Li
0: questi
1: abbiamo
0: peperoni
1: sbollentati, abbiamo
0: e non
1: scelto
0: li
1: quella,
0: spelli però.
1: non li spello, perché poi dopo averli sbollentati hanno una seconda cottura in forno.
0: Sbollentati in acqua salata?
1: Acqua con un pochino di sale, poco poco,
0: E quella è mozzarella fior di latte perché rilascia meno acqua in cottura e
1: Sì,
0: quindi.
1: non l'abbiamo scritto come riferimento, ma non è sbagliato anche utilizzare la mozzarella che troviamo in commercio per la pizza.
0: Sì, infatti.
1: Perché è
0: Oppure la
1: particolarmente.
0: scamorza anche. Non affumicata magari, quella
1: Ma
0: chiara.
1: volendo, guarda, siccome diciamo sempre che la cucina è creatività e possibilità di cambiare le ricette inventando, ma anche affumicata io la userei tranquillamente.
0: Questi ingredienti che metti dentro mi ricordano un po' anche quelli che si usano per i fiori di zucca.
1: Sì, ma il fiore di zucca non è altro che un contenitore, per cui
0: Esatto.
1: può essere farcito come crediamo più opportuno e quindi non c'è assolutamente problema.
0: Devi sapere che io a casa non è che i peperoni me li mangiano tutti, capito? Devo inventare qualcos'altro.
1: Giustamente.
0: Ho quattro figli.
1: Stavo pensando che tu, siccome sei molto brava, quindi a farli addetto, l'hai confessato, tu mi aiuti così
0: Posso?
1: intanto, esatto,
0: Non lo
1: dialoghiamo
0: sapevo.
1: e facciamo questa cosa
0: Allora,
1: molto carina.
0: adagio delle fettine.
1: Perché? Vedi, tu adesso hai detto che devi cucinare molto a casa perché devi variare. Io e te messi insieme, insomma,
0: Otto
1: facciamo
0: figli,
1: 8 figli in
0: quattro tu
1: 2.
0: e quattro
1: Esatto,
0: io.
1: non è male. Però io devo dirti una cosa, ormai
0: Sì.
1: mi è capitato di valutare alcune situazioni. C'è la figliola, la più piccola, che
0: Maddalena, la
1: Maddalena,
0: lucetta.
1: batte tutti e vale tutti gli altri che non conosco, però
0: Ma mi conoscerai.
1: lei è
0: È
1: strepitosa.
0: strepitosa. C'è una sorpresa per me?
1: Esatto, c'è una sorpresa per te, è stata anche per noi perché è fantastica.
0: Dai, fai vedere.
4: Ciao mamma, allora oggi sto preparando una pizza rustica di dieta Asiago. L'occorrente sono 2 dischi di pasta sfoglia, la bieta già precedentemente stufata con olio, aglio e sale e poi tagliata da me, e l'Asiago che è già tagliato, pronto per essere messo. Adesso sto bucherellando il primo disco già posizionato.
1: È di una maestria.
4: Subito dopo aver bucherellato, posiziono la bieta. Dopo aver inserito la bieta, posiziono l'asiago, sperando di riuscire a coprire tutta la superficie. Dopo aver farcito con bieta asiago, dobbiamo ricoprire con il secondo disco di pasta sfoglia e sigillare il bordo e poi bucherellare la superficie e infine in forno.
0: No, non ci posso credere, ma il
1: Padrona
0: termine tecnico, posizionare, bucherellare superficie, sigillare.
1: padrona della situazione,
0: Lo
1: non.
0: so, infatti mi chiede sempre di pasticciare in cucina, io non sempre ho la pazienza di stare con lei, ma provvede da sola.
1: Ma non mi sembra pasticciare
0: No,
1: comunque, cioè.
0: io pasticcio, infatti mi hai subito tolto il peperone dalle mani perché stavo facendo già
1: No, no.

0: Immaginavo quanto tu fossi preso, cioè emoziona a me
1: È
0: vederla,
1: vero,
0: pensa a te
1: è
0: da
1: vero,
0: mamma,
1: è vero, è vero.
0: sia qualcosa di fantastico.
1: Posso far vedere come hai
0: Sì.
1: fatto? Ecco, è buonissimo. Questo nel forno farà
0: 200
1: a
0: gradi.
1: 200 gradi. Metti allora una carta forno e del pan
0: Esatto,
1: grattato.
0: pan grattato.
1: E carta forno.
0: Ora
1: Fammelo
0: velocemente
1: vedere.
0: facciamo anche un secondo e poi andiamo ad infornare.
1: Va bene, allora se vuoi farlo velocemente devi farlo te, perché io sono un po' lenta, sono
0: Sì.
1: meno abile di mia figlia in cucina, a quanto pare.
0: Beh, insomma, è difficile
2: A
0: batterla,
2: proposito
0: eh?
2: di tua figlia,
1: Dimmi, dimmi,
2: a
1: dimmi.
2: parte che ha composto una tiella meravigliosa, ma ha proprio la stoffa dell'attrice.
1: È vero, ha una stoffa particolare, Maddalena. Guardate invece le nostre, la nostra teglia, abbiamo messo carta forno e pan grattato, ma si potrebbe anche mettere olio e pan grattato?
0: Io preferisco il pan grattato perché tutto va poi a far parte comunque della nostra preparazione.
1: Va bene, no, dico sulla teglia, non avessimo la carta forno, metteremmo dell'olio, certo, non sarebbe
0: Sì,
1: la stessa cosa.
0: ma tutto si può fare, però poi rischiamo che ci friggano.
1: Ecco, grazie. Allora, ho visto che tu comunque ricopri tutta la superficie
0: Sì.
1: Con le acciughe, non soltanto un pezzo per poi
0: No,
1: ritirare.
0: no, anche perché così mi viene più comodo poi quando vado ad infilzarli. E riusciamo a
1: Benissimo.
0: farlo.
1: E
0: Uno,
1: devono
0: due.
1: stare in forno quanto tempo?
0: 20-25 minuti. Poi naturalmente dipende sempre dal forno che stiamo utilizzando, da tutta una serie di fattori, per cui io ritengo che dare sempre uno sguardo non è mai sbagliato piuttosto che affidarsi esclusivamente al timer del forno.
1: Certo che i peperoni si possono fare in mille modi, è vero Sonia, al di là... per esempio in agrodolce, mia suocera mi ha insegnato a farli in agrodolce.
3: Sì, anche mia madre quando faceva la peperonata la faceva in agrodolce.
1: Con aceto, zucchero e anche un po' di pan grattato alla fine e anche le olive mette mia madre, le olive
3: esatto.
1: nere.
3: Esatto.
0: Un goccettino di olio a questo
1: olio.
0: punto, no?
1: Olio, lo prendo io?
0: Sì, grazie io.
1: Uso questo oggi, va bene?
0: Ma è ottimo.
1: Questo è ottimo, vero? Netto per in lungo sulla superficie, così, giusto?
0: Sì.
1: Ecco qua, irrorato con un bel po' di olio Evo. Allora,
0: sì,
1: vuoi infornare te?
0: Sì, tocco finale.
1: E mentre i nostri peperoni vanno nel forno, io faccio accomodare la nostra ospite di oggi, che è Giovanna Mariani di Roma e viene a cucinare con noi. Giovanna, buongiorno!
4: Buongiorno!
1: Benvenuta nella nostra cucina di Quel che bolle in pentola.
4: Grazie.
1: Ti presento il nostro chef Fabio Cinelli.
0: Buongiorno e benvenuta.
4: Grazie.
1: E i nostri assaggiatori Sonia e Luigi, che sono ansiosi di scoprire
0: Buongiorno.
1: Che cosa ci
0: Buongiorno.
1: Cucinerai.
0: Buongiorno.
1: Io non lo svelo subito, prendo subito gli ingredienti
0: Sì.
1: che mi hai detto di preparare. Abbiamo qui del macinato, delle salsicce e della... salsa di pomodoro, della passata di pomodoro.
4: Sì.
1: A te piace stare in cucina,
4: sì,
1: vero?
4: Sì, tantissimo.
1: Ma da piccola proprio, tu
4: sì,
1: hai imparato a cucinare dalla nonna materna?
4: Sì, dalla nonna materna, ero piccolissima. Facevo con lei la spesa e poi si cucinava tutta la mattina.
1: Eh sì, perché tu hai i genitori, i nonni invece paterni, che avevano una trattoria.
4: Sì, sì, sì, però io di loro ho solo un ricordo di racconti.
1: E qualche ricetta
4: era,
1: è stata tramandata.
4: Certo, certo.
1: Va bene, c'è una foto di te quando eri piccola, eccoti.
0: Oh.
1: Mamma mia, che bella, sembra quasi un disegno. Bellissima questa foto di quando avevi quanti anni qui potevi avere?
4: Quattro.
1: Quattro anni,
4: sì.
1: Tu sei nata nel 1950.
4: Esatto, quindi sarà del 54.
1: Bellissimo, un vestitino proprio dell'epoca.
4: Sì, sì, pitturato a mano, mi diceva la mia mamma.
1: Pitturato a mano, fantastico. Io adesso però andrei ai fornelli a cominciare a preparare la tua ricetta,
4: sì.
1: senza svelare ancora di che cosa
4: ti seguo.
1: Vieni con me, vieni, che c'è il nostro chef che ci aiuta. Mettiti pure qua vicino a lui,
4: sì.
1: mettiamo gli ingredienti
0: Bello.
1: Qui. Vieni pure, abbiamo messo dell'olio
4: Grazie.
1: Nella pentola,
4: sì, certamente.
1: Il nostro olio buono e facciamo un po' scaldare e mettiamo
4: sì.
1: il macinato a soffriggere,
4: sì.
1: giusto?
4: Sì.
1: E poi con queste salsicce che dobbiamo fare?
4: Questo, aggiungo poi il pomodoro, quando bolle aggiungo le salsicce.
1: Ma prima le sgrattiamo?
4: Prima le sbollentiamo un po', sì.
1: Allora ti prendo una padella
4: sì.
1: con un po' di acqua,
4: sì.
1: giusto?
4: Perfetto.
1: Allora, una padella, va bene anche questa?
4: Sì, sì,
1: va
4: bene,
1: bene
4: basta
1: mettiamo...
4: un po' d'acqua per
1: Eccola
4: togliere
1: qua,
4: un po' del grasso delle salsicce.
1: Perché le salsicce, allora, possono anche essere messe direttamente con la... pelle, no? Bucherellandola magari, sì. Ma noi le abbiamo spellate prima, sì, di metterle nell'acqua, perché

0: Tanto non devono rimanere intere in quanto andranno nel sugo, giusto?
1: Sì, però diciamo possono rimanere intere, le usiamo per il secondo.
0: Allora qui è caldo
1: l'olio, metto la
0: carne macinata e poi fai come se fossi nella tua cucina, Giovanna.
1: Certo.
0: Tanto ti senti a tuo agio tra i tornelli, no?
1: Sale e pepe.
0: Sale e pepe, abbiamo lo chef che ci aiuta, abbiamo uno chef fantastico che si presta a darci
2: sale
0: una
2: fine.
0: Mano.
1: Sale poco.
0: Bene,
1: e
0: allora
1: aggiungiamo un pochino di...
0: Iniziamo quindi a far sfrigolare il macinato e poi vi riveleremo che cosa farà Giovanna subito dopo la pubblicità. Ci ritroviamo qui tra qualche minuto, sempre nella cucina di Quel che bolle in pentola, fra poco.
3: Sperare nella pace, combattere le diseguaglianze, difendere la sanità pubblica, sconfiggere la solitudine degli anziani e sostenere i sogni dei giovani. Da soli è impossibile, insieme si può.
4: Siamo noi, tutti i giorni da lunedì a venerdì alle 15:15.
0: Bentornati nella nostra cucina, qui a Quel che bolle in pentola. Oggi abbiamo Giovanna Mariani di Roma, nata nel quartiere San Giovanni, proprio sì, ai piedi della Basilica. E ci sono i nostri assaggiatori che non vedono l'ora che faccia questo sugo particolare. Ora vi diremo cosa, il nostro chef che è anche attento perché è particolare questo sugo,
1: sì,
0: di Giovanna, vero?
1: Sì.
0: Che cosa ci farai, Giovanna, adesso?
1: Pasta e fagioli con il ragù.
0: Vado subito a leggere quali sono gli ingredienti e continuiamo a farlo. Gli ingredienti per fare la pasta e fagioli con il ragù sono 250 g di carne di manzo macinata, 750 g di passata di pomodoro, uno spicchio di aglio, 3 foglie di basilico, mezza costa di sedano, una carota, 2 salsicce, pepe, un dado da brodo classico, 2 patate, 400 g di fagioli cannellini, 350 g di maltagliati all'uovo. Mamma mia, quante cose, un sugo ricco! E c'è un procedimento...
1: Molto saporito, sì.
0: Hai messo la passata di pomodoro dove avevamo soffritto la carne,
1: sì,
0: giusto? Senza,
1: sì,
0: tirarla con il vino.
1: Senza vino, sì. La carota, il sedano e il basilico.
0: Il basilico.
1: Il basilico.
0: E poi le salsicce nel frattempo hanno sgrassato, le abbiamo,
1: sì,
0: sbollentate.
1: Sì.
0: Ecco,
1: le prendo con un coltello.
0: Sì, sì, sì, fai come se fossi nella tua cucina, eh? Quanti ricordi hai della tua cucina quando eri piccola?
1: Tantissimi. Prendevo la sedioletta piccola piccola per arrivare
0: ai fornelli.
1: Ai fornelli.
0: E ti mettevi a cucinare insieme alla nonna.
1: Cucinare, sì, sì.
0: E poi la cucina, quanti bei ricordi, anche alle amiche a casa, queste cucine, quando le famiglie numerose si riunivano, c'era,
1: sì,
0: chi cuciva, chi
1: la cucina
0: cucinava.
1: Era molto grande, quindi era il locale unico in cui si stava. Per fare qualsiasi,
2: sì,
1: per stare insieme,
2: esatto,
1: e facevi... lavorare, ognuno faceva la sua cosa.
0: Magari facevi i compiti mentre la mamma,
1: sì,
0: cucinava, la nonna rammendava.
1: Certo, certo.
0: E vi raccontavate la giornata.
1: Sì.
0: E invece pasta e fagioli.
1: Io aggiungerei un pochino di acqua.
0: Eccola qua. Quanti modi ci sono di fare la pasta e fagioli? Avete visto,
5: sì,
0: assaggiatori Sonia?
5: Perché io conosco, vabbè, quella classica con i fagioli, vabbè, i borlotti, le cotiche in genere si usano, insomma, si abbinano bene con...
0: E invece della cotica qui ci sono le salsicce. Vai, vai, vai.
1: Aggiungo delle patate.
0: Aggiungiamo, vedi, anche le patate, è incredibile, verrà anche cremoso questo sugo.
1: Sì, perché poi le patate, diciamo, le tiro su prima di mettere la pasta... E le schiaccio nei piatti di portata in modo che addensa per ogni porzione la sua quota di patata.
2: Originale,
0: sì, vero?
1: Cioè,
0: hai aggiunto
1: fagioli
0: con l'acqua di cottura anche, diciamo,
1: sì,
0: possono essere un po' umidi.
1: Poca, sì.
0: Fagioli cannellini.
1: Sì.
0: Dicevi, chef, tu come la fai?
2: La mia pasta e fagioli ha avuto un'evoluzione nel tempo. Essendo romano, a Roma c'è già la... divisione tra chi usa la cipolla e chi usa l'aglio, poi sono passato a usarli tutti e due e poi ho aggiunto sempre più erbe e adesso è un pochettino più sostanziosa,
0: ricca
2: di gusto, di sapori.
0: E profumata, tipo quali erbe metti nella tua pasta e fagioli?
2: Timo, rosmarino e salvia.
0: Buono. Usi anche tu frullare una parte dei fagioli per dare una cremosità?
2: Un po' più di cremosità, sì. È una cosa che sì, una volta si schiacciavano o si aggiungeva una patata.
1: Oppure nel passo.
2: Esatto,
1: pomodoro,
2: una pasta verdura.
1: Però è estremamente fastidioso poi.
0: Faticoso. Io invece la faccio in bianco, non uso il pomodoro con i legumi. Tu?
6: Allora, da noi a Brescia la pasta e fagioli con

0: con le cotiche, che viene cotta molto a lungo, è un piatto antico e meraviglioso che mangiavo in una trattoria che oggi ormai non c'è più, dove si andava solo per mangiare la pasta fagioli con le cotiche.
1: Penso, era famosa per quello. Allora, mentre il nostro sugo sobbolle e si prepara, io voglio fare una sorpresa a Giovanna. C'è qualcuno che ha mandato per te un messaggio, una clip. Guardiamolo insieme.
2: Ciao Gianna, come vedi sto facendo la cosa che mi piace di più, un dolce. Oggi faccio una torta francese. Ho già mischiato la farina con lo zucchero. Adesso metto le uova leggermente sbattute. E piano piano le faccio assorbire. Una volta che cominciano ad incorporarsi, aggiungo un cucchiaino d'olio, un pizzico di sale, continuo a girare e piano piano inserisco il latte. Una volta inserito tutto il latte, le prugne le passo prima nella farina e poi le metto dentro all'impasto, dentro una pirofila, in forno a 200 gradi per 50 minuti e il dolce è fatto con pochi ingredienti e il risultato è veramente squisito. Ciao Gianna, ci vediamo presto.
1: E questa è Pasqualina, la tua
2: Sì,
1: amica, vero?
2: è la mia
1: Che
2: amica.
1: è calabrese.
2: Calabrese, sì.
1: Senti Gianna, questo sugo te l'ha insegnato tua madre?
2: Sì, mia madre, questo
1: Ma
2: era proprio il sugo che si
1: abbiamo una foto
2: faceva.
1: del matrimonio dei tuoi genitori che ci hai portato, voglio
2: Sì.
1: farla vedere a casa, eccola qui sullo schermo grande, che bella
2: Sì.
1: famiglia.
2: Molto
1: Quanti invitati c'erano? Tanti.
2: numerose. Eh beh sì, perché per ogni famiglia c'erano 5 figli e quindi.
1: E invece tu, intanto togliamo l'aglio, lo vedo che qua
2: Sì,
1: che
2: sì,
1: galleggia,
2: sì.
1: perché
2: Sì.
1: c'è l'aglio. E poi mi hai detto che prima di aggiungere la pasta bisogna mettere un po' di brodo, di dado di brodo,
2: Sì,
1: giusto?
2: però prima tolgo anche il sedano, la carota
1: Sì,
2: e le
1: questo sugo in
2: salsicce.
1: realtà Gianna ce l'ha portato da casa già pronto, perché per cuocersi ci mette un sacco di tempo, giusto? Quanto deve stare in
2: Certo.
1: pentola
2: E beh,
1: tutto?
2: almeno un'ora e mezzo.
1: Un'ora, un'ora e mezzo. Quindi noi abbiamo chiesto di farne due. Uno
2: Certo.
1: qua in studio e uno portarcelo già cotto.
2: Ora l'assaggio, aspetta, tolgo un'altra
1: Sì, tu fai. Intanto io vedo che
2: carota.
1: sullo schermo c'è una bella foto con le tue figlie. Tu hai
2: Ah,
1: due ragazze.
2: sì.
1: Sonia, la più
2: Sì.
1: grande, vero?
2: Questo è il mio compleanno degli anni 70.
1: Quando hai fatto 70
2: Passato da un
1: anni?
2: po', passato da un po'.
1: Complimenti. E le tue figlie quanti anni hanno?
2: La grande Sonia ne ha 51 e la piccola 31.
1: Ah, ci hai pensato un
2: Beh,
1: po'
2: dei
1: prima
2: 20
1: di
2: anni
1: farla.
2: di
1: Che dobbiamo
2: distanza.
1: fare adesso?
2: Dunque, adesso io tiro su le patate
1: Sì.
2: che metterò nel piatto di portata.
1: Nel piatto dove andiamo poi ad impiattare
2: Sì.
1: il nostro splendido ragù. E
2: Sì.
1: la particolarità di questo piatto di Gianna è che la pasta, è una pasta all'uovo, i maltagliati, va cotta direttamente in questo sugo.
2: Sì.
1: Perché tanto loro ci
2: Prima.
1: mettono poco a
2: Infatti
1: cuocere.
2: aggiungiamo prima un pochino di acqua per dare possibilità alla pasta di
1: Bene.
2: cuocere.
1: Allora, abbiamo tolto l'aglio,
2: Sì.
1: abbiamo tolto il sedano, la carota
2: Sì.
1: e prima di mettere la pasta dobbiamo aggiungere un po' di dado. Ma
2: Sì,
1: io ci
2: prima
1: aggiungerei.
2: l'assaggio però, perché
1: Assaggia,
2: se l'ho messo
1: assaggia. Che
2: prima, se no
1: dici?
2: risulta salato.
1: Ci sarebbe bene un po' di pepe, peperoncino?
2: Pepe senz'altro. Peperoncino,
1: A chi piace?
2: eventualmente se lo nel piatto, io preferisco il pepe.
1: Il nostro chef cosa preferisce?
3: Pepe.
1: Pepe in assoluto
3: Sì,
1: sempre.
3: nelle sue variazioni, qualità, gusto, ma il pepe.
1: E invece i nostri assaggiatori?
4: Peperoncino.
1: Tutta la
3: Anche
1: vita.
3: io sono
1: Sì,
3: per il peperoncino.
1: degustibus.
2: Se lo sempre aggiungere all'ultimo.
1: Bene, allora proviamo. Io alla fine ne proverò un po' col pepe e un po' col peperoncino. E poi il pecorino si può mettere, vero?
2: Sì, in ultimo un po' di pecorino. Io aggiungerei un po' d'acqua
1: Un
2: perché
1: po' di
2: altrimenti
1: acqua, eccola qua.
2: abbiamo difficoltà a cuocere la
1: Quante
2: pasta.
1: ne metto?
2: Così, va
1: Va
2: bene.
1: bene? Benissimo.
2: E queste le

0: schiacciamo
1: le patate,
0: facciano, ecco, l'acqua bolle, bolle, io aggiungo la pasta.
2: Perfetto.
0: Ma non la metto tutta?
2: No, no, no, molto meno, questa è per 12-15.
1: Beh, in realtà...
2: Eravamo una famiglia numerosa.
1: Questa è la pasta, la quantità, ecco, che devo buttare a casa mia. Perché io ho 4 figli, che 2 maschi e 2 femmine. E i 2 maschi, soprattutto, ma anche la mia primogenita, sono sportivi. Quindi mangiano come se non ci fosse un domani.
2: Certo.
1: Hanno sempre fame. Che mi dite? Siete curiosi di assaggiare? Ma cosa avete già nel piatto? Avete già i peperoni di Fabio? No, non ci posso credere. L'involtino, ma ne avevi fatti 2. Ma l'hanno tirato fuori dal forno.
3: Solo uno.
1: Ma non avete nemmeno aspettato che cuocesse.
3: Per magia, ne è rimasto solo uno in forno.
4: Abbiamo le mani di amianto.
1: Va bene, mi dite un po' come sono questi involtini?
4: L'imbottitura, però... mozzarella, alici di romana... memoria, veramente, da una squisitezza a un antipasto.
1: E allora rimane soltanto un involtino da impiattare, non potrai fare un'opera d'arte.
4: No, però... buona la prima, com'è? Buona la prima.
1: Buona la prima, dai, vediamo, hai scelto un piatto nero questa volta, il nostro chef ci insegna anche come portare in tavola con gusto le nostre preparazioni.
2: Certo.
1: Piatto nero che fa contrasto con il rosso, intanto la nostra pasta si cuoce, io
0: dunque,
1: se voglio
0: abbasso. Dunque, io ho assaggiato e penso di mettere ancora un pochino di dado.
1: Ah, fantastico.
0: Perché...
1: Forse te l'hai rilasciato proprio per farci vedere come si mette il dado calata la pasta, che dà più sapore.
0: Esatto.
1: Bene, guarda Giovanna, il nostro chef alle prese con il suo...
0: Che buone, io adoro i peperoni.
1: Vero, tu li fai anche in tanti modi, immagino.
0: Diciamo solo arrostiti, non sono una esperta di peperoni.
1: Ah, quindi potresti imparare dal nostro chef a fare questo...
0: Sì, senz'altro, la copio senz'altro.
1: Questo spiedino.
0: Sì, sì.
1: Il pan grattato suo ha fatto la crosticina, la nostra mozzarella, fila, tutta, che meraviglia. Penso proprio che sia un piatto che io mangerei anche a colazione. Chef, tu... Nel tuo ristorante i divini sapori, questo piatto come lo servi? Come antipasto, come contorno?
5: Allora, io ne faccio una solo rotolina, lo porto come entrée per i nostri ospiti, proprio perché, come diceva giustamente Luigi, l'acciuga invoglia, apre le papille gustative e quindi invoglia a gustare e degustare.
1: Fantastico. Allora, mentre il nostro chef impiatta, vedo che tu tiri fuori ancora qualche patata per impiattare. Siamo pronti?
0: Sì, prontissimi.
1: Bene, allora mettiamolo nel nostro super piatto gigante, vai pure come fossi nella tua cucina, nella cucina della nonna. Perché poi adesso Gianna ci ha fatto questo piatto così particolare, così ricco, questo è un pasto unico.
0: Sì, sì, sicuramente.
1: C'è tutto dentro. Ma non finisce qui, perché noi tra un po' andiamo a preparare... un'altra ricetta. Dai, questa la sveliamo subito ai nostri amici e alle nostre amiche a casa. Che cosa andiamo a fare adesso?
0: La torta allo yogurt.
1: Torta allo yogurt. Bene, così per oggi sono sistemata. Pasta e fagioli con il ragù. Piedino di peperoni del nostro chef e torta allo yogurt. Vado subito a leggere la lista degli ingredienti che occorrono per fare la torta allo yogurt. 125 g di yogurt bianco magro. 3 uova grandi, 3 vasetti di farina, 2 vasetti di zucchero, 1 vasetto di olio di semi di mais, 1 bustina di vanillina, 1 bustina di lievito, scorza di limone grattugiata, 150 g di gocce di cioccolato fondente. Ma non è difficilissima, questa me la farà sicuramente mia figlia Maddalena. Allora vieni che gli ingredienti ce li ha preparati il nostro chef meraviglioso. Perfetto. E cominciamo subito a fare questa torta che ti ha insegnato chi te l'ha data la ricetta?
0: Una mia collega, forse ben 30 anni fa.
1: E tu hai cominciato a farla sempre ed è
0: Faccio
1: diventata...
0: Faccio solo questa perché io non sono capace di fare dolci.
1: E invece mi sembra
0: Cucino di tutto, ma i dolci no, perché sono troppo golosa. Se faccio i dolci, me
1: poi
0: li mangio.
1: Invece mi pare che hai fatto molto bene la nostra pasta e fagioli con il ragù. Guarda i nostri assaggiatori come se lo stanno mettendo nel piatto, Per favore...
3: Tra un po'... ti diremo come sono.
1: Sapevo che vi era già arrivata la pentola, però vi prego anche questa volta di lasciarne un po' per farla assaggiare a noi.
5: È un gesto antico questo.
1: Ah, ecco, il nostro chef mi sottolinea.
5: Delle 2 uova che si rompono fra di esse, siamo tutti abituati a romperle sul bordo, eh? Invece è un gesto
0: L'ultima.
5: Antico.
2: L'ultimo
4: era per il bordo, il resto

0: maestra fra di loro.
1: Ed è semplice comunque da fare questa torta.
2: Semplicissima.
1: Vero?
2: Semplicissima.
1: Mamma mia, ma quanto si cucinava?
2: Lo zucchero.
1: Nella tua famiglia?
2: Tanto. Perché gli uomini lavoravano ma venivano a pranzo a casa. Quindi si preparava sia il pranzo che la cena. Per cui, insomma, grande lavoro in cucina.
1: Ma anche a casa tua, sì, la mattina come si svegliava il nonno, faceva alla moglie, io avevo questi due nonni, la mattina si svegliava il nonno e faceva la nonna, Elena, che si mangia oggi?
2: Ma ti devo dire che da noi si cominciava la sera prima, che mangiamo domani? Perché così mia nonna e mia madre, insomma, chi collaborava in cucina si
3: era dopo subito dopo il pranzo, ma stasera eri completamente sazio,
2: però
3: la domanda era che mangiamo stasera?
2: Probabilmente un'abitudine della...
1: Allora, mettiamo...
2: anche romana, insomma, cioè mangiamo e parliamo di cibo.
1: Sempre,
4: non solo romana.
1: Bene, allora, noi continuiamo a mettere gli ingredienti nella nostra ciotola, abbiamo sbattuto le uova con lo zucchero, ora è lo yogurt, un vasetto, e ci ritroviamo qui tra qualche minuto dopo la pubblicità, nella cucina di Quel che bolle in pentola.
5: Siamo molto preoccupati per la guida col telefonino.
6: La marmellata è solo a base di agrumi.
7: Le ultime truffe telefoniche avvertono un po' sulle proposte lavorative.
8: Dicono che le foglie di alloro allontanino le tarme.
9: Microonde è un ottimo sistema per scongelare.
10: Vediamoci chiaro, tutti i giorni da lunedì a venerdì alle 10.30.
1: Bentornati nella cucina di Quel che bolle in pentola. Siamo con Giovanna che sta cucinando la sua bella torta allo yogurt. Semplice, vero chef? Perché le misure si prendono con un vasetto di yogurt,
3: sì,
1: praticamente.
3: Sì, la caratteristica è quella.
1: I nostri assaggiatori invece stanno mangiando la sua meravigliosa pasta con fagioli e ragù. Aggiungiamo la farina, vero? Dopo aver messo uova, zucchero e il vasetto di yogurt. Io so che i tuoi nonni paterni avevano una trattoria, invece i nonni materni avevano una vigna, vero?
2: Sì, a Marino. Sì, sì.
1: Gianna, aggiungo l'olio, vero?
2: Sì.
1: È tutto pesato, tutto misurato con il vasetto. Sì. Mentre tu continui ad impastare, io voglio leggerti una frase che ho appuntato qui nel mio libro delle ricette e dei pensieri, il libro della mia cucina. Questa frase dice: chi sa volare non deve buttar via le ali per solidarietà con chi va a piedi, deve piuttosto insegnare a tutti il volo. È una frase di Don Milani, molto bella, e che un po' con chi viene a cucinare c'entra, perché chi viene qua insegna a noi le sue ricette,
3: certo.
1: E anche il nostro chef
3: collaboriamo
1: insegna.
3: Alla fine.
1: Collabori, sì. Chef?
3: Allora, andiamo con la... No, è tutta
1: scorza,
3: tua. Certo, io voglio apprendere.
1: Giovanna, tu ce l'hai una frase che faccia un po' da condimento alla tua vita?
2: È una frase che mi ricordo di mia nonna, di quando ero veramente piccola, che mi diceva sempre: svelta a mangiare, svelta a lavorare, perché lavorare in modo veloce era un grande pregio, soprattutto.
1: Soprattutto nella vigna dei nonni materni.
2: Nella realtà contadina, e quindi sollecitava a fare tutto con una certa velocità.
1: Anche perché da piccola non è che tu fossi molto veloce nel mangiare,
2: infatti,
1: vero?
2: Infatti, anche per quello, certo.
1: Tutto al contrario del nostro Luigi, che invece velocissimo spazzola in un sol boccone tutto quello che arriva su quel tavolo.
11: Io mastico bene e assaporo ciò che mangio.
1: Assapori,
11: sì,
1: infatti.
11: Sì, sì.
1: E poi dai sempre la tua opinione in maniera molto puntuale. Prego, cosa
2: la vanillina?
1: La vanillina, che è l'aroma di questa meravigliosa torta, che ha le gocce di cioccolato, ma è profumatissima, sia di limone che di vanillina.
2: Sì.
1: Allora, mi ha detto Giovanna che le gocce di cioccolato vanno prima, le metto tutte, vanno un po' infarinate prima di essere inserite nel nostro impasto, perché questo trucchetto che io svelo con molto piacere alle nostre amiche a casa permette alle gocce di cioccolato di non sprofondare nell'impasto. Bene, allora le gocce sono infarinate, sono pronte per essere inserite ed è arrivato il momento di andare a vedere dove è andata Francesca, la nostra amica che è in giro a cercare nuove ricette, nuovi sapori, nuove tradizioni per noi di quel che bolle.

0: In pentola. Vediamo dove è andata Francesca.
1: Buongiorno a tutti gli amici di Quel che bolle in pentola e buongiorno a te Beatrice, ciao Fabio. Io ho fatto una bella passeggiata e sono arrivata a Recanati. Qui con me c'è Padre Francesco e noi ci troviamo al convento dei Cappuccini di Recanati, appunto. Padre Francesco, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Grazie per l'ospitalità.
2: Grazie a voi che siete venuti.
1: Allora, sono entrata in cucina, sento odori meravigliosi, che stai preparando?
2: Il ragù marchigiano, tradizionale alla marchigiana.
1: Marchigiano.
2: E ci cuociamo le tagliatelle.
1: Ah, buttiamo subito la pasta.
2: Quindi buttiamo subito la tagliatella.
1: E tu poi mi racconti questo ragù, come viene fatto, che cosa devono comprare le nostre signore a casa per realizzare questo ragù?
2: Questo ragù è un ragù della tradizione, quindi pancetta, salsiccia, maiale, manzo, trito, carote, cipolla e sedano e l'interiore di pollo che sono
1: fondamentali. Quindi tante tipologie di carne differenti per realizzare questo ragù.
2: Perfetto.
1: Abbiamo messo in padella per portarci avanti come sempre.
2: E va bollito sulle 3 ore e mezzo, 4 circa.
1: Ah, questo mi ricorda un po' nonna quando la domenica mattina cucinava il ragù.
2: Bene, c'è una pulitura molto lunga,
1: sì.
2: Quindi è questo.
1: Quindi abbiamo messo nella pentola. Il pomodoro. Con tutte le tipologie di carne differenze.
2: Sì, e l'abbiamo fatto cuocere.
1: Tu hai delle preferenze, metti prima uno, poi l'altro,
2: sì.
1: Quello che cuoce prima.
2: Prima
1: che
2: va la pancetta.
1: Vedi.
2: Prima pancetta, poi maiale, salsiccia, manzo e alla fine l'interiore di pollo.
1: Perché lo chef fa sempre il trucco che fa la differenza per il piatto finale.
2: Le tagliatelle sono quasi cotte.
1: Quasi cotte, perché quindi la pasta fresca cuoce subito. Allora, qui noi ci troviamo nella cucina del convento. Perché
2: Perfetto.
1: La cucina del convento? Perché ci sono delle finalità importanti e preziose che voi state portando avanti qui a Recanati. Giusto,
2: sì.
1: Padre Francesco?
2: Noi,
1: raccontiamo.
2: Noi ci abbiamo l'attività missionaria, quindi lavoriamo per l'Africa, per le missioni dell'Africa e abbiamo degli orfanotrofi in Benin, adozioni a distanza in Etiopia e quindi tutta l'attività, il ricavato di questa attività va proprio per la nostra missione.
1: Benissimo, benissimo.
2: Ecco, questo è quasi pronto.
1: Siamo pronti per impiattare.
2: Impiattare la tagliatella.
1: Ecco qui. Tu, Padre Francesco, cucini tantissimo qui, eh?
2: Abbastanza.
1: Pranzi, cene, so che organizzate delle cose molto belle anche con le scuole,
2: sì.
1: In vari periodi dell'anno.
2: Vengono qui, ci sono le scolaresche che vengono a visitare la Casa Leopardi, quindi visitando la Casa Leopardi ci chiedono di poter usufruire dei nostri spazi per mangiare o al sacco oppure lo prepariamo noi.
1: Ah, benissimo. E intanto la nostra tagliatella è pronta.
2: La tagliatella è pronta, va messo il parmigiano.
1: Parmigiano,
2: qui
1: ecco,
2: un parmigiano.
1: Pepe anche?
2: Il pepe l'abbiamo messo
1: in cottura
2: prima, ecco. Un abbondante parmigiano e questo è il piatto.
1: E ci siamo. Padre Francesco. Grazie, salutiamo Beatrice e Fabio,
2: ciao,
1: tutti i nostri
2: Beatrice,
1: amici che ci
2: Fabio.
1: Seguono. E un abbraccio forte a tutti voi, qui in questo posto si sta benissimo.
2: Grazie,
1: grazie
2: a voi.
1: Francesco.
0: E ci credo che si sta benissimo a Recanati, nella cucina di un convento, che meraviglia. Ovunque vada Francesca trova sempre qualcuno che l'accoglie con tanta familiarità, con tanto affetto. Bene, è sempre in cucina, voglio dire, c'è una relazione particolare. Io sono attratta dalla consistenza di questo impasto e volevo far vedere... È vero, io l'ho scoperto oggi, per me è un miracolo che le gocce di cioccolato non vadano a finire nel fondo e sarà così anche in cottura.
1: Certo.
0: E il segreto era semplicemente infarinarle, non me l'aveva mai insegnato nessuno, voi lo sapevate?
1: No.
3: Abbiamo imparato una cosa.
0: Pensate, solo a quel che bolle in pentola noi riveliamo dei segreti incredibili sulle ricette.
2: Bellissimo.
0: Allora... L'impasto è pronto, vero?
1: Sì.
0: E possiamo anche metterlo nella teglia. Ma prima volevo che mi raccontassi che quando eri piccola assistevi nel tuo quartiere a delle processioni bellissime, lunghissime.
4: Sì, sì, sì. Dal balcone della nostra casa. Che per l'occasione veniva addobbato con una coperta lucida, poi uno stemma di legno con il nome di Maria... E insomma, era un gran lavoro prima delle feste
0: perché
4: importanti, diciamo.
0: Vivendo vicino alla Basilica.
4: L'Immacolata, capito?
0: Il Corpus Domini.
4: Sì, sì, quelle in cui la parrocchia che era Santissimi Cosma e Damiano.

0: organizzava queste processioni che erano...
1: E si partecipava in tanti,
0: tutto il quartiere partecipava.
1: E ognuno addobbava la propria finestra,
0: sì,
1: proprio
0: sì,
1: per
0: sì,
1: onorare il
0: certo,
1: passaggio.
0: Certo, certo.
1: Ed è una cosa che si vede sempre meno nei giorni d'oggi. Allora, io metterei l'impasto nella teglia.
0: Sì, certo.
1: Faccio io?
0: Sì, meglio.
1: Dai, che onore, la torta allo yogurt con le gocce di cioccolato che non è difficile da fare perché... Basta usare un vasetto di yogurt per prendere tutte quante le proporzioni degli ingredienti. Chef, mi mantieni questa? Questa è una cosa che io faccio
0: con...
1: Eh sì, perché pesa, ma noi abbiamo uno chef che è un ex rugbista.
0: Ah, bene.
1: Ecco qua, stendiamo l'impasto. Vai Giovanna, dagli tu
0: Perfetto.
1: La sistemazione che preferisci.
0: Io faccio così.
1: È venuto bello sodo, vero?
0: Bello, sì, sì.
1: Ecco qua,
0: Perfetto.
1: Una bella mostetta e l'impasto prende tutto lo spazio.
0: Certo.
1: E adesso lo posso mettere nel forno, quanto tempo deve cuocere?
0: 50 minuti, a 160, non troppo alto.
1: 50 minuti a 160, vado.
2: Perfetto.
1: Perfetto, la nostra torta è nel forno, è arrivato il momento di lasciarvi con tutti quanti i procedimenti che abbiamo seguito oggi per realizzare le nostre ricette. Per preparare gli involtini di peperoni abbiamo tagliato i peperoni a falde larghe e li abbiamo sbollentati per 5-6 minuti. Li abbiamo scolati e lasciati intiepidire. Abbiamo messo su ciascuna falda una fettina sottile di mozzarella e un filetto di acciuga. Abbiamo arrotolato ciascun peperone in modo da ottenere un involtino e li abbiamo infilati a gruppi di tre sugli spiedini. Abbiamo messo i nostri spiedini in una teglia cosparsa di pangrattato, completato con un giro d'olio e cotto in forno caldo a 200 gradi per 15-20 minuti. Al termine della cottura abbiamo estratto gli involtini di peperoni e acciughe dal forno e servito togliendo lo spiedino. Per preparare la pasta e fagioli con il ragù abbiamo messo in un tegame olio e uno spicchio d'aglio. Abbiamo aggiunto il macinato e fatto rosolare a fuoco medio. Abbiamo insaporito con il pepe e aggiunto poi la passata di pomodoro. Quando la salsa è arrivata a bollore abbiamo aggiunto il sedano, il basilico, la carota, il dado da brodo, le salsicce spellate e precedentemente sgrassate in una padella con poca acqua. Abbiamo lasciato cuocere e poi aggiunto 2-3 patate sbucciate e tagliate a pezzettoni, insieme ai fagioli cannellini. Abbiamo cotto a fuoco medio ancora per un'ora finché tutto non è stato morbido. Abbiamo tolto le salsicce, abbiamo prelevato dal sugo anche parte delle patate che abbiamo messo nel piatto da portata e schiacciato con una forchetta. Poi abbiamo cotto i maltagliati direttamente nel sugo, aggiungendo un poco di acqua. Abbiamo servito nel piatto con le patate, mescolando per integrare le patate e completando con le salsicce e pecorino a piacere. Per preparare la torta allo yogurt abbiamo mescolato in una ciotola uova e zucchero. Poi abbiamo aggiunto lo yogurt, la vanillina, la scorza grattugiata del limone, la farina, l'olio di semi. Infine abbiamo messo le gocce di cioccolato precedentemente infarinate e il lievito. Abbiamo versato il composto in una teglia imburrata e abbiamo cotto in forno preriscaldato a 160 gradi per 45-50 minuti. Ed eccoci qua con i nostri piatti in bella mostra. Manca ancora un tocco finale per la nostra pasta con i fagioli e il ragù,
0: sì.
1: La spolverata di pecorino, giusto Gianna?
0: Sì, sì, sì, pecorino romano.
1: Pecorino romano che vada a arricchire, a insaporire il nostro piatto e che i nostri assaggiatori hanno già assaggiato dicendo che era molto buono. E poi abbiamo gli involtini, no, questi sono degli spiedini fatti con i peperoni dal nostro chef che però sono... stati tolti dallo stecco di legno e impiattati in questo modo così garbato,
2: sì.
1: E su quelli non occorre più niente, ne è rimasto uno solo perché i nostri assaggiatori li hanno già mangiati. Mettiamo invece un po' di zucchero a velo sulla nostra meravigliosa torta allo yogurt con le gocce di cioccolato dentro. Assaggiatori, siete soddisfatti di quello che avete assaggiato oggi?
3: Veramente sì, veramente molto, un po' di cucina antica, un po' di cucina innovativa, complimenti
1: anche
3: sia allo chef che a Giovanna.
1: È vero, e anche un po' di ricordi, queste belle tradizioni che Gianna, romana proprio di Roma, ci ha raccontato. E non finisce qua però, sai Gianna, perché adesso il nostro chef ci propone una ricetta del riciclo, l'abbiamo chiamata. Praticamente lui riutilizza tutto ciò che è rimasto e avanzato dalle nostre preparazioni di oggi. Bene. Andiamo a vedere che cosa fa?
0: Certo.
1: Vieni con me, vieni. Ecco qua, chef, allora che cosa fai oggi?
2: Faccio una sorta di mozzarella in carrozza, però anziché usare il pane usiamo le patate.
1: Le patate che sono avanzate dalla ricetta di Gianna.
2: Di Gianna, e quindi le abbiamo date una forma un pochino più elegante, un pochino più carina, ma gli avanzi non li abbiamo buttati, perché sarà un riciclo del riciclo.
1: Fantastico.
2: Perché probabilmente avendo modo e tempo le faremo fritte, altrimenti le possono fare i nostri amici a casa se vorranno utilizzare questi nostri consigli.
1: Quindi?
2: Le stiamo scottando, le metteremo ad asciugare e poi andremo a formare, utilizzando i nostri dischetti, con mozzarella e alici, andiamo a panare il tutto e friggiamo.
1: Fammi vedere un po', mamma mia, che bella idea! Patate in carrozza, le possiamo... No, perché è la mozzarella che va in carrozza. E quindi vedo anche il pan grattato, le acciughe, la mozzarella, cos'altro c'è? Il formaggio lì?
2: Il... Non si del grano, del parmigiano, quello che sia, pecorino, va bene tutto.
1: Quello che avanza.
2: In grano, quello che vogliamo, usiamo tutto per dare poi un pochino più di colore quando andremo a comporre
1: le
2: il nostro piatto.
1: Le patate erano crude, le
2: sì,
1: hai
2: scottate.
1: Le hai scottate nell'acqua e sale?
2: Acqua e sale, e con acqua che già stava bollendo.
1: Però la forma gliela hai data col coppa pasta.
2: Con questa, questo che dicevo, ci è avanzato un po' di cose, ma noi poi andremo ad utilizzare anche queste.
1: Insomma, bisogna avere un attrezzo che riesca a tagliare queste patate crude. Le fai a fette?
2: Possiamo
1: poi
2: anche farle a quadrate col coltello.
1: Anche insomma, infatti, potrebbero essere dei toast di patata anche, volendo. Luigi, ci avresti mai pensato di fare una cosa del genere?
4: No, non ci avrei mai pensato. Fabio mi ha dato un'idea, perché a me le patate piacciono tantissimo. Mettendone due o tre sopra potrebbe essere un mille foglie di patate.
1: Ah, mille foglie di patate, ma si potrebbe fare anche uno sformato in questo modo, però l'idea della mozzarella in carrozza mi fa proprio...
2: Ma sai che c'è, che nel riciclo il fritto è principe.
1: Bene, bene.
2: Perché...
0: rende buono tutto.
1: Rende buono tutto, vero? E infatti qui l'olio l'hai già messo a scaldare,
2: sì,
1: è olio di
2: scaldare,
1: semi.
2: Olio di semi.
1: Quindi la farcitura è sempre mozzarella con un pezzetto di acciuga.
2: Allora, abbiamo aggiunto in questo momento la mozzarella che non avevamo previsto, ma soltanto perché c'è un pochino di acqua e quindi asciughiamo con...
1: Con del formaggio.
2: Esatto, che è sempre un'ottima soluzione.
1: Le patate, mi raccomando, asciugatele bene e poi comunque bisogna stare attenti perché con la frittura potrebbe schizzare via qualche...
2: Qui un po' la stiamo mettendo in preventivo, l'idea di ripulire un pochino la cucina.
1: Ma varrà la pena... Indoriamo e friggiamo, quindi uovo sbattuto e pan grattato.
2: Nella maniera più classica.
1: Ma allora il nome di questo riciclo non è difficile.
2: Grazie, sufficienti, grazie.
1: Sono sufficienti tre. Che bello, il nostro chef.
2: Il gesto antico.

0: però è affascinante.
1: Beh, insomma, però...
0: è affascinante. Almeno io ne subisco il fascino, che fa parte di ricordi.
1: Bene. E... ecco qui, aiutandoci con lo stuzzicadenti, tufferemo nell'uovo il nostro sandwich e mentre
0: sempre
1: il nostro
0: aiutandoci
1: chef...
0: poi con...
1: con le mani.
0: Sì, anche con lo stuzzicadente per tirarlo su.
1: E mentre il nostro chef termina di preparare questa ricetta del riciclo, io saluto la nostra Giovanna, grazie per essere
2: grazie
1: stata con
2: voi.
1: Grazie
2: a voi, è stato un piacere.
1: Grazie, saluto i nostri assaggiatori che grazie. Hanno veramente gioito di queste ricette di oggi, saluto il nostro chef e tutte le amiche e gli amici che ci hanno seguito da casa, vi do appuntamento a domani, sempre su TV 2000, alla stessa ora, nella cucina di quel che bolle in pentola. Ciao.

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Carissimi, preghiamo per tutto il Medio Oriente affinché il dialogo si sostituisca alla guerra. Preghiamo per l'Ucraina e per tutti quei paesi dove la pace è minacciata, implorando che presto torni la pace. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre Papa Leone. Preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati, anche via mail o via telefono. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo, a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni.

0: primo mistero glorioso, la risurrezione di Gesù. Siamo passati dalla morte alla vita perché amiamo i fratelli. Fare Pasqua significa mettere via il lievito vecchio dell'odio e dell'egoismo per far fermentare fra noi la vita nuova inaugurata da Gesù, la vita dell'amore reciproco. Solo chi ama fa Pasqua, solo chi ama rimane in eterno.
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci ora il nostro pane quotidiano, che rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio,
1: prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della
1: nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Secondo mistero glorioso, l'ascensione di Gesù al cielo. Se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove è Cristo, seduto alla destra di Dio. Il cristiano non è una persona disincarnata, ma vive pienamente la sua vocazione nelle pieghe e nelle piaghe della storia, con la consapevolezza che essa è nelle mani di Dio. Da Lui veniamo, in Lui viviamo, a Lui ritorneremo.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre,
3: nei secoli dei secoli.
2: Terzo mistero glorioso. La discesa dello Spirito Santo su Maria e gli Apostoli. Lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza, perché nemmeno sappiamo che cosa sia conveniente domandare. Ma lo Spirito stesso intercede con insistenza per noi con gemiti inesprimibili.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
5: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
4: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
6: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
2: Quarto mistero glorioso, l'Assunzione di Maria al Cielo. Benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo. In Lui ci ha scelti per essere santi e immacolati al suo cospetto nell'amore. O Maria, assunta la gloria del Cielo, ricordaci sempre la grande dignità dei figli di Dio a cui siamo chiamati fin dall'eternità. È lì che tu ci hai preceduto, è lì che il tuo cuore di madre ci attende.
7: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
7: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
7: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
7: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
7: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
7: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
7: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
7: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto.

0: frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre. Quinto mistero glorioso, Maria è regina del cielo e della terra. Voi non siete più stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi e familiari di Dio. Pellegrini sulla terra, siamo fatti per il cielo, dove ci precede una schiera innumerevole di fratelli e sorelle che hanno già raggiunto la meta e ci indicano il cammino. O Maria, regina del cielo e della terra, rendi spediti i nostri passi sulla via della santità.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.

0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre.
2: Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone, per le sue intenzioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Amen.

Cantico di un anziano. Benedetti quelli che mi guardano con simpatia. Benedetti quelli che comprendono il mio camminare stanco. Benedetti quelli che parlano a voce alta per minimizzare la mia sordità. Benedetti quelli che stringono con calore le mie mani tremanti. Benedetti quelli che si interessano della mia lontana giovinezza. Benedetti quelli che non si stancano di ascoltare i miei discorsi già tante volte ripetuti. Benedetti quelli che comprendono il mio bisogno di affetto. Benedetti quelli che mi regalano frammenti del loro tempo. Benedetti quelli che si ricordano della mia solitudine. Benedetti quelli che mi sono vicini nella sofferenza. Benedetti quelli che rallegrano gli ultimi giorni della mia vita. Beati quelli che mi saranno vicini nel momento del mio passaggio, quando entrerò nella vita senza fine, mi ricorderò di loro presso il Signore. Amen. Nostra Signora di Lourdes, Maria Regina della Pace, Maria Madre della Speranza, Santa Bernadette, e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen.

0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Negli occhi di ogni persona il riflesso dell'anima, in ogni domanda lo stupore per il suo destino.
2: Soul, questa sera alle 21.05.
3: Il TG parte fra 3, 2, 1.

0: possono darci lo sfratto.
1: Ed, tu mi sei amico. Non puoi sfrattarmi proprio adesso. Ho per le mani un affare stupendo. Nella peggiore delle ipotesi, telefonerò a tuo zio Mario.
0: Allo zio Mario?
2: Quanto vuoi?
3: 10-1 che non glieli dà.
0: Qualsiasi cosa accada, mi terrai qui con te.
4: Se tu ti sposassi, nessuno sarebbe più felice di noi.
5: Ciao.
0: Ciao. Papà, e se tu non piaci a lei?
1: Come ti permetto?
6: Un uomo da vendere. Martedì, in prima serata.
7: Che cosa succede?
8: È arrivata una nave carica di ebrei per i campi. Gli arabi non li vogliono in Palestina e gli inglesi non li vogliono qui. Porteremo via questi 611 dall'isola e li sbarcheremo in Palestina.
9: Chi si occupava di questa evacuazione?
10: Qui è l'Exodus. Il governo di Sua Maestà concede all'Olimpia di partire per la Palestina.
11: Tutta la vita siamo stati sotto gli inglesi. Ora saremo entrambi cittadini del libero Stato di Israele. Il voto dell'ONU lo garantisce.
6: Exodus, questa sera, in prima serata.
12: Possiamo cominciare, Manuco? Sei pronto?
13: Certo. Andiamo.

Sono un uomo che cerca di vivere il Vangelo e il mio modo di vivere il Vangelo a un certo punto della mia vita è diventato questo, quello di essere prete. Sono figlio unico, i miei genitori non sono credenti, non mi hanno battezzato da bambino, no? Sono stati molto coerenti nelle loro scelte. E questo lo dico perché è una cosa che mi ha fatto bene, mi ha molto aiutato poi ad essere coerente nelle mie scelte. La mia infanzia è stata molto serena, molto normale, tranquilla. L'unica differenza che un po' percepivo anche da bambino, da ragazzo, era proprio il fatto di non andare in chiesa, no? Comunque una realtà che apparteneva a tutti quanti. Ho anche il ricordo del mio primo giorno delle elementari, quando, non so perché, la maestra ci aveva insegnato il Padre Nostro, ci faceva pregare il Padre Nostro, scuola statale ovviamente. Io sono andato a casa a dire: ah, la maestra ci ha fatto dire la preghiera. Il giorno dopo non l'abbiamo più detta, non so cosa sia successo nel frattempo.

0: I miei genitori comunque poi sono stati disponibili a anche insegnarmela, no? Se l'avessi voluta imparare me l'avrebbero insegnata. È stato un po' il pianoforte, lo studio della musica, quello strumento che poi Dio ha scelto per venirmi ad acchiappare, perché sono andato a trovare nell'estate, dopo la prima superiore, una mia compagna di classe delle medie che suonava e cantava nel coro della parrocchia, e in quel momento cercavano un organista, qualcuno che accompagnasse il coro, e mi ha chiesto: ma tu studi pianoforte, perché non vieni tu? Ho detto di sì e si è aperto un mondo, no, con quel sì, e ho cominciato come prima cosa ad andare a messa tutte le domeniche, non ho più smesso, perché ero coinvolto in questo servizio, e però ho subito percepito un ambiente familiare, no? Bello, di comunità. Lì ho aperto per la prima volta il Vangelo. Scoprire questo Gesù che per me era una statua appesa a qualche muro qua e là, no? E poco di più. Scoprire una vita, scoprire una storia, scoprire una chiamata dei discepoli, alcune parole, alcuni inviti, no? L'amore, la carità. Sono cose che hanno saputo dare una risposta a qualche cosa che cercavo, no? Che potesse dare un po' di forma, di ordine, no? Alla mia vita. E poi, a distanza di un paio di anni, ho proprio chiesto di poter essere battezzato, ho fatto questa scelta il 9 ottobre del 1996, un anonimo mercoledì sera nella mia parrocchia, dal mio parroco, sono stato battezzato. Devo dire che la domanda vocazionale, no, si è subito posta in modo ampio, però uno degli aspetti della vita di Gesù che mi affascinava di più e che ho sentito subito interrogarmi era proprio il fatto che Gesù fosse celibe. Poi ero comunque giovane, avevo comunque le mie esperienze da fare, era evidentemente troppo presto per fare altre scelte di qualsiasi tipo, e quindi ho fatto la mia vita, no? Ho studiato ingegneria, ho avuto una storia con una ragazza importante. A un certo punto sentivo che questa ragazza ed io non erano due cose che riuscivo a tenere insieme, no? Sentivo proprio di essere spaccato a metà e ho dovuto scegliere. E quindi a un certo punto l'ho lasciata, a un certo punto ho trovato il coraggio di parlare con i miei genitori dopo molto tempo e ho fatto questa scelta di entrare in seminario per verificare poi effettivamente, no, la mia vocazione al sacerdozio, al ministero. I miei genitori hanno fatto molta fatica a confrontarsi con questa mia scelta. E da non credenti, da genitori di un figlio unico. Poi, quando c'è stato il momento della missione agli ordini, no? Quella che chiamiamo candidatura, è stato il primo momento ufficiale in cui li ho invitati, evidentemente, sono venuti con il resto della famiglia. E hanno visto dove vivevo, che non ero finito in una setta, che non ero finito in un ambiente bigotto, chiuso, che mi costringesse a chissà quali stili di vita improbabili, e che ero contento.
1: Prese il pane, ti rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.
0: Il giorno dell'ordinazione è stato un giorno molto bello. Celebrare l'Eucarestia la prima volta per me è stato un po' il compimento, no, di tutto questo cammino che è iniziato

il primo giorno che sono andato a messa per suonare quell'organo, no, nella mia parrocchia, è stato proprio il compimento di quel desiderio da ragazzino, di prendere in mano un pezzo di pane e lo spezzi sapendo che è il corpo di Cristo, che è l'amore di Dio, no, che ti raggiunge. E quella è la vita. Oggi penso che ci siano realtà molto diverse fra di loro. Ci sono persone che conoscono veramente quella che è la vita della nostra comunità, della nostra parrocchia, ne conoscono le risorse e le necessità. Certamente oggi, diciamo, anche l'aspetto economico è un aspetto importante, no? Sul quale dovremmo sensibilizzarci un po' di più, no? Tutti quanti. Più importante di questo, però, è, credo, la vicinanza, no? L'avere la percezione che se anche una persona poi concretamente non può aiutarti, però è lì con te. Se devo pensare, insomma, ad una direzione in cui mi sento coinvolto personalmente, è proprio l'attenzione alla singola persona, no? Alla sua vicenda, alla sua storia, alle sue domande, ai suoi bisogni. Perché è quello che faceva Gesù, no? Prendeva una persona, guardava quella, amava quella, parlava a quella. Quindi se c'è una direzione che mi sento di dover intraprendere con il mio ministero è questa, no? La persona è la direzione da prendere.

0: pensare che Dio esiste non ti cambia la vita. Pensare che Dio ti ama e che tu sei importante per Lui e che Lui è forte, può fare delle cose, ti cambia la vita. Io sono figlio unico, i miei genitori non erano particolarmente credenti. Crescendo cominciavo a non voler bene a mio padre. Non lo accettavo, lui aveva i suoi problemi, però il problema vero era che io non riuscivo a volergli bene, perché non mi sentivo voluto bene da lui. Mi sentivo vittima di un'ingiustizia, per cui mi sono strutturato cercando di essere amato da tutti, quindi con gli amici io ero capace di essere di destra e di sinistra, a seconda dei gruppi. Nell'adolescenza questa rabbia è diventata feroce. A un certo punto, quando avevo 16 anni, ci fu un litigio particolarmente forte tra i miei. Mia madre, che venne da me, mi disse: guarda, noi ci separiamo. E questo era stato sempre il mio terrore da quando ero ragazzino. E quindi per me è crollato tutto. Ed è in quel momento che è entrato Dio nella nostra casa, perché mia mamma fu invitata da una zia, mi disse: guarda, io sto facendo un cammino di fede, perché non vai a vedere? Quando tornò, io mi resi conto che era cambiato tutto. Allora, intanto smise, non si voleva più separare. Cioè, prese la decisione di rimanere con mio padre, ma dopo 2 settimane che andava a ascoltare questi incontri. Poi si portò dietro mio padre. Disse: ma perché non vieni? I miei genitori che uscivano insieme per andare in chiesa, un film di fantascienza sembrava. E il clima dentro casa che cambia. Cioè, litigavano, però poi facevano pace. Io non capivo più. Succedeva che loro ogni tanto facevano dei ritiri. Mi portarono lì e ci fu una cosa che io ancora oggi non mi so spiegare. Cioè, mi sono seduto a una messa. E io in questa messa ho sentito una gioia, cioè mi ricordo una gioia enorme. E non mi tornavano i conti. Com'è possibile che una messa produce gioia? Cioè, una messa produce noia. Allora ho detto: io voglio vedere che c'è qua dietro. Cioè, voglio provare a conoscerlo, sto Dio che mi produce questa felicità. Poi arriva il 1997. Quindi io ho iniziato questo cammino da 2 anni, questo cammino di fede, e il Papa Giovanni Paolo II, San Giovanni Paolo II, organizza un incontro a Parigi e io vado. Chiedevano se qualcuno per caso si sentisse chiamato a lasciare tutto e a farsi prete. Io non avevo dubbi, cioè Dio mi chiamava e io volevo provare, cioè volevo provare questa strada. E quindi ho dato la mia disponibilità. Non era ancora sicuro che sarei entrato in seminario, perché la Chiesa giustamente dice: aspetta, vabbè, tu ti vuoi fare prete, vediamo se sei una persona che può, se c'è una chiamata di Dio. Quindi c'era un anno. Ho fatto il militare e sono partito, caserma. In quell'anno mio padre si è ammalato, gli trovarono un tumore ai polmoni. Quando poi sono entrato in seminario, 29 settembre del 98, mio papà ormai era proprio gravemente malato. Un giorno lo andai a trovare all'ospedale e io gli volevo chiedere perdono. Cioè, senti papà, io sono un po' imbarazzato, cioè poi tu stai in questo letto così, che stai così male. Però io ti devo chiedere perdono. E lui mi disse: no, sono io che ti devo chiedere perdono. Che insomma, conoscendo mio papà, era impensabile una cosa del genere. Ho detto: sono io che ti devo chiedere perdono perché non sono stato un buon padre. E io ho detto: no, chiaramente io mi sono messo a piangere, si è messo a piangere lui, una scena un po' così. però lui mi disse, no, io sono, non sono stato un buon padre. Io dissi, no, no, papà, tu sei stato perfetto perché mi hai fatto incontrare Dio. La tua missione l'hai compiuta e poi io ti voglio bene. Insomma, è stato bellissimo. E lì mi disse, ho paura di morire. E io, ho paura di morire. Non gli ho detto niente. Ho detto, vabbè, preghiamo, ti accompagniamo, stiamo insieme. Poi lui tornò a casa, dall'ospedale, e facemmo una preghiera che si chiama la compieta, una preghiera che si fa la sera prima di andare a dormire. E io mi ricordo, papà stava nel letto, dove poi è morto, e questa preghiera finisce con il Cantico di Simeone, che è una preghiera che un vecchio fa prima di morire, perché Dio gli aveva promesso che lui avrebbe visto il Messia, avrebbe visto Cristo, e quando Giuseppe e Maria portano questo bambino, lui lo riconosce, lo Spirito Santo gli dice, guarda, questo è il Messia, lo prende in braccio e dice, ora lascia, o Signore, che il tuo servo vada in pace, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza. E facemmo questa preghiera insieme a papà, e poi papà morì, 2 giorni dopo. E io mi porto nel cuore questa preghiera, cioè lì Dio mi ha detto, mi ha fatto capire tutto. Suo padre è morto in pace perché ha conosciuto Dio, ha conosciuto Cristo.
1: Prese il calice, prese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse, prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.
0: Il 29 aprile 2007 sono stato ordinato prete dal Papa Benedetto XVI.

dall'allora Papa Benedetto XVI. Ci siamo scambiati la pace e io mi ricordo gli dissi: padre, le voglio bene. Quando gli ho detto padre, si era tutto ricomposto, capito? Cioè mio padre c'era Dio mio padre e c'era la Chiesa, la paternità della Chiesa. Era andato tutto a posto. Io sono stato in parrocchie più povere, in parrocchie più ricche. Quello che ho notato è che le persone hanno un grande senso, cioè se si sentono a casa, partecipano alle spese della casa. Ho visto che i soldi non sono mai mancati, cioè che le persone hanno un senso di partecipare a una cosa che sentono come loro. Sono generosi, cioè le persone sono generose. Io ho sperimentato che le persone sono generose. E poi se gli chiedi qualche volta un aiuto speciale, certo se non sei di quelli che lo chiedono sempre, che se no allora perdi credibilità, ma se lo chiedi ogni tanto, loro sanno che è vero e sono in quei casi veramente tanto, tanto, tanto generosi. Il senso della mia vita è l'amore a Cristo, è l'amore di Cristo, è il rapporto d'amore con Cristo, non c'è altro. Io quello che mi ha mosso, io mi sono sentito amato alla follia da Cristo, alla follia. Io mi facevo schifo come ero fatto e quindi l'idea che Dio, il creatore dell'universo, mi volesse bene mi ha fatto impazzire, mi ha fatto innamorare. Quando mi dimentico questo e faccio cose, mi spengo. Però arriva sempre qualcuno o qualcosa che ti ricorda che non è lì, ma è qui.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, è bello iniziare la giornata professando la nostra fede. Credo in un solo Dio.
1: Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili, credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato nella stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita,

e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il peccato.

0: Affidiamo le nostre vite all'amore di Dio, dicendo con umile fede, Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica, vi illumini, vi protegga Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.

Il 6 e il 7 maggio nella Basilica del Santo Sepolcro si è celebrata la festa del ritrovamento della Santa Croce ad opera di Santa Elena, madre dell'imperatore romano Costantino. 100 anni dalla posa della prima pietra dell'abbazia di Nostra Signora di Latrun, padre Guillem racconta la storia e la vocazione di questo luogo unico in Terra Santa. A Cipro, il Vicariato del Patriarcato Latino di Gerusalemme ha organizzato un evento vocazionale per i giovani, un modo per conoscere le diverse realtà presenti in Terra Santa. A Gerusalemme, la comunità cattolica di espressione ebraica ha celebrato il suo anniversario con una giornata di incontro, memoria e gratitudine per il cammino condiviso.

0: Treviso. Dopo la settimana santa, celebrata con una partecipazione limitata dei fedeli a causa della guerra, si è svolta finalmente la prima grande festa, l'invenzione della Santa Croce, ovvero il ritrovamento della Santa Croce da parte di Sant'Elena nel IV secolo, vissuta con la partecipazione dei cristiani locali. Fra Stefan Milovic ci ha guidato alle origini di questa festa, di origine gallicana, che per molto tempo è stata celebrata in tutta la Chiesa universale. Con la riforma liturgica del 1969 furono soppresse le feste doppie e tra le due venne mantenuta quella dell'esaltazione della Santa Croce, celebrata il 14 settembre. A Gerusalemme, però, questa festa è stata conservata e si celebra il 7 maggio, poiché qui si trova il luogo santo del ritrovamento della croce.
1: Siamo qui a qualche metro sotto il Calvario, il Santo Calvario si trova sopra e quando Cristo è stato crocifisso, le croci, secondo la tradizione, sono state buttate qui in questa cava di cui vediamo ancora sopra le volte di pietra. Queste volte di pietra proseguono dietro l'altare dei nostri fratelli armeni, vanno anche nella chiesa dei Copti, una cisterna, e si ritrova anche fino alla sacrestia dei Latini, una grande cava. Secondo la tradizione, qui le croci furono buttate.
0: Fra Stefan ci spiega che durante la notte, nell'ufficio delle letture, viene letto il racconto di San Rufino di Aquileia, che visse a Gerusalemme e descrisse le tappe del ritrovamento della croce. Grazie alla fede e alla tenacia di Sant'Elena, accompagnata dal vescovo di Gerusalemme Macario, fu rivolta al cielo una preghiera, chiedendo a Dio di indicare quale fosse la croce di Cristo. E così avvenne, attraverso la guarigione di una donna che giaceva quasi senza vita.
1: Questo luogo è stato incorporato da più di 1000 anni nella Basilica del Santo Sepolcro. Questa cappella oggi è di proprietà dei francescani. Ogni giorno veniamo qui durante la processione quotidiana proprio per venerare il luogo dove la Santa Croce è stata trovata.
0: Una festa vissuta con grande solennità e profondità, presieduta da Fra Francesco Ielpo, custode di Terra Santa, nel tempo pasquale. Per Fra Stefan è come avere l'opportunità di rivivere il triduo pasquale, la passione e la morte di Gesù, attraverso un prisma pasquale. Due giorni in cui, con l'aiuto delle letture e dei canti, si può entrare nel cuore di questa festa, intraprendendo un cammino di libertà, dall'antica vita di peccato verso la croce di Cristo, scandalo per i giudei e stoltezza per i pagani, come ha ricordato il custode nella sua omelia. Sono nelle piccole e grandi croci della vita che il Signore ci insegna a fidarci, perché la croce non si spiega, si vive. La croce è l'unica speranza verso la quale volgiamo lo sguardo per avere la vera vita.
2: Vuole stabilire Lui qual è la via giusta da percorrere.
1: La reliquia della Santa Croce che usiamo oggi per la festa dell'invenzione della Santa Croce è una stauroteca. La stauroteca è il contenitore, il reliquiare nel quale sta una spina della reliquia, è una stauroteca abbastanza recente ed è molto bella perché molti pellegrini durante i secoli, durante ancora oggi, offrono alla Madonna del Calvario tanti gioielli e questa stauroteca è stata quindi realizzata con gli oggetti della devozione dei fedeli che imploravano la Madonna. Cristo è morto, risorto, per la salvezza di tutti gli uomini. È molto bello di vedere che la supplica degli uomini che si affidano a Cristo reggono la croce che è la fonte della loro salvezza.

A circa 30 km da Gerusalemme si trova il monastero trappista di Latrun, dove vivono 18 monaci provenienti da 6 nazioni diverse. Ad accoglierci sono il superiore, padre Guillaume Jedrzak, e il superiore locale, padre Patrick Olive. La vita monastica nasce in Medio Oriente tra il III e il IV secolo. In Egitto ha avuto un impatto grandissimo. I celebri detti dei padri del deserto hanno influenzato il mondo intero.

0: lì si è diffusa in Occidente, dando origine alle grandi regole monastiche, tra cui quella di San Benedetto, che i monaci di Latrun seguono ancora oggi.
1: La nostra tradizione monastica è nata nel XII secolo, una specie di riforma della vita benedettina. I monaci hanno questo compito, in un certo modo, di vivere un po' già in questo mondo, questa vita del cielo, cioè essere, provare, questo non è così semplice, ma provare di vivere questa vera fraternità alla luce della parola di Dio e della preghiera. E questo è molto importante, io penso, in questo mondo, oggi soprattutto, perché in fondo questi due elementi sono forse quelli che mancano di più oggi.
0: Il monastero di Latrun nasce nel 1890 sotto l'impero ottomano. I monaci, arrivati da un'abbazia francese, trovarono un luogo desertico che trasformarono pian piano in un'oasi verde. La storia però non è stata sempre serena. Espulsi durante la Prima Guerra Mondiale, coinvolti nei conflitti che seguirono e più recentemente colpiti da un incendio e dagli ultimi mesi di guerra.
1: È molto interessante di vedere le fotografie più antiche e si vede qui era completamente deserto all'epoca e quando si arriva oggi è sempre strano di vedere tanta verdura, tanti alberi e questo è molto caratteristico della vocazione monastica fare rifiorire il deserto. E io penso che non solo il deserto esteriore, cioè la campagna o il deserto, ma anche il deserto interiore.
0: Il 1 maggio i monaci hanno celebrato con grande gioia il centenario della posa della prima pietra. La costruzione dell'attuale monastero è stata un'avventura durata oltre 30 anni, resa possibile grazie all'impegno e alla perseveranza di generazioni di monaci.
1: Questo luogo è veramente bello perché si sente che anche le pietre sono piene delle preghiere di queste generazioni di monaci che hanno vissuto là. E io ho conosciuto alcuni anziani perché anni fa ero venuto lì e ricordo anche questi monaci molto umili, ma che passavano tempo davanti al Santissimo così per portare la realtà di questo paese è complicato, ma nello stesso tempo con gente che veramente spesso ci dimostrano tanta simpatia e tanta gentilezza anche.
0: Essere monaci in Terra Santa è, per padre Guillaume, una vocazione singolare. Vivere qui permette di comprendere meglio le scritture, la storia biblica e il senso profondo dell'accoglienza verso persone di ogni provenienza e confessione religiosa.
1: Accogliere tutti quelli che vengono è molto importante per noi, perché significa che in fondo ogni uomo di buona volontà, e io credo che in fondo la presenza monastica è anche molto discreta, molto semplice, è come un segno di questa fedeltà di Dio attraverso i secoli, non la nostra, perché in fondo noi siamo così, ma la fedeltà di Dio, perché in fondo, noi lo sperimentiamo molto spesso che quando c'è stato l'incendio, per esempio, si è fermato prima del muro. E veramente per noi è stato straordinario perché in fondo molte cose sono state distrutte e sappiamo bene che la gente soffre da tutte le parti. Ma io credo che la nostra presenza è essere così con loro. Ma anche riceviamo tanto da questa terra, da queste persone. In fondo, se tutti siamo lì per Dio.

Questa settimana siamo stati a Cipro per raccontare un evento dedicato alle vocazioni. In occasione del calendario liturgico, sia gregoriano che giuliano, che celebra il Buon Pastore, Monsignor Bruno Variano, vicario

0: Episcopale Latino per Cipro ha riunito comunità religiose e realtà locali per condividere con i giovani carismi e missioni.
1: E ci sono tanti giovani interessati a conoscere la vocazione. Parliamo anche della vocazione al matrimonio, la vocazione alla vita, ma anche la chiamata alla vita religiosa, al sacerdozio, alla vita missionaria.
0: La comunità pastorale vocazionale, di recente costituzione, ha pregato e lavorato intensamente per aiutare i giovani a conoscere la ricchezza e la varietà delle vocazioni nella Chiesa.
2: Abbiamo iniziato a lavorare a questo progetto a novembre-dicembre. Volevamo invitare sacerdoti e persone consacrate provenienti da altre parti della diocesi, perché non tutte le vocazioni sono rappresentate a Cipro. Volevamo che le persone vedessero questa diversità, perché siamo un'unica diocesi, Gerusalemme, Giordania e Cipro.
0: Nelle quattro cappelle della parrocchia latina di San Nicola, a Lefkosa, Famagosta, Kyrenia e Lefka, i fedeli hanno partecipato alla Santa Messa, all'adorazione eucaristica e hanno ascoltato le testimonianze di consacrati, coppie e sacerdoti.
3: My pleasure to be here. In Kyrenia today.
2: È un piacere parlare dell'ordine francescano secolare per laici che non pronunciano voti ma promesse, seguendo Cristo nello spirito di San Francesco. Abbiamo qui tre fraternità e speriamo di incontrare altre persone che desiderano percorrere questo cammino con noi.
3: Think that we will find more people who desire to walk the way of Francis.
4: 2021, during COVID.
0: Sono arrivato nel 2021 durante la pandemia e ci incontravamo nella caffetteria dell'università. Ma dopo poco, con la grazia di Dio, siamo diventati una parrocchia. A Lui tutta la gloria. Per i giovani partecipanti, questa è stata un'opportunità per comprendere cosa significhi essere chiamati da Dio.
5: Christ isn't calling or looking for people who are perfect.
0: Cristo non chiama persone perfette. Chiunque può essere chiamato, indipendentemente dal paese, dalla razza o dal colore della pelle. Non importa quale peccato abbiano commesso in passato, basta pentirsi e andare da Cristo, il pastore che ci guiderà.
5: He's going to lead all of us.
6: There was a word that touched me today, in today's mass.
2: Una frase mi ha particolarmente colpito. Dio aveva già messo nel suo cuore ciò che avrebbe fatto. E la suora ha riportato le parole di Paolo: posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Vocazione significa dedicare tutto il proprio essere al servizio di Dio.
0: Monsignor Variano ha chiesto preghiere per la Chiesa di Cipro e ha ringraziato il Cardinale Pizzaballa per il suo sostegno alle numerose iniziative pastorali sviluppatesi negli ultimi anni, grazie all'impegno di quanti donano ogni giorno la propria vita.
2: È stata una grande sfida, ma anche un'esperienza meravigliosa per i giovani, per i consacrati e per i sacerdoti che hanno partecipato con noi.
0: Sabato 2 maggio, presso il Pontificio Istituto Notre Dame di Gerusalemme, la comunità del Vicariato di San Giacomo ha celebrato il 70° anniversario della sua fondazione. 70 anni di storia, di fede e di dialogo nel cuore della Terra Santa. La giornata è iniziata con una solenne concelebrazione eucaristica, presieduta da Sua Beatitudine Cardinale Pier Battista Pizzaballa, Patriarca di Gerusalemme dei Latini, e concelebrata da Monsignor Rafik Nara, Vescovo Ausiliare per la Galilea, insieme ai sacerdoti che hanno scritto questa storia.
7: Il Vicariato di San Giacomo non deve cadere nella tentazione dei numeri, ma rimanere se stesso, rimanere cioè quella presenza della Chiesa di Gerusalemme, che ci ricorda le nostre origini, le nostre radici e anche il bisogno di conservare questa unità anche dentro questa situazione così problematica e conflittuale come la nostra.
0: Il Vicariato San Giacomo è nato per servire i cattolici che vivono in Israele, immersi in un ambiente culturale e linguistico ebraico, una presenza unica nella storia della Chiesa, che oggi conta comunità attive a Gerusalemme, Tel Aviv, Giaffa, Haifa, Beersheba e Tiberiade. Non solo ho lavorato in questa comunità, ma lì sono stato battezzato e ho ricevuto la cresima. Sono stato ordinato sacerdote con questa comunità intorno a me, quindi per

0: me è un giorno fantastico. Uno dei pilastri di questa comunità è il servizio ai più vulnerabili. Monsignor Rafik Nara, vescovo ausiliare per la Galilea, ha vissuto in prima persona questo impegno, dedicandosi per anni ai migranti e richiedenti asilo presenti in tutto il paese.
1: Questo contatto con le famiglie povere ma molto generose, molto sincere, con questi bambini che avevano bisogno di aiuto, di presenza, ma che ci hanno arricchito veramente con la loro bellezza, dinamica, volontà di vivere, volontà di vincere le difficoltà. Questo per me rimarrà sempre.
0: Da 30 anni, Fra Apolinari Shved, francescano, guida la comunità di lingua ebraica a Jaffa, una comunità viva, capace di accogliere cristiani dall'Europa, dall'America e residenti locali. E la presenza dei giovani è per lui il segno più bello di speranza.
2: Quello che voglio augurare è che non sono soltanto anni che ricordiamo, ma che guardiamo con tanta gioia e con tanta, credo, fede e speranza nel futuro, che cresceremo e saremo veramente un punto e anche un ponte, come oggi ha detto Patriarca, importante tra i mondi che stiamo qui vivendo.
0: La comunità è fatta di storie personali straordinarie, come quella di Yossi Sada, che durante i suoi viaggi in Europa era attratto dalla bellezza delle chiese senza comprenderne la lingua, finché non ha trovato la messa in ebraico a Jaffa. La prima volta che sono stato nella comunità di Jaffa e ho sentito la messa in ebraico, allora ho capito che è quello che mi è successo in tutti questi anni in Europa. E da allora mi sono convertito per diventare cristiano. C'è anche chi, come Yuri Jakubovic, fa parte della comunità di Haifa dal 2002 e oggi dedica il suo tempo al catechismo dei più piccoli. Cerchiamo di aiutare la comunità in ogni modo possibile, aiutando con i bambini e con gli incontri. Il 70° anniversario è molto commovente. 70 anni non sono un punto di arrivo, ma una chiamata a guardare avanti. Monsignor Nara esprime il desiderio più profondo per queste comunità.
1: Spero che sempre le comunità saranno luoghi aperti a tutti, cristiani di origine ebraica, cristiani arabi, stranieri, il rapporto con gente delle altre religioni, sono di essere una casa aperta, no? Dove ognuno trova il suo posto, perché questa è la vocazione di Gerusalemme.
0: Una casa aperta, un ponte tra culture e tradizioni diverse. Il vicariato San Giacomo guarda i prossimi anni con la stessa fede delle origini e con le parole di padre Neuhaus come bussola. Che possiamo davvero continuare a costruire la nostra identità, a dare il nostro contributo alla Chiesa e a fungere da ponte.

Apriti a un gesto di solidarietà e sostieni la missione della Custodia di Terra Santa. Il Christian Media Center diffonde la buona notizia di Gesù facendo conoscere al mondo la spiritualità dei luoghi santi e la vita dei cristiani che qui vivono. Il tuo contributo ci aiuterà a portare l'annuncio del Signore risorto, il più urgente di tutti, agli uomini e alle donne di ogni lingua e nazione. Per aiutarci concretamente, apri il QR code. La tua scelta fa la differenza.

0: Ben trovati, tra pochi minuti con la nuova puntata di Borghi Italia vi porteremo in Sicilia alla scoperta del comune di Custonaci in provincia di Trapani. Nel corso del programma incontreremo il sindaco, il parroco e gli altri protagonisti del territorio. Visiteremo il centro storico, il santuario della Madonna di Custonaci, la baia di Cornino, la grotta Mangiapane e non mancheranno i piatti della tradizione locale. Ma intanto mettetevi comodi, passate parola ai vostri amici e noi ci ritroveremo dopo lo spazio pubblicitario.
1: A tra poco!

0: Che cosa succede?
1: È arrivata una nave carica di ebrei per i campi. Gli arabi non li vogliono in Palestina e gli inglesi non li vogliono qui. Porteremo via questi 611 dall'isola e li sbarcheremo in Palestina.
2: Chi si occupava di questa evacuazione?
3: Qui è l'Exodus.
4: Il governo di Sua Maestà concede all'Olimpia di partire per la Palestina.
5: Tutta la vita siamo stati sotto gli inglesi. Ora saremo entrambi cittadini del libero Stato di Israele. Il voto dell'ONU lo garantisce.
6: Exodus, questa sera, in prima serata.
7: Il TG parte fra 3, 2, 1...

0: A retroscena, prima si sogna occhi aperti coi Momix. Poi si guarda in faccia la realtà con Mercoledì delle ceneri.
1: Meno male che esiste il fuoco, a pulirci tutti. Perché domani inizia la quaresima.
0: Quando la violenza fa rima con indifferenza.
2: Se riuscisse a cambiare lo sguardo rispetto a quello che accade, sarebbe già tantissimo.
0: Sarebbe colpevole perdersi di vista.
3: Buona domenica e benvenuti alla seconda edizione di Terra Madre. Saremo insieme per scoprire i segreti della nostra terra, per cercare delle soluzioni per rispettarla, per ascoltare la sua voce e per renderla un luogo ancora più accogliente.
0: Carolina Di Domenico conduce Terra Mater, oggi alle 15:15.

Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo al mare, alla scoperta di Custonaci in provincia di Trapani. Il comune si trova a 180 metri sul livello del mare e conta circa 5.300 abitanti. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro itinerario. A voi, Custonaci!

0: E con gioia incontriamo il sindaco Fabrizio Fonte. Allora, ci presenti il comune di Custonaci.
1: Sì, il comune di Custonaci è un piccolo borgo della Sicilia occidentale, di circa 5.000 anime, qualcosa di più, e si contraddistingue per una grande operosità di tela dal punto di vista industriale, perché siamo una realtà legata al marmo storicamente, un marmo che è diffuso in ogni latitudine del mondo, e con delle chicche che partono fin dal barocco, con delle presenze in luoghi prestigiosi della nostra nazione, a iniziare da San Pietro piuttosto che dalla Reggia di Caserta, Palazzo Madama, e poi c'è stata un'evoluzione nel secondo dopoguerra che ha fatto sì che in particolare i beige fossero distribuiti in ogni latitudine, con una particolare attenzione verso il Medio Oriente. Però non è solo marmo, è anche sulla promozione di carattere turistico, perché ci troviamo in un luogo, in una latitudine della nostra isola particolarmente affascinante, particolarmente insomma attrattiva, e quindi siamo a due passi dal parco archeologico di Segesta piuttosto che dalla città medievale di Erice o della capitale turistica che è San Vito Lo Capo. E quindi insomma ci giochiamo le nostre carte convinti che sul paesaggio culturale della nostra città possiamo in qualche maniera lanciare un'ipotesi di rilancio sociale ed economico. Non è un caso che recentemente abbiamo addirittura lanciato la candidatura a patrimonio dell'umanità proprio per quanto riguarda il paesaggio culturale e nella fattispecie legato in particolare al borgo marinaro di Cornino, perché è stato riconosciuto dalla regione siciliana, la riserva naturale orientata di Monte Cofano, che è una bellissima montagna che si eleva per 659 metri sul livello del mare, qualcosa di pazzesco, e poi ovviamente la grotta Mangiapane, che è il fulcro perché dal paleolitico superiore ad oggi è sempre stata abitata dall'uomo. Quindi questi tre elementi in particolare per quanto riguarda questa candidatura hanno fatto sì che abbiamo superato già il primo step, ora è tutto nelle mani del Ministero della Cultura e quindi attendiamo l'evolversi e speriamo positivo di questa grande ambizione. Positiva, però ci rendiamo conto anche abbastanza articolata.
0: Un borgo che si snoda intorno al santuario.
1: Sì, il santuario per noi è centrale dal punto di vista storico, perché la città è nata dal punto di vista urbanistico attorno proprio al santuario legato al culto della Madonna di Custonaci, ma anche dal punto di vista civico. Il nostro gonfalone che è qui alle mie spalle riprende proprio quell'aquila che è all'interno del santuario. Perché? Perché quando nacque l'ipotesi dell'autonomia comunale, quindi parliamo del secondo dopoguerra, nacque proprio attorno all'Azione Cattolica e quindi a un fermento giovanile che poi fece sì che la politica, con la ritrovata democrazia e quindi con la nascita della Repubblica, potesse consentire la nascita del comune, che avviene il 3 dicembre del 1948. Da allora siamo un comune autonomo, siamo stati addirittura il primo comune dell'Agroricino a rendersi autonomo rispetto a un grande territorio che era quello di Monte San Giuliano, il secondo territorio più grande dell'isola dopo Monreale, e quindi da lì c'è stato un innesco di crescita civile, di sviluppo del territorio e che ci ha portato ovviamente fino ai giorni nostri con il tentativo di proseguire, perseguire e in qualche maniera completare quell'ambizione autonomista di ormai 70 e passi anni fa.
0: Tra le eccellenze, senz'altro, i tanti sentieri nella montagna, poi una pista ciclabile che vi invidiano tutti.
1: Sì, proprio su questi aspetti di carattere naturalistico e paesaggistico noi ci stiamo giocando delle bellissime carte. La pista ciclabile attorno a una sentieristica che fa parte del parco ciclistico Monte Cofano, recentemente istituito, dove chi ha la passione della mountain bike in particolare può in qualche maniera attingere a queste greenway, questi collegamenti verdi che abbiamo costruito, istituito, per meglio dire regolarizzato appunto sul territorio. La pista ciclabile ovviamente diventa un punto di riferimento, una chicca, perché oggettivamente è veramente molto bella e poi su quel luogo in cui nasce dà l'idea appunto di questa opportunità. Ma al di là degli aspetti dal punto di vista della sentieristica ci sono anche altri elementi che fanno sì che questo territorio, che parte dal Golfo di Palermo e arriva fino al Golfo di Bonegia e anche dall'altra parte fino al Golfo di Cofano, quella famosa Macari televisiva, buona parte del territorio è nostra e quindi insomma fa sì che veramente noi abbiamo la fortuna di avere le albe sul nostro territorio, sul mare, tant'è vero che facciamo una volta l'anno le albe arabe in una Agadir più grande del Mediterraneo sul nostro territorio, fino ai nostri tramonti spettacolari appunto sul Mar Mediterraneo.

0: Terra anche di sorgenti.
1: Terra di sorgenti legate al mare, perché proprio dove è arrivata la leggenda di questo sbarco del quadro della Madonna, proprio lì c'è un luogo dove sgorgono in maniera del tutto naturale delle acque storicamente definite purgative. Negli ultimi anni abbiamo lavorato in maniera importante sugli aspetti di carattere turistico, a partire dal culto religioso della nostra Madonna, un turismo mariano. Noi abbiamo una bellissima statua in marmo nel centro del parco suburbano di Cerriolo, è lì che è legata appunto alla Regina Pacis. È visibilissimo sia di giorno che di notte, in qualche maniera rappresenta una sorta di faro di pace nel Mediterraneo. Un mare che diventi un ponte piuttosto che invece un muro, e quindi una riflessione anche tra religioni diverse, tra mondi diversi, tra culture diverse, ma che fanno sì che possano, ecco, dialogare tra di loro. Del resto il Mediterraneo ha sempre fatto questo, del resto la nostra isola, la Sicilia, è sempre stata una culla di civiltà che nel corso dei millenni, insomma, si sono avvicendate tra di loro. Da tutte queste civiltà noi abbiamo tratto il meglio e oggi siamo, insomma, la risultante di logiche che sono messe insieme. Poco fa facevo cenno appunto a questo granaio islamico presente sul nostro territorio, piuttosto che alle stele legate alla Dea Tanit nei nostri giardini comunali. E poi ovviamente con questo culto importantissimo mariano.
0: Una baia che unisce la spiaggia a questo scoglio particolare.
1: Sì, questa è una particolarità. Noi abbiamo la fortuna di poter offrire per chi ama la spiaggia delle bellissime spiagge attrezzate con tutti i servizi anche per i diversamente abili. Prova ne sia, quest'anno Legambiente ci ha riconosciuto le quattro vele. E poi ovviamente gli scogli, perché c'è questa realtà montuosa particolare, perché Monte Cofano è dolomitica e nessuno si spiega come mai nel profondo sud, quindi nell'estrema punta occidentale della Sicilia, nasca appunto dal mare questa montagna con queste caratteristiche geomorfologiche.
0: Una domanda che farò un po' a tutte le persone che incontrerò oggi: ma che cos'è Custonaci per lei?
1: Ma Custonaci per me è uno dei luoghi dell'anima, è un genius loci, perché ci siamo nati, siamo cresciuti qui, ci sono vicende di carattere familiare, non soltanto. Chi si spende a rappresentare una comunità evidentemente deve sentire qualcosa di importante dentro se stesso e poi deve essere riconosciuto ovviamente dalla stessa comunità. Quindi un impegno, un'abnegazione quotidiana, con la speranza che riusciremo a lasciare questa città nelle mani di chi verrà dopo di noi in maniera anche più cresciuta dal punto di vista sociale, economico e di sviluppo. Questo è l'impegno, la speranza, ecco, l'ambizione positiva che ogni sindaco, penso che amministri il proprio territorio, possa in qualche maniera proiettare verso le nuove generazioni.
0: E allora chiudiamo il nostro incontro con un invito, l'invito del sindaco.
1: Sì, l'invito del sindaco è quello ovviamente di

0: essere qui presenti a Custonaci, in questo luogo che sta affermandosi sempre di più, piano piano, che però ne vogliamo fare un luogo certamente attrattivo dal punto di vista turistico, ma dal punto di vista della grande sostenibilità. Quindi grande serenità, tranquillità, luoghi dove è bello viverci, mangiare bene, trascorrere delle belle giornate nella massima serenità, nell'equilibrio anche psicofisico della stessa persona. Quindi non quei luoghi veramente di grande massa accalcati, ma qualcosa invece di più soft, più leggero, ma che abbia l'opportunità per diversi giorni di offrire, ecco, tanti aspetti da vedere, da osservare, da vivere, come dicevo prima, con grande emozione, attraverso appunto quel turismo esperienziale che oggi secondo me è il futuro di tutti i territori. Quindi un piccolo borgo, ma che della sua storia ne fa in qualche maniera un lancio verso il futuro.
1: Grazie Sindaco, e noi adesso ci spostiamo di poco, andiamo ad incontrare il parroco di Custonaci.

0: E adesso incontriamo il parroco Don Antonio Peraino e qui siamo all'interno del bellissimo santuario. Ci presenti la comunità cristiana di Custonaci.
1: Custonaci è una comunità molto ridente, accogliente e soprattutto con tanti aspetti pieni di tanta luce, di tanto splendore, di tanta bellezza e meraviglia, come se fosse in realtà un vero e proprio arcobaleno di luci. È piena di tante tradizioni e soprattutto è molto legata alla bellezza di questo santuario, che fanno continuamente riferimento non solo Custonaci ma anche tutto l'Agro Ericino, dato che la Madonna di Custonaci è patrona di tutto l'Agro Ericino. È un luogo dove la fede si manifesta da diversi secoli, dove si è molto radicati, soprattutto nel Vangelo e anche nell'azione pastorale e caritativa all'interno di questo paese, che rappresenta in realtà tre comunità parrocchiali sotto la guida di un unico parroco, e la parrocchia Maria Santissima di Custonaci, la parrocchia di San Giuseppe allo Sperone e Maria Santissima del Suffragio o Borgo Purgatorio. Diciamo, sono contento di essere parroco qui da poco tempo. Sto cominciando a conoscere, a integrarmi nelle tradizioni di questo luogo. Non c'è solo la tradizione della Madonna di Custonaci, c'è anche la tradizione per noi molto fondamentale in Sicilia di Santa Lucia, c'è la tradizione molto forte anche di San Giuseppe, dove si fanno quei pani tradizionali nella festa del 19 marzo, ma anche nel 1° maggio, che è la festa proprio dei lavoratori ed è la festa anche di tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo paese attraverso l'arte del marmo.
0: Il marmo che vediamo anche qui nel santuario.
1: Il santuario, sì, che in effetti è il prestigio di questo luogo santo, dove veramente tutti i vari scalpellini, anche artisti, hanno voluto realizzare qualcosa di particolare perché le persone quando entrano qui possano sentire veramente la pace, il sollievo, veramente un ristoro dell'anima e anche del corpo, perché è importante entrare in questo luogo per sentirne la dimensione di Dio e poi anche e soprattutto attraverso lo sguardo della Madonna. È considerato veramente una calamita, perché quando ti metti in contatto con lei, in realtà ecco, lei guarda il tuo cuore e già prima che ancora tu la invochi, lei già conosce quelle che sono le tue gioie, le tue speranze, ma anche le tribolazioni, le difficoltà, i dolori che possono esserci all'interno del cuore di una persona. E lei ti guarda da tutti gli angoli, ti senti guardato ma non giudicato, amato. E soprattutto questo manto che riveste la Madonna è come quel manto della misericordia che ti copre e ti solleva, ti fa sentire il suo bacio, ti senti l'abbraccio di questa mamma e senti dentro di te che ti dice chiaramente: non temere, figlio mio, io sono con te, non te ne accorgi che io cammino con te. Ed è questa l'esperienza di tante persone. Porto un esempio delle mamme che sono in attesa di un bambino, di una bambina, ma anche di quelli che non possono avere dei figli. Arrivati in questo luogo, la Madonna gli ha fatto il miracolo della nascita delle creature. Possiamo notare un altro particolare nell'icona della Madonna di Custonaci, il bambino che tiene tra le mani il grano. È certamente il segno della dopo carestia. Quindi quel segno del grano richiama per noi cristiani certamente l'Eucarestia, richiama quel pane spezzato, quel donarsi all'altro senza misura, ma in modo illimitato. Quindi spezzare la propria vita per il fratello che hai accanto.
0: Non a caso Custonaci è città di Maria.
1: È città di Maria, certamente. E anche il nome Custonaci, faccio io così un mio pensiero, e significa proprio custodire. Cioè tu, entrando nella città di Custonaci, ti senti custodito dall'amore materno di Maria. E lei dove ci può portare? Unicamente alla grazia.

0: infatti il pozzo, ecco, da dove è scaturita l'acqua, è segno proprio di questa grazia abbondante di Dio che scaturisce dal suo cuore, dove la Madonna te lo indica. Solo attraverso Cristo potrai avere la salvezza dell'anima e del corpo. Quindi non avere paura, vai verso di Lui, che il suo cuore è sempre aperto e ti ama.
1: In conclusione, qual è il messaggio del parroco alla cittadinanza?
0: Non lasciatevi chiudere il cuore, ma abbiate il cuore della Madonna sempre aperto all'accoglienza, così come lei ha saputo accogliere quegli sposi e veniva a mancare, diciamo, quel vino, e nel momento più grande, più bello, che potrebbe essere una festa di nozze. E la Madonna, attraverso l'intercessione sua al cuore di Cristo, ha permesso questo meraviglioso miracolo della trasformazione dell'acqua in vino. Quello che chiedo a questa comunità è che anche nei momenti di difficoltà o di prova, ecco, non si lasciano indurre nel proprio io, ma aprono il proprio cuore alla grazia, e quella tribolazione che è l'acqua può essere trasformata in vino che è gioia e speranza di un avvenire nuovo.
1: Grazie parroco, e noi continuiamo il nostro itinerario, andiamo a presentare alcune tipicità di Custonaci.

0: anche l'itinerario gastronomico a Custonaci merita interesse, quindi lo presentiamo con Caterina Oddo, però dobbiamo presentare dove ci troviamo, perché questo è uno dei primi ristoranti hotel nati a Custonaci.
1: Sì, ebbene sì, siamo all'hotel ristorante Il Cortile di Custonaci. Papà nel 98 ha deciso di costruire un albergo e un ristorante qui nel territorio e siamo stati proprio i primi. Ci ha creduto allora, noi figli continuiamo a crederci e continueremo, speriamo, con i nostri figli. Infatti la nostra cucina è una cucina abbastanza tradizionale che rispetta la cucina e i sapori di un tempo.
0: Tra l'altro qui abbiamo una veduta sul golfo,
1: sì,
0: bellissima.
1: Spettacolare, sì, sì, abbiamo le camere allestite dell'hotel che danno vista mare e poi siamo a due passi dal centro storico dove c'è la chiesa, il santuario che è molto bella e a due passi dalla nostra Cornino, dove c'è un mare cristallino, stupendo, poi pure a due passi dalla grotta Mangiapane.

0: vostra forza, vedo che sono i primi piatti, sì, e li cucinate voi, no?
1: Sì,
0: abbiamo,
1: sì,
0: visto,
1: sono...
0: prima che ha impastato,
1: esatto,
0: tutte queste cose.
1: Sono tutti piatti lavorati a mano di pasta fresca, come ad esempio la cassatella intrecciata di Custonaci, con un intreccio abbastanza particolare fatta a mano. Questa cassatella è tipica come la intrecciava la nonna. Facciamo sia la versione salata che la versione dolce della cassatella. Quella salata si può fare in tanti modi, come ad esempio in brodo di carne, alla norma, col pesto trapanese, col brodo di pesce. La particolarità di questa cassatella è l'intreccio. Poi abbiamo invece quella dolce, che invece ha diversi tipi di intreccio, a coglie e punci, oppure a treccia, oppure a cuduruni, e l'intreccio a canestrello.
0: Questa come viene preparata, come viene condita?
1: Queste qua sono le cassatelle dolci, dove all'interno hanno la ricotta di pecora, condita soltanto con un po' di zucchero e cannella. La particolarità sta nell'impasto, che viene impastata con farina rimacinato e il vino ambrato, un po' di zucchero e l'olio di oliva. E poi viene lavorata tutta a mano.

0: poi lì vedo un altro tipo di pasta.
1: La busiata. La busiata prende il nome proprio dalla particolarità dell'intreccio, viene lavorata a mano e viene intrecciata con questo spaghettino qua che è il bucio, per questo si chiama busiata.
0: Anche la ricotta qui è tutto del territorio,
1: sì, la ricotta è di pecora. Poi un altro piatto tipico è il macco di fave, che è una vellutata di fave secche col finocchietto selvatico, fatta vellutata e si può condire o con la pasta o se no, se vogliamo, anche con dei crostini di pane. Abbiamo le polpettine di finocchietto selvatico, sono delle polpette vegetariane dove all'interno hanno finocchietto selvatico fatte a polpette e poi messe nel sugo. È una cosa molto particolare il nostro pisci rovo, che ci tengo proprio a farvelo presente, perché una volta non c'erano i soldi né per comprare

0: comprare la carne né per comprare il pesce, quindi è una ricetta molto molto antica che mi preparava pure la nonna, e sono semplicemente delle frittelle di pangrattato, zucchero e uovo, e poi vengono messe nel sugo. E poi abbiamo la nostra caponata fatta proprio da tradizione con le melanzane.
1: Poi abbiamo una campagna molto fertile e qui vedo anche altri prodotti, sì, della campagna.
0: Sì, infatti, come dei nostri i fichi freschi, le carrube, perché qua ci sono tanti alberi di carrube. Questi qua sono i fiori dei fichi d'India che decorano, profumano. Una volta facevano le tisane con quelle.
1: Vedo anche
0: lì
1: le mandorle.
0: Sì,
1: no?
0: Le mandorle sono pure locali. E poi abbiamo le fave essiccate, che poi da lì andiamo a fare il nostro macco di fave. I nostri limoni di Sicilia. Tutti i prodotti, pure le uova, sono per esempio con le galline allevate qua in zona. Tutti i prodotti freschi.
1: E qui portate avanti tutto in famiglia,
0: sì,
1: no?
0: Sì, siamo tre fratelli, io, mio fratello e mia sorella, e gestiamo sia l'hotel che il ristorante.
1: Una domanda che ho fatto un po' a tutte le persone che ho incontrato: ma che cos'è Custonaci per lei?
0: Per me Custonaci è tutto, è un sogno da vivere, da venire a scoprire, da visitare, è tutto. Ci teniamo particolarmente perché è bello il territorio, sono belle le cose che prepariamo, noi stessi.
1: E allora facciamo un invito.
0: Sì, venite a trovarci a Custonaci, venite a degustare le nostre cassatelle, i nostri piatti tipici e poi il mare, che è stupendo, il territorio. Custonaci offre veramente, veramente tanto.
1: Grazie a Caterina Oddo, e quindi noi continuiamo il nostro itinerario alla scoperta delle bellezze di Custonaci.

0: e con Giuseppe Angelo, che è un operatore pastorale e anche componente dell'associazione Proloco, presentiamo il Museo Arte e Fede, che è proprio qui, confina con il santuario.
1: Esattamente, benvenuti al Museo Arte e Fede. Questo spazio, che prima era lo spazio del teatro parrocchiale, che è stato trasformato in un museo dove vengono custoditi i monili, gli ex voto e le opere d'arte proprio del santuario. Particolare di questo Museo Arte e Fede è proprio la custodia della vara del trasporto, molto importante riguardo l'autonomia del paese, perché anche dopo l'ultimo trasporto della vara sono avvenuti i primi movimenti di indipendenza che poi hanno portato nel 48 l'autonomia del paese.
0: Trasporto della Madonna, no?
1: Esattamente, il quadro veniva messo in questa cassa e da lì, diciamo, veniva portato alla ricevetta, dove veniva esposto al culto per diversi giorni, settimane o mesi, e poi riscendeva di nuovo per venirlo a custodire di nuovo nel nostro santuario.
0: Un'altra particolarità del santuario è senz'altro la pavimentazione del sagrato.
1: Sì, pavimentazione tipica dei bagli siciliani, del ciottolato fatto con ciottoli di fiume e di mare, progettato da Monsignor Rizzo, che ha anche realizzato la parte ottocentesca del santuario.
0: Un borgo che diventa protagonista anche per le manifestazioni dell'associazione Proloco.
1: Esattamente, la Proloco è impegnata nelle manifestazioni di promozione sociale, culturale e territoriale, in particolar modo dal punto di vista teatrale, ma anche gastronomico. Infatti a settembre annualmente presentiamo la nostra manifestazione I Sapori del Borgo con il patrocinio dell'amministrazione, dove facciamo gustare i capolavori gastronomici del nostro territorio. La Proloco è impegnata in questo, abbiamo molti giovani impegnati nel volontariato, nella promozione del territorio, ma anche in altre associazioni come la banda musicale oppure il gruppo folk e varie associazioni che si occupano dal punto di vista sociale del territorio.
0: Ma che cos'è Custonaci per lei?
1: Custonaci per me è casa, semplicemente casa. Non sono nato in questo territorio e mi ritrovo a vivere giornalmente questo territorio. Questo amore spassionato per questo territorio, perché sa donarti tutto, dalla vita sociale, alla natura, alla bellezza.
0: Lei è nato in Germania, infatti, e vedo che proprio qui c'è per elemosina dei nostri emigrati in America, no? Questo altarino, diciamo.
1: In America abbiamo una folta comunità sia custonacese che nella nostra provincia, in particolar modo a Detroit, dove ad agosto, in occasione della solennità di Maria Santissima di Custonaci, anche loro in concomitanza rifanno la processione del quadro della Madonna di Custonaci.
0: Chiudiamo il nostro incontro con un invito.
1: Un invito. Il mio invito è di visitare Custonaci, di venire a scoprire la bellezza di Custonaci, la tranquillità del nostro territorio e la limpidezza, diciamo, della gente che vi accoglierà in questo territorio.
0: Grazie, noi continuiamo il nostro cammino alla scoperta delle meraviglie di Custonaci.

0: E adesso incontriamo Luigi Biondo, che è il direttore del Parco Archeologico di Segesta. E qui dobbiamo presentare uno dei luoghi più affascinanti del territorio di Custonaci, vista sul mare. Abbiamo veramente tanti ingredienti.
1: È un posto veramente baciato da Dio, un posto magnifico che ha valori che uniscono il mondo cristiano, la cultura, ma anche il paesaggio. Questo rapporto fra artificio e natura qui è fortissimo, si respira, c'è questo senso magico quasi di questo luogo che ti avvolge, ti abbraccia, ed è veramente fantastico essere qua. Ed è un luogo vivo, lo è soprattutto nel periodo di Natale, quando questo luogo si anima con più di 150 figuranti, persone che ricordano gli antichi mestieri dell'Ottocento siciliano, e sembra di fare un tuffo nella storia e arrivare qui e cambiare completamente prospettiva di vita. Perché il Parco Archeologico di Segesta, che sembra un posto lontano, una cosa diversa? Perché questo luogo nasce come un sito archeologico molto importante, con dei graffiti e degli elementi e dei ritrovamenti molto interessanti. Qui il mare era molto più lontano e qui era un luogo popolato da elefanti nani, da animali che per noi sembrano lontanissimi, non da dinosauri, ma da specie particolari. Adesso stiamo cercando di valorizzare questo luogo, soprattutto coinvolgendo il territorio. Speriamo di coinvolgere quanti più giovani possibile, creare occupazione, interesse, visite didattiche, e abbiamo assegnato per questo a un'associazione locale, l'Associazione Amici del Presepe, con un bando di evidenza pubblico, a questo luogo che deve essere vivo tutto l'anno.
0: Lei parlava del tempo remoto, però poi qui sono arrivati i mangiapane, no?
1: Qui sono arrivate queste famiglie che hanno vissuto questa condizione che adesso a noi sembra lontanissima nel tempo, ma non è di tanti anni fa, e vivevano in questo posto veramente fantastico, con tante attività, con questa famiglia che aveva altri amici, altri ospiti, che qui avevano anche attività economiche, erano vicini al mare ma avevano anche la terra, allevavano animali. Tutto questo ci ha lasciato testimonianze importanti di oggetti, di elementi che abbiamo cercato di studiare negli anni. È un percorso di tanti anni, che è partito dagli anni Ottanta e che si evolve ogni anno con una ricerca costante e continua per non perdere gli antichi mestieri e gli oggetti degli antichi mestieri, l'antica sapienza che non dobbiamo mai trascurare.
0: È un luogo che è anche fattoria didattica?
1: Assolutamente sì, perché mi piace che i bambini, i ragazzi si innamorino di questo luogo, e solo in questo modo potremmo conservarlo, tutelarlo e valorizzarlo, e questo è il nostro lavoro.

0: Lei è un architetto, qui abbiamo la grotta, però anche queste piccole case, no? Come sono state costruite, sono una bella invenzione.
1: È l'antica sapienza di vivere in simbiosi con la natura, incastrando le murature e tutte queste strutture in mezzo a queste rocce, quasi fossero un continuum senza appunto turbare questo equilibrio straordinario che la natura aveva creato. Negli anni siamo riusciti a restaurare alcuni di questi elementi, lasciando esattamente le tipologie antiche con la calce, i mattoni, le tegole, gli elementi appunto in terracotta e questi lastricati, questi pavimenti che vengono fuori dal recupero delle pietre del posto. Ecco, leggere e vivere la natura in simbiosi credo che sia proprio il punto di forza di questo luogo, che vi invito a visitare quanto più spesso possibile, soprattutto col presepe vivente che riavremo alla fine dell'anno.
0: Grazie direttore, quindi Custonaci vi aspetta con tutte le sue meraviglie. Per gli approfondimenti sul programma Borghi d'Italia consultate il sito tv2000.it/borghiditalia e per rivedere la puntata scaricate l'app Play 2000. Buone passeggiate a Custonaci in provincia di Trapani. Ciao e mi raccomando, viaggiate in sicurezza.
2: Che si chiama?

0: La storia che vi vogliamo raccontare parte esattamente da questo luogo. Qui accadrà qualcosa di straordinario. Una storia incredibile di devozione e di preghiera.
1: Indagini ai confini del sacro. Domani in seconda serata e il sabato alle 8.
2: Buona domenica e benvenuti alla seconda edizione di Terra Madre. Saremo insieme per scoprire i segreti della nostra terra, per cercare delle soluzioni per rispettarla, per ascoltare la sua voce e per renderla un luogo ancora più accogliente.
1: Carolina Di Domenico conduce Terra Mater, oggi alle 15:15.
3: Papà, vogliono darci lo sfratto.
4: Ed, tu mi sei amico, non puoi sfrattarmi proprio adesso. Ho per le mani un affare stupendo. Nella peggiore delle ipotesi, telefonerò a tuo zio Mario.
3: Allo zio Mario?
4: Quanto vuoi? 10-1 che non glieli dà.
3: Qualsiasi cosa accada, mi terrai qui con te.
5: Se tu ti sposassi, nessuno sarebbe più felice di noi.
6: Ciao.
3: Ciao. Papà, e se tu non piaci a lei?
4: Come ti permetto? Oh, no!
1: Un uomo da vendere. Martedì, in prima serata.
7: Negli occhi di ogni persona il riflesso dell'anima. In ogni domanda, lo stupore per il suo destino.
1: Soul, questa sera alle 21:05.
8: Che cosa succede?
9: È arrivata una nave carica di ebrei per i campi. Gli arabi non li vogliono in Palestina e gli inglesi non li vogliono qui. Porteremo via questi 611 dall'isola e li sbarcheremo in Palestina.
10: Chi si occupava di questa evacuazione?
11: Qui è l'Exodus. Il governo di Sua Maestà concede all'Olimpia di partire per la Palestina.
12: Tutta la vita siamo stati sotto gli inglesi. Ora saremo entrambi cittadini del libero Stato di Israele. Il voto dell'ONU lo garantisce.
1: Exodus, questa sera, in prima serata.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Dal monastero di Santa Rita d'Acacia ci ritroviamo per la preghiera del Santo Rosario, insieme a voi, uniti nella preghiera, attraverso TV 2000. Lo facciamo chiedendo l'intercessione di Santa Rita, che veneriamo in questo monastero. Nel primo mistero della gloria contempliamo la risurrezione di Gesù dai morti. L'angelo disse alle donne: «Voi non abbiate paura, so che cercate Gesù, il crocifisso. Non è qui, è risorto infatti, come aveva detto». Cristo, spezzando le catene della morte e dell'inferno, è risorto trionfante e

glorioso. Cieli e terra stupiti esultano e prorompono in un inno di lode. Alleluia. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà,

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Regina della pace,
1: prega per noi.

Nel secondo mistero della gloria contempliamo l'ascensione di Gesù al cielo. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Signore, fa che risorti con te cerchiamo le cose del cielo. Il nostro cuore sia sempre orientato verso i beni di lassù, per vivere in questo mondo uniti a te.

0: diffondendo la tua luce e il profumo della tua carità. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Regina della pace,
1: prega per noi.

0: Nel terzo mistero della gloria contempliamo la discesa dello Spirito Santo. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, e tutti furono colmati di Spirito Santo. Lo Spirito scende dove trova un'anima che prega. Vieni, o Santo Spirito, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Regina della pace,
1: prega per noi.

0: Nel quarto mistero della gloria contempliamo l'Assunzione di Maria al cielo. Ella manifesta la sua nobile origine vivendo in comunione con Dio, poiché il Signore dell'universo l'ha amata. Non poteva conoscere la corruzione della terra colei che aveva portato nel grembo l'autore della vita. O Madre, proteggi anche noi, tuoi figli, nel nostro pellegrinaggio terreno. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Regina della pace,
1: prega per noi.

0: nel quinto mistero della gloria contempliamo Maria incoronata regina del cielo e della terra. Un segno grandioso apparve nel cielo: una donna vestita di sole con la luna sotto i suoi piedi e sul capo una corona di 12 stelle. Il nostro corpo risorgerà glorioso alla fine dei tempi e saremo simili a Cristo, perché lo contempleremo così come Egli è. Maria è il preludio di questa umanità nuova, la prima redenta, la prediletta del Padre, poiché ella è la Madre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
1: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Regina della pace,
0: prega per noi.

0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici.
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Maria.
1: Prega per noi.
0: Santa Madre di Dio.
1: Prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini.
1: Prega per noi.
0: Madre di Cristo.
1: Prega per noi.
0: Madre della Chiesa.
1: Prega per noi.
0: Madre della Misericordia.
1: Prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia.
1: Prega per noi.
0: Madre

0: Madre della speranza,
1: prega per noi.
0: Madre purissima,
1: prega per noi.
0: Madre castissima,
1: prega per noi.
0: Madre sempre vergine,
1: prega per noi.
0: Madre immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre degna d'amore,
1: prega per noi.
0: Madre ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del buon consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine prudentissima,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di onore,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di lode,
1: prega per noi.
0: Vergine potente,
1: prega per noi.
0: Vergine clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio della santità divina,
1: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Causa della nostra letizia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora tutta consacrata a Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre di Davide,
1: prega per noi.
0: Torre d'avorio,
1: prega per noi.
0: Casa d'oro,
1: prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei veri cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato originale,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Santo Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, oh Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, oh Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Preghiamo secondo le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre. nei secoli dei secoli. Amen.
0: Preghiamo per i nostri defunti. L'eterno riposo dona a loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen. Cara Santa Rita, tu sei stata sposa, madre, vedova e infine monaca agostiniana. Hai conosciuto diverse condizioni di vita, ma un filo d'oro ha unito tutte le stagioni della tua esistenza, il filo prezioso dell'amore. Cara Santa Rita, oggi il mondo sta vivendo una drammatica carestia di amore. Tante persone non sanno più amare perché l'egoismo sembra aver contagiato l'intera umanità. Con la tua potente intercessione fa piovere dal cielo una pioggia di petali di rose, petali di vero amore che arrivino al cuore degli sposi, dei padri, delle mamme e delle persone consacrate al Signore. Cara Santa Rita, una spina della passione di Gesù entri nella nostra anima e ci ricordi che l'amore del divino crocifisso da tanto tempo aspetta la risposta del nostro amore. Prega per noi, prega per la nostra conversione. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Sono Giacomo, interpreto Dorante nelle False Confidenze. Dorante è un uomo innamorato, un uomo pessimista, un uomo senza più un soldo, ma disposto a tutto pur di conquistare il cuore e risultare bello, anzi bellissimo, agli occhi della sua innamorata e amata, che sarebbe Araminte, tanto da imbarcarsi insieme a un suo vecchio servitore, Dubois, in un piano ingannevole, ma audace, orchestrato appunto da quest'ultimo, da Dubois.
3: Controllo che non ci veda nessuno, signore, non devono sapere che noi ci conosciamo.
4: Le false confidenze, non bisogna farsi sentire, perché qui è un attimo che tu dici una cosa, quello la travisa, poi dice quell'altro, dice ma quello ha detto, ma la trippetta che ha detto. Il mio personaggio è un po' la detentrice delle confidenze della casa, ma essendo un po' una pasticciona, nonché un po' una megalomane, crea qualche disturbo all'interno delle relazioni dei personaggi. Però voglio dire, ma se non facciamo un po' di ciaccole, un po' di confidenze, un po' di pettegolezzi, un po' di sale nella vita, serve sempre.
5: Ciao, sono Francesco Petruzzelli e non mi sarei mai aspettato in tutta la vita di interpretare il ruolo di Arlecchino. Mi piace molto perché è praticamente bipolare. Riesce a essere un personaggio venale e leale allo stesso tempo, nel senso che è lealissimo con chi lo paga. E più lo si paga, più lui è leale. Inaspettatamente però la sua fedeltà al padrone va anche oltre i servizi che gli vengono richiesti.
6: Io interpreto la signora Argante, la madre di Araminte, la signora misteriosa che ha suscitato l'amore di questo giovane ragazzo che fa tutto quello che può per amarla. Che dire del mio personaggio? Una donna molto prepotente, arrogante, pensa di sapere qual è il bene della figlia. Diciamo che per sintetizzare l'anima del personaggio mi sembra di aver colto questa frase. Io sono sua madre.
7: Madre, io vi ordino di ingannarla per il suo bene, ci siamo capiti? Io!
8: Io sono Remy, il signor Remy. Persona un po' ambigua, pensa soprattutto agli affari suoi, un procacciatore di affari.
9: Beh, tieniti la tua tenerezza, che io mi tengo la mia eredità.
6: Questo testo di Marivaux è un testo, sì, di commedia estremamente sofisticata, che indaga proprio l'animo, il cuore, va a scavare in fondo ai personaggi, soprattutto personaggio di Araminte, che io avrò l'onere e l'onore di interpretare.
10: Quando ho letto il testo delle False Confidenze, Me ne sono profondamente innamorato.
11: Ed è molto molto interessante con Arturo, che è meraviglioso, cioè io vorrei lavorare sempre.

0: per cui fare prove a vita con Arturo Cirillo.
1: E inoltre fai discorsi che sembrano fatti apposta per far nascere strane idee in chi ti ascolta.
2: Possiamo dire qualche parola, fare una sorta di lancio per invitare i nostri telespettatori di Retroscena a vedersi, a godersi questa puntata in cui chiacchieriamo di Le false confidenze? Cosa potremmo dire?
3: Beh, potremmo dire che lei mi ha fatto dire un sacco di cose che non volevo dire, che non volevo neanche dire a me stessa, forse. Non solo devono venire a teatro, ma devono vedere la puntata, perché esatto. Non mi svelerò, ma chissà che qualcuno non... No.
2: Okay.
3: No, non esce fuori nulla, no, ecco.
4: Come fu anche 7 anni fa, devo comunque ridire che anche questa volta, appunto, è stata, diciamo, un'intervista molto del profondo e nel profondo.
3: Io che intervista divertente. Serissimo lui, però io invece rimango un imbecille, ecco.
5: E adesso andiamo a dare fuoco a tutte le batterie!

0: questa donna conosce solo gente che conta.
1: Madonna, chi è quel giovanotto che mi sta colmando di saluti qui per te?
0: È la vedova di un uomo che aveva un'alta posizione nella finanza e tu pensi che avrà delle attenzioni per me?
1: Ah, è lui!
0: Che la sposerò, io, che non sono niente, che non ho niente.
1: Bella presenza!
2: Non avete niente?
0: No.
2: E la vostra bellezza che cos'è? Un tesoro degli Incas!
1: Tanto basta, lo prendo.
2: Io già vi vedo nudo nella stanza della signora.
3: Ottima scelta.
0: Ma mi hai detto che tutto è cervello.
1: Questa passione così violenta che...
2: Proverà così tanta vergogna di desiderarmi. Si sentirà così debole. Si tormenterà a tal punto che non potrà fare altro che sposarvi.
1: Povero ragazzo, ma cosa...
2: Vi sposerà nonostante il suo orgoglio?
1: Ma che dici?
2: Chiaro orgoglio, ricchezza, tutto dovrà piegarsi.
1: E la cosa non mi turba.
2: Quando l'amore parla, è lui che comanda, e qua l'amore parlerà.
1: E invece

0: quel ragazzo è un demonio.
1: Non so com'è, come vedremo.
2: Il suo male è qui.
3: Qualcosa che non mi torna.
2: Mi ha dato di volta il cervello.
1: Questa persona che voi dite d'amare, la vedete spesso?
2: È pazzo!
1: Oddio, quanto è dolce. È una ragazza? È sposata?
0: Siete voi, signora. La gioia di vederla, di stare accanto a lei, è tutto quello che chiedo.
1: La verità è che di questa confidenza io avrei fatto volentieri a meno.

0: Tu non hai niente, nipote mio, tu non possiedi niente, se non un po' di speranza.
1: Questo giovanotto non mi piace per niente.
2: A me andate benissimo.
0: Come va?
1: Oddio, io non ho il coraggio di vederlo soffrire così.
0: È in gabbia, non ci può sfuggire.
2: Lui non deve sapere che io so.
3: Chi cerca chi?
1: Dio, come ho paura che tutto questo finisca.
0: Si sta innamorando a dispetto di se stessa?
2: No, signora, io vi devo confessare una cosa.
1: Un'altra?
2: Di tutto quello che è accaduto finora, non c'è niente di vero.
4: Stavo cercando un sottotitolo alle false confidenze da mettere. Allora, io te ne propongo tre.
5: Sì, sentiamo.
4: Al cuore non si comanda.

0: Sì.
1: Una cosa simile, il cuore non ha rughe, che è un po' più sofisticato, oppure le vere manipolazioni.
0: A me piace sicuramente l'ultima.

0: negli occhi di ogni persona il riflesso dell'anima, in ogni domanda lo stupore per il suo destino.
1: Soul, questa sera alle 21.05.
2: Alla Coop, grandi sconti su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Con tutti i prodotti Activia, scontati del 40%. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. La Coop sei tu.
3: Noi non invecchiamo, noi evolviamo.
4: Age Perfect Collagen Expert, con 30 volte più peptidi di microcollagene. Agisce in profondità contro le rughe. In un solo uso, pelle più soda. Prova anche la versione potenziata con SPF per prevenire le macchie.
3: L'età perfetta è ora. Noi valiamo.
5: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico. Ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere. Per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
6: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
7: Mordi Eat Natural fetta alla frutta. Il gusto dei frutti rossi ti travolgerà. Una cascata di frutta in una morbida barretta. Eat Natural, la tua fetta alla frutta. Prova anche gli altri gusti Eat Natural.
8: È un laboratorio che dà forma al suo futuro. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica è più di quanto credi.
9: Chissà se diventeranno mai dei fuoriclasse. Se vinceranno una gara e conquisteranno un trofeo. E se faranno incetta di medaglie o saliranno sul podio a ritirare un oro. Di certo ci vorrà qualcuno che idrati e reintegri la loro passione. Perché anche per Estate Sport, loro sono già tutti campioni.
10: Dopo più di 20 anni, ad agosto, torna l'eclissi totale di sole.
11: E la meraviglia sarà vederla da qui. Dal mare delle Baleari. Prenota la tua estate. Con Costa.
10: Ma quando ti ricapita?
12: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.
13: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. O se ti mancano degli ingredienti, ordina la spesa su Glovo. Arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta per continuare le prove, ordinala e riprendi a suonare. Scarica l'app Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più. Glovo, tutto ciò che vuoi in pochi minuti.

0: Installare un montascale è molto costoso. Ma va! Solo con Stan hai 24 mesi a interessi zero. Chiama Stan all'800 91 91 11. Un grande cambiamento di vita con una piccola rata.
1: Ma il colesterolo?
2: Dai, la parmigiana è verdura.
3: Con il colesterolo non si scherza.
4: Prova Danacol.
5: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
4: Basta scuse, prova Danacol.
5: Danacol e gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
6: Che cosa succede?
7: È arrivata una nave carica di ebrei per i campi. Gli arabi non li vogliono in Palestina e gli inglesi non li vogliono qui. Porteremo via questi 611 dall'isola e li sbarcheremo in Palestina.
8: Chi si occupava di questa evacuazione?
7: Qui è l'Exodus. Il governo

0: trono di Sua Maestà concede all'Olimpia di partire per la Palestina.
1: Tutta la vita siamo stati sotto gli inglesi. Ora saremo entrambi cittadini del libero Stato di Israele. Il voto dell'ONU lo garantisce.
2: Exodus, questa sera, in prima serata.

0: riesci a farmi una brevissima sinossi, esatto, delle false confidenze?
1: Che bello. C'è una vedova.
2: Mia figlia è vedova di un uomo che era qualcuno in società e che l'ha lasciata ricchissima.
1: In questa casa, quindi, della vedova vive, sembrerebbe appunto vivere anche la mamma di lei.
2: Io sono sua madre!
1: E poi due servitori, anzi tre servitori, appunto, Dubois, che è poi il servitore che interpreto io.
3: Ma voi sapete con chi avete a che fare?
1: Arlecchino e poi c'è Marton. E questa, diciamo, che è una donna, sembra appunto una donna molto molto indipendente, molto contenta della propria libertà, anche molto razionale, se non altro a dire di Dubois, e che quindi non pensa, diciamo, minimamente, come dire, di ringuaiarsi, come dire, cioè entrando dentro a un nuovo matrimonio, o entrando dentro appunto a una nuova storia d'amore.
2: Ma la cosa non mi turba. No, io sono al di sopra di tutto questo.
1: Dubois, appunto, il servitore che faccio io, era in realtà appunto servitore invece dal giovane Dorante, che era un ragazzo di buona famiglia, si è innamorato di questa donna.
4: Il mio amore mi è più caro della vita stessa.
1: E da quel momento in poi praticamente incomincia, come dire, a partire questa specie di seduzione.
3: È in gabbia, non ci può sfuggire. Gli state togliendo tutto, cuore, soldi, tutto.
1: E quindi lei sempre di più si arrampicherà appunto su questi specchi.
2: Ma spassi, ma è il segreto per me.
1: Questi escamotaggi, se vogliamo, quasi di natura quasi più psicologica, ecco, insomma, come dire, cioè direi, in qualche modo poi alla fine portano lei infatti a crollare. E nel terzo atto, in qualche modo, appunto, Dubois riesce appunto a portare lei che non può fare altro se non dichiarare il proprio amore.
2: E invece è proprio quello che mi sta accadendo!
0: Io partirei con le parole di Araminte, il personaggio che le interpreta, e parole che pronuncia alla fine dello spettacolo. A pensarci bene, dal momento che il vostro amore è sincero, che me ne importa che mi abbiate
2: conquistata? Ma cosa mi importa a me? Che mi abbiate conquistata con l'inganno?
0: Quanto questa poliedricità della psicologia del personaggio l'ha affascinata? Quanto lavoro ci ha dovuto fare? Che tipo di lavoro ha comportato?
5: Io mi sono innamorata immediatamente di Araminte e della sua vicenda. Diciamo che non ho più 20 anni, neanche 30, neanche 40, neanche 50 e neanche più 60 e basta. E quindi, avendo fatto un lungo lavoro anche di indagine su me stessa e sull'animo umano in generale, il mio in particolare, diciamo che queste dinamiche mi sono abbastanza familiari. Innanzitutto, prima ancora di poterlo ammettere a se stessa, lei già prova qualcosa.
2: Martin, ma chi è quel giovanotto che mi sta colmando di saluti qui per te?
5: Subito questo fatto di sentirsi vista la turba in qualche modo. Sebbene poi un attimo dopo lei dica: ma questa cosa a me non mi turba, figuriamoci,
0: certo,
5: sono
0: poi
5: al di
0: sopra. Cerca di
5: quindi
0: sviare.
5: Immediatamente inizia una lotta feroce tra il suo superio e l'ess, diciamo, se vogliamo dirla in termini freudiani, no? Cioè tra la sua parte razionale e quella più profonda, il sentimento che è inspiegabile. Abbiamo anche citato la poesia di Stefano Benni, la giraffa, no? Ha il cuore lontano dai pensieri, sei innamorata ieri ancora non lo sa.
2: E quando mi hai confidato che mi amava, non l'hai fatto per me, no, no, ma per la gioia di fare del male.
0: Sono le parole che Araminte, ormai sfranta, disarmata, resasi alla forza dell'amore che è perdurante, o che rivolge al servo Dubois, che l'ha astutamente manipolata e condotta alla fine nelle braccia del giovane amante. A me sono sembrate particolarmente significative per cogliere quella che è una delle nature del personaggio che interpreti, ovvero Dubois, lo dico in maniera molto brutale, una sorta di Iago.
1: Lui sicuramente sembra un personaggio sadico.
3: Dobbiamo dargli il colpo di grazia, ora che è stordita.

0: Lui sembra in realtà abitato da un desiderio proprio di volerla proprio fare cadere, però attraverso proprio un processo doloroso, offensivo, denigrante proprio direi.
1: C'è una tale cattiveria qui, dei modi così sgradevoli e anche dei modi di fare così offensivi.
2: Si deve arrivare a un certo punto a un'accettazione, a una comprensione, a un non giudizio soprattutto.
3: Sì,
2: e questo è un insegnamento
3: libertà.
2: Fortissimo anche oggi, no?
3: Ma è bellissima, questa donna è una donna libera.
1: E un po' di gelosia, anche se è ingiusta, non ci sta male.
3: Anche il giudizio che dà sulla gelosia è bellissimo, no? Un po' di gelosia fa bene. No, no. Dice, a me fa un po' paura questo modo di far lavorare il cervello. Pensi quanto è contemporaneo, no, questo tema. Ogni giorno viene ammazzata qualcuna perché gli uomini non riescono a gestire questo sentire così tossico. L'altra cosa che io trovo interessantissima di questa pièce e anche della messa in scena che Arturo Cirillo ha fatto è proprio di come si arrivi alla verità attraverso la menzogna.
4: Di tutto quello che è accaduto finora non c'è niente di vero.
0: Io penso che ci voglia dire che poi secondo me sull'amore, secondo me non ci capiamo nulla.
1: E io proprio non so più com'è, proprio non so com'è, ecco come vedremo.
2: Una espressione che mi era venuta in mente, che potrebbe venire in mente in maniera fuorviante, è una famosa frase di Amleto, fragilità il tuo nome è donna, no? In realtà qui dovremmo proprio ribaltarla, nel senso di dire fragilità il tuo nome è verità.
3: Ed è la nostra bellezza, e la bellezza sta proprio nelle nostre fragilità, cioè se noi imparassimo ad accettarle di più, ad amarle di più, saremmo persone migliori.
2: A prenderne
3: migliori.
2: Consapevolezza anche.
3: Beh, quello è il primo passo. Sarebbe utile, sì.
0: Per me la fragilità fa parte comunque dell'innamoramento. Cioè io credo che una, diciamo, delle cose che poi noi, secondo me, ci spaventa di riconoscerci innamorati è che in realtà, secondo me, nel momento in cui ci riconosciamo innamorati, ci riconosciamo anche più fragili.
1: A me sembra che dentro a questa storia ci possa anche stare un poco di sofferenza del Signore.
4: Tu lo sai come andrà a finire.

0: io poi ho messo anche questa canzone dentro per lo spettacolo,
1: esatto,
0: appunto.
1: Fare l'amore,
0: l'amore, l'amore, l'amore, come fare l'amore, l'amore, amore, voglio fare l'amore, l'amore, l'amore. Sì.
1: Ti cito ancora, per me la regia è più che la direzione dell'attore, il lavoro con l'attore. Com'è stato allora lavorare con Elena Sofia Ricci? Che tipo di collaborazione creativa hai avuto da lei?
0: E anche lei, come me, dice spesso che lei in realtà ha iniziato con la danza. E io pure, quando sono stato 10 anni con Carlo Cecchi, continuamente appunto lui mi diceva non danzare, più peso, sei coreografico, peso. E di fatto quando io poi ho lasciato poi la compagnia di Cecchi, poi invece, dopodiché invece, poi mi sono messo invece a danzare tantissimo negli spettacoli. E quindi, per esempio, anche in questo spettacolo io comunque volevo assolutamente che a un certo punto lei danzasse, ed infatti poi abbiamo costruito poi questo finale.

0: L'unica, diciamo, difficoltà che lei ha avuto un po', ma che poi in realtà non l'ha avuta poi solamente lei, è stato un po' rispetto alla memoria, perché non è un testo che è facile da memorizzare. Perché io credo che anche per volontà dell'autore è anche molto ripetitivo.
1: Io ho avuto delle difficoltà terribili, ho avuto 2 o 3 momenti di crollo importanti proprio perché mi sono impanicata sulla memoria, che non è mai stato il mio problema. Allora ho cominciato a temere di essermi piuttosto invecchiata, sicuramente c'è anche questo, però ecco, mi ha molto rassicurato Arturo, però io ho avuto 2 o 3 giorni di crisi tremenda, perché poi proprio arrivavo alle prove, dovevo dire la prima battuta che la sapevo da un mese e mi paralizzavo.
2: Come si è sbloccata?
1: Lo devo proprio dire. Un giorno avevo avuto una crisi proprio di quelle, no, non ce la faccio, non lo posso fare, ho cercato un'altra attrice, non ce la faccio. Poi il giorno dopo ho detto no, ok, la so, questa la so, almeno questa la so, no? Invece entro, sbaglio la prima battuta, poi vado avanti, sbaglio la seconda battuta e Arturo dice sto cominciando a stancarmi, e io ho detto anch'io, hai ragione.

0: Dove devi andare a parare?
1: Dilla quella che cavolo ti pare, ma andiamo avanti. Perché non è che ci possiamo fermare, perché tu non ti ricordi quel giovanotto che mi colma di saluti, capito? Ma ci deve essere qualcosa di più profondo che mi...
0: Ti bloccava?
1: Sì. Io credo di aver fatto delle resistenze personali rispetto al testo. Ogni tanto so quali sono e quindi... Resisto quando cioè un'altra battuta che non mi entrava in testa è: ma la cosa non mi turba, figuriamoci, sono al di sopra di tutto questo. In realtà a me turba tantissimo questa cosa, quindi è Araminte, sta mentendo in quel momento quando dice: ma la cosa non mi turba, certo, certo. È già fregata. Allora io credo che
0: si sia creato un cortocircuito, sì, in qualche modo,
1: cioè,
0: però
1: qualche... sì,
0: Sofia Ricci era Minte. Stavo per fare un'altra domanda, ho paura di creare un altro di cortocircuito,
1: sì,
0: ovvero...
1: Non la facciamo, ma...
0: No, vabbè, ci provo, perché casomai bypassiamo. Nel senso, io mi sono ricordato che anni fa Arturo Cillo mi aveva detto che lui dice: non voglio che gli attori si nascondano nei personaggi, ma che si rivelino nei personaggi.
1: Grazie. Ecco.
0: Allora stavo per chiedere cosa Elena Sofia Ricci ha rivelato di se stessa in Araminte.
1: Ma vorrei non saperlo.
0: Cosa le sta dando di dionisiaco l'esperienza teatrale delle false confidenze?
1: È un bel tuffo in una ritrovata giovinezza di me, cioè quella ragazza sul palco. Ora io ho 64 anni, voglio dire. Non
0: diciamolo.
1: Sì, certo, sta su.
0: Siamo coetanei,
1: Google,
0: perfettamente coetanei.
1: Dappertutto, è facilissimo, quindi non è che mi devo nascondere l'età. Però effettivamente questo momento della mia vita coincide un po' con un essermi ripresa i miei spazi, la mia persona, le mie passioni e un po' di anni in cui io non ho avuto troppa cura di me, mi sono molto occupata di altre persone, di altri, della mia famiglia, che dovevano, le ragazze che erano piccole. Adesso mi sono proprio riappropriata di quella ragazza che voleva ballare, infatti Arturo mi ha fatto ballare agli applausi, e di quella ragazza che voleva essere gioiosa, leggera.
0: Allora, sempre una cosa che hai detto: faccio questo mestiere per motivi esistenziali, di autoindagine, e la mia domanda è: dopo 40 anni immagino di teatro, no? Che cosa hai scoperto di te stesso?
2: Ho scoperto di me stesso, come dire, che mi dovrei sicuramente amare di più e considerarmi più degno d'amore, perché poi fondamentalmente in tutti i miei spettacoli poi ho sempre raccontato, in fondo, sempre questo. Io in qualche modo nella mia infanzia, per cose che assolutamente non vorrò mai dire pubblicamente, una dimostrazione comunque forse di grande comunque abbandono, io comunque l'ho subita. Ecco, per me diciamo questo senso comunque che si va in scena e che l'andare in scena è comunque un assoluto match, è comunque un assoluto gioco, ecco, questo per me credo che in qualche modo mi abbia, per certi versi, anche un po' liberato e forse mi ha reso anche più felice.
0: C'è stata una falsa confidenza nella tua vita?
2: Sì, ci sono stati, ma poi io penso che poi la verità è qualche cosa anche di cangiante. Secondo me la verità non è una cosa assoluta.
0: C'è stata una falsa confidenza nella sua vita?
1: A voglia. O anche delle omissioni che non finiscono più, per i quali devo pentire. No, perché omissioni sono fatte. Le mie omissioni sono fatte perché non si possono proprio dire certe cose.
0: Quindi io la chiedo.
1: Ometto perché ci sono delle cose indicibili che chissà che si pensa adesso, vedo già giornali,
0: quasi è meglio dirla, perché il fatto di doverla immaginare,
1: chissà che si immagina la gente, sì già prevedo, io mi sono scoperta, vince a fe caldo.
0: Cosa vuoi che resti negli occhi degli spettatori dopo aver visto le false confidenze? Cosa ti piacerebbe che restasse in particolare?
2: Intanto molta bellezza,
0: okay.
2: Cioè, nel senso, c'è cioè, appunto, c'è cioè bellezza dell'allestimento, bellezza di Elena Sofia Ricci, bellezza di tutti

La possibilità di innamorarsi fuori da qualsiasi pregiudizio, di un bel sano, ma chi se ne importa, vivo. E viva, si può vivere a qualsiasi età. Viviamo e viviamo con amore, che in questo periodo sarebbe tanto una bella cosa per tutti, no? Ecco, mi piacerebbe che uscissero fuori liberi dal pregiudizio.

0: dottrina mesmerica non mi convince appieno, però mi affascina.
1: Sandro Lombardi è il protagonista di Casanova, diretto da Fabio Condemi su testo di Fabrizio Sinisi. Tra memorie e visioni, lo spettacolo trasforma la vita del celebre seduttore in una riflessione filosofica sulla fine di un'epoca e l'avvento di una nuova modernità.

0: Rubina. 5.
1: Francesco Frongia e Ferdinando Bruni portano in scena il dittico becchettiano L'ultimo nastro di Crap, quella volta. Al centro della serata, la sfida tecnologica tra voce e memoria. Un uomo anziano aziona un vecchio registratore per riascoltare i nastri incisi da giovane, finendo per litigare con il se stesso di 30 anni prima.
0: Appena ascoltato quello stupido bastardo per cui mi prendevo 30 anni fa. Difficile credere di essere stato un simile imbecille.

0: Il protagonista del Vangelo di questa sesta domenica di Pasqua è lo Spirito Santo, che è l'altro paraclito che Gesù promette. La liturgia ci sta prendendo per mano e ci sta conducendo, in queste ultime domeniche soprattutto, verso la domenica di Pentecoste. E lo Spirito Santo è colui che è rivelato da Gesù, ma che opera nelle profondità della storia della salvezza da sempre. Su di te scenderà la sua ombra, la sua potenza, la potenza dell'Altissimo ti coprirà. È quanto l'angelo aveva promesso a Maria e da lei, ecco, noi abbiamo ricevuto Gesù, che è il primo Paraclito. È anche la domenica questa della festa della mamma e noi ringraziamo Dio certamente per questa bellissima invenzione che è la mamma, ma la meraviglia, contempliamo anche la meraviglia che per il primo Paraclito Dio Padre ha voluto che nascesse da una donna, da una madre. Anche il figlio di Dio incarnato ha avuto bisogno del grembo di una madre. Quando venne la pienezza dei tempi, Dio mandò suo figlio nato da donna. È sempre molto consolante, ma apre ad un mistero enorme, questo nato da donna. Allora, in questa domenica, in qualche modo, mettiamo insieme il primo paraclito che nasce da una donna e l'altro paraclito, lo Spirito Santo, all'opera nella storia della salvezza, al quale chiediamo anche per noi di far fecondare, di far nascere Gesù nella nostra vita.
1: In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Se mi amate, osserverete i miei comandamenti, e io pregherò il Padre, ed egli vi darà un altro paraclito perché rimanga con voi per sempre, lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perché egli rimane presso di voi e sarà in voi. Non vi lascerò orfani, verrò da voi. Ancora un poco e il mondo non mi vedrà più. Voi invece mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete. In quel giorno voi saprete che io sono nel Padre mio e voi in me e io in voi. Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi è colui che mi ama. Chi ama me sarà amato dal Padre mio e anch'io lo amerò e mi manifesterò a lui».
0: In questo tempo di Pasqua, in queste domeniche, stiamo leggendo il Vangelo di Giovanni, alcuni brani che fanno parte dei discorsi da Dio, quei discorsi che troviamo raccolti in Giovanni nell'ambito della cena, dell'ultima cena, il momento nel quale il Signore consegna ai suoi alcune verità. Ecco, è una consegna importante. Qui, in questa domenica, siamo condotti all'altro paraclito. Se mi amate, osserverete i miei comandamenti. Ma ci si potrebbe fermare a questo versetto, a questa frase, perché è una frase, scandalosamente inattuale, mi viene da dire. Perché l'idea che l'amore sia legata ad una obbedienza ai comandamenti, ma è qualcosa che ci risulta estranea. Perché l'amore è qualcosa di assolutamente spontaneo, anche nei confronti di Dio, la relazione con Dio, come me la sento, il Dio come io me lo immagino.

Immagino un cristianesimo senza dogmi, senza comandamenti, senza regole. L'amore è un sentimento spontaneo. Quindi quando Gesù dice se mi amate osserverete i miei comandamenti, è qualcosa di strano per noi. Probabilmente era meno strano per l'uomo medievale o per i primi cristiani, ma anche per i nostri nonni. Per i nostri genitori forse, ma a noi ci risulta un po' strano perché culturalmente pensiamo che l'amore a Dio, che l'amore in generale, quello che ci scambiamo tra amici, in famiglia, tra coniugi, non deve avere regole, non deve avere nessun obbligo, nessun dovere e nessuna osservanza. Che cosa vuol dire invece quando Gesù afferma che se mi amate osservate i miei comandamenti, allora io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro paraclito. Ma l'amore, che ce ne rendiamo conto o no, che ci piaccia o meno, ha una razionalità interiore, intrinseca. Cioè l'amore vive di doveri, l'amore vive di comandamenti, l'amore vive di una obbedienza reciproca, perché l'amore è concreto, non è solo un sentimento, ma è una attitudine di vita, sono doveri di vita nei confronti di che sostengono la vita di ciascuno. Per cui se si amano i propri figli ci sono dei doveri, ci sono dei comandamenti che vanno osservati. Laddove si ama il coniuge ci sono dei comandamenti che vanno osservati, ma non perché c'è un codice che vieta alcune cose e ne prescrive altre, perché fanno parte della natura dell'amore. L'amore non è un cavallo imbizzarrito, indomabile, che fa quello che vuole. L'amore ha bisogno di disciplina, l'amore è disciplina ed è talmente vero che quando c'è un amore tradito, soffriamo in maniera terribile proprio perché ci rendiamo conto che l'amore ha una razionalità interiore che non è stata rispettata. Quindi, quando il Signore dice se mi amate, osservate i miei comandamenti, i comandamenti sono l'insegnamento, la parola di Dio che indica la via della vita concretamente, percorrendo la quale si ha la vita. Dunque l'amore a Gesù in questo caso, che è l'amore che poi dà forma a tutti gli altri amori, l'amore a Gesù è tale nel momento in cui si vive come ha vissuto Gesù, si obbedisce alla sua parola, alla sua logica di vita che è il dare la vita. Quindi l'osservare i suoi comandamenti, dirà sempre Giovanni poi in una sua lettera, i comandamenti di Dio non sono gravosi, perché per chi ama non è gravoso obbedire alla legge dell'amore, ma è una necessità interiore, cioè una mamma che si alza di notte perché il figlio sta male potrà farlo con fatica, ma certamente non per una legge, per un comandamento, è l'amore che la spinge ad alzarsi e ad accudire il figlio. E la stessa cosa, quindi a maggior ragione, ecco, nella relazione con Gesù, la fede che apre alla speranza e alla carità è sempre una esperienza disciplinata, disciplinata dall'amore, dalla relazione, e quindi questo dice come l'osservanza dei comandamenti, cioè ascoltare la parola e obbedire a questa parola, di fatto si tratta di questo, significa amare Gesù. Del resto, tutti i grandi amici di Gesù, i grandi amici di Dio, non hanno fatto che questo, hanno obbedito, hanno cercato di restare nel sentiero della vita che indica la parola di Dio. Questa possibilità di amare Gesù è data a noi dallo Spirito Santo, cioè non è impossibile amare, non è impossibile osservare i comandamenti perché a noi è dato lo Spirito del Risorto che ha osservato la parola del Padre, l'ha vissuta e ora questo amore al Padre che è diventato obbedienza totale di Gesù fino alla morte, ora nello Spirito Santo viene a noi. Lo Spirito Santo è l'amore che lega il Padre e il Figlio e ci rende capaci di amare, quindi di osservare i comandamenti. L'amore è il comandamento che contiene tutti gli altri comandamenti. Nello Spirito Santo è il dono che viene a noi, l'altro paraclito. Io pregherò
il Padre, ed egli vi darà un altro Paraclito perché rimanga con voi per sempre, lo Spirito della verità. L'altro Paraclito perché il primo è certamente Gesù, è Dio che si è fatto uomo per stare con noi, è l'Emmanuele, il Dio in nostro favore verso di noi, che è talmente in nostro favore, talmente chinato su di noi da diventare uno di noi, in noi, l'Emmanuele, e che grazie allo Spirito Santo resta con noi. Ecco allora il terzo Paraclito. Gesù è Dio vicino a noi e lo Spirito Santo è Dio in noi. Chi è il Paraclito? Il Paraclito è colui che è vicino e che opera in nostro favore. Diciamo che è paragonabile all'avvocato difensore, cioè all'avvocato che sta vicino a colui che è accusato e che lo difende. Allora, lo Spirito Santo, come Gesù, sono in nostro favore, sono coloro che ci difendono da chi? Forse dall'ira di Dio? No, ci difendono dalla tentazione del diavolo, perché è sempre il diavolo che soffia su di noi e che ci accusa. La tentazione che cosa fa? Ci spinge ad agire contro noi e contro Dio, e una volta che abbiamo agito, ecco che arriva la vocina e dice: vedi che cosa hai fatto? E quindi in qualche modo fa sì che noi ci sentiamo accusati e ci sentiamo in colpa davanti a Dio, talmente in colpa spesso da pensare che il nostro peccato sia più grande della misericordia di Dio. Non è mai così, non è mai così. Qualunque cosa ci rimproveri il nostro cuore, Dio è più grande del nostro cuore. La misericordia di Dio ha la meglio su tutto. Dove noi ci troviamo, cosa stiamo facendo, cosa stiamo vivendo, la misericordia di Dio è più grande. Perché il primo e il secondo Paraclito sono vicino a noi in nostro favore, e il Padre che ha mandato Gesù e che ha inviato con Gesù lo Spirito Santo, ma figuriamoci se è contro di noi, se non ha risparmiato il proprio Figlio, ma lo ha dato per ciascuno di noi. Quindi davvero tutta la Trinità è in nostro favore. Questo Paraclito, dice Gesù ai suoi, voi lo conoscete perché egli rimane presso di voi e sarà in voi, quello che vi dicevo, no? Dio con noi, Dio in noi. Non vi lascerò orfani. Ecco, ma quanto è bella questa promessa di Gesù. Noi non siamo orfani, ce l'abbiamo un padre. L'orfanità è quella condizione che ti mette quasi, come dire, in una situazione di pericolo, no? Come se il padre è colui che ti protegge le spalle, in qualche modo. Ecco, e quindi non avere un padre e essere orfani significa un po' pensare di non avere qualcuno che ti protegga, che ti copra appunto le spalle. Invece non vi lascerò orfani perché Gesù viene da noi. E allora ancora un poco il mondo non mi vedrà più, voi invece mi vedrete perché io vivo e voi vivrete. C'è ancora questa promessa, la passione, morte e risurrezione. Mi vedrete ancora. E nel vedermi voi troverete la vita. È un appuntamento che il Signore dà ai suoi, un appuntamento post-pasquale. E così chi accoglie i comandamenti e li osserva è colui che mi ama. Ed è anche qui una promessa stupenda: chi ama me sarà amato dal Padre mio e anch'io lo amerò e mi manifesterò a lui. C'è una circolarità d'amore, siamo legati a Gesù perché lo Spirito Santo è Dio in noi e ci fa una cosa sola con Gesù, il quale è una cosa sola con il Padre. E allora in questa circolazione d'amore intratrinitaria ci siamo anche noi, e in questa vita che noi viviamo oggi c'è già la vita divina, in questo c'è la manifestazione di Gesù. Noi siamo stati rifatti nel battesimo di natura divina, è lì che si compie questa parola, eh? Questo essere in Cristo, Cristo nel Padre e noi mediante lo Spirito Santo una cosa sola in seno alla Trinità. È nel battesimo che una volta per tutte questo atto di comunione piena, radicale dell'essere in, che è molto più dell'essere con, ma
ma dell'essere in che si compie, battezzati, rinati dalle acque, abitatori della Trinità. L'altro Paraclito. Gesù è il primo Paraclito, è il primo Consolatore. L'altro Paraclito è lo Spirito Santo. Ecco, allora, quando noi riceviamo lo Spirito Santo? Nel battesimo. Tutto comincia dal battesimo. È innegabile che troppo spesso noi ci dimentichiamo la fonte della nostra salvezza, che è il fonte battesimale. Io mi trovo, sapete, nella Basilica di San Pancrazio e questo è il fonte di questa basilica. Tra l'altro è un fonte che è stato donato dalla parrocchia dove Pio XII, Papa Pacelli, fu battezzato e allora è stato regalato ed è arrivato qui a San Pancrazio. Quando io vado in Polonia sulle orme di San Giovanni Paolo II, insieme ai giovani, sempre a Wadowice, la città natale di San Giovanni Paolo II, andiamo nella chiesa del paese, ma ci fermiamo proprio nella cappellina dove c'è il fonte, dove è stato battezzato. E lì sostiamo a lungo, c'è una catechesi, c'è un momento nel quale i ragazzi sono invitati a prendere, come dire, possesso, perché no, diciamolo proprio così, possesso del proprio battesimo, a scendere nuovamente nella radice della propria vita cristiana. Perché lì? Perché lì è stato battezzato qualcuno che ha preso sul serio il proprio battesimo. Anche qui è stato battezzato qualcuno che ha preso sul serio il proprio battesimo. E questo serve a me per prima, perché ho bisogno sempre di ricordarmi che il mio battesimo è lo stesso battesimo che ha ricevuto San Giovanni Paolo II, è lo stesso battesimo che ha ricevuto Pio XII e così i tanti santi, quelli del calendario e quelli che nel calendario non saranno mai, ma che sono santi davanti a Dio. Quindi tutto comincia con un dono, il dono del battesimo, sul quale io non ho alcun merito, ma c'è un potere, c'è una potenza, che è la potenza del Paraclito, dello Spirito Santo che viene a me attraverso la Chiesa, che come mai Padre mi genera. Il fonte battesimale è il grembo della Chiesa che partorisce nuovi figli a Dio. È proprio un grembo dal quale ciascuno di noi viene alla luce. I battezzati nei primi secoli erano chiamati, ma possiamo anche oggi, siamo chiamati, illuminati. Ricevuto il battesimo erano gli illuminati. Perché? Perché questo sacramento li aveva fatti passare dalle tenebre del peccato alla luce dei figli di Dio. Quindi una cosa sola con colui che è la luce del mondo. Mai allora dobbiamo dimenticare la grazia del battesimo. Faceva bene il mio parroco che aveva l'abitudine di inviare una cartolina a coloro che aveva battezzato per ricordargli che quello era il giorno del loro battesimo e che quindi erano invitati a fare festa, in qualche modo a dare un segno di festa, perché il Paraclito, colui che sta accanto a noi, in nostro favore, ci ha investiti della sua potenza proprio nel giorno del battesimo. Ma il battesimo è una potenza, non è un rito magico, una potenza che chiede di essere accolta e nell'accoglimento la possibilità che possa fiorire, cioè che lo Spirito Santo possa muoversi dentro la persona, dentro l'anima della persona, in modo tale che le virtù della fede, della speranza e della carità che riceviamo
come seme nel battesimo, possano fiorire e far sì che possiamo sviluppare in noi, secondo la misura di ciascuno, la pienezza della vita divina alla quale siamo chiamati.

0: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
1: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui. Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso. Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
0: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
1: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
0: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
2: A retroscena, prima si sogna occhi aperti coi Momix. Poi si guarda in faccia la realtà con Mercoledì delle ceneri.
3: E meno male che esiste il fuoco, ha pulito tutti. Perché domani inizia la quaresima.
2: Quando la violenza fa rima con indifferenza.
4: Se riuscisse a cambiare lo sguardo rispetto a quello che accade, sarebbe già tantissimo.
2: Sarebbe colpevole perdersi di vista.
5: In Africa esiste un'organizzazione chiamata QAM. Sono lì per assistere le mamme che devono partorire, le persone malate e si danno da fare dalla mattina alla sera. Aiutare gli altri è la cosa più importante. Per questo le parole non bastano, serve almeno anche una firma. Fate come me, cercate di aiutarli per favore, dando il vostro 5 per 1000.
6: Dona il tuo 5 per 1000 a Medici con l'Africa QAM.

0: nuovo Baci Gelato. L'equilibrio unico di cacao, nocciola e gianduia. Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
1: Come padre della sposa, con grande piacere... Non proprio oggi.
2: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
3: Scopri l'eccellenza delle scarpe Enval Soft. Leggere, comode e progettate nei minimi dettagli. Calzata ergonomica e suola anti-shock progettata per assorbire gli impatti. Stile e benessere sempre con te. Passo dopo passo, Enval Soft. Prenditela comoda.
4: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico. Ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere. Per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
5: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso. Con Freestyle Libre 2 Plus, richiedi un sensore gratuito.
6: Zimil Alta Digeribilità è il latte buono e senza lattosio, che ti fa stare bene. E quando stai bene, tutto ti riesce bene. Zimil, il benessere si vede dal mattino. Prova Zimil in banco frigo con latte 100% italiano.
7: Installare un montascale è molto costoso. Ma va! Solo con Stan hai 24 mesi a interessi zero. Chiama Stan all'800 91 91 11. Un grande cambiamento di vita con una piccola rata.
8: Papà, vogliono darci lo sfratto.

0: Kate, tu mi sei amico. Non puoi sfrattarmi proprio adesso. Ho per le mani un affare stupendo.
1: Nella peggiore delle ipotesi, telefonerò a tuo zio Mario.
2: Allo zio Mario?
3: Quanto vuoi?
4: 10-1 che non glieli dà.
5: Qualsiasi cosa accada, mi terrai qui con te.
6: Se tu ti sposassi, nessuno sarebbe più felice di noi.
7: Ciao.
5: Ciao. Papà, e se tu non piaci a lei?
8: Come ti permetto?
9: Un uomo da vendere. Martedì, in prima serata.
10: La spada dal gallo d'oro.
11: La più alta ricompensa militare.
12: Non riuscirò a farlo credere alla mia promessa.
9: Mentre s'appresta a sposare Simone...
13: Prendete quella in veste da sposa!
14: Simone, che cosa fanno?
9: Una fanciulla ebrea viene condotta con la forza nell'harem del re.
15: Simone riuscirebbe a comprendere il tuo sacrificio.
14: Egli mi disprezzerebbe.
11: Posso chiedere qual è la fortunata che il mio re ha scelto?
16: Esther è il suo nome.
9: Esther è il re. Domani in prima serata.

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Per celebrare questi santi misteri riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli Angeli Santi e a voi, fratelli e sorelle, di pregare per me, Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore,

Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Onigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. Dio Onnipotente, fa che viviamo con intenso amore questi giorni di letizia, in onore del Signore risorto, per testimoniare nelle opere il mistero che celebriamo nella fede. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni Filippo, sceso in una città della Samaria, predicava loro il Cristo e le folle, unanimi, prestavano attenzione alle parole di Filippo, sentendolo parlare e vedendo i segni che egli compiva. Infatti, da molti indemoniati uscivano spiriti impuri, emettendo alte grida, e molti paralitici e storpi furono guariti, e vi fu grande gioia in quella città. Frattanto gli apostoli a Gerusalemme seppero che la Samaria aveva accolto la parola di Dio e inviarono a loro Pietro e Giovanni. Essi scesero e pregarono per loro perché ricevessero lo Spirito Santo. Non era infatti ancora disceso sopra nessuno di loro, ma erano stati soltanto battezzati nel nome del Signore Gesù. Allora imponevano loro le mani e quelli che ricevevano lo Spirito Santo. Parola di Dio. Amen.

Acclamate Dio, voi tutti della terra. Cantate la gloria del suo nome. Dategli gloria con la lode. Dite a Dio, terribili sono le tue opere.

A te si prostri tutta la terra, a te canti inni, canti al tuo nome. Venite e vedete le opere di Dio, terribile nel suo agire sugli uomini.

Egli cambiò il mare in terraferma. Passarono a piedi il fiume. Per questo in lui esultiamo di gioia. Con la sua forza domina in eterno.

Venite, ascoltate, voi tutti che temete Dio, e narrerò quanto per me ha fatto. Sia benedetto Dio, che non ha respinto la mia preghiera.

Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, adorate il Signore, Cristo nei vostri cuori, pronti sempre a rispondere a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi. Tuttavia, questa sia fatta con dolcezza e rispetto, con una retta coscienza, perché nel momento stesso in cui si parla male di voi, rimangano svergognati quelli che malignano sulla vostra buona condotta in Cristo. Se questa infatti è la volontà di Dio, è meglio soffrire operando il bene che facendo il male, perché anche Cristo è morto una volta per sempre per i peccati, giusto per gli ingiusti, per ricondurvi a Dio, messo a morte nel corpo, ma reso vivo nello spirito. Parola di Dio.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Giovanni.
1: Gloria a te, Signore.
0: In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: se mi amate, osserverete i miei comandamenti. E io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro paraclito, perché rimanga con voi per sempre. Lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere, perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete, perché egli rimane presso di voi e sarà in voi. Non vi lascerò orfani, verrò da voi. Ancora un poco e il mondo non mi vedrà più. Voi invece mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete. In quel giorno voi saprete che io sono nel Padre mio e voi in me e io in voi. Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi è colui che mi ama. Chi ama me sarà amato dal Padre mio, e anch'io lo amerò e mi manifesterò a lui. Parola del Signore.
1: Gloria a te, Cristo.
2: Gesù, attraverso questa pagina del Vangelo, ci esorta ad osservare i comandamenti. I comandamenti ci aiutano realmente a fare esperienza viva del mistero di Dio, perché ci consentono non soltanto di progredire nella perfezione evangelica, ma anche di cogliere quell'unico ed eterno comandamento di cui ci fa cenno Gesù in altre pagine del Vangelo. E mi riferisco al comandamento dell'amore, che è la sintesi di tutti i comandamenti che abbiamo ricevuto da parte di Dio. E allora Gesù riprende tutto quello che ci è stato insegnato a partire dall'Antico Testamento, in particolar modo

da questi grandi colossi che si sono messi a disposizione di Dio nella rivelazione di quella parola vera ed eterna. E mi riferisco a Mosè, mi riferisco ai patriarchi, mi riferisco ai profeti che hanno realmente amato l'autore della vita e hanno condiviso durante la loro missione la parola che Dio ha rivelato a ciascuno di loro. E allora i comandamenti di Dio sono il segno evidente di tutto ciò. Mi rendo conto che da un punto di vista umano e anche spirituale è difficile mettere in pratica i comandamenti di Dio, perché nella nostra vita interiore ci sono delle criticità, però queste criticità vanno annientate proprio attraverso un rapporto interpersonale con Cristo Gesù. Non peraltro, se noi ritorniamo alla pagina del Vangelo, ci rendiamo conto che Gesù ci invita ad intessere un rapporto comunionale con Lui. È attraverso questa comunione che noi facciamo esperienza di Lui e dello Spirito Santo di Dio, di cui ci fa cenno Gesù nella pagina del Vangelo e di cui ci fa cenno appunto anche l'autore della prima lettura, tratta dal libro degli Atti degli Apostoli. Lo Spirito Santo che cos'è? Lo Spirito Santo è l'amore che intercorre tra il Padre e il Figlio. Anzi, possiamo dire ancora di più che lo Spirito Santo è la comunione che intercorre tra il Padre, il Figlio e ciascuno di noi. Nella misura in cui noi, come gli Apostoli, in particolar modo questi noti personaggi che emergono a partire dalla prima lettura, e mi riferisco a Filippo, mi riferisco anche a Pietro e anche a Giovanni, nella misura in cui noi ci apriamo a Cristo Gesù, siamo inondati da questa forza misteriosa che è lo Spirito Santo di Dio. Quella forza che ha aiutato e ha contraddistinto prevalentemente l'operato di questi grandi uomini che hanno segnato la storia del popolo di Israele e quindi la storia della salvezza. Non peraltro nella prima parte della narrazione, della prima lettura, ci troviamo di fronte a un'esperienza molto forte che Filippo ha fatto con quella comunità che era appunto desiderosa di conoscere Gesù, di familiarizzare con Lui. E attraverso quelle parole avvenivano anche dei segni prodigiosi, perché l'intento di Filippo non era soltanto quello di condividere con loro l'esperienza della sua dimensione interiore, quindi mi riferisco all'esperienza di fede, ma anche di manifestare attraverso lo Spirito Santo di Dio che cosa? Quella gloria, laddove Dio stesso agisce nel cuore di coloro che sono desiderosi di amare, di conoscere, di familiarizzare giorno per giorno con quella parola, che è parola appunto di vita eterna. E poi andando avanti sempre nella prima lettura ci troviamo anche di fronte a una parola che cresce, si sviluppa, che viene presa in considerazione dalla Samaria. Ed ecco che attraverso questa parola avvengono dei segni prodigiosi che contraddistinguono e che accompagneranno appunto la vita e l'operato di questi grandi uomini che hanno realmente dato la loro vita a servizio del Vangelo. Quindi una parola che viene accompagnata attraverso dei segni prodigiosi. Infatti, come ci riferisce sempre la narrazione della prima lettura, presso la comunità di Samaria avvenivano dei segni prodigiosi. Questi segni prodigiosi laddove Dio stesso agiva mediante la sua opera e mediante l'operato appunto di questi noti collaboratori di cui ho richiamato appunto alla vostra attenzione. E poi è bello anche riflettere, no, sull'operato dell'Apostolo Pietro e quanto emerge a partire anche dalla narrazione della seconda lettura. Ebbene, l'Apostolo Pietro parla di quell'unica speranza che è stata riversata nei nostri cuori e l'Apostolo fa cenno prevalentemente al mistero della passione, morte e risurrezione di Cristo Gesù.
Quindi da una parte presenta l'opera della redenzione del Cristo, dall'altra parte sempre Pietro.

manifesta le ragioni di questa unica ed eterna speranza che scaturisce dall'opera appunto del Figlio di Dio. E allora, miei carissimi, ritornando alla pagina del Vangelo, penso che anche noi dobbiamo interrogarci alla luce dell'operato di Gesù e anche alla luce dell'operato di questi grandi uomini sulla nostra esperienza di fede. Sono disposto a mettere la mia vita a servizio del Vangelo? Credo fortemente in questa forza misteriosa che è lo Spirito Santo di Dio che agisce nei nostri cuori? Ecco, due interrogativi che alla luce di questa parola che ci è stata rivelata, che ci è stata annunciata e proclamata in questa domenica, devono aiutarci, questi due interrogativi, ancora una volta, a prendere consapevolezza della nostra esperienza di fede, alla luce di Cristo Gesù, autore di ogni bene.

0: Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato non creato o della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discesa dal cielo. E per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato. Morì e fu sepolto. E il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre. E di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che il Signore dà la vita, e proceda dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, il risorto ci assicura che non siamo orfani. Egli è ancora presente in mezzo a noi grazie al suo Santo Spirito. Con fede leviamo al Padre la nostra preghiera.
1: Diciamo insieme: ascoltaci, o Signore.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per la Chiesa, chiamata ad annunciare il Vangelo della giustizia e dell'amore fra il rumore delle armi e il flagello della povertà, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per il Santo Padre Leone XIV, che è venuto a confermarci nella fede, il Signore esaudisca le sue intenzioni per l'unità della Chiesa e la pace nel mondo. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per coloro che hanno responsabilità verso gli altri, per i governanti, i genitori, gli insegnanti e per quanti sono in qualche modo chiamati ad essere educatori delle nuove generazioni, preghiamo. Per le nostre famiglie, in particolare per le mamme, perché contemplando la madre del bello amore sappiano costruire legami forti e autentici, fondati sulla verità, sul dono di sé e sulla misericordia. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per la Chiesa che vive in questa città di Pompei e per tutti i devoti della Vergine del Rosario, perché facendo memoria dell'inizio dell'opera di San Bartolo Longo, ricevono luce e forza dallo Spirito Santo per ravvivare i suoi insegnamenti di fede e di amore. Preghiamo.

Padre di infinita misericordia, per il dono del tuo Santo Spirito, fa che l'amore trionfi sull'odio e su ogni forma di egoismo e il mondo intero accolga colui che tu hai inviato per la nostra salvezza, il Signore nostro Gesù Cristo, che vive e regna nei secoli dei secoli.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Salgano a te, o Signore, le nostre preghiere insieme all'offerta di questo sacrificio, perché purificati dal tuo amore possiamo accostarci al sacramento della tua grande misericordia. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questo tempo nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. Offrendo il suo corpo sulla croce, diede compimento ai sacrifici antichi e, donandosi per la nostra redenzione, divenne altare, agnello e sacerdote. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiate».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie, con la preghiera di benedizione. Lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me».

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i suoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Bartolo Longo e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, o Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Tommaso, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale, ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio, Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione e vincolo di comunione fraterna, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
2: Nello spirito del Cristo risorto, scambiatevi il dono della pace.
3: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.

Signore, credo che sei realmente presente, il Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

0: Preghiamo. Dio Onnipotente, che nella risurrezione di Cristo ci fai nuove creature per la vita eterna, accresci in noi i frutti del sacramento pasquale e infondi nei nostri cuori la forza di questo nutrimento di salvezza. Per Cristo nostro Signore, ad ogni vocazione rispondete Amen. Dio Onnipotente, allontani da voi ogni male e vi conceda con benevolenza i doni della sua benedizione. Amen. Renda attenti i vostri cuori alla sua parola, perché possiate godere della gioia senza fine. Amen. Vi aiuti a comprendere ciò che è buono e giusto, perché, camminando sempre sulla via dei suoi precetti, possiate diventare coeredi dei santi. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.
2: E con la vostra vita andate in pace.
0: Rendiamo grazie.

0: Ho un piccolo problema che riguarda il calcio. Perché stavo facendo la mia squadra dei fortissimi, quelli gli All-Stars. E volevo chiedervi un po' qualche aiuto. Allora, secondo voi, pensando soltanto a giocatori italiani, se me ne date due o tre che secondo voi sono proprio irrinunciabili?
1: Pirlo,
0: Certamente, ma già ce l'avevo.
1: Maldini,
0: Ok, concesso, concesso. In porta lo scelgo io Buffon e su
1: sì,
0: questo non si discute. Vai,
1: l'unico
0: va, vai, l'unico.
1: che può vestire la fascia di capitano, Totti.
0: Va bene, però vi volevo chiedere se secondo voi qualcuno si infortuna, che facciamo? Lo teniamo lo stesso perché per l'onore o pur di vincere di fare la All Stars? Voi che fareste? Giulio?
1: Non dobbiamo fare la Caritas, dobbiamo vincere, quindi chi si infortuna va fuori.
0: Non dobbiamo fare la Caritas, dobbiamo vincere. Questo riguarda anche il capitano.
1: Cioè, se il capitano si
0: Ah, quindi lo
1: infortunasse.
0: sacrifichi così proprio, neanche fai
1: Ho
0: finta di avere un
1: capito, un
0: dubbio.
1: giocatore infortunato è un giocatore non utile alla squadra, quindi va sostituito.
0: Va sostituito, quindi lo possiamo escludere. Giuseppe?
2: Io concordo con il mio compagno, un giocatore infortunato non può aiutare la squadra a vincere.
0: Mamma mia, ragazzi, siete spietati però. Riccardo.
1: Secondo me, prof, non è sempre così, nel senso che una persona, cioè ci sono personalità che possono dare una mano anche se non sono di fatto in campo.
0: Quindi comunque devono dare una mano, però mi state dicendo.
1: Certo.
0: Sì, Matteo. Mi fate pensare, ma quindi, e se poi capita a voi? Adesso io voglio chiedere a voi e magari anche ai vostri compagni di scuola, se non solo loro hanno magari escluso qualcuno, o se magari è capitato a loro di essere esclusi. Giulio?
1: Prof, io penso sinceramente che dipenda dal contesto. Escludere una persona è sempre sbagliato e piuttosto meschino. Certo è.
0: Ok, escludere una persona è sempre sbagliato. Sentiamo qualche parere in più e vediamo che cosa succede.
3: Secondo me non sono mai stata effettivamente esclusa da qualche parte, ma più che altro magari tendo io a escludermi da alcune situazioni e io non credo di aver mai escluso nessuno.
4: Secondo me non sono mai stata esclusa perché mi sono sempre data abbastanza bene con tutti.
5: Io non sono mai stato escluso, ma al contrario ho molti amici che sono stati esclusi. E per questo motivo, solitamente quando sto con i miei amici o creo gruppi, cerco il più possibile di aggiungere tutti a questo gruppo e di avere più amici possibili, dato che conosco il sentimento che si prova a essere esclusi.
3: Allora, io diciamo che all'inizio dell'anno non riuscivo molto bene a legare quindi i miei compagni di classe, però man mano che passava il tempo diciamo, ho trovato il mio gruppo di amici con i quali mi sentivo bene e non ho mai cercato di escludere nessuno, anzi quando arrivavano nuovi compagni di classe ho sempre cercato di includerli e farli sentire al suo agio.
6: Anche a me è successo di essere stato escluso, ma so che non è stato fatto per forza con cattiveria. Qualche volta succede che si è esclusi o si esclude, senza pensarci. E purtroppo, anche se io cerco sempre di includere le persone, succede anche a me che le escludo involontariamente, ma appena me ne accorgo cerco di recuperare.
0: Ok, ragazzi, allora i pareri sono stati un po' discordanti. Allora, al volo, se mi dite chi di voi, così anche per alzata di mano, ha vissuto un'esclusione nella sua vita, solo Matteo. Ah, un po' di più. Bravi ragazzi, allora, cioè bravi. Mi dispiace che sia capitato questo e quindi ne vorrei parlare, ma ne parleremo, beh, dopo la pausa con qualche riflessione in più.
7: È arrivata una nave carica di ebrei per i campi. Gli arabi non li vogliono in Palestina e gli inglesi non li vogliono qui. Porteremo via questi 611 dall'isola e li sbarcheremo in Palestina.
8: Chi si occupava di questa evacuazione?
7: Qui è l'Exodus.
8: Il governo di Sua Maestà concede all'Olimpia di partire per la Palestina.
9: Tutta la vita siamo stati sotto gli inglesi. Ora saremo entrambi cittadini del libero Stato di Israele. Il voto dell'ONU lo garantisce.
10: Exodus, questa sera, in prima serata.

0: noci macadamia australiane e caramello salato. Scegli la tua prossima avventura con noi.
1: Scopri l'eccellenza delle scarpe Enval Soft. Leggere, comode e progettate nei minimi dettagli. Calzata ergonomica e suola anti-shock progettata per assorbire gli impatti. Stile e benessere sempre con te. Passo dopo passo, Enval Soft. Prenditela comoda.
2: Ma il colesterolo?
3: Dai, la parmigiana è verdura.
4: Con il colesterolo non si scherza.
5: Prova Danacol.
6: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
5: Basta scuse, prova Danacol.
6: Danacol e gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
7: Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Riusciresti ad andare in bici, cucinare, cantare, vivere, così?
8: Le persone sordocieche ci riescono grazie alla Lega del Filo d'Oro e al tuo 5 per 1000. Scopri come su 5per1000.legadelfilodoro.it.
9: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.
10: Medaglia d'oro in sollevamento nipotini? No, ha solo dormito meglio. Zikwil tutta la notte ti aiuta ad addormentarti e a mantenere il sonno. Provalo.
11: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità. È una favola. Penny, una favola.
12: Dal 7 al 17 maggio latte UHT parzialmente scremato 6 litri a 3,89 euro.
13: Che favola!
11: Basta un penny.
14: Come padre della sposa, con grande piacere... Oh. Non proprio oggi.
15: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
16: Basta, è difficile.
17: La vuoi una cosa easy? C'è il nuovo Bon Roll Easy. Ora rosoliamolo in padella.
16: Carne di pollo italiana.
17: E tutto il gusto di Bon Roll.
18: Che gioia.
19: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con FreeStyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
20: Apritevi a una nuova filosofia
21: greca.
20: Il Kinder Plum Cake, preparato con yogurt alla greca, per un equilibrio perfetto tra semplicità e
21: bontà.
22: Avvolgente yogurt alla greca in un plum cake sofficissimo. Provali anche alla carota e granella di mandorla.
23: Alla Coop, grandi sconti su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli e a te, che puoi immergerti nelle tue passioni. Con tutti i prodotti 4 salti in padella, scontati del 40%. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. La Coop sei tu.
24: Monta scale. Boh, mai sentito. Ma come? È libertà di movimento. È autonomia in casa e sicurezza ogni giorno. È Stan. Chiama Stan all'891-91-11.
25: Zimil Alta Digeribilità è il latte buono e senza lattosio che ti fa stare bene. E quando stai bene, tutto ti riesce bene. Zimil, il benessere si vede dal mattino. Scopri lo yogurt alla greca di Zimil. Buono, leggero e senza lattosio.
26: Allora, eccoci ragazzi. Ripartiamo un po' dalle riflessioni che erano emerse e dal tema dell'esclusione. È vero, forse io prima vi ho un po' aiutato quando vi ho indirizzato magari a legittimare o giustificare l'esclusione di qualcuno perché infortunato e quindi impossibilitato a contribuire, anche se Riccardo sollevava qualche perplessità in merito, a contribuire poi alla vittoria della squadra, perché se si fa male alla gamba non può giocare, punto. Ed è un dato di fatto. Io invece vorrei un attimo ampliare con voi il tema sulla esclusione di qualcuno non solo perché è oggettivamente infortunato, ma perché ci va di farlo, perché ci sta antipatico. Se noi siamo stati o vogliamo escludere magari il difettoso presunto tale, colui che magari porta in sé una disabilità,

0: responsabilità? Oppure possiamo ragionare, magari suggeritemi voi, chi capita a volte di escludere? Matteo.
1: A me sicuramente è capitato di escludere qualcuno, forse anche sbagliando, però sempre sulla base magari di interessi o di opinioni discordanti, non sulla base di altri motivi soggettivi.
0: Quindi non sulla base di motivi soggettivi, invece vorrei sapere da voi se vi è capitato di motivi soggettivi. Vi aiuto, per esempio, io ricordo che quando avevo la vostra età o quando ero all'università, beh, anch'io purtroppo ho escluso, anche se forse non intenzionalmente, però nel gruppo di amici si tendeva ad avere difficoltà ad integrare la persona un po' particolare. C'era un po' all'università una persona un po' particolare, a volte si sorrideva e la si prendeva un po' in giro, e poi mi è capitato anche di trovarmi io in quella posizione anche con amici di vecchia data, e la cosa mi ha fatto molto soffrire. Però vorrei un po' le vostre opinioni. Capita questo anche a voi, Giulio?
2: Esistono certi contesti sociali in cui le persone non escludono perché hanno voglia di escludere, ma semplicemente perché non vi è proprio la volontà di parlare con una persona che differisce da te per molti aspetti, quale può essere il vestiario, i gusti, il taglio di capelli.
0: Quindi a chi non la pensa come noi automaticamente viene escluso. Chi non è come noi o non può fare le nostre cose? Matilde? Cosa?
3: Beh, sì, dipende, come ha detto Giulio, non esiste un contesto in cui si va esplicitamente ad escludere quella persona così random, per cui poi sta alla persona che decide di escludere quest'altra di voler continuare o no il rapporto, quindi se vuole stare a quelle differenze, sta a quelle differenze, se non vuole stare a quelle differenze, esclude e basta.
0: Giulio, mi guardavi prima.
4: Io in molte situazioni mi sono trovato magari a autoescludermi da un gruppo proprio per una discordanza dei valori morali, che è l'unico motivo per me per cui si può escludere una persona.
0: Ah, quindi c'è un criterio di valori morali. Quindi pacificamente mi state suggerendo che un criterio che possiamo trovare per escludere o selezionare è un criterio che va a toccare l'ambito morale, che va a toccare quindi il bene e il male. Però io sono convinto che voi avete subito, e soprattutto che voi anche nei gruppi classe, tra classi parallele o in verticale, a volte vi capita di escludere o di sacrificare qualcuno perché un po' a pelle non vi piace e quindi non gli date neanche la possibilità di essere riconosciuto e accolto anche un po' nella sua stranezza. Perché io adesso sto pensando se al criterio morale vogliamo sostituire, per esempio, un altro criterio. Vi ricorda qualcosa, vi stimola qualcosa anche a livello storico, se ci sono stati altri criteri di esclusione? Beh, uno più facile, anche più drammatico, è stato quello francesco.
2: Sicuramente un criterio di razza o di religione.
0: Allora, quindi ci sono stati dei crimini commessi in nome di criteri quali l'appartenenza religiosa, l'opinione religiosa, la fede religiosa o anche naturalmente la razza. Però rifletteteci un attimo. Se io adesso vi dovessi chiedere quali paesi hanno esercitato questo potere di selezionare, escludere, magari anche uccidere, voi a quale tipo di potere pensate? Giuseppe,
5: Un potere dittatoriale.
0: di solito pensate correttamente a un potere dittatoriale, però vi piace vincere facile, perché noi da un regime, da una dittatura, solitamente non ci aspettiamo un comportamento tollerante. Solitamente chi sta al potere in maniera dittatoriale c'è stato anche perché ha escluso tutta una serie di gruppi di persone per n motivi. Io invece vi vorrei far riflettere se questo magari è accaduto, può accadere tra noi in un sistema democratico, perché lì non rischieremo un paradosso. C'è un sistema democratico che vorrebbe accogliere tutti eppure esclude. Oggi voi conoscete dei sistemi democratici, liberali, ipertolleranti, sul piano della razza, che ovviamente non riconoscono l'esistenza delle razze, sono paesi laici che mai e poi mai oggi farebbero dei conflitti religiosi, quindi secolarizzati, paesi occidentali, paesi moderni nella nostra Europa, e magari invece escludono comunque. Giulio.
2: Prof, io ritengo che al giorno d'oggi ci siano realtà che incarnano benissimo il paradosso di cui ha parlato, ossia facendo dei loro cavalli di battaglia la tolleranza, l'inclusione, tuttavia non accettano le perplessità riguardo a questo loro pensiero.
0: Bravissimo, bravissimo. Ve la restituisco perché è un punto straordinario. Apparentemente fanno il loro cavallo di battaglia l'inclusione e paradossalmente in nome di un'inclusione indeterminata diventa o potrebbe diventare reato chi ha una visione morale differente, che non significa ovviamente, e Giulio mi darà ragione, tradurre questo in un conflitto, ma a livello solo di opinione, a livello solo di visione antropologica da cui nascono determinate leggi, perché le leggi sono inclusive o non inclusive, ma riflettono sempre una precisa visione antropologica e ci possono essere altre visioni antropologiche in nome delle quali quelle leggi non sono ritenute giuste. Riccardo.
6: Non lo so, mi viene da pensare...
0: Solo alle leggi?
6: No, anche ai vari argomenti, per esempio, di bioetica.
0: Ai vari argomenti di bioetica. Possiamo pensare oggi a quanto in Europa sia un diritto sopprimere un bambino perché magari ha la sindrome di Down. Ci sono paesi che in Europa negli ultimi anni, democrazie liberali, iperinclusive, socialdemocrazie che hanno insegnato valori di tolleranza al mondo, poi si vantano di non far nascere più, di risolvere il problema dei bambini Down, perché semplicemente non li fanno nascere più, cioè, diciamolo fuori dai denti, perché li uccidono. Allora dal criterio morale che mi indicavate prima possiamo anche vedere come anche una democrazia che sposa il trionfo della scienza e della tecnologia, beh, a me viene in mente il più importante rappresentante del positivismo ottocentesco, che è Auguste Comte, e che noi studieremo in filosofia, studieremo anche in letteratura italiana a livello di positivismo in generale, o evidentemente in letteratura, soprattutto in questo caso francese, ma forse merita una certa riflessione, quello di vedere la scienza, vedere la tecnologia, vedere la medicina. Matilde, vuoi continuare tu? Ti ricordi qualche prospettiva tipica, per esempio, della Belle Époque, cioè del periodo storico a cavallo tra il 1800 e il 1900, in cui l'uomo, il borghese, europeo, industrializzato, liberale, vede nella scienza...
3: Vede nella scienza una salvezza, una spiegazione a tutti, anche
0: vede
3: al progresso.
0: Vede nella scienza e nel progresso, bravissima, vede quasi nella tecnologia una salvezza,
3: una via
0: d'uscita, la risoluzione a ogni problema umano, la capacità data alla scienza di poter descrivere ogni tipo di comportamento umano. E quella stessa scienza, però, quella stessa medicina, che noi esaltiamo nel periodo della Belle Époque, certamente, perché ad esempio avvengono le prime vaccinazioni. Ci mancherebbe altro essere contro il progresso, contro la prima o la seconda rivoluzione industriale. Siamo certo favorevoli al progresso, ma la scienza però, o in nome della scienza, possiamo ammettere o, Giulio, imporre con la scusa della tolleranza e dell'inclusione una selezione e selezionare quindi colui che nella nostra società ipertecnologica e iperscientifica non sopravvive, oppure

0: non è efficiente. E quindi possiamo passare non soltanto dal bambino con una sindrome, ma possiamo passare anche a un bambino o ad un uomo o ad una donna che sono, mi viene in mente, magari, Giulio.
1: E sicuramente, prof, possiamo escludere da questo progresso scientifico tutte le persone che non se lo possono permettere.
0: Tutte le persone che non se lo possono permettere, quindi che non sono economicamente adatte, oppure che non sono adatte da un punto di vista
1: Fisico.
0: fisico. Cioè possiamo pensare tranquillamente anche a delle malattie di tipo psicologico, di tipo psichiatrico, o possiamo pensare al malato, per cui il malato, il povero. In questo modo noi li escludiamo. Matilde, vai pure, interrompimi volentieri.
2: Volevo dire che in questo periodo c'era il darwinismo sociale, quindi proprio una selezione naturale della società
0: Brava,
2: che appunto
0: c'è
2: mirava anche
0: un...
2: al progresso e al fatto
0: Esattamente,
2: che...
0: esattamente. I criteri di Darwin sulla selezione naturale e quindi la vittoria del più forte viene radicato, viene contestualizzato, viene applicato a livello sociale, contro il povero, contro il malato, contro tutta una serie di gruppi di persone che però non sono, come nella nostra squadra di calcio iniziale, tecnicamente infortunati e quindi che non hanno la possibilità di, ma semplicemente perché la società spende troppo. Perché la felicità, come abbiamo detto, per alcuni è solo la felicità del maggior numero a discapito di una minoranza. Attenzione, come quando siamo esclusi da bambini, in una qualsiasi democrazia potremmo essere anche noi. E su questo, ragazzi, vorrei che vedessimo insieme, poi ascoltiamo i vostri commenti, questo video.
3: Squadre, classi, gruppi sportivi, compagni di hobby, di chat, di comunità online. Abbiamo bisogno di stare insieme. Entriamo in un gruppo appena nasciamo, la famiglia, e continuiamo a cercarne altri per tutta la vita. Stare insieme ci dà identità, appartenenza, protezione. È uno spazio in cui sentirsi parte di qualcosa. Ma ogni comunità crea automaticamente un dentro e un fuori. È una dinamica antica quanto l'essere umano. Unirsi significa anche delimitare. Ed a volte significa escludere. I dati internazionali sull'inclusione scolastica lo confermano. Quando un gruppo si forma, quasi sempre individua qualcuno che stona, un diverso. E c'è sempre un momento nelle classi in cui si capisce chi rimarrà ai margini. Non serve una ragione precisa, basta un particolare, un modo di parlare, di vestirsi, un gesto fuori ritmo. A volte è il ragazzo con una disabilità, come mostrano i report più recenti, che li indicano tra le vittime più frequenti di bullismo, in Italia come all'estero. Altre volte invece la vittima non ha alcuna fragilità, è semplicemente un ragazzo che pensa con la sua testa, che non si adegua. E proprio per questo diventa un bersaglio, perché il gruppo tende ad eliminare ciò che non controlla. Il diverso allora non è una causa, è un pretesto, perché il gruppo non cerca davvero un colpevole, cerca una conferma della propria forza. Ma noi siamo più liberi quando siamo nel gruppo o quando troviamo il coraggio di non averne paura? E la comunità e il gruppo sono la stessa cosa?
0: Ok ragazzi, beh, il video è forte perché un po' ci ha stanato nella logica del gruppo, nella logica in cui si usa una parola, vediamo se l'avete sentita anche voi.
1: La parola, secondo me, comunità, magari.
0: No, non è comunità, è una parola che denuncia. Vado io? Giulio, ci vuoi provare?
4: Trovare conferma.
0: Trovare conferma, era vicino lì. Yasmin?
5: Controllo.
0: Controllo, controllo. Perché il video ci ha fatto riflettere su un altro tipo di esclusione. Perché ci ha fatto riflettere su una logica di controllo, su una logica quasi di codardia. La codardia di chi? Giulio, prima che cosa ti colpiva della frase del video?
4: La
0: Oltre
4: frase.
0: al controllo.

0: controllo di Yasmin.
1: Trovare conferme, ossia il non essere autosufficienti da un punto di
0: Bravo,
1: vista
0: chi cerca?
1: spirituale.
0: Non solo spirituale, ma chi cerca conferme? Colui che in fondo è insicuro. Colui che in fondo è insicuro. Allora forse la parola codardia ci potrebbe stare, perché il gruppo lo protegge. Vi faccio leggere una cosa. E questa è una straordinaria frase di un grandissimo scrittore, Francesco, hai letto i suoi libri? Anch'io, e cioè Isaac Asimov, perché ha scritto libri di fantascienza, di robotica. Ma questa citazione non riguarda adesso direttamente la questione della coscienza dei robot, l'intelligenza artificiale, ma guardate cosa dice. Andrea, ce la vuoi leggere?
2: Certo, Rolf. La violenza è l'ultimo rifugio degli incapaci.
0: Perché l'ultimo rifugio? Che significa l'ultimo rifugio? Perché usa secondo voi rifugio? Ludovica, cosa ti suggerisce rifugio? Chi cerca rifugio?
3: Diciamo, cerca una protezione.
0: Chi di fatto cerca una protezione? Quindi nella sua incapacità cerca di
2: Nascondersi.
0: nascondere la propria incapacità. Allora nella dinamica del gruppo, questo avviene nella dinamica di alcuni gruppi, scusatemi, correggo, questo avviene, che l'incapace che magari ha anche, diciamolo, si direbbe tecnicamente complesso di inferiorità, che è una profonda insicurezza, nasconde questa sua insicurezza e questa sua fragilità perché o attraverso una violenza. E qui Asimov è molto severo. Riccardo.
4: Io però non sono completamente d'accordo perché
0: Vai.
4: secondo me la violenza molto spesso è l'ultimo rifugio dei sofferenti, non degli incapaci. Perché chi soffre, chi ha un complesso di inferiorità, chi ha paura del giudizio altrui, trova nella violenza l'unico modo per essere accettato.
0: Allora di questo ne possiamo parlare. È vero, possiamo dare ragione a Riccardo, certo. La violenza può essere anche la risposta rabbiosa di chi è escluso, la risposta rabbiosa dell'oppresso. Però qui stiamo parlando di una violenza vigliacca, di una violenza codarda. E poi, ragazzi, ricordiamoci sempre che potremmo e dovremmo parlare anche della violenza del cattivo, della violenza del crudele. Allora, quella sia dell'incapace sia del cattivo, quella noi non la comprendiamo, quella noi la condanniamo. Però vogliamo risolvere proprio quello che ci ha suggerito Riccardo. Si potrebbe generare un circolo vizioso di violenza. E come lo capovolgiamo? Come si capovolge il circolo vizioso di violenza? Però pensatelo sulla persona particolare. Vi aiuto? Pensatelo sul genio. A me viene in mente perché mi piacciono tantissimo, proprio mi piace il modo di fare pittura di Van Gogh, che da un punto di vista di salute mentale, ovviamente sapete anche di salute fisica, che era strano, che era un po' particolare. Poi pensate, è uno dei più grandi geni della matematica che ha vinto il Nobel per l'economia. Era strano, era schizofrenico, aveva allucinazioni. Andrea, a chi mi sto riferendo?
2: John Nash.
0: John Nash. Tra l'altro, anche qui un film con Russell Crowe straordinario, A Beautiful Mind. Quindi, come compito per casa, magari vi do proprio da vedere la storia che racconta anche di come veniva trattato John Nash. Attenzione, non da schizofrenico o da persona un po' disturbata, perché nel film vi fa vedere che veniva anche deriso dagli stessi studenti quando insegnava all'università. ma addirittura pensate

Nel film c'è l'immagine in cui, dovendo comunicare, la possibilità di vincere il Nobel, quasi l'organizzazione del premio Nobel, si preoccupa se di valutare il comportamento di John Nash.

0: così come Cristo lo rivela al mondo. Le parole di Gesù sono allora un invito alla relazione, non un ricatto o una sospensione dubbiosa. Ecco perché il Signore ci comanda di amarci gli uni gli altri, come Egli ci ha amato. E l'amore di Gesù a far nascere in noi l'amore. Cristo stesso è il criterio, il canone dell'amore vero, quello fedele per sempre, puro e incondizionato, quello che non conosce né ma né forse, quello che si dona senza voler possedere, quello che dà vita senza prendere nulla in cambio, poiché Dio ci ama per primo. Anche noi possiamo amare. E quando amiamo davvero Dio, ci amiamo davvero tra di noi. Accade come per la vita. Solo chi l'ha ricevuta può vivere. E così solo chi è stato amato può amare. I comandamenti del Signore sono perciò un ordine di vita che ci risana da falsi amori. Sono uno stile spirituale che è via alla salvezza. Proprio perché ci ama, il Signore non ci lascia soli nelle prove della vita. Ci promette il Paraclito, cioè l'Avvocato Difensore, lo Spirito della Verità. È un dono che il mondo non può ricevere finché si ostina nel male che opprima il povero, esclude il debole, uccide l'innocente. Chi invece corrisponde all'amore che Gesù ha verso tutti, trova nello Spirito Santo un alleato che mai viene meno. Voi lo conoscete, dice Gesù, perché Egli rimane presso di voi e sarà in voi. Sempre e dovunque possiamo allora testimoniare Dio, che è amore. Questa parola non significa un'idea della mente umana, ma la realtà della vita divina, per la quale tutte le cose sono state create dal nulla e redente dalla morte. Offrendoci l'amore vero ed eterno, Gesù condivide con noi la sua identità di figlio amato. Io sono nel Padre mio, e voi in me, e io in voi. Questa coinvolgente comunione di vita smentisce l'accusatore, cioè l'avversario del Paraclito, lo spirito contrario al nostro difensore. Infatti, mentre lo Spirito Santo è forza di verità, questo accusatore è padre della menzogna, che vuole contrapporre l'uomo a Dio e gli uomini tra loro. Proprio l'opposto di quel che fa Gesù, salvandoci dal male e unendoci come popolo di fratelli e sorelle nella Chiesa. Carissimi, pieni di gratitudine per questo dono, affidiamoci all'intercessione della Vergine Maria, Madre del Divino Amore. Regina Celi, letare, alleluia.
1: Quia quem eruissi portare, alleluia.
0: Resurrexit, sicut dixit, alleluia.
1: Ora pro nobis Deum, alleluia.
0: Gaudet letare Virgo Maria, alleluia.
1: Quia surrexit Dominus vere, alleluia.
0: Oremus. Deus, qui per resurrectionem filii tui, Domini nostri Iesu Christi, mundum letificare dignatus es, presta quesumus ut per eius genetricem Virginem Mariam, perpetue capiamus gaudia vitae, per Christum Dominum nostrum.
1: Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio.

Cari fratelli e sorelle, ho appreso con preoccupazione le notizie sull'aumento delle violenze nella regione del Sahel, in particolare in Chad e in Mali, colpiti da recenti attacchi terroristici. Assicuro la mia preghiera per le vittime e la vicinanza a quanti soffrono. Auspico che cessi ogni forma di violenza e incoraggio ogni sforzo per la pace e lo sviluppo in quell'amata terra. Il 10 maggio ogni anno si celebra la giornata dell'amicizia copto-cattolica. Rivolgo un saluto fraterno a Sua Santità Papa Tavadros II e assicuro la mia preghiera a tutta l'amata Chiesa copta, nella speranza che il nostro cammino di amicizia ci conduca all'unità perfetta in Cristo che ci ha chiamato amici. Ed ora rivolgo il mio benvenuto a tutti voi, romani e pellegrini di diversi paesi. In particolare, saluto il gruppo Guardie d'Onore al Sacro Cuore di Gesù da varie città d'Italia e i volontari per l'evangelizzazione legati alla famiglia di Radio Maria, come pure l'Associazione di Volontariato Comen Italia, impegnata per la prevenzione dei tumori al seno. Quiero agradecer la acogida que caracteriza al pueblo de las Islas Canarias por permitir la llegada del crucero Hondius con los enfermos de antivirus. Estoy contento de poder encontrarme con vosotros el próximo mes en mi visita a las Islas. Y un pensiero speciale va hoy a tutte le mamme. Per intercessione di Maria, la Madre di Gesù, e nostra, preghiamo con affetto e gratitudine per ogni mamma, specialmente per quelle che vivono in condizioni più difficili. Grazie, che Dio vi benedica. E a tutti auguro una buona domenica.

0: Ben trovati, tra pochi minuti con la nuova puntata di Borghi Italia vi porteremo in Sicilia alla scoperta del comune di Racalmuto, paese natale di Leonardo Sciascia in provincia di Agrigento. Nel corso del programma visiteremo il centro storico, le chiese, l'itinerario sciasciano e non mancheranno alcuni piatti tradizionali, ma conosceremo anche la forte devozione che la popolazione ha per Maria Santissima del Monte. Ma intanto mettetevi comodi, passate parola ai vostri amici e noi ci ritroveremo dopo lo spazio pubblicitario.
1: Buona domenica e benvenuti alla seconda edizione di Terra Madre. Saremo insieme per scoprire i segreti della nostra terra, per cercare delle soluzioni per rispettarla, per ascoltare la sua voce e per renderla un luogo ancora più accogliente.
2: Carolina Di Domenico conduce Terra Mater, oggi alle 15:15.
3: Scopri la novità! Eat Natural fitta alla frutta! Quattro ricette, arachidi, nocciola, mela e frutti rossi, tutte da gustare! Un'esplosione di frutta e frutta secca in una morbida barretta! Eat Natural, la tua fitta alla frutta! Provale tutte!
4: Da Eucerin innovazione antietà rivoluzionaria. Nuovo fluido giorno ultraleggero SPF 50 con complesso collagene elastina per il 30% di elasticità in più e tiamidol brevettato per ridurre le macchie. Più elasticità, meno macchie scure. Da Eucerin. Completa la tua routine antietà per te fino a 15 euro di sconto.
5: Apritevi a una nuova filosofia
6: greca.
5: Il Kinder Plum Cake, preparato con yogurt alla greca, per un equilibrio perfetto tra semplicità e
6: bontà.
7: Avvolgente yogurt alla greca in un plum cake sofficissimo. Provali anche alla carota e granella di mandorla.
8: Costa Azzurra o Baleari? Sardegna o Capri? Perché scegliere? La meraviglia è vivere tutto il meglio del Mediterraneo in una sola vacanza.
9: Prenota la tua estate con Costa e con la formula cambia gratis. Riprenoti dove vuoi. Mica male, no?
10: Installare un montascale è molto costoso. Ma va! Solo con Stan hai 24 mesi a interessi zero. Chiama Stan all'800 91 91 11. Un grande cambiamento di vita con una piccola rata.
11: A volte basta una sola cosa in comune per scoprirsi più vicini, come l'amore per Nutella. Nutella, il buongiorno che ci unisce.
12: Scopri l'eccellenza delle scarpe Enval Soft. Leggere, comode e progettate nei minimi dettagli. Calzata ergonomica e suola antishock progettata per assorbire gli impatti. Stile e benessere sempre con te. Passo dopo passo, Enval Soft. Prenditela comoda.
13: Papà, vogliono darci lo sfratto.
14: Tu mi sei amico, non puoi sfrattarmi proprio adesso. Ho per le mani un affare stupendo. Nella peggiore delle ipotesi, telefonerò a tuo zio Mario.
13: Allo zio Mario?
14: Quanto vuoi?
15: 10-1 che non glieli dà.
13: Qualsiasi cosa accada, mi terrai qui con te.
16: Se tu ti sposassi, nessuno sarebbe più felice di noi.
17: Ciao.
13: Papà, e se tu non piaci a lei?
14: Come ti permetti?
2: Un uomo da vendere, martedì in prima serata.
18: In dialogo con Maria, una raccolta inedita delle più belle preghiere alla Vergine, commentate da Luigi Maria Epicoco. Primo volume, Il Rosario.

Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo in Sicilia alla scoperta di Racalmuto, paese natale di Leonardo Sciascia. Il comune, che è un vero museo a cielo aperto, si trova a 470 metri sul livello del mare e conta circa 7500 abitanti. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro itinerario. A voi Racalmuto!

0: E con gioia incontriamo il sindaco di Racalmuto, l'avvocato Calogero. Buongiorno, allora ci presenti il comune di Racalmuto.
1: Frattanto benvenuti a Racalmuto. Racalmuto è il paese che ha dato i natali a Leonardo Sciascia ed è un paese molto bello, ospitale, con tanti monumenti e vedremo certamente un paese molto accogliente tra l'altro, con una straordinaria enogastronomia ed è un paese che sulla direttrice Agrigento-Porto Empedocle è 400 metri sul livello del mare ed è a 15 km dalla Valle dei Templi e dal mare di Agrigento. Abbiamo un paese straordinario e abbiamo messo in moto un progetto turistico-culturale. Ovviamente perché abbiamo dei monumenti straordinari, a partire dalla Fondazione Leonardo Sciascia, che è il luogo in cui lo scrittore ha donato tutti i suoi fondi letterari, quindi quadri, cimeli, i libri, le prime edizioni, ma anche l'epistolario, cioè tutte le lettere che lui ha ricevuto in 50 anni di attività letteraria. Ed è un patrimonio culturale assolutamente straordinario.

Poi nel percorso Ciaciano abbiamo l'aula dove insegnava il maestro Ciacia. È stata ricostruita così come era in quegli anni ed è veramente molto suggestiva e molto bella.

poi scendendo verso il centro abbiamo la casa Museo Sciascia, era la casa delle zie dello scrittore dove però egli ha abitato con la famiglia parecchi anni.

poi abbiamo il teatro comunale, un teatro straordinario. Sciascia dice fatto di decori, velluti, e dice: lì ho visto il più bel teatro della mia vita. È una bomboniera straordinaria, ricalca in miniatura ovviamente il Massimo di Palermo, e tant'è che l'architetto, il Dioniso Sciascia, era l'allievo del Basile che ha progettato il Massimo di Palermo.

poi abbiamo in piazza la statua a grandezza naturale dello scrittore, che è nel marciapiede dove lui soleva passeggiare insieme agli amici. Opera di uno scultore locale è il professor Giuseppe Agnello. Poi abbiamo uno straordinario castello chiaramontano, dove abbiamo delle mostre davvero da visitare. E poi ancora abbiamo delle chiese straordinarie, molto belle, arricchite anche da alcune tele del pittore racalmutese Pietro D'Asaro, pittore del 600, che erano gli allievi dello Zoppo di Gangi. E ancora poi sul piano, come dire, paesaggistico, una fontana del 700, la fontana Novi Cannole, una fonte cosiddetta del Raffo, e poi soprattutto, dicevo prima, una enogastronomia straordinaria, e in particolare noi propagandiamo il tarallo di Racalmuto, e quindi molto spesso abbiamo degli

0: Ospiti che a Racalmuto che vengono per ammirare i monumenti, ma vengono anche per assaggiare le nostre prelibatezze. Ed ecco per questo che noi invitiamo sempre tante persone a visitare questo nostro straordinario paese per le sue bellezze e per la sua accoglienza.
1: E noi siamo qui in una giornata particolare, un momento particolare dedicato alla Madonna del Monte, e qui c'è anche un gemellaggio importante.
0: Assolutamente sì, è una bella coincidenza che la troupe della vostra trasmissione si trovi qui a Racalmuto proprio mentre si sta per organizzare la Festa del Monte. È una festa davvero straordinaria perché la Madonna del Monte è la compatrona della città di Racalmuto. Vi è tutta una leggenda sull'arrivo della Madonna del Monte a Racalmuto che affonda le sue radici nel 1500 attraverso perfino un duello rustico tra il conte di Racalmuto e il principe Gioieni, che era il vecchio proprietario dell'immagine della Madonna, che poi, dice la tradizione, è voluta rimanere a Racalmuto. Ed è una festa bellissima, straordinaria, perché, diceva Ciacia, uno scoppio di tripudio, di colori, di musica, di bellezza, di partecipazione dei cittadini, una cosa davvero straordinaria. E i cavalli, è un fatto straordinario per le cosiddette promissioni, salgono i gradini del santuario della Madonna del Monte, stimolati da alcune persone, e vanno a depositare gli ex voto all'interno della chiesa. Poi vi sono delle luminarie straordinarie, dei fuochi d'artificio davvero bellissimi. È un momento importante nel quale ritornano gli emigrati. Abbiamo tantissimi emigrati all'estero, in tanti paesi europei, dell'America, ma abbiamo una particolarità noi a Racalmuto, che nella città di Hamilton, la seconda città dell'Ontario, di 600.000 abitanti, abbiamo una comunità tra racalmutesi seconda, terza e quarta generazione di oltre 30.000 discendenti del Racalmuto. Ed abbiamo fatto un gemellaggio importante con quella città e, pensate, anche in Hamilton si celebra la Festa del Monte, tant'è che alla fine si è pensato di aggiungere ai ceri tradizionali dei borgesi, degli Ogliari, dei Cicirara, un altro cero, il cero degli emigrati, grazie anche a un'idea di una nostra associazione locale che si chiama Vivi Racalmuto, che porta avanti un progetto denominato Terra Madre. È stato fatto questo cero degli emigrati, ancora una volta dallo scultore Giuseppe Agnello, che viene aggiunto agli altri ceri, e quindi avremo questa grande partecipazione degli emigrati che ogni anno ritornano proprio per il momento della festa.
1: Una domanda che farò un po' a tutte le persone che incontrerò: ma che cos'è Racalmuto per lei?
0: Racalmuto è passione, è amore, è devozione, è una cosa che ti scoppia dentro il cuore, perché è un paese veramente straordinario. Lo diceva Leonardo Ciacia: tutti amiamo il paese dove siamo nati, ma Racalmuto è un paese straordinario.
1: Chiudiamo il nostro incontro con l'invito.
0: Assolutamente. Allora invitiamo tutti quanti i telespettatori di questa bellissima e importante trasmissione che voi fate, e noi siamo onorati di ospitarvi oggi, a venire a Racalmuto, a venire a visitare il paese di Leonardo Sciascia, ma anche il paese dei monumenti straordinari, di prelibatezze culinarie, e il paese dove starete bene e sarete accolti come amici.
1: Grazie sindaco, e noi adesso ci spostiamo di poco, andiamo ad incontrare l'arciprete di Racalmuto.

0: E adesso incontriamo il parroco Don Carmelo La Magra e lo incontriamo all'interno del santuario perché stiamo vivendo delle giornate particolari. Allora ci presenti la comunità cristiana di Racalmuto.
1: Comunità cristiana di Racalmuto è una comunità ricchissima, articolata e antichissima anche nella sua vita sociale e cristiana appunto. E in questi giorni di festa si manifesta in tutto il suo splendore. Questo luogo è proprio il luogo centrale per la vita cristiana di Racalmuto, che si identifica con la devozione alla Madonna del Monte. È una comunità viva, articolatissima, piena di gruppi ecclesiali, di piccole congregazioni che curano delle devozioni, vive la carità, vive la catechesi con grande entusiasmo ed è una presenza viva nel territorio.
0: La Madonna in genere è posta sull'altare, però in questi giorni è qui proprio nella platea e tutti possono mangiarla.
1: Sì, è un evento grandioso per la comunità perché avviene per la terza volta in 500 anni, in 523 anni. La gente lo attendeva con ansia perché di solito dico io dobbiamo alzare lo sguardo per guardarla negli occhi, invece faccia a faccia quella statua così amata dei racalmutesi, segno della tenerezza di Dio, oggi è presente in mezzo alla gente, si può guardarla negli occhi e chissà in 523 anni di presenza a Racalmuto quanti avranno incrociato lo sguardo di questa immagine di Maria, quanti avranno trovato consolazione.
0: E ci sono dei momenti molto profondi, molto sentiti.
1: Sì, tantissimi. Il momento più forte quest'anno è stato la discesa della Madonna che ha riempito di entusiasmo i cuori dei fedeli. Poi la festa, diciamo che è canonizzata con dei riti precisi, più che altro l'andare della gente verso Maria, a ringraziarla dei doni ricevuti, che è anche il nucleo più antico della festa, quelle che qui chiamano le promissioni, le promesse. La promessa fatta alla Madonna per un dono ricevuto e che richiede un ringraziamento pubblico. Quindi i fedeli partono da casa con un cavallo addobbato e tutta la comunità sa che quella famiglia, quella persona sta ringraziando per il dono di una guarigione, di una riconciliazione, di un lavoro ricevuto, della nascita di un bambino, cose che già la comunità conosce e insieme ringrazia.
0: Un altro luogo importante della comunità cristiana è la Chiesa Madre.
1: La Chiesa Madre è il centro liturgico, pastorale, diciamo, del paese. Racalmuto ha tante chiese, ma la Chiesa Madre è madre davvero, perché è al centro del paese e una particolarità anche architettonica, non ha nessun gradino per poter accedere, quindi la gente continuamente entra e esce passando dalla piazza, trovando nella Chiesa Madre il luogo di nascita, no? In cui sono stati battezzati, hanno ricevuto i sacramenti, in cui ci si raduna per l'Eucaristia domenicale più spesso, è il luogo vero della comunità.
0: Maria Santissima del Monte è la compadrona, la patrona è Santa Rosalia.
1: La patrona è Santa Rosalia già da prima dell'arrivo della statua di Maria Santissima del Monte e da prima che si ritrovassero le reliquie a Palermo sul Monte Pellegrino. Una antica tradizione locale dice che Santa Rosalia è nata a Racalmuto. C'è un luogo che viene identificato come il luogo della nascita, certamente quello è il luogo della sua prima chiesa in assoluto. Già nel 1208 c'era a Racalmuto una chiesa dedicata a Santa Rosalia. E Racalmuto vede anche in questa devozione un richiamo alle sue origini cristiane che risalgono a più di 1000 anni fa.
0: Lei è arrivato da Lampedusa, dal mare, è arrivato qui all'interno della campagna della Sicilia.
1: Sì, un po' come la Madonna del Monte, che è arrivata dal mare, come i nostri quadri e la storia ci raccontano, è arrivata dal mare e poi è stata accolta in questa comunità meravigliosa.
0: E vedo anche lì uno dei ceri, no, qui all'interno del santuario.
1: Sì, i ceri, cili nel dialetto locale, sono in realtà delle macchine, delle portantine per portare la cera. Le corporazioni locali nel giorno della festa offrivano la cera alla Madonna e quindi queste macchine servivano per portare l'offerta della cera al santuario. Ora sono diventati espressione della devozione di corporazioni antiche e nuove. C'è anche il cilio degli emigrati che gli emigrati all'estero hanno voluto realizzare negli anni scorsi e poi il cilio quello più grande dei borghesi, proprietari terrieri, che essendo tanti si contendono il privilegio di portare l'omaggio alla Madonna e quindi questa sera, la sera del sabato della festa, un giovane del ceto dei Burgisi si contenderà il privilegio di prendere la bandiera e presentarla alla Madonna.
0: In conclusione, qual è il suo messaggio alla comunità cristiana?
1: Il mio messaggio è quello che possiamo veramente vivere ogni giorno quello che viviamo durante la festa, cioè una grande fraternità, una gara nello stimarsi a vicenda, il mettere a servizio della comunità quello che ciascuno può dare e che sa fare, quello che fa in modo che la festa continui anche oltre a questi giorni.
0: Grazie parroco, e noi adesso raggiungiamo il castello per scoprire alcune tipicità di Racalmuto.

0: adesso incontriamo Giuseppe Brucculeri, che è un artigiano del sale. Siamo qui all'interno del cortile del castello, quindi iniziamo a presentare questo prodotto principe del territorio.
1: Allora, noi oltre a essere famosi perché siamo la terra di Leonardo Sciascia, siamo la terra del sale, perché qui c'è una miniera di salgemma e viene estratto un salgemma puro, un sale che viene estratto dopo 6 milioni di anni, e quindi è un

0: sale puro è usato nelle aziende alimentari e poi ci sono delle aziende locali che lo aromatizzano, lo rendono un sale gourmet aromatizzato col nero d'avola, con gli agrumi ed altre erbe locali.
1: Poi qui abbiamo anche alcuni piatti tipici, voi avreste potuto mostrare tantissimi piatti, però avete scelto quelli veramente tradizionali.
0: Sì, noi abbiamo scelto tradizionale, quindi iniziamo dalla nostra tradizione con il nero d'avola, che è il nostro vitigno principe della zona, per accoppiarlo insieme alla foazza e alla impignolata. La foazza è una, diciamo, pizza che veniva fatta in tutte le case, qui si aveva in campagna i forni a legna, si metteva come si fa nelle pizzerie, e qui c'è tradizionale con origano, olio, olive e formaggio, e diciamo un prodotto particolare. E più questa è la impignolata. È un prodotto particolare perché è fatto con della salsiccia, delle olive e della cipolla. Viene arrotolata e messa al forno. E quello invece è un prodotto tipico, perché andiamo sul dolce, che è il tarallo di Ragalmuto, un'antica tradizione che viene fatta qui a Ragalmuto con della glassa di zucchero e limone. Quindi io dico un prodotto, dico, che fa venire il sorriso quando si mangia.
1: Tra l'altro sono tipicità riconosciute, no?
0: Sì. L'impignolata e il tarallo sono dei prodotti DECO che hanno avuto la denominazione di origine comunale come prodotti.
1: E soprattutto sono piatti ancora cucinati in tutte le case.
0: Sì, sì, sono prodotti tradizionali che si fanno d'estate, la foazza si fa d'estate nelle campagne perché molti hanno i forni, e poi soprattutto l'impignolata parte tutto l'anno. A San Martino tutti i cittadini di Ragalmuto e nei paesi limitrofi consumano con il vino nuovo l'impignolata. Ecco, con un bicchiere di vino fa venire il sorriso insieme all'impignolata.
1: Adesso una domanda che ho fatto un po' a tutti quanti, ma che cos'è Ragalmuto per lei?
0: Ragalmuto, oltre ad essere la terra natale, è un paese straordinario, lo diceva il nostro concittadino Nardo Ciaci, è un paese che va veramente vissuto, e invito tutti i cittadini che verranno a questa trasmissione a venire a Ragalmuto. È una terra di cultura, una terra straordinaria, una terra dove c'è un'enogastronomia straordinaria e soprattutto una città accogliente.
1: Anche ricca di acqua poi.
0: Sì, sì, anche di acqua. Abbiamo il vino e poi anche l'acqua, ecco.
1: Grazie al signor Giuseppe, noi continuiamo la nostra passeggiata alla scoperta delle meraviglie di Ragalmuto.

0: E adesso nella casa museo dedicata al pittore Giampiero Cacciato andiamo ad incontrare Charles Criminisi, che è originario di Racalmuto ma arriva dal Canada.
1: Mia mamma e mio padre sono nati qui a Racalmuto, ma siamo parecchi in Canada, più di 30.000, che questa città adesso la popolazione è tra 7 e 8.000, siamo 31.000 lì a Hamilton in Canada.
0: Come sta vivendo questi giorni qui?
1: Benissimo, benissimo. Sempre dico che mi trovo a casa quando vengo qua. Non sono nato qui in Italia e sono nato in Canada, ma quando vengo qui mi sento veramente come il posto della mia nascita.
0: Quando è arrivato la prima volta qui a Racalmuto?
1: Quando io avevo 10 anni, al 1970, con un zio che ci ha portato qua per 3 mesi.
0: Tra l'altro lei è il rappresentante di un'associazione e ci sono tanti scambi tra il Canada e Racalmuto.
1: Sì, è vero, e questi scambi sono iniziati molto tempo fa, prima che io ero vivo, ma negli ultimi 40 anni abbiamo un gemellaggio tra Hamilton in Canada e Racalmuto qui. Negli ultimi 10 anni la nostra società, the Sicilian Cultural Society of Hamilton, abbiamo iniziato più intenso scambio. Abbiamo fatto una statua di Leonardo Sciascia, che c'è uno qua a Racalmuto, e anche abbiamo fatto la stessa statua che sta davanti alla vecchia stazione della ferrovia in Hamilton. Abbiamo fatto delle carrette, abbiamo fatto altri progetti.
0: So che poi il prossimo anno ci sarà un avvenimento particolare.
1: Sì, 40° del gemellaggio tra Hamilton e Racalmuto, e speriamo che è una festa al grande.
0: I suoi figli sono già stati qui?
1: Sì, ho una figlia e lei è stata qui parecchie volte, infatti io l'ho portato qua.

0: stessa età che io avevo quando sono venuto qua, 10 anni.
1: Stiamo vivendo queste giornate in onore della Madonna Maria Santissima del
0: Sì.
1: Monte. Ecco, che cos'è per lei questa festa?
0: È molto importante perché mia mamma teneva molto alla Madonna e lei sia qui che a Hamilton sempre seguiva questa festa, che a Hamilton la facciamo anche.
1: Che cosa racconterà adesso quando tornerà in Canada agli
0: Ah,
1: amici dell'associazione?
0: sì, well, da una parte gli dico delle cose personali perché abbiamo molti amici qua a Racalmuto e hanno amici lì. Abbiamo parenti qua, abbiamo parenti lì. Gli raccontiamo tutto quello che è passato e anche racconto come tipo di ambasciatore e com'è bella la Sicilia, perché devono venire qua a scoprire il suo passato.

0: una domanda le voglio fare che ho fatto un po' a tutte le persone che ho incontrato oggi.
1: Okay.
0: Che cos'è Racalmuto per lei?
1: È la mia identità. È la mia identità, perché se non c'era Racalmuto, se io non capisco Racalmuto, non capisco me stesso. Allora per me è tutto.
0: Il suo invito allora al nostro telespettatore, non solo, e farlo arrivare qui a Racalmuto?
1: Sì, l'invito è per venire qua a vedere tutte le gioielle che ha Racalmuto e per vedere le bellissime persone che stanno qui, la bella storia che c'è. Lo so perché io ho girato la Sicilia molte volte, che persone vogliono vedere Taormina, Catania, Palermo, eccetera, tutte queste poste, ma gli lascio che Agrigento, la provincia d'Agrigento, anche è bellissimo da vedere. E non solo andate lì, venite qua.
0: Poi c'è Leonardo Sciascia che quando si arriva qui ti prende per mano e ti accompagna in giro per
1: sì,
0: il paese.
1: Sì, sempre, ho letto quasi tutti dei suoi libri. Ci accompagna letteralmente e anche psicologicamente. E una cosa in particolare è che mio zio Salvatore Cino, pasticcere, gli portava il caffè quando lui era vivo qui a Racalmuto, che lavorava in un caffè qui vicino del Circolo Unione.
0: Grazie, e noi continuiamo il nostro cammino alla scoperta delle bellezze di Racalmuto.

0: E chiudiamo la nostra passeggiata a Racalmuto con Rosario Canicattì, che è il presidente dell'associazione Cero dei Burgisi. Innanzitutto, chi sono i Burgisi?
1: Allora, i Burgisi sono dei proprietari terrieri, che a quei tempi naturalmente ancora ci sono, ma sono pochi, ma a quei tempi erano tanti, che coltivavano la terra e diciamo che erano delle persone abbastanza, diciamo, agiate in quel periodo dove, diciamo, c'era un po' di povertà, quindi era un ceto abbastanza, diciamo, forte, cioè, e quindi ha fatto un cero in devozione a Maria Santissima del Monte. Il cero viene preso da un burgisi schietto, cioè che all'anno si deve sposare, quindi diciamo bene, sia una devozione e un ringraziamento per aver fatto un buon raccolto, nello stesso tempo, siccome di solito per quei tempi era un giovane aiutante in cui bene o male era uno di quelli che, prendendo il cero, aveva delle qualità, quindi era più facile potersi sposare e trovare una bella ragazza. Poi naturalmente l'anno che veniva presentava una bandiera che era quella che dava in onore a Maria Santissima del Monte. Naturalmente la presentava nella casa dove faceva dei ringraziamenti e dove le persone, diciamo, potevano vedere questa bandiera.
0: Molto importante anche il momento proprio della vestizione del cero.
1: Sicuramente, naturalmente la vedrete, cioè noi partiremo da, allora, abbiamo le bandiere che sono custodite al castello Caramontano, le ultime 10 faranno la sfilata a corteo e si recheranno presso il cero che è nell'abitazione di quello che ha preso la bandiera l'anno scorso, quindi presenterà la bandiera, quindi queste bandiere verranno messe tutte per adornare il cero e la sua verrà messa proprio in alto, che ci sarà un altro contendente che verso le 10:30, quando ci sarà la sfilata, che prenderanno la bandiera e la potrà sventolare e presentare alla tutta la cittadinanza e tutti i burgisi, principalmente, perché devo dire che noi siamo orgogliosi, perché ci teniamo tanto. Tant'è vero che riusciamo a mantenere, diciamo,

0: a tramandare le tradizioni, tanto è vero l'associazione nasce per questo, è un'associazione giovane sicuramente, però cioè, siamo nati proprio per questo motivo, per tramandare le tradizioni, tanto è vero quello che ci contraddistingue, tradizione, fede e orgoglio ragalmutese.
1: Facciamo ascoltare anche il suono del vostro dialetto, un invito veloce in dialetto a venire qui a Ragalmuto.
0: Noi vi aspettiamo e cioè speriamo che venite in tanti che a Cane ci ne sarà per tutti, cioè vi accoglieremo con amore, con specialmente cioè, per questo mondo, Babbe Giamate e Pucilio, che è una cosa eccezionale, è unica al mondo, non ci n'è all'Angebanno, chi vuole venire, Bibbe Pucilio va bene a Ragalmuto, cioè in altri posti non ci n'è, quindi principalmente è questo. Viva Lucilio e viva Maria Santissima del Monte.
1: Grazie, quindi Ragalmuto, paese di Leonardo Sciascia, vi aspetta con tutte le sue meraviglie. Per gli approfondimenti sul programma Borghi d'Italia consultate il sito tv2000.it/borghi d'Italia e per rivedere la puntata scaricate l'app Play 2000. Buone passeggiate a Ragalmuto in provincia di Agrigento. Ciao e mi raccomando, viaggiate in sicurezza.

0: In dialogo con Maria, una raccolta inedita delle più belle preghiere alla Vergine commentate da Luigi Maria Epicoco. Primo volume, Il Rosario.
1: Che cosa succede?
2: È arrivata una nave carica di ebrei per i campi. Gli arabi non li vogliono in Palestina e gli inglesi non li vogliono qui. Porteremo via questi 611 dall'isola e li sbarcheremo in Palestina.
3: Chi si occupava di questa evacuazione?
4: Qui è l'Exodus. Il governo di Sua Maestà concede all'Olimpia di partire per la Palestina.
2: Tutta la vita siamo stati sotto gli inglesi. Ora saremo entrambi cittadini del libero Stato di Israele. Il voto dell'ONU lo garantisce.
5: Exodus, questa sera, in prima serata.
6: Come padre della sposa, con grande piacere... Oh, non proprio oggi.
7: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
8: Ma il colesterolo?
9: Dai, la parmigiana è verdura.
10: Con il colesterolo non si scherza.
11: Prova Danacol.
12: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
11: Basta scuse, prova Danacol.
12: Danacol e i gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
13: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con FreeStyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
14: Saios. Scopri la nuova colorazione Saios Olio Intense con oli preziosi. Colorazione senza ammoniaca. Protezione intensa dai danni. 100% copertura dei capelli bianchi. Ora con shampoo post colorazione per capelli visibilmente più luminosi e un risultato colore intenso. Prova Olio Intense di Saios. You Intensified.
5: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.
15: La vita cambia a una certa età. Vivi l'età con Meritene. Meritene ti protegge con una soluzione completa di vitamine, minerali e proteine per mantenere tono e forza. Meritene, l'alleato che dà forza alla tua forza. Quando la perdita di forza muscolare è una sfida, chiedi al tuo medico Meritene Clinical Drink.
16: Vogliono darci lo sfratto.
17: Ed, tu mi sei amico. Non puoi sfrattarmi proprio adesso. Ho per le mani un affare stupendo. Nella peggiore delle ipotesi, telefonerò a tuo zio Mario.
16: Allo zio Mario?
17: Quanto vuoi? 10-1 che non glieli dà.
16: Qualsiasi cosa accada, mi terrai qui con te.
18: Se tu ti sposassi, nessuno sarebbe più felice di noi. Ciao.
16: Papà, e se tu non piaci a lei?
17: Come ti permetto?
5: Un uomo da vendere. Martedì, in prima serata.

0: a retroscena, prima si sogna occhi aperti coi Momix. Poi si guarda in faccia la realtà con Mercoledì delle ceneri.
1: Meno male che esiste il fuoco, a pulirci tutti. Perché domani inizia la quaresima.
0: Quando la violenza fa rima con indifferenza.
2: Se riuscisse a cambiare lo sguardo rispetto a quello che accade, sarebbe già tantissimo.
0: Sarebbe colpevole perdersi di vista.
3: Negli occhi di ogni persona il riflesso dell'anima. In ogni domanda, lo stupore per il suo destino.
0: Soul, questa sera alle 21.05.

0: Mio nonno mi ha sempre detto di accettare di buon grado i cambiamenti nella vita. Ma solo la scorsa primavera, il giorno del mio 10° compleanno, ho capito quanto è difficile a volte riuscire a farlo. Oh, Bess!
1: Eccoti finalmente!
0: Buongiorno, Nan!
1: Nostra madre ti stava cercando.
0: Giornata ideale per cavalcare, non credi?
1: Le gentildonne non montano a cavallo come gli uomini.
0: Oh, Nan, e chi lo dice?
2: Le gentildonne non montano i cavalli come gli uomini.
0: Sì, madre.
2: Felicity, aiutami con il burro. Oggi è il tuo 10° compleanno. Stai crescendo e stai diventando una signorina indipendente. È tempo che ti affidi più responsabilità.
0: Cucinare è così faticoso e alla fine non rimane nulla.
2: È vero. Hai ragione, alla fine non rimane nulla, ma è una grande soddisfazione sapere che ho provveduto alla mia famiglia. Voglio che tu diventi una brava madre, che sa gestire la casa con una famiglia sana e felice e che tu lo faccia con piacere.
3: Buongiorno a tutti.
0: Nonno! Sei arrivato!
3: Oh, i miei nipotini preziosi. Allora, come state?

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, dalla Chiesa Parrocchiale di Santa Maria Goretti in Frosinone ci ritroviamo per la preghiera della Coroncina della Divina Misericordia. Insieme a voi, uniti nella preghiera attraverso TV 2000, lo facciamo mettendoci in ascolto della Parola di Dio. O Gesù, tu sei appena morto e già una sorgente di vita è sgorgata per le anime. O sorgente di vita, incomprensibile misericordia di Dio, avvolgi il mondo intero e riversati su di noi. Gue acqua che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te.
1: Ascoltiamo la parola del Signore dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Perché chiunque chiede riceve, e chi cerca trova, e a chi bussa sarà aperto. Chi di voi al figlio che gli chiede un pane darà una pietra? E se gli chiede un pesce gli darà una serpe? Se voi dunque, che siete cattivi, sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro che è nei cieli darà cose buone a quelli che gliele chiedono.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci
1: oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo. Nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità,

0: del tuo dilettissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo.
1: Iniziazione dei nostri peccati e dei peccati del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo.
1: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo.
1: Espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Per la sua dolorosa passione.

Consacrazione del mondo alla Divina Misericordia di San Giovanni Paolo II. Dio, Padre misericordioso, che hai rivelato il tuo amore nel tuo Figlio e l'hai riversato su di noi nello Spirito Santo Consolatore. Ti affidiamo oggi i destini del mondo e di ogni uomo. Chinati su di noi, peccatori. Risana la nostra debolezza. Sconfiggi ogni male. Fa che tutti gli abitanti della terra sperimentino la tua misericordia, affinché in te, Dio uno e trino, trovino sempre la fonte della speranza. Eterno Padre, passione e la risurrezione del tuo Figlio, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Il Signore sia con voi.

0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen. Buon pomeriggio, benvenuti a Terra Mater, buona domenica ragazzi. Inizieremo adesso il nostro viaggio tra le meraviglie naturali, tra gli ecosistemi da difendere e tra le culture che vivono in armonia con l'ambiente. Vuol dire che iniziamo Terra Mater.

Situata nella città del Vaticano, è la chiesa più importante e più imponente al mondo. È il simbolo della fede cattolica, ma è anche un capolavoro dell'architettura dell'epoca rinascimentale e barocca. Venne costruita sul luogo della crocifissione del primo Papa. Andiamo a visitare la Basilica di San Pietro.

La chiesa più importante della cristianità, la Basilica di San Pietro, è anche il più grande edificio religioso del mondo cattolico, con una superficie di 23.000 metri quadrati, capace di ospitare al suo interno oltre 20.000 persone. Quella che vediamo oggi, la chiesa che tutti conoscono, venne costruita in poco più di un secolo, a partire dall'inizio del Cinquecento. Un'avventura artistica e spirituale senza precedenti, che coinvolse più di 20 pontefici e grandissimi artisti, da Bramante a Raffaello, da Michelangelo a Bernini. Non fu una storia lineare, perché la costruzione della nuova San Pietro comportava la distruzione di una delle più antiche basiliche romane, eretta all'inizio del IV secolo sotto Papa Silvestro e per volere di Costantino sull'area del Circo di Nerone, e di una necropoli dove la tradizione vuole che San Pietro, il primo degli apostoli di Gesù, sia stato sepolto dopo la crocifissione. Non è un caso, infatti, che pur adottando progetti e soluzioni architettoniche diverse, i papi del Rinascimento e del Seicento non si discostarono mai dalla tradizione che poneva al centro della chiesa la tomba dell'Apostolo. La costruzione della San Pietro che conosciamo oggi ha avuto più fasi, corrispondenti ognuna al nome di un artista e di un grande papa. Il 18 aprile del 1506, Giulio II, Giuliano della Rovere, pose la prima pietra della nuova basilica, che venne consacrata da Urbano VIII Barberini 120 anni dopo, nel 1626, quando la facciata fu completata con la messa in opera di statue colossali. Progettata da Carlo Maderno, la facciata della nuova San Pietro porta nella grande iscrizione al di sotto del timpano il nome di Paolo V Borghese e la data del 1612. Lunga 115 metri e alta 45, si caratterizza per le gigantesche colonne che inquadrano gli ingressi e la loggia delle benedizioni. Ai lati, in alto, i due orologi realizzati nel 1785 da Giuseppe Valadier. In cima, le grandi statue di Gesù, di Giovanni Battista e degli Apostoli. Il vastissimo interno, ricco di opere d'arte, si articola in tre navate divise da robusti pilastri sui quali si aprono archi a tutto sesto. La navata centrale è alta 46 metri e lunga quasi 200. Le acquasantiere di Agostino Cornacchini del 1722, 2 metri d'altezza, danno un'idea delle dimensioni della chiesa. All'edificazione della nuova chiesa si alternarono in più di un secolo alcuni

tra i maggiori artisti e architetti italiani. Bramante, Raffaello, Giuliano e Antonio da San Gallo, Baldassarre Peruzzi, Pirro Ligorio, Il Vignola, Giacomo Della Porta, Domenico Fontana e Carlo Maderno, solo per fare alcuni nomi. Ma la forma che ha preso la Basilica di San Pietro si deve principalmente a due dei più grandi protagonisti della storia dell'arte, Michelangelo Buonarroti e Gian Lorenzo Bernini. A metà del Cinquecento, Paolo III Farnese, il Papa del Concilio di Trento, chiama Michelangelo, che aveva appena completato la grande parete della Sistina con il Giudizio Universale. Il Papa, che gli aveva chiesto la sistemazione di Piazza del Campidoglio e la progettazione del grande palazzo di famiglia, Palazzo Farnese, lo invita a presentare un progetto per la nuova San Pietro. Siamo nel 1546. L'artista ha 71 anni, ma ha già lavorato per la Basilica quasi mezzo secolo prima, realizzando, appena 23enne, nel 1498, il suo capolavoro, la Pietà, che oggi si trova nella prima cappella della navata destra e che era stata accolta da tutti come un vero e proprio miracolo. «È un miracolo», scrive Vasari, «che un sasso, da principio senza forma nessuna, si sia mai ridotto a quella perfezione che la natura a fatica suol formar nella carne». Chiamato a ripensare l'intera chiesa, la cui edificazione procedeva a rilento, Michelangelo non lavora un progetto unitario, ma interviene in più parti, definendone la struttura. Demolisce il braccio meridionale e traccia il disegno del transetto sinistro, che poi sarà replicato sul lato destro. Poi inventa un ambulacro che ruota attorno al centro della basilica. Ci vorranno alcuni decenni perché la chiesa prenda la sua forma attuale, ma la San Pietro di oggi è, nella sostanza, quella pensata allora da Michelangelo. L'artista fiorentino riempie i piloni della crociera perché sostengano meglio il peso della cupola, 42 metri di diametro, vero centro di tutta la struttura. Trasforma la basilica in una grande rampa di lancio per la cupola che diventerà il simbolo di San Pietro e di Roma stessa. Ma alla sua morte, nel 1564, la costruzione è ancora ferma al tamburo. I lavori furono completati da Giacomo Della Porta e Domenico Fontana nel 1593, con la messa in opera della calotta e della lanterna. Le cronache raccontano di un colossale cantiere con oltre 800 operai che lavoravano anche di notte. Da allora, la cupola, il cupolone come viene chiamato, svetta su Roma fino a 130 metri d'altezza. All'interno della basilica, i lavori vengono completati tra la fine del Cinquecento e l'inizio del Seicento, per impulso di Clemente VIII Aldobrandini e di Camillo Borghese, Paolo V, Papa dal 1605. L'architetto Carlo Maderno, che intanto lavora alla facciata, abbandona l'idea della pianta centrale, che era stata di Michelangelo e prima ancora di Bramante, e decide di allungare la chiesa. Ma la pianta longitudinale comporta l'abbattimento della basilica costantiniana, di cui era già stato demolito il presbiterio. Le nuove demolizioni coinvolgono il tetto della navata centrale, le cappelle, gli oratori, il portico con gli affreschi e i mosaici, il quadriportico con le tombe di papi e imperatori, la loggia delle benedizioni e il vecchio campanile recentemente restaurato. L'ultima messa viene celebrata in quel che resta della basilica il 15 novembre del 1609.
Maderno pone mano alla confessione sotto l'altare maggiore, il luogo più sacro della Chiesa, quello che introduce alla tomba di Pietro. Intanto si lavora alle navate, compiute nel 1614. La nuova San Pietro è pronta. L'antica basilica, quella in cui avevano trovato rifugio nobili e senatori quando Totila era entrato a Roma nel 546 e dove Carlo Magno era stato incoronato imperatore nella notte di Natale dell'Ottocento, non c'è più. Oggi la chiesa del IV secolo si può solo immaginare. Due dipinti esposti nelle grotte vaticane la mostrano com'era. Una grande aula a cinque navate con capriate lignee. Di quella chiesa qualcosa si è conservato. La porta del Filarete, per esempio, fusa nel bronzo a metà del 400 per volere di Eugenio IV, che appare nel battente centrale mentre riceve le chiavi da San Pietro, venne posizionata nel 1619 nel varco centrale della nuova chiesa. Più antica era la Navicella degli Apostoli, il mosaico realizzato su disegno di Giotto che si conserva nell'atrio, frutto di una ricomposizione di fine Seicento con parti completamente rifatte. Di Giotto era anche la grande pala che stava sull'altare maggiore dell'antica basilica, il polittico Stefaneschi, dipinto su entrambe le facce per celebrare il principe degli apostoli e primo papa. Un capolavoro della storia dell'arte, sopravvissuto alla distruzione della chiesa, che si conserva ai Musei Vaticani. Anche il San Pietro in cattedra, veneratissimo, il piede consumato dai baci e dalle carezze dei fedeli, è una sopravvivenza di un lontano passato. Si è pensato che fosse del V secolo. In realtà è più tardo, forse duecentesco, forse di Arnolfo di Cambio. Non ha mai lasciato il suo posto, testimone impassibile della storia della Basilica. Dopo la consacrazione, la chiesa venne completamente rinnovata. Artefice di quel rinnovamento è Gian Lorenzo Bernini, che ha indirizzato la decorazione secondo il nuovo gusto barocco, con un estro da regista e un talento di scenografo.

A chiamarlo fu il Papa Maffeo Barberini, asceso al soglio di Pietro nel 1623 col nome di Urbano VIII. La prima commissione nel 1624 interessa il luogo più sacro della Chiesa, l'altare maggiore sopra la tomba di Pietro, intorno a cui viene innalzato il baldacchino. La soluzione di Bernini è un colpo di genio. Lo scultore evita il classico ciborio a forma di tempio, tipico delle chiese medievali, e sceglie una struttura aerea, leggera, che evoca i baldacchini delle processioni devozionali. Le frange, scolpite nel bronzo, sembrano di stoffa e paiono mosse dal vento. Le colonne tortili citano quelle dell'antica basilica, che si credeva provenissero dal Tempio di Salomone a Gerusalemme. Su di esse si arrampicano tralci di vite e intorno svolazzano le api, emblema dei Barberini. La copertura, aperta, è ideata da Francesco Borromini, geniale collaboratore e futuro rivale di Bernini. Nel 1629 Bernini, che ha solo 30 anni, è il primo architetto di San Pietro. Deve decorare l'ottagono, il grande spazio che circonda l'altare. Nei colossali pilastri che sostengono la cupola, apre delle nicchie in grado di ospitare delle grandi sculture realizzate da alcuni dei migliori artisti di quegli anni. La Santa Elena di Andrea Bolgi, la Santa Veronica, capolavoro di Francesco Mochi,

il Sant'Andrea di François Duquesnoy, e il Longino, il soldato romano che trafigge Gesù, riconoscendolo poi come figlio di Dio, dello stesso Bernini. Al di sopra, le reliquie corrispondenti tra le più importanti della cristianità: il velo della Veronica, il frammento della croce per Sant'Elena, inquadrate dalle colonne tortili della chiesa antica che dialogano con quelle del baldacchino. Un insieme concepito con sapienza che unifica uno spazio vasto ed eterogeneo. Negli stessi anni Urbano VIII chiede a Bernini la propria tomba, che verrà realizzata con ben 16 anni di anticipo sulla sua morte. Viene collocata a destra dell'abside e prende il posto di quella che Guglielmo Della Porta ha scolpito qualche decennio prima per Paolo III Farnese, spostata a sinistra. Qui Bernini innova la tipologia del monumento funebre con materiali diversi: il bronzo scuro e dorato per le figure del Papa e della morte, il marmo bianco per le allegorie. Insieme al colore fa irrompere il dramma e l'epigrafe si trasforma in un evento macabro, con la morte stessa intenta a scriverla. Mentre lavora all'ottagono nel 1633, Bernini disegna un altro monumento, quello dedicato a Matilde di Canossa. Ardente sostenitrice del papato, in un medioevo segnato dalle guerre tra papa e imperatore, nel rigido inverno del 1077 la contessa aveva umiliato Enrico IV di Franconia, costringendolo a trascorrere 3 notti al gelo prima di aprirgli le porte del proprio castello, dove avrebbe incontrato il Papa Gregorio VII. L'episodio è ricordato nel sarcofago che sta ai piedi della grande statua. Col tempo la basilica si arricchisce di opere d'arte. Un esercito di santi e di virtù, in stucco, scorta il fedele lungo le navate. Intanto si lavora ai mosaici, all'interno della cupola e nelle cupole minori, sulla base di cartoni di grandi artisti, tra cui il Cavalier d'Arpino, Pietro da Cortona e Francesco Trevisani. Vengono riprodotte a mosaico le pale degli altari, che l'umidità stava deteriorando. Tra di esse, alcuni capolavori della pittura: la Trasfigurazione di Raffaello, l'Ultima Comunione di San Girolamo del Domenichino e la Santa Petronilla del Guercino. Oggi nella chiesa non c'è neanche una tela, solo mosaici per oltre 10.000 metri quadrati. Di metà 600 è anche la grandiosa pala in marmo di Carrara di Alessandro Algardi, che racconta l'episodio di San Leone Magno che ferma Attila grazie all'intercessione degli apostoli Pietro e Paolo. A commissionarla all'artista era stato Innocenzo X, il successore di Urbano VIII. Papa Panfili si rivolse all'Algardi anche perché non amava Bernini, che dovrà attendere più di 10 anni prima di ricominciare il suo lavoro nella chiesa. Anche se la grande statua equestre con la visione di Costantino, che si trova alla base della Scala Regia all'ingresso del Palazzo Apostolico, fu una sua commissione, sebbene l'artista la portò a termine anni dopo, durante il pontificato di Alessandro VII. Sarà proprio il senese Papa Chigi, colto e sensibile patrono delle arti, a richiamare

e Bernini, che con la cattedra di San Pietro, messa in opera tra il 1656 e il 1665, completa la sistemazione dell'abside. Bernini colloca il trono bronzeo sul fondo della chiesa e inserisce al suo interno la preziosa reliquia della cattedra di Pietro, in realtà un manufatto del IX secolo. Intorno ad esso costruisce una complessa macchina scenografica, dove la cattedra sembra levitare tra nuvole di stucco dorato, sorretta da quattro dottori della chiesa. La luce reale che entra dal finestrone potenzia la luce teatrale, fittizia, dei raggi dorati, dello stucco, del bronzo. Un fuoco d'artificio dove realtà e finzione si fondono. Qualche anno dopo, sempre per Alessandro VII, Bernini realizza il suo capolavoro, un monumento funebre col quale porta la rappresentazione della morte alle estreme conseguenze. Il Papa è assorto in preghiera, inginocchiato su uno strepitoso panneggio di marmo rosso da cui emerge uno scheletro dorato che brandisce una clessidra. Il tempo passa per tutti, anche per i papi più saggi, chiamati a varcare la porta dell'aldilà. In effetti, la storia di San Pietro è anche una storia di sepolture. Sono 91 i pontefici tumulati nelle grotte vaticane. Tra loro Bonifacio VIII, il papa che proclamò il primo anno santo nel 1300, in una tomba scolpita da Arnolfo di Cambio. Altri papi riposano tra le navate, in sepolcri firmati da grandi artisti, alcuni provenienti dalla vecchia basilica. Come quello di Innocenzo VIII, opera del pollaiolo, che qualche anno prima aveva realizzato il maestoso monumento funebre di Sisto IV, oggi esposto nel tesoro di San Pietro. Una grande tomba cesellata nel bronzo, col corpo del Papa circondato dalle arti, la grammatica, la musica, la retorica, la filosofia. Nella navata destra ha trovato posto anche Cristina di Svezia, che aveva rinunciato alla corona per non rinnegare la fede cristiana. Il monumento a lei dedicato è opera di Carlo Fontana, del 1702. Settecentesco è anche il sepolcro di Innocenzo XII, scolpito da Filippo della Valle su disegno di Ferdinando Fuga, col Papa, in atto di benedire, accompagnato dalle allegorie della carità e della giustizia. Qualche decennio dopo, il maggior rappresentante dello stile neoclassico, Antonio Canova, scolpisce il monumento a Clemente XIII Rezzonico. Il Papa è in alto, tra la religione, che sorregge una grande croce, e il genio della morte, con la fiamma della vita che si va spegnendo. Due bellissimi leoni proteggono la porta di accesso al sepolcro. Di Canova è anche il cenotafio degli Stuart del 1819, che commemora gli ultimi tre membri della casa reale inglese. Qui, a presidiare la porta del sepolcro, al posto dei leoni ci sono due angeli piangenti. Anche il XX secolo è entrato nella Basilica di San Pietro con opere di grandi artisti. La statua bronzea di Pio XII è di Francesco Messina. La grande composizione per Giovanni XXIII di Emilio Greco. La porta realizzata per il giubileo del 1950 è del toscano Vico Consorti. Di Giacomo Manzù, del 1964, è la porta della morte,
così chiamata perché da lì transitano i cortei funebri dei pontefici per uscire sul sagrato e nella grande piazza

la cui sistemazione definitiva si deve anch'essa al genio di Gian Lorenzo Bernini. Completata la basilica, si doveva infatti dare un disegno allo spazio sterminato e informe su cui affacciava, dove l'obelisco innalzato da Sisto V nel 1585 troneggiava solitario. Fu Alessandro VII a chiedere a Bernini di pensare a un progetto unitario. Bernini inventa una piazza ellittica che si espande ai lati in due bracci porticati con quattro file di colonne sormontate da 162 grandi sculture, un popolo di santi che vigila sui fedeli. Bernini stesso descrive il grande porticato come l'abbraccio materno della Chiesa. La sistemazione della piazza si conclude nel 1667. L'idea delle braccia che si allargano verso la facciata è un espediente perché anche da lontano essa appaia più imponente. Prima della realizzazione di Via della Conciliazione, la piazza si apriva all'improvviso allo sguardo dei visitatori. Con la distruzione della spina di Borgo, voluta da Mussolini, si è perso il raffinato effetto visivo previsto da Bernini e con esso la sorpresa di una conquista progressiva della chiesa. Al gioco barocco della meraviglia si preferì una grandiosità neoimperiale che non sarebbe piaciuta né a Bernini né a Michelangelo. Tuttavia, col tempo, il sagrato ha acquistato una funzione centrale. È lo spazio in cui avvengono le principali funzioni religiose, dove si svolgono le grandi udienze. Il colonnato si conferma come il simbolo di quell'abbraccio ai fedeli immaginato da Bernini. Con questa invenzione, la Basilica di San Pietro è uscita dalle sue mura e la grande chiesa si è aperta al mondo.

0: Diamo il benvenuto qui a Terra Matera a Paolo Volpagni, direttore della Fondazione Ragghianti, storico dell'arte, musicista, perché la musica è sempre importante, secondo me.
1: Fondamentale.
0: Fondamentale per tutti. Allora, abbiamo visto questo documentario su San Pietro e è il luogo che sorge sul Colle Vaticano, dove risiede il Papa, però non fu sempre così.
1: Ah no, effettivamente si presentava in maniera molto diversa al tempo degli antichi romani. C'era una vigna, per esempio, lo sappiamo dal poeta Marziale, che lamenta la cattiva qualità dei vini del Colle Vaticano.
0: Si lamentava?
1: Si lamentava. E, infatti c'era un colle che all'epoca era molto più visibile rispetto a come non sia adesso. C'era una necropoli, ci fu anche uno spazio per giochi circensi, il cosiddetto Circo Niderone, ma poi nel IV secolo Costantino volle, nel luogo appunto del seppellimento dell'Apostolo Pietro, la costruzione di questa grande basilica, che non è naturalmente quella che noi vediamo attualmente. Fu una basilica che sopravvisse a lungo, fino a che Papa Giulio II nel 1506 appunto volle ricostruirne una ex novo. Quella originaria era molto diversa, era proprio la classica basilica paleocristiana, lunghissima, era lunga 120 metri con un quadriportico, poi fu decorata da un mosaico fatto su disegno di Giotto, quindi era un edificio importante, l'edificio in cui fu consacrato imperatore Carlo Magno la notte di Natale dell'anno 800, ma appunto evidentemente Giulio II voleva qualcosa di nuovo e quindi partì l'edificazione della nuova basilica che, con vicende lunghe e alterne durate 120 anni, hanno portato

0: poi al risultato odierno.
1: Tu sei Pietro e su questa pietra fonderò la mia chiesa. Questo è, lo vediamo all'interno, proprio scritto all'interno della basilica, perché si è voluto imprimere proprio questo momento fondamentale che poi ha dato inizio a tutto.
0: Beh, di fatto è l'inizio della Chiesa universale. Tra l'altro, durante il pontificato di Pio XII furono realizzati scavi archeologici che, oltre a documentare la necropoli che si trova sotto la Basilica di San Pietro, che non molti sanno, ma lì sotto c'è una necropoli peraltro visitabile con permessi speciali, ma fu individuato quello che è ritenuto davvero essere il sepolcro dell'Apostolo Pietro. E tra l'altro, la cattedra papale sormontata dal magnifico baldacchino bronzeo del Bernini è esattamente sulla verticale del sepolcro dell'Apostolo Pietro. Quindi è un collegamento diretto tra Pietro e i suoi successori.
1: Simbolico ma anche realistico in
0: Ma
1: effetti,
0: anche
1: no?
0: fisico, effettivamente,
1: Fisico.
0: proprio lì sotto stava e sta l'Apostolo Pietro.
1: Parliamo anche di tutti gli architetti e gli artisti famosi che vennero coinvolti per realizzare questo capolavoro dell'arte.
0: Come spesso capita in questi casi, ci sono stati tanti architetti che si sono succeduti. All'inizio fu Bramante, poi Bramante muore nel 1514, viene chiamato niente meno che Raffaello e avevano idee differenti. Bramante voleva una pianta a croce greca, Raffaello voleva invece una basilica sul modello di quelle paleocristiane, ma anche Raffaello muore presto. Allora arriva Antonio da San Gallo il Giovane, grande architetto che però presto si rende conto che non riuscirà a vedere compiuta la basilica, allora impiega diversi anni a realizzare un modellino di legno di come sarebbe dovuta essere la basilica secondo il suo progetto. Ma ovviamente chi arrivò dopo non rispettò questo progetto perché arrivò un tipetto non da poco, Michelangelo. E a
1: Come si fa a dire a
0: Michelangelo,
1: Michelangelo quello che deve fare, no? Mi sembra un po'
0: appunto.
1: complicato in
0: Molto
1: effetti.
0: complicato, infatti Michelangelo fa un po' quello che gli pare e lo fa molto bene ovviamente, fa erigere la cupola un po' sul modello di quella del Brunelleschi di Santa Maria del Fiore a Firenze, ma neanche lui vede compiuta la basilica e si arriverà poi all'inizio del Seicento a un grande architetto ticinese, Carlo Maderno, a cui sostanzialmente dobbiamo l'assetto definitivo della basilica, la cui costruzione si conclude nel 1626. Ma poi arriva Bernini che sistema la piazza, il colonnato, quindi un lungo percorso dove veramente si sono misurati i più grandi artisti e architetti del 500 e del 600.
1: Grazie, grazie a Paolo Volpagni per essere stato con noi oggi.
0: Grazie.
1: Breve pausa e torniamo tra poco qui a Terra Mater.

0: A retroscena, prima si sogna occhi aperti coi Momix. Poi si guarda in faccia la realtà con Mercoledì delle ceneri.
1: Meno male che esiste il fuoco, a pulirci tutti. Perché domani inizia la quaresima.
0: Quando la violenza fa rima con indifferenza.
2: Se riuscisse a cambiare lo sguardo rispetto a quello che accade, sarebbe già tantissimo.
0: Sarebbe colpevole perdersi di vista.
3: È una compagnia per mia madre, perché non si senta mai sola. È uno sguardo che non giudica la mia storia. È un laboratorio che dà forma al suo futuro. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: A volte basta una sola cosa in comune per scoprirsi più vicini, come l'amore per Nutella. Nutella, il buongiorno che ci unisce.
5: Noi non invecchiamo, noi evolviamo.
6: Age Perfect Collagen Expert, con 30 volte più peptidi di microcollagene, agisce in profondità

0: contro le rughe. In un solo uso, pelle più soda. Prova anche la versione potenziata con SPF per prevenire le macchie.
1: L'età perfetta è ora. Noi valiamo.
2: Chissà se diventeranno mai dei fuoriclasse, se vinceranno una gara e conquisteranno un trofeo, e se faranno incetta di medaglie o saliranno sul podio a ritirare un oro. Di certo ci vorrà qualcuno che idrati e reintegri la loro passione, perché anche per Estate Sport loro sono già tutti campioni.
3: Scopri l'eccellenza delle scarpe Enval Soft. Leggere, comode e progettate nei minimi dettagli. Calzata ergonomica e suola anti-shock progettata per assorbire gli impatti. Stile e benessere sempre con te. Passo dopo passo, Enval Soft. Prenditela comoda.
4: Alla Coop, grandi sconti su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli e a te, che puoi immergerti nelle tue passioni. Con Lenora ammorbidenti e profumatori, scontati del 40%. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. La Coop sei tu.
5: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.
6: L'età è la tua forza. Potenziala con Nivea Q10 Collagen Expert, trattamento intensivo e siero riparatore. Con Q10 peptidi di collagene per rassodare viso, collo e décolleté. Le rughe profonde sono ridotte, la pelle è ridefinita e rigenerata. Nuova routine Nivea Q10 Collagen Expert. Nivea è per la pelle.
7: Apritevi a una nuova filosofia
8: greca
7: di Kinder Plum Cake, preparato con yogurt alla greca, per un equilibrio perfetto tra semplicità e
8: bontà.
9: Avvolgente yogurt alla greca in un plum cake sofficissimo. Provali anche alla carota e granella di mandorla.
10: Dopo più di 20 anni, ad agosto torna l'eclissi totale di sole.
11: E la meraviglia sarà vederla da qui, dal mare delle Baleari. Prenota la tua estate con Costa.
10: Ma quando ti ricapita?
12: Scopri la novità! Eat Natural Fit alla frutta! 4 ricette! Arachidi, nocciola, mela e frutti rossi! Tutte da gustare! Un'esplosione di frutta e frutta secca in una morbida barretta! Eat Natural! La tua fitta alla frutta! Provale tutte!
13: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Alessia Ventura come la malattia di sua madre ha cambiato il suo modo di vivere e di prendersi cura di sé. In più, tutto sulla crononutrizione. Quando mangiare per stare meglio. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
14: Monta scale. Boh, mai sentito. Ma come? È libertà di movimento, è autonomia in casa e sicurezza ogni giorno. È Stan. Chiama Stan all'800 91 91 11.
15: Ma il colesterolo?
16: Dai, la parmigiana è verdura.
15: Con il colesterolo non si scherza.
17: Prova Danacol. Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
18: Basta scuse, prova Danacol.
17: Danacol e i gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
19: La storia che vi vogliamo raccontare parte esattamente da questo luogo. Qui accadrà qualcosa di straordinario. Una storia incredibile di devozione e di preghiera.
20: Indagini ai confini del sacro. Domani in seconda serata e il sabato alle 8.
21: Bentornati a Terra Mater. Bentornato Edoardo Castagna. Sì. Giornalista e curatore dei Luoghi dell'Infinito, questo mensile di Avvenire, e oggi con te andiamo in Spagna. Raccontaci del santuario di Montserrat, che si trova in Catalogna, giusto?
22: In Catalogna, bisogna precisare, perché c'è una rivalità interna alla Spagna molto, molto,
21: molto forte.
22: In effetti i catalani sono un popolo con una chiara individualità, la propria lingua di antica attestazione e la propria fierezza patriottica, diciamo così, che a volte prende delle derive indipendentiste più o meno accentuate a seconda dei momenti. Montserrat è l'epicentro della spiritualità catalana, è questa montagna dalla forma molto caratteristica e singolare, poco distante da Barcellona, la capoluogo o la capitale catalana, in cui è venerata questa statua della Vergine, la Madonna Nera, come se ne incontrano anche altre in altri santuari, soprattutto montani. ed è il polo in cui

0: Qui si concentra la spiritualità, la fede dei catalani, che poi si può sviluppare lungo due direttrici: quella che scende verso Barcellona, dove è in corso il cantiere infinito della Sagrada Famiglia di Gaudì, recentemente tra l'altro proclamato venerabile, proprio per la sua opera, oppure risalendo lungo le valli dei Pirenei, dove c'è una rete di monasteri romanici, dei quali Monserrate è storicamente figlia, in un certo senso.
1: Chiaramente, questo tipo di venerazione ha portato anche un turismo di pellegrini importante, che sono ovviamente non solo, catalani.
0: Sì, è un movimento imponente, si contano a decine, centinaia di migliaia di persone, soprattutto legate alle principali festività. Anzi, il giorno della ricorrenza della Vergine di Monserrate, il 27 agosto, è festività nazionale riconosciuta per la Catalogna, ma condivisa in questo caso sì con il resto della Spagna come momento di partecipazione popolare, di fede vissuta in tutto il paese.
1: Parliamo anche del romanico catalano e pirenaico, che si inserisce all'interno di tutto questo.
0: Sì, perché Monserrate è nata come derivazione dal monastero di Santa Maria de Ripoll, che è il nucleo della diffusione del romanico dal punto di vista architettonico, ma anche della fede catalana e dell'identità nazionale, perché è stato fondato nel IX secolo da Goffredo il Villoso, che è stato il primo conte di Catalogna, quindi siamo poco dopo Carlo Magno. E con queste costruzioni ha inteso affermare il proprio controllo, anche territoriale, ma anche la propria centralità spirituale e intellettuale in una regione che è stata comunque raggiunta dall'ondata dell'invasione araba che ha toccato quasi tutta la penisola iberica, Catalogna inclusa. Santa Maria de Ripoll sorge appunto a Ripoll, queste valli pirenaiche che sono parallele alla cresta delle colline, quindi si risale dal mare, e in un punto nodale la fondazione di questo monastero, che celebra soprattutto per il suo splendido portale scolpito. Il resto del monastero ha subito poi danni e rifacimenti nel corso dei secoli, ma il portale è rimasto quello che potete vedere.
1: Intatto questo qui, meraviglioso. Grazie mille Edoardo, grazie.
0: Grazie a tutti.
1: E adesso è arrivato il momento di tornare a passeggiare tra le stelle e a fare delle scoperte incredibili perché arriva un

0: imparato, grazie a te, che lo spazio, oltre a offrire un panorama meraviglioso, ci permette anche di studiare la Terra e di trovare delle soluzioni anche per la Terra, giusto?
1: Sicuramente sì, molti dei satelliti che abbiamo inviato nello spazio servono proprio a monitorare la Terra, gli oceani, l'atmosfera e le foreste. In particolare le foreste sono molto importanti, sono il polmone verde del nostro pianeta. Pensa che ogni anno 8 miliardi di tonnellate di CO2 vengono rimosse dall'atmosfera grazie alle foreste.
0: E da lì si vedono molto bene.
1: E dallo spazio si riesce a monitorare, lo stato di salute. In particolare, proprio recentemente è stato lanciato dall'ESA, dall'Agenzia Spaziale Europea, un satellite che ha come obiettivo proprio il monitoraggio delle foreste, da un punto di vista un po' diverso. Non solo lo stato di salute, ma soprattutto ci interessa vedere quanto carbonio, appunto quanta anidride carbonica riescono ad assorbire. Normalmente si chiamano biomasse, proprio la vegetazione viva, no? Sia gli alberi, ma anche semplicemente i cespugli, tutto quello che è vegetazione. Ecco, il satellite si chiama biomassa e quindi andrà a misurare le caratteristiche delle foreste in tutto il mondo con una tecnologia avanzata che gli permette di guardare non solo, la cima delle foreste, ma anche fino al terreno, quindi fare una scansione a 3 dimensioni delle foreste. E questo ci darà informazioni sullo stato di salute, su quanto appunto, come funziona il meccanismo di sequestro del CO2 e soprattutto come si evolve le foreste in base anche al cambiamento delle condizioni al contorno, cioè le condizioni ambientali. Quindi questa mappa sarà sicuramente importante per il futuro.
0: Però l'estensione delle foreste noi la conosciamo già.
1: Sì, l'estensione in quanto tale si può misurare sia da terra che anche con satelliti, ma qui misuriamo non solo l'estensione, ma proprio la quantità di legno, no? Di legname che c'è nelle foreste, quindi quanto anidride carbonica è stata assorbita e come funziona, nel senso se migliora o peggiora. Per esempio questi dati saranno importanti per i futuri trattati, no? C'è un programma dell'ONU che appunto vuole studiare l'effetto della deforestazione, cercare di minimizzare gli effetti della deforestazione e in particolare l'inquinamento che questo produce. Io dallo spazio ricordo di aver visto il fumo delle zone del pianeta dove c'è deforestazione, perché purtroppo usano gli incendi per togliere di mezzo gli alberi.
0: Ma ci sono delle spedizioni, correggimi se sbaglio nei termini, ci sono delle spedizioni che hanno più obiettivi, immagino, ogni volta che si parte, o ce ne sono alcune proprio dedicate, per esempio, ai problemi ambientali?
1: No, ci sono ovviamente diversi aspetti, come dicevo si può osservare la vegetazione, si possono osservare gli aerosol per esempio nell'atmosfera, quindi questo è un altro.
0: L'aerosol, Umberto, per me è un sinonimo di qualcosa di devastante, come la tosse dei bambini, quindi spieghiamo bene questa cosa, perché per me
1: Cioè
0: vuol dire
1: le
0: solo una cosa.
1: particelle anche che sono in sospensione nell'atmosfera, gli inquinanti, no? Il particolato che c'è nell'atmosfera. Gli oceani, la densità degli oceani, la temperatura, insomma, ci sono satelliti per ogni aspetto. Da questo noi ricostruiamo così lo stato di salute del pianeta. Io mi auguro che appunto biomassa, ma in generale tutti i satelliti sono dei puntini visti dalla Terra, ma sono, la nostra stella polare che ci indica il cammino verso uno sviluppo
0: E
1: sostenibile,
0: un futuro migliore
1: un futuro
0: anche.
1: migliore nel rispetto del pianeta che ci ospita.
0: Grazie Umberto, a più tardi.
1: A più tardi.

0: I beduini sono un gruppo etnico nomade che vive principalmente nelle zone desertiche e semidesertiche del Nord Africa e del Medio Oriente. In arabo, Badawi significa abitanti del deserto. Noi vogliamo far conoscere la storia di due fratelli beduini che nel deserto di Wadi Rum, in Giordania, organizzano proprio dei tour ecosostenibili per cercare di ripulire la loro terra dai rifiuti. Vediamo.
1: Quadri proprio tutto.
2: Nel profondo delle calme e pacifiche montagne di Petra che comincia questa avventura, accompagnati da nuovi compagni di viaggio.

0: pomeriggio.
1: Buongiorno, la nottata in caverna è andata benissimo. Gazab è un po' in ritardo. Eccolo là, Gazab in arrivo.
0: Sì, lo so, ti starai chiedendo come siamo finiti in queste montagne sperdute e chi sia questo Gazab. Ma questa è tutta un'altra storia.
1: Buongiorno, ho dormito molto bene.
2: Montiamo nel carro armato.
0: Ciò che importa è che oggi vogliamo affrontare il tema dei rifiuti in Giordania. E già dalla macchina della nostra guida possiamo capire che la gestione non è proprio delle migliori.
3: No, vettura, ragazzi.
0: Comunque sia, abbandoniamo le montagne di pietra che ci hanno dato riparo per la notte e raggiungiamo il villaggio dei Beduini.
4: Bedouin Village?
5: Yes.
6: Do you like falafel here?
4: Falafel?
6: Yeah.
4: In the morning?
6: Yeah, why not? It's hot. If you come midday, not good falafel, cold.
0: E se lo dice Gazab, entriamo nel suo kebabaro di fiducia.
4: Fresh.
0: E per nostra gioia, con un bel kebab di falafel per colazione.
4: Pizza.
0: E con il pane appena sfornato dalla madre di Gazab.
4: Oh, it's good.
6: In the morning. Try, touch.
4: Mamma mia, che speciale questo, eh?
1: Thank you.
0: Assaporiamo curiosi qualche istante di vita del villaggio dei Beduini di Petra, che si sta pian piano svegliando. E non possiamo fare a meno di constatare che anche qui la situazione igienica non è proprio delle migliori. Ma questo avremo avuto modo di scoprirlo anche più tardi. È il momento dei saluti.
6: My friend,
1: thank you.
0: Gazab è stata un'ottima guida, ma ora siamo diretti verso la prossima meta, il deserto del Wadi Rum. E dopo un paio d'ore d'auto arriviamo all'ultimo villaggio prima di questo incredibile patrimonio UNESCO, dove ad attenderci c'è il nostro prossimo contatto locale.
7: Nicola, nice to meet you.
8: Okay, enjoy to Wadi Rum.
7: Thanks.
8: Bye bye.
0: Immediatamente ci caricano nelle classiche jeep, ma non si andrà subito nel deserto.
7: Yeah, I can stay here.
0: C'è prima il tradizionale benvenuto dei Beduini.
4: A lot of tea here in Jordan.
9: Yeah, it's like the, when you arrive to people, they welcome drink always tea.
4: They welcome. Yeah.
0: Un'ottima occasione per fare la conoscenza dei Beduini che si prenderanno cura di noi nei prossimi giorni. E per scambiare idee e riflessioni. Ma è arrivato il momento dell'azione.
7: Yella, it's let's go, right?
4: Let's go. Andiamo.
7: Yella. Andiamo.
0: Siamo finalmente pronti ad inoltrarci nella natura del Wadi Rum. Ma cos'è poi questo Wadi Rum? Noto anche come la Valle della Luna è un deserto mozzafiato, situato al confine con l'Arabia Saudita, nel sud della Giordania. Grazie alle sue imponenti scogliere di arenaria, le vaste dune di sabbia rossa, le formazioni rocciose uniche e gli orizzonti infiniti, è un paesaggio unico e diverso da qualsiasi altro sulla Terra. Guardandoci attorno, notiamo un sorprendente contrasto di colori. La sabbia del deserto varia di diverse tonalità in base alla zona. Sembra veramente di stare su un altro pianeta, e questo lo sanno anche i registi hollywoodiani, che hanno utilizzato questo ambiente come controfigura di Marte in diversi film, come The Martian e Dune. Ma i veri padroni di casa qui sono i Beduini. L'area, infatti, ospita diverse tribù, che vivono da secoli nella valle e nei suoi dintorni. Sono noti per la loro ospitalità e possono guidare i visitatori attraverso la vasta distesa del deserto, condividendo la loro conoscenza della terra e della sua storia. Per il nostro tour, noi abbiamo scelto il Wadi Rum Eco Tour.
7: Bravo!
0: Guidato dai fratelli Ekab e Sabah. Per un paio di giorni ci condurranno a scoprire bellezze e problemi di questa area unica. Ma perché abbiamo scelto proprio loro?
9: Okay, so we just started. I just changed the name of my company to Wadi Rum Eco Tours because I did my master degree during the COVID time and I did a lot of researches about eco tours. And I think eco tours is the future of Wadi Rum.
0: Un modo autentico ed ecosostenibile di esplorare la loro terra. E questo è l'obiettivo e quello che offrono questi giovani beduini.
9: Not the big like camps, big industry, it will break the desert.
0: Perché quello che oggi abbiamo la fortuna di visitare è un ecosistema unico quanto fragile, che sta affrontando diversi problemi ambientali che ne minacciano la salute e la sostenibilità a lungo termine.
9: Please, like you are on the back,
7: yeah.
9: And you have to tell me, like when you see something, just knock on the top.
7: Okay, because you collect all the trash.
9: Yeah, we collect, and then when we go back to the village, we take them to the trash place.
0: Uno dei problemi più allarmanti nel Wadi Rum è la gestione dei rifiuti. Con la crescita del turismo nell'area e la presenza di molti tour operator, è aumentata anche la quantità di spazzatura generata dai visitatori. E semplicemente quello che fanno i nostri amici beduini è accompagnare i turisti nella landa deserta, adottando pratiche sostenibili, come pulire e raccogliere i rifiuti lungo la via. E questo purtroppo capita abbastanza spesso.
9: It's a protected area, so you cannot hunt, you cannot collect wood, you cannot do a lot of stuff.
3: And it's too beautiful. Actually, it's too beautiful to throw plastic.
0: Un degrado che non deriva solo dai rifiuti abbandonati, ma anche dal comportamento irrispettoso e maleducato dei visitatori. Questi rifiuti e questa condotta non solo deturbano la bellezza naturale dell'area, ma possono anche danneggiare la fauna che abita il Wadi Rum.
9: This is camel bones. Most of the animals here die because of the plastic. So maybe this camel did because of the plastic actually. Because when there is like some plastic in the trees, like for example the camel when he comes, he cannot avoid the plastic, so he will eat it with the tree. And it will be more and more, then he will die very slow.
3: And you know, when big like animal like camel it die, it's big loss for the Bedouin family because it costs a lot. You start from like 1,500 Jordan dinar. So when camel like die because of the plastic and it's belong to Bedouin family, it's big loss also for the family. It's sad for the camel because he will die very slow, he will be suffering, but also it's very bad for the Bedouin family.
0: Ci ha sorpreso molto vedere con quale impegno e dedizione questi beduini raccolgono la spazzatura altrui e si occupano della loro terra natia. Non è solo un problema del Wadi Rum Village, anche le città più grandi, come Aqaba, risentono dello stesso dilemma.
1: Abbiamo notato che anche Aqaba non si salva dal problema rifiuti e plastica, anche mentre stai passeggiando per le vie del centro, basta andare qua, guarda, oltre il muretto e trovare spazzatura letteralmente ovunque. Guarda di qua quanta plastica. Discarica proprio a cielo aperto.
7: So how is your tour operator going?
9: Now?
7: With tourists.
9: Now like it's okay. It's good. And I am working hard now because we want to be example. So what we do, I want it to be successful so the other guides did. So instead like of making the camps like bigger, we can work in eco way, like authentic, and they take more about the nature. Because this is our home and actually we have work because of this area. So we should take care about
7: and protect it.
9: It's a big win. You will save the place.
0: Anche se tutti questi problemi possono sembrare scoraggianti, tutti noi come turisti giochiamo un ruolo importante nella protezione di questo splendido deserto selvaggio. Che sia chiaro, intraprendere una visita con delle fermate a raccogliere rifiuti e adottare pratiche sostenibili non equivale a rallentare il proprio tour o viaggio. Significa prediligere un valore più importante della nostra fretta o del viaggio fine a se stesso ed aggiunge un ulteriore livello di scopo all'avventura. Ci siamo divertiti da paura con Sabah e The Cab. È stato come fare una gita con amici di una vita. La loro conoscenza e passione per la conservazione del patrimonio culturale del deserto è contagiosa e si respira standogli accanto. E li ha portati a creare un'esperienza unica, lontano dalla massa. Siamo stati incredibilmente fortunati ad aver avuto l'opportunità di vivere la bellezza naturale e la meraviglia del Wadi Rum. Tutto questo grazie al tour ecosostenibile a cui abbiamo aderito, che ci ha permesso di esplorare questo habitat unico e prezioso in maniera vera e autentica, riducendo al minimo il nostro impatto sull'ambiente.
9: You should leave the place better, or at least the same.
7: At least the same.
0: Dando la priorità alla sostenibilità nelle nostre scelte, si può svolgere un ruolo piccolo ma importante nella protezione di questa delicata natura selvaggia del deserto per le generazioni future. Perché sì, è possibile godere delle qualità extraterrene di questo ambiente senza causare danni all'ecosistema o alle comunità locali che chiamano Wadi Rum casa.
5: E Nicola Pan, ti avete appena visto in questo documentario, è venuto a trovarci. Ciao Nicola. Come stai?
1: Bene, grazie.
5: Lo faccio un po' a tutti questa domanda, però quando vi vedo che guardate con attenzione queste immagini ti chiedo che sensazione hai rivedere questo viaggio.
1: Fare un video è sempre come tornare, no, indietro nel tempo. Io questo video l'ho rivisto 100 volte ed ogni volta ritorno proprio in quel momento con i beduini a raccogliere la plastica, a esplorare questo bellissimo deserto, e quindi è come ritornare indietro nel tempo.
5: Perché in effetti è un video che è stato realizzato qualche anno fa, no?
1: Esatto, qua eravamo nell'inverno del 2022, circa dicembre, se non ricordo male.
5: Ti abbiamo visto con un tuo amico, però so che originariamente non era con lui che dovevi partire, giusto?
1: Esattamente. Questo viaggio inizialmente doveva essere fatto con mia moglie, Jessica, ma circa 2 o 3 settimane prima abbiamo scoperto che fosse incinta. E quindi sì, abbiamo pensato...
5: Siete giovanissimi, quanti anni avete voi?
1: Beh, io attualmente ho 30 anni e lei ne ha 31.
5: Giovanissimi, sì. Comunque.
1: E niente, abbiamo pensato che non fosse il caso di farle fare un viaggio così impegnativo, il primo figlio, quindi è venuto il mio amico Leonardo, okay, con me, che mi ha aiutato nelle riprese.
5: E come l'ha presa il fatto di essere una seconda scelta?
1: Beh, in realtà, ad essere sincero, lui era in Perù in quel momento, e circa 10 giorni prima gli ho detto: ehi Leonardo, ci stai a venire in Giordania con me fra 15 giorni? Mi ha risposto sì. Non ha voluto sapere quando, dove, come,
5: perché... Ma che amico fantastico!
1: Sì, incredibile.
5: Complimenti! Senti, chi è arrivato quindi, nel senso, dalla vostra unione?
1: È arrivato Ludovica, okay, che attualmente ha 2 anni, e circa 3 mesi fa è arrivato un altro bambino, che è Gioele, maschietto.
5: Ma che bravi questi ragazzi, eh? Prima di queste 2 meravigliose creature, voi viaggiavate insieme?
1: Sì, certo. In realtà è stata lei che mi ha trasmesso questa passione per il viaggio, in quanto io fino a 18-19 anni sono stato abbastanza sedentario. Mm-hmm. Però mi ha completamente contagiato lei, che era un po' più nomade, un animo un po' più libero. E viaggiavamo insieme, certo. E con piacere ricordo forse il viaggio più bello che abbiamo fatto, che in realtà è anche il nostro viaggio di nozze, e siamo stati in Perù.
5: Ah, bello!
1: In Perù, sì. È stato un tour incredibile nel sud del Perù, 2500 chilometri di autobus.
5: Wow!
1: 2 giorni di febbre prima di altitudine, quindi è stato bello, intenso, però è stato un viaggio bellissimo.
5: Tornando invece a questo viaggio, come hai conosciuto questi tour e soprattutto questi 2 ragazzi stupendi?
1: Allora, nella fase di organizzazione, allora ricerca di un tour nel deserto di Wadi Rum, un qualcosa di particolare, di vero, di autentico e meno convenzionale, no? E mi sono imbattuto in questi tour ecosostenibili che fanno appunto nel Wadi Rum, e mi domandavo il perché tour ecosostenibile, e comunque quindi mi ha catturato e mi ha molto incuriosito, e ho detto vai, andiamo con questi.
5: Quindi esattamente come li hai conosciuti? Come sei venuto in contatto con loro? Cercando online?
1: Online, ho cercato online, okay, nel loro piccolo sito internet, il loro piccolo tour operator, dopo con WhatsApp ci siamo sentiti.
5: E qual è stata la cosa che ti ha colpito principalmente, sia dei ragazzi che anche dell'impatto con quello che loro raccontavano, quindi con questa problematica dei rifiuti?
1: Sicuramente all'inizio non capivo il perché ci fosse questo bisogno di fare i tour ecosostenibili nel Wadi Rum, no? Tutti te la dipingono sempre come l'ambiente marziano, piace tantissimo ai registi hollywoodiani per ricreare appunto questa ambientazione, oppure tanti esaltano solo il fatto delle bubble sfere di lusso, no? Questi
5: sì,
1: campi bellissimi nel Wadi Rum, fatti di vetro, in cui puoi ammirare le stelle con la piscina privata all'esterno. Cercavo un'esperienza nuda, cruda, autentica, e niente.
5: Ed è andata così. E invece l'impatto appunto quando hai visto realmente quello che loro denunciavano alla fine?
1: Diciamo che all'inizio, insomma, c'è stato un velo di tristezza, no? Nel vedere che comunque anche gli ambienti più belli, suggestivi ed incredibili, e anche protetti, perché è sempre un patrimonio UNESCO, è un'area,
5: certo,
1: protetta, nel vedere che questi ambienti sono così deturpati, mi ha comunque lasciato abbastanza di sasso. Però, insomma, abbiamo fatto il possibile per rendere il nostro tour ecosostenibile, e abbiamo dato una mano anche a loro, insomma.
5: Senti, loro hanno visto questo documentario?
1: Sì.
0: Loro hanno visto questo documentario, sono rimasti molto contenti. Le ho anche aiutati a fare un piccolo video promozionale per la loro azienda. Sono in costante, anche tramite i social li vedo, so che sono costantemente al lavoro per proteggere il loro deserto. Vanno nelle scuole, sensibilizzano i bambini su questo tema che è molto importante e organizzano anche molto spesso con loro i desert clean up, quindi delle sorte di gite con i bambini. Andare a pulire tutti insieme il deserto.
5: Molto utile. E noi ci siamo spesso confrontati con questo problema dei rifiuti addirittura ad 8.000 metri. Nella scorsa edizione di Terra Mater abbiamo scoperto qualcosa che per me era totalmente inaspettato, no? Perché immagino, soprattutto a quelle altezze, ma anche qui, no? Tu vai a visitare un posto, quindi sei portato ad apprezzare la bellezza che hai intorno a te, però nello stesso tempo sei causa di qualcosa che lo deturpa. Cosa ne pensi tu di questo? Che idea ti sei fatto?
0: Sono gli strascichi, no, del turismo, del crescere così tanto in maniera turistica. E, sinceramente ho provato nel mio piccolo a rendere più ecosostenibile possibile il mio passaggio su questa terra, no? Uh-huh. Come diceva iCab, in ogni posto in cui andiamo dovremmo lasciarlo o nella stessa maniera o in maniera migliore, esatto, di come l'abbiamo trovato. Questo è un po' il mantra. Quindi
5: è vero.
0: Quindi nel nostro piccolo, oltre a documentare la cosa, abbiamo cercato di raccogliere anche noi, per quanto possibile, più plastica e rifiuti possibili, aiutarli.
5: Senti, il prossimo viaggio che hai in mente?
0: Allora, prossimamente, ed è anche il viaggio in cui porterò mio figlio in giro per il mondo per la prima volta, andremo in Grecia e Albania.
5: Ok.
0: Così. E, però al momento sono molto al lavoro con un video che in realtà ho già fatto, un viaggio che ho già fatto,
5: okay,
0: e sto attualmente montando e raccontando, che è ambientato in Asia centrale ed è un focus sulla cultura nomade e sulla vita dei pastori dell'Asia centrale. E questo viaggio è in Kirghizistan, di cui so che avete un trailer.
5: Esatto, perché non sei venuta a mani vuote a Terra Mater, esatto. Ci è fatto molto piacere, vediamolo insieme.

Esiste un angolo del mondo nascosto nel cuore dell'Asia centrale, dove il tempo sembra essersi fermato. Un luogo speciale, in cui la vita scorre ancora al ritmo della natura e la modernità non ha ancora preso sopravvento. Siamo lontani dalle luci accecanti del turismo e del progresso, ma qui si nasconde una natura surreale. Sto parlando del Kirghizistan, la terra dei nomadi. Un paese che pochi conoscono, ma non per questo meno avventuroso ed emozionante degli altri.

0: Grazie di averci portato questo piccolo assaggio. Sei in fase finale di...
1: Quasi, quasi alla fine.
0: Quasi alla
1: Sì,
0: fine.
1: è un
0: Ok.
1: documentario di 1 ora e 30, quindi è bello lungo, è quasi un film.
0: E quanto ci hai messo più o meno a montarlo tutto, a realizzarlo?
1: Mesi.
0: Ci credo. Un bel
1: Mesi, mesi.
0: lavoro lungo. Ti aspettiamo allora
1: Certamente ci sarò.
0: portandolo tutto finito,
1: Ci sarò.
0: ok? Grazie mille.
1: Grazie a te.
0: Grazie Nicola Pagni. Ci prendiamo una piccola pausa e torniamo tra poco qui a Terra Mater.

0: Che cosa succede?
1: È arrivata una nave carica di ebrei per i campi. Gli arabi non li vogliono in Palestina e gli inglesi non li vogliono qui. Porteremo via questi 611 dall'isola e li sbarcheremo in Palestina.
2: Chi si occupava di questa evacuazione?
3: Qui è l'Exodus.
4: Il governo di Sua Maestà concede all'Olimpia di partire per la Palestina.
5: Tutta la vita siamo stati sotto gli inglesi. Ora saremo entrambi cittadini del libero Stato di Israele. Il voto dell'ONU lo garantisce.
6: Exodus, questa sera, in prima serata.
7: In Africa esiste un'organizzazione chiamata QAM. Sono lì per assistere le mamme che devono partorire, le persone malate, e si danno da fare dalla mattina alla sera. Aiutare gli altri è la cosa più importante. Per questo le parole non bastano, serve almeno anche una firma. Fate come me, cercate di aiutarli per favore, dando il vostro 5 per 1000.
8: Dona il tuo 5 per 1000 a Medici con l'Africa QAM.
9: Alla Coop, grandi sconti su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli e a te, che puoi immergerti nelle tue passioni. Con tutti i prodotti Activia, scontati del 40%. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. La Coop sei tu.
10: Mordi il Natural Fetta alla frutta. Il gusto dei frutti rossi ti travolgerà. Una cascata di frutta in una morbida barretta. Eat Natural, la tua fetta alla frutta. Prova anche gli altri gusti Eat Natural.
11: Giocare e nascondersi nei cespugli è nella natura di ogni cane. Con Front Pro puoi liberarlo da pulci e zecche. Una gustosa compressa masticabile ad azione rapida e persistente. Front Pro, volersi bene senza pensieri.
12: Chissà se diventeranno mai dei fuoriclasse, se vinceranno una gara e conquisteranno un trofeo, e se faranno incetta di medaglie o saliranno sul podio a ritirare un oro. Di certo ci vorrà qualcuno che idrati e reintegri la loro passione, perché anche per Estate Sport loro sono già tutti campioni.
13: Ok Salute Benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Alessia Ventura come la malattia di sua madre ha cambiato il suo modo di vivere e di prendersi cura di sé. In più, tutto sulla crononutrizione. Quando mangiare per stare meglio. Ok Salute Benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
14: Zimil Alta Digeribilità è il latte buono e senza lattosio che ti fa stare bene. E quando stai bene, tutto ti riesce bene. Zimil, il benessere si vede dal mattino. Scopri il nuovo Zimil Snack al Latte. Buono e senza lattosio.
15: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. O se ti mancano degli ingredienti, ordina la spesa su Glovo. Arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta per continuare le prove, ordinala e riprendi a suonare. Scarica l'app Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più. Glovo, tutto ciò che vuoi in pochi minuti.
16: Apritevi a una nuova filosofia
17: greca.
16: Il Kinder Plum Cake, preparato con yogurt alla greca, per un equilibrio perfetto tra semplicità e
17: bontà.
18: Avvolgente yogurt alla greca in un plum cake sofficissimo. Provali anche alla carota e granella di mandorla.
19: È un laboratorio che dà forma al suo futuro. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica è più di quanto credi.
20: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico. Ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere. Per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
21: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
22: A volte basta una sola cosa in comune per scoprirsi più vicini, come l'amore per Nutella. Nutella, il buongiorno che ci unisce.
23: Ma il colesterolo?
24: Dai, la parmigiana è verdura.
25: Con il colesterolo non si scherza.
26: Prova Danacol.
27: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
26: Basta scuse, prova Danacol.
27: Danacol e Gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
28: Bentornati a Terra Mater! Se pensate che le piante siano lente, noiose e mute, Avete ragione, ma solo perché non le conoscete come le conosce lui, il neurobiologo vegetale Stefano Mancuso.
0: Quando pensiamo alle piante, il primo attributo che ci viene in mente per descrivere una pianta è o verde oppure immobile. Questi sono i due aggettivi che normalmente noi attribuiamo alla vita vegetale. È verde, non c'è da discutere, sicuramente, ma immobile sì. Immobile non è vero. Le piante non sono immobili. La descrizione corretta sarebbe di utilizzare un aggettivo un po' obsoleto, tecnico, della lingua italiana, che è sessile. Cosa vuol dire sessile? Sessile vuol dire radicato, cioè fermo in un posto, che è diverso da immobile. Cioè, per capirci, le piante non possono spostarsi dal luogo in cui sono nate, non se ne possono andare in giro.

0: ma si muovono tantissimo. Si muovono su una scala di tempi che non è la nostra, è molto più lenta, che però oggi le capacità, ad esempio cinematografiche, dei cosiddetti time lapse, chiunque di noi abbia un telefonino può farlo, mettono in evidenza come le piante si muovono tantissimo. Cioè, se voi prendete una pianta qualunque e davanti a questa pianta ne cominciate a prendere, rimanendo fermi, un'immagine ogni 5 minuti, ogni 10 minuti, e alla fine della giornata o di 2 giorni ne fate un filmato, vi accorgete che le piante si muovono tantissimo. Ad esempio, hanno dei movimenti tipici fra giorno e notte, che vengono chiamati anche sonno delle piante, cioè le piante durante la fase notturna si mettono in delle posizioni che sono diverse, ad esempio abbassano le foglie, le accartocciano, piegano i rami, è qualcosa che quando la guardiamo davvero colleghiamo a un'idea di sonno, di riposo, eppure anche lì noi pensiamo che le piante non dormano, che il sonno sia una questione legata soltanto a pochi esseri dotati di cervello, no, le piante dormono, dormono come noi, hanno una necessità di riposo almeno paragonabile alla nostra e hanno delle posizioni, questo è divertente, così come gli animali dormono ognuno in una posizione diversa, che so, l'anatra mette la testa sotto l'ala, il cavallo dorme in piedi, la mucca dorme su un fianco, eccetera, eccetera. Così anche le piante hanno le loro posizioni. Ci sono alcune piante che abbassano le foglie, altre che l'abbassano e l'attorcigliano intorno al germoglio, altre che invece le piegano l'intero rametto, altre che lo avvitano, ne fanno come una vita. Insomma, sono tantissime posizioni. E questo per dirne, per parlare del sonno. Ma durante la giornata la pianta si muove moltissimo, si muove per riorganizzare le proprie foglie nei confronti della luce, del sole. Oppure pensiamo alle piante arrampicanti. Ecco, se noi facciamo un time lapse di una pianta arrampicante, anche di un semplicissimo fagiolo, vediamo delle cose straordinarie. Straordinarie, questo fagiolo che si butta diretto verso il supporto, che sa dov'è il supporto e che in tutte le maniere cerca di raggiungerlo. Ricordo quando ero ragazzino di aver visto su un telefilm dove erano capitati. Erano capitati su un pianeta la cui velocità degli esseri viventi di quel pianeta era talmente elevata da percepire la velocità delle persone e della nave come immobili, come se fossero degli oggetti. E quindi questi extraterrestri non capivano che invece erano degli esseri viventi che avevano una velocità molto più lenta della loro. Ecco, mi è sempre rimasto impresso questo telefilm perché è la stessa attitudine, la stessa maniera con cui noi guardiamo alle piante. Siccome sono molto più lente di noi, pensiamo che siano immobili e che quindi abbiano più a che fare con il mondo dell'inorganico, delle pietre, che con il mondo della vita.
1: E ringraziamo ancora il professor Stefano Mancuso e continuiamo a parlare di green e lo facciamo con un viaggio alla scoperta delle metropoli verdi che hanno cercato e trovato una soluzione all'inquinamento urbano.

Basterebbe aprire un semplice testo delle scuole elementari per leggere di almeno due dei tanti pericoli che minacciano la Terra: effetto serra e riscaldamento globale. Molte città di tutto il mondo si stanno però impegnando a creare un futuro sostenibile per una convivenza virtuosa nel nostro pianeta. Dalle attività commerciali al rifiuti zero all'architettura ecocompatibile, dall'abbattimento dei gas di scarico alla produzione di energia rinnovabile. Ecco come tante città si sono preparate ad affrontare un futuro green. I moderni centri urbani stanno lavorando tantissimo per limitare l'inquinamento e sulla scia di queste capitali tante altre stanno seguendo la stessa direzione. Stoccolma è tra le prime città green del mondo, risultato felice degli investimenti in infrastrutture sostenibili. Ha sensibilmente ridotto le emissioni e la qualità dell'aria è risultata eccellente, rendendo Stoccolma la capitale mondiale di sostenibilità ambientale. La Scandinavia annovera tra le sue eccellenze anche la Danimarca. Copenaghen punta a diventare la prima capitale mondiale a emissioni zero entro il 2025 e la popolazione si sta impegnando per raggiungere questo obiettivo. Il dato più convincente è che meno del 2% dei rifiuti urbani finisce in discarica. Tutto il resto viene riciclato o convertito in energia al Copenil, il termovalorizzatore di Copenaghen, che produce dai rifiuti urbani energia elettrica per 60.000 famiglie. Inoltre, i cittadini si spostano in città con barche ad energia solare e autobus elettrici. Tra le città più sostenibili del mondo c'è anche Portland, in Oregon. È una città progettata per gli amanti dei grandi spazi aperti e il piano regolatore prevede numerosi parchi pubblici e foreste urbane. La città si vive a piedi o in bicicletta e la sostenibilità è demandata al senso civico della comunità. A Portland si sono fatti strada diversi negozi dell'usato, librerie pubbliche, ristoranti vegani e laboratori in stile make and mend. In pratica oggetti e materiali di costruzione da riciclare, quindi molti locali possono facilmente recitare il famoso mantra ecologico «ridurre, riutilizzare, riciclare». L'Asia non ha mai brillato in termini di sostenibilità, ma ci sono delle eccezioni. Con una popolazione fortemente in crescita, a Singapore anche i rifiuti sono in aumento.
si è dimostrato che l'unica discarica della città-stato, se non si adotteranno misure specifiche, sarà colma entro il 2035. Gli sforzi di Singapore per fornire servizi sociali e ambientali e spingere alla sostenibilità l'hanno già premiata nel 2018 con il titolo di città più sostenibile in Asia. A Singapore, famose attrazioni come Gardens by the Bay sono già pro ambiente e entro il 2030 l'80% dell'architettura della metropoli sarà ecocompatibile.

0: Bengaluru è la risposta tecnologica alla Silicon Valley ed è la città indiana più congestionata del mondo. Ma c'è una novità. Mentre i pendolari delle aziende tecnologiche contribuiscono al traffico, stanno contemporaneamente cercando soluzioni per risolvere il problema. Alcune società locali di noleggio scooter hanno aggiunto 1000 unità elettriche alle flotte, mentre le società di bike e di carpooling, grazie alle app e alla condivisione, stanno lavorando per ridurre il traffico in città. La situazione in Canada è nettamente migliore. Il clima a Montreal è unico, le estati sono calde e afose, mentre la stagione invernale è fredda con temperature che scendono spesso al di sotto dei 10 gradi. Ciò non facilita la città a muoversi in direzione green. Riscaldamento e condizionatori rischiano di impattare con ogni scelta ecocompatibile, ma nonostante ciò, il principale centro economico del Quebec si attesta tra le migliori città sostenibili, con un'ampia scelta di spazi verdi urbani e stile di vita. Sydney è la città più popolosa dell'Oceania, ma anche la prima tra le città sostenibili del continente australiano. La sua invidiabile posizione incastonata nel bacino costiero più famoso del mondo vanta il porto naturale più esteso del pianeta, Port Jackson. Sydney è attraversata da oltre 60 aree verdi e nella zona nord della città le vallate sono ancora ricoperte da foreste. Il Sydney Harbour National Park ricopre un'area considerevole della città e i Botanic Gardens rappresentano una delle icone di cui gli abitanti della grande metropoli vanno più fieri. Oslo, la capitale norvegese, si trova all'estremità dell'Oslo Fjord ed ospita al suo interno numerosi isolotti e laghi. Le colline inviolate che circondano la città sono riservate per due terzi ad aree protette e leggi tutelano flora e fauna del territorio. L'essere immersa in questo contesto naturalistico ha consentito a Oslo di aggiudicarsi il titolo di Capitale Verde Europea nel 2019. Il programma di innovazione sostenibile della città norvegese si basa su 5 punti semplici ma efficaci. Eliminare le autovetture dal centro, ridurre drasticamente le emissioni di anidride carbonica, preservare il valore della foresta urbana, costruire un nuovo aeroporto a impatto zero e pianificare al meglio la raccolta e il riutilizzo dei rifiuti. Molte città in tutto il mondo si stanno impegnando a creare un futuro sostenibile per le persone e per il pianeta che abitiamo è bello che una competizione tra metropoli abbia come premio finale la salvezza della Terra.
1: Una giornalista scientifica e una divulgatrice, ama la scienza e la vuole raccontare con passione e con chiarezza. È venuta a trovarci Silvia Bencivelli. Benvenuta Silvia.
2: Ciao.
1: Grazie di essere qui.
2: Grazie a voi.
1: Allora, abbiamo visto questo documentario che racconta di queste città sostenibili e lo fa soprattutto con l'obiettivo di difendere l'ambiente e il nostro pianeta. Tu come ti poni rispetto a tutto questo? Perché so che è anche uno degli argomenti che ami particolarmente.
2: Sì, nel senso che le città ci riguardano perché ci abitiamo dentro, quindi non è soltanto una questione di protezione dell'ambiente in generale, ma è protezione dell'ambiente umano, quindi quello in cui cresciamo i nostri figli, quello in cui sviluppiamo la nostra salute e vorremmo anche cercare di mantenerla. Quindi il tema è un po' ampio e riguarda anche l'aspetto medico, non soltanto quello ambientale. Però dal punto di vista ambientale è cruciale, sarà sempre più cruciale per una ragione che fatichiamo un po' ad afferrare, perché le città sono una parte molto piccola della superficie della Terra, no? Sono circa il 3%, come dire, non so, di tutta questa nostra pedana, quella stellina, no, meno, un
1: Neanche,
2: pezzettino
1: esatto.
2: piccolo di quella stellina lì, però ci abita più di metà dell'umanità. Circa 4 miliardi di persone oggi abitano nelle città. 10 anni fa non era così. Cioè, già 10 anni fa la popolazione urbana ha superato quella delle campagne. Sta aumentando in maniera progressivamente crescente, in maniera sempre più importante, e stanno aumentando i consumi. Quindi quel pezzettino di stellina lì, oltre a ospitare 4 miliardi di persone, consuma il 60% di tutta l'energia che tutta l'umanità su tutto il pianeta consuma annualmente e produce il 70%, quindi 2/3 dell'anidride carbonica che tutta l'umanità sul pianeta produce ogni anno, che vuol dire che quell'unico pezzettino minuscolo, no, di territorio terrestre occupato dalle città, se le ammassassimo tutte l'una all'altra lo vedremo, sarebbe molto più piccolo della Svizzera, per esempio, però comporta un impatto ambientale davvero molto importante. E se adesso è così, pensiamo cosa sarà tra qualche decennio, perché questa crescita della popolazione urbana è impetuosa, importante e non è arrestabile per ovvie ragioni, per cui si calcola che nel 2050 abiteranno in città 3 esseri umani su 4, okay? Quindi più del 70%. E quindi a quel punto avere delle città che funzionano sotto il profilo ambientale e della salute dei cittadini, città vivibili, città che costruiscano un buon futuro anche per gli ultimi arrivati, i nostri
1: Esatto.
2: nipotini e così via, beh, insomma, sarà cruciale. Sarà cruciale proprio per la vita dell'intera specie umana su questa terra da qui agli anni a venire.
1: Se dovessimo identificare degli elementi che chiaramente in maniera molto ampia, immagino, però che possono comunque essere già oggi indicativi di un passo verso questo obiettivo, quali sarebbero?
2: Sono già individuati perché sono già allo studio, ci sono anche, diciamo, delle operazioni politiche anche giustamente indirizzate verso questi aspetti e sono sostanzialmente la mobilità, che noi che abitiamo in Italia e nelle grandi città italiane, Roma in particolare, conosciamo molto bene come un problema che ci tocca tutti i giorni, sono la gestione dei rifiuti, la gestione degli spazi pubblici, degli spazi verdi e anche la progressiva cementificazione degli spazi limitrofi alle città, sono la gestione dell'acqua, sono ovviamente l'inquinamento dell'aria che si tiene con tutto il resto, si tiene anche per esempio in maniera molto stretta con il riscaldamento domestico, che è una fonte di inquinamento urbano piuttosto importante. Quindi sono tanti aspetti che però vanno da una parte gestiti tutti insieme, perché si intrecciano gli uni all'altro, e dall'altra vanno pensati città per città a seconda di come ogni città è fatta.
1: Anche perché la geografia di un posto è impattante da questo
2: La
1: punto di
2: geografia
1: vista.
2: sia fisica, sia umana, sia ambientale. Cioè, per esempio, noi italiani abbiamo molto sole. E dovremmo sfruttarlo un po' meglio. Noi italiani abbiamo tantissima energia del suolo, il geotermico, no? Soprattutto nel centro Italia siamo una terra molto ricca di energia naturale. Abbiamo anche un bel po' di vento, però dall'altra parte siamo anche molto tanti, siamo fitti, cioè la densità di popolazione del nostro paese è molto alta, quindi non possiamo pensare di portare qui ricette che vanno bene a Stoccolma o a Copenaghen, diciamo nelle città del nord Europa, dove il sole è molto meno e la densità di popolazione è molto minore. E
1: Però, per esempio, si
2: intorno.
1: guarda sempre al nord Europa, no? Quando si parla
2: Esatto.
1: di questo, che in realtà poi non è adattabile qui, come dicevi tu, no? Cioè,
2: No.
1: non tutto, insomma,
2: Però è
1: quantomeno.
2: interessante vedere che non solo noi non siamo poi così disastrati, avanti, eh? Noi dobbiamo sempre diciamo, riconoscere al nostro paese i passi avanti che sta facendo anche in ambito ambientale, anche in ambito di consumo delle energie rinnovabili, di gestione degli spazi collettivi, eccetera. E poi ci sono tanti paesi che ci assomigliano, come la Spagna, che stanno effettivamente facendo delle cose egregie e hanno cominciato già da tempo. Quindi si stanno un po' superando, no, rispetto
1: Raccontaci qualcosa di questo che potrebbe essere indicativo.

0: Anni recenti mi ha colpito davvero tanto Barcellona perché ha ripensato proprio gli spazi urbani. È piacevole passeggiare per Barcellona, si passeggia per Barcellona, gli abitanti vanno tutti con i mezzi pubblici
1: Perché
0: e
1: funzionano, direi
0: sì,
1: che non
0: ma
1: è poco.
0: funzionano anche perché gli abitanti non hanno una macchina a testa. A
1: Certo.
0: Roma ogni adulto ha una macchina
1: Sì.
0: e pensa di non poter vivere senza, no? E quindi è chiaro che è un circolo vizioso. Sai come diceva il due volte sindaco di Bogotà, Colombia, che è un paese che noi tendiamo a non considerare un grande esempio, no?
1: Vero.
0: Di attenzione ecologica e urbana. Lui si chiama, è ancora vivo, Enrique Peñalosa. Ed è un politico importante in Colombia, e lui diceva: la vera città avanzata, quella che sta lavorando bene, non è quella dove tutti i poveri hanno la macchina, dove anche i poveri, ogni povero ha la macchina, ma è quella dove i ricchi prendono i mezzi pubblici.
1: Esatto. È proprio così. Certo che chiaramente bisogna operare e fare delle azioni che ci possano permettere di arrivare, no, a questi obiettivi.
0: Non sembra, ma tutto l'urbanismo, ma insomma le considerazioni ambientali, urbanistiche che riguardano il traffico, l'ambiente, la salute del cittadino sono cose complicatissime che richiedono un sacco di ricerche e che sono studiate da esperti, che sono di fatto scienziati del territorio urbano, che da diversi decenni studiano queste cose e stanno proponendo soluzioni. E noi cittadini dovremmo cominciare un po' a fidarci di loro,
1: Sì,
0: ecco.
1: esatto, essere meno diffidenti anche perché dietro questo, come dici, c'è una ricerca, quindi insomma non è che arriva a caso una proposta, no?
0: Certo, e c'è una proposta che riguarda la nostra salute, anche nell'immediato, tantissime malattie, tantissimi decessi oggi che noi tendiamo a non calcolare perché spaventano, sono dovuti proprio all'insalubrità del nostro ambiente urbano, così come tantissimi decessi in fascia giovanile sono dovuti alla pericolosità delle nostre strade. Ed è questo un tema straziante, difficile da affrontare, per il quale non abbiamo nemmeno il linguaggio giusto, no? Noi continuiamo a parlare di incidenti come se fossero casuali, no? E in realtà dietro ci sono cause che possono essere spesso identificate: l'alta velocità, un incrocio disegnato male, un semaforo che non si vede o che non vuole essere visto e così via. Quindi sono cause molto umane che però migliorerebbero tantissimo la nostra qualità di vita, le nostre possibilità di vita e purtroppo anche la durata delle vite di molti di noi quando vivono in città davvero molto trafficate e mal gestite.
1: Grazie Silvia, è stato un piacere averti
0: Grazie
1: qui. Torna presto.
0: a te. Grazie.
1: E adesso torniamo da lui. Ci fa conoscere sempre il mondo invisibile degli insetti e lo fa con la sua poesia, ma anche il rigore scientifico, con la narrazione e la scienza. Ed è Gianumberta Cinelli.
2: Oggi vi racconto la storia di una banda di fracassoni, di animali che fanno un gran baccano sia di giorno e sia di notte. Oggi vi racconto la storia delle cicale, anzi, dei cicali, perché sono solo i maschi che cantano. I maschi sono dotati di un organo chiamato stridulante, è quello che emette il classico frinire, il suono dell'estate, e cantano per un unico, eterno motivo. Vogliono fare breccia sia nei timpani, ma soprattutto nei cuori delle femmine, insomma un richiamo sessuale. Solo che c'è un problema. Ultimamente le cicale si sono trasferite anche in città e in città, nell'ambiente urbano, le cicale si trovano benissimo. Da una parte ci sono tante risorse alimentari e dall'altra ci sono pochissimi nemici naturali. Di conseguenza le cicale metropolitane sono aumentate di numero e i poveri maschi sono costretti a competere tra di loro per conquistare le femmine e quindi urlano come dei pazzi. Ma non solo, fanno anche gli straordinari perché ci sono le illuminazioni artificiali che queste confondono il cervello dei maschi, i quali sono convinti che il sole splenda 24 ore su 24 e quindi questi cantano sempre. Alcuni cittadini hanno detto basta, basta con questo baccano, con questo frastuono, noi vogliamo dormire. E quindi hanno chiamato le autorità competenti. I vigili urbani sono arrivati nelle città dove ci sono tanti cicali, nelle strade, e hanno constatato che effettivamente i cicali cantano. E cantano pure fuori legge, perché il codice civile prevede che di notte non si possa emettere un suono con un volume maggiore a 50 decibel, che corrisponde a una chiacchiera a bassa voce. I cicali fuorilegge invece emettono un frastuono a 90 decibel, che è simile a

0: quello di un concerto rock. Insomma, sono fuori legge, infrangono la legge e quindi si meritano una multa di 309 euro. Ma è incredibile, i cicali non la vogliono pagare. Si rifiutano di pagarla perché sono anarchici e soprattutto perché sono convinti che l'amore sia più importante della legge.
1: Beh, noi siamo d'accordo su questo, o no? Direi di sì.
0: Io sono d'accordo.
1: Direi di sì, poveri cicali.
0: Non diciamo le vigili urbani.
1: No, ok, diciamo per gli esseri umani un conto, per gli animali facciamo delle eccezioni, mi sembra che se le meritino. Andiamo con le domande. Chi vuole fare una domanda? Lorenzo, vai.
2: Se posso chiedere, qual è la cicala più fracassona al mondo, praticamente?
0: Allora, ce ne sono diverse. La cicala più fracassona europea è la greca, ma la campionessa mondiale di baccano è quella australiana, perché queste vivono nel bush, quindi ce n'è una da una parte e l'altra da chissà dove. E quindi la cicala australiana emette un suono che addirittura può dar fastidio al timpano, perché emette un suono con un volume a 100 decibel, che è pari a un martello pneumatico ascoltato a un metro di distanza. Quindi fa un baccano veramente, veramente incredibile.
1: Sempre perché deve raggiungere...
0: Deve raggiungere la femmina, certo.
1: E quindi si allontana.
0: Magari è distante, magari è lontana, poveretta.
1: Altra domanda? Tommaso.
3: Buonasera.
0: Buonasera.
3: Io volevo sapere, esistono cicali che non friniscono ma che emettono qualche altro tipo di suono?
0: Allora, sì, diciamo che i cicali possono emettere diversi suoni. Per esempio, se andate in Amazzonia e nel folto della foresta sentite il raglio di un asino, ebbene, non è un asino, ma è un cicalo, un maschio della cicala. Oppure, se sentite un fischio del treno in mezzo alla foresta, di nuovo è un cicalo e quindi che emette questo suono. E se invece andate in Malesia e entrate nella foresta e vi accoglie un applauso scrosciante, mi dispiace, non è per voi, ma sono i maschi delle cicale che vogliono attirare le femmine e mettono un suono identico al battito delle mani, all'applauso.
1: Ma che bravi! Versatili proprio, versatili. Intraprendenti al massimo loro. Abbiamo un'altra domanda? Marco, vai.
4: Sappiamo che lo fanno i maschi, ma anche le femmine friniscono?
0: No, le femmine non friniscono, però possono emettere dei suoni. Quando sono spaventate, loro muovono le ali improvvisamente e emettono uno schiocco simile allo schiocco delle dita, oppure alcuni lo paragonano al quack delle anatre. Ci vuole una bella fantasia per paragonarlo, però gli entomologi sono fatti così.
1: Sono strani. Gli entomologi sono strani, tranne te, Gianumberto. Grazie, Gianumberto Accinelli, per essere stato con noi e per averci fatto scoprire anche questa intraprendenza dei cicali. Grazie mille. Tra pochissimo torniamo qui a Terra Mater, restate lì.
5: La spada dal Gallo d'Oro, la più alta ricompensa militare. Non riuscirò a farlo credere alla mia promessa.
6: Mentre s'appresta a sposare Simone...
7: Prendete quella in veste da sposa!
8: Simone, che cosa fanno?
6: Una fanciulla ebrea viene condotta con la forza nell'harem del re.
9: Simone riuscirebbe a comprendere il tuo sacrificio.
8: Egli mi disprezzerebbe.
10: Posso chiedere qual è la fortunata che il mio re ha scelto?
11: Esther è il suo nome.
6: Esther è il re. Domani in prima serata.
12: A volte basta una sola cosa in comune per scoprirsi più vicini, come l'amore per Nutella. Nutella, il buongiorno che ci unisce.
13: Scopri l'eccellenza delle scarpe Enval Soft. Leggere, comode e progettate nei minimi dettagli. Calzata ergonomica e suola anti-shock progettata per assorbire gli impatti. Stile e benessere sempre con te. Passo dopo passo, Enval Soft. Prenditela comoda.
14: Alla Coop, grandi sconti su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli e a te, che puoi immergerti nelle tue passioni. Con tutti i prodotti 4 salti in padella, scontati del 40%. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. La Coop sei tu.

0: Apritevi a una nuova filosofia
1: greca.
0: Il Kinder Plum Cake, preparato con yogurt alla greca, per un equilibrio perfetto tra semplicità e
1: bontà.
2: Avvolgente yogurt alla greca in un plum cake sofficissimo. Provali anche alla carota e granella.

0: Scopri Nutella gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella gelato, un cucchiaino di felicità.
1: Come padre della sposa, con grande piacere... Non proprio oggi.
2: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
3: Ma il colesterolo?
4: Dai, la parmigiana è verdura.
5: Con il colesterolo non si scherza.
6: Prova Danacol. Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
7: Basta scuse, prova Danacol.
6: Danacol e gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
8: Saios. Scopri la nuova colorazione Saios Olio Intense con oli preziosi. Colorazione senza ammoniaca. Protezione intensa dai danni. 100% copertura dei capelli bianchi. Ora con shampoo post colorazione per capelli visibilmente più luminosi e un risultato colore intenso. Prova Olio Intense di Saios. You Intensified.
9: Scopri la novità! Eat Natural Fitta alla frutta! Quattro ricette! Arachidi, nocciola, mela e frutti rossi! Tutte da gustare! Un'esplosione di frutta e frutta secca in una morbida barretta! Eat Natural! La tua fitta alla frutta! Provale tutte!
10: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
11: Zimil Alta Digeribilità è il latte buono e senza lattosio che ti fa stare bene. E quando stai bene, tutto ti riesce bene. Zimil, il benessere si vede dal mattino. Scopri lo yogurt alla greca di Zimil. Buono, leggero e senza lattosio.
12: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
13: Installare un montascale è molto costoso. Ma va! Solo con Stan hai 24 mesi a interessi zero. Chiama Stan all'800 91 91 11. Un grande cambiamento di vita con una piccola

Bentornati a Terra Mater. E adesso ci trasferiamo alle porte di Roma, a Formello, per conoscere Beatrice Tomassi, che lì si sta dedicando alla creazione della sua fattoria del futuro.

0: uomo d'Agricoltura Naga e qui nascono i miei prodotti. Agricoltura Naga è un'azienda agricola nata dalla passione. Il nome sta per natura, agricoltura e arte. Agricoltura sta proprio al centro e natura e arte sono un po' i mondi che questo progetto vuole abbracciare. Lavoriamo in agricoltura rigenerativa, seguendo una serie di tecniche, una combinazione di tecniche etiche in sintonia con quello che già arrivando è stato trovato qui.
1: Venite con me, andiamo!
0: Si trovano tantissime erbe spontanee, anche officinali, tra cui per esempio la calendula, la camomilla, l'iperico, il verbasco.
1: Guardate cosa vi faccio vedere. La malva, che è già avanti parecchio nella stagione, è in fioritura. Oltre che avere proprietà appunto in erboristeria, sono anche fiori eduli, molto belli.
0: Vi porto al frutteto dell'azienda, giovanissimo. Le piante sono delle bimbe di 2 anni e mezzo, quindi sono in fase di sviluppo, ancora non entrano in produzione, ma già ho l'onore di vedere i primi frutti. Sono 1200 alberi, sono 14 specie e sono circa 60 varietà.

0: Allora, qua mi porto qualche laccio, ok, così che qualsiasi pianta si trova slegata, poi si sistema man mano la legatura. Faccio un nodo paletto per ogni pianta, richiede continua manutenzione, però finché sono piccole hanno bisogno di un minimo di direzione e questo è essenziale. Voilà! Qui lavoriamo a stretto contatto con la natura, collaborando, quindi cercando sinergia anche tra il nostro lavoro e lei e i suoi cicli, i suoi ritmi. Cogliamo bene da sotto, tagliando alla radice. Eccola, diamo una pulita. Cresce benissimo in questa stagione, adesso si sta ingrandendo molto ma rimane tenerissima. Si pulisce giusto il minimo. E lei fa tutta da sola.
1: Oggi
2: come stai?
1: Bene tu?
2: Bene, bene, che bello!
1: Grazie. Melissa, rosmarino, santolina, lavanda.
2: Questa
1: è la cicorietta.
2: Perfetto. Va bene, grazie, mi prendo tutto.
1: Grazie mille, buon lavoro. Il mio desiderio è che i prodotti di Naga raggiungano, vengano scelti e condivisi da botteghe come quella di Carola.
3: E della sua fattoria è arrivata Beatrice Tomassi. Ciao Bea! Prima di tutto ti devo dire una cosa che per me è stato uno scoop. Questa ragazza che avete visto, a cui tu consegni i tuoi prodotti, Carola, è stata una mia alunna quando era una giovane liceale perché le davo ripetizioni in inglese e francese. Che scoop incredibile! E tra l'altro non sapevo di questa sua passione per i prodotti, perché lei ha questa bottega bellissima con dei prodotti meravigliosi. Tu invece, quando hai scoperto questa passione per la terra?
0: Io devo dire, sono un po' di anni adesso che ho avuto questo richiamo, diciamo, e con l'inizio dei miei studi al liceo ho studiato scienze ambientali e poi ho deciso di proseguire il percorso all'università, ho fatto una triennale in sviluppo sostenibile e diciamo che la campagna è sempre stata vicina a me in un modo o in un altro. Da piccola andavo a cavallo e poi ecco in famiglia anche tanto contatto e quindi ho deciso di poi proseguire con gli studi per poi avere l'opportunità di fare un po' di esperienza in campo tra volontariato, tirocini e apprendista. Ho visitato molti progetti e ho deciso di cimentarmi un po' di più sul lavoro pratico.
3: Complimenti innanzitutto per questa scelta.
0: Grazie mille.
3: Però immagino che ci sia stato un momento in cui poi tu hai dovuto comunicare anche alla tua famiglia che volevi intraprendere e fare seriamente. Ti hanno sostenuto? Come hanno recepito questo tuo desiderio?
0: Sì, inizialmente ci sono stati un po' di dubbi, devo dire, perché ecco, l'idea della terra si intende quasi sempre zappare, e invece è un mondo di una complessità straordinaria e quindi...
3: A cui serve una preparazione pure incredibile. A me solo quel nodo che hai fatto lì era qualcosa di pazzesco.
0: Sì, ho dovuto chiedere, no? Ai tecnici, professionisti, però anche il più piccolo nodo c'è il più adatto, quindi sì, è una riscoperta, diciamo. È stata e con tutte le sue sfaccettature, perché poi ogni progetto ha la sua natura, ecco, e il suo indirizzo, e però poi riscoprendo tutte queste sfaccettature, anche condividendole con la mia famiglia, le persone a me vicine, sono riuscita un po' a uscire da quest'idea del solo zappare e anzi riscoprire questo mondo straordinario in mezzo al campo.
3: Che poi tu lo fai con una passione e con un folletto nel campo quando giri, no? Perché hai proprio nel modo in cui...

0: che porti i tuoi prodotti ai tuoi clienti, che secondo me rendono perfettamente anche e ti fanno un po' dimenticare quello che può essere il lavoro duro del campo, perché è un lavoro duro.
1: È sicuramente un lavoro duro, faticoso fisicamente anche, e a volte più di quanto immagino, magari,
0: Tu lo
1: però
0: fai
1: sicuramente
0: principalmente da sola?
1: sì, in questo momento sono principalmente sola e ho, diciamo, aiuti per stagionali, per lo più da squadre o gruppi, ecco, incaricati, però sono per lo più, sì, io, e piano piano ho l'obiettivo di costruire comunque una squadra insieme a me per collaborare e portare avanti tutti i vari progetti, ecco, di Vega.
0: Ragazzi, se siete interessati, insomma, qua scambiamo anche contatti, perché devo dire che
1: Magari,
0: è
1: magari.
0: una bellissima scuola. Chiudo solo chiedendoti, perché so che c'è stata una figura fondamentale nell'inizio di questo percorso, ma anche un po' che ti ha guidato, che è tuo nonno, vero?
1: Sì, sicuramente nonno ha avuto una grande influenza da sempre nel avermi vicino a lui in campagna da quando sono più piccola e in particolare, ecco, nel paese di famiglia ho avuto esperienze nella piccola vigna che c'è, la piccola cantina e nonno anche, ecco, di tradizione i fagioli, le cipolle sono coltivate, quindi il portaggio al fiume, alle sorgenti, esplorare, ecco, sempre questo contatto e anche, ecco, in famiglia con la campagna, con gli animali, che sicuramente ha sempre mantenuto vivo in me questo seme, che poi mi sono resa conto piano piano, sta crescendo.
0: Beh, complimenti.
1: Grazie,
0: Complimenti e che questa fattoria abbia un futuro luminosissimo. Grazie.
1: grazie, grazie veramente. Grazie, grazie
0: Grazie mille a te.
1: a voi.
0: Adesso facciamo un salto in India ad Hampi, che è una località che si trova all'interno dell'antica città di Vijayanagar e che è nel sud dell'India. È un posto magico dove si incontrano archeologia e storia, è patrimonio dell'UNESCO e ci guidano in questa scoperta David De Giorgio e Nicole Cedroni in arte Wild Gypsy Trip.
2: Ci rimettiamo in viaggio verso una destinazione che avevamo già sfiorato, ma che non avevamo ancora davvero esplorato. L'India, si sa, è un paese di contrasti. A volte ti travolge con il suo caos, altre ti sorprende con una calma quasi irreale, in luoghi che sembrano veri e propri musei a cielo aperto. Oggi vi portiamo con noi in uno di questi posti speciali, dove storia, natura e spiritualità si intrecciano tra templi antichi, colline di granito e fiumi sacri. Siamo tornati qui, finalmente pronti a perderci tra le sue rovine. Benvenuti nella bellissima Hampi.

0: anche oggi con la nostra colazione di lusso a 20 centesimi iniziamo la nostra giornata.
1: Sì, tra l'altro abbiamo passato una notte in viaggio, siamo arrivati ad Ampi, stiamo soggiornando nella Hall d'Ampi rispetto all'altra volta che abbiamo soggiornato un po' più fuori, e qui sembra di stare in un museo a cielo aperto. Infatti noi dormiamo dietro queste case qui, e qui c'è questo, ed è uno delle centinaia di templi che ci sono qui ad Ampi. Qui è tutto circondato da piccoli tempietti da poter visitare, e qui c'è l'alba e le scimmiette che giocano.
2: Ampi è un villaggio situato nella parte settentrionale dello stato indiano del Karnataka, adagiato sulle rive del fiume sacro Tungabhadra. Qui l'atmosfera è sorprendentemente calma e pacifica. La vita scorre lenta. Si trova perfino un tempio che sorge direttamente sull'acqua, rendendo questo luogo ancora più affascinante.

0: Camminare tra le rovine di Ampi nelle prime ore del mattino è un'esperienza davvero incantevole. Il villaggio si trova immerso in uno scenario naturale unico, tra colline di massi e il fiume che scorre tranquillo. Le antiche rovine trasformano questo luogo in un autentico museo a cielo aperto. Ad ogni passo sembra di tornare indietro nel tempo. Ampi era la capitale dell'impero Vijayanagara, l'ultimo grande regno indù dell'India meridionale, che fiorì tra il XIV e il XVII secolo. All'epoca questa città era considerata una delle più ricche e cosmopolite del mondo, un vero crocevia di culture e commerci. I resti degli antichi bazar testimoniano ancora oggi come mercanti provenienti dalla Persia e da tutta l'Asia si incontrassero qui, animando mercati brulicanti di vita. Questa è l'antica bilancia del re, una struttura in pietra utilizzata, secondo la leggenda, per pesare il sovrano e regalare ai sacerdoti il peso corrispondente in oro o pietre preziose. La bilancia si trova all'ingresso di uno dei più straordinari esempi di arte e architettura religiosa dell'impero Vijayanagara, il Tempio Vittala.
1: Siamo all'interno del Tempio del Vittala, che è uno dei principali che si possono visitare ad Ampi e anche uno dei più belli. Questo complesso templare è dedicato appunto al Lord Vittala, che è un'incarnace di Vishnu, ed è circondato da delle mura che si chiamano Prakara. Le Prakara hanno degli ingressi che sono appunto questi qua e sono dei portali sormontati da dei Gopura, che sono appunto queste strutture piramidali abbellite da sculture che rappresentano la divinità o le varie forme della divinità appunto a cui il tempio è dedicato. Questo in particolare è uno degli elementi più belli di questo complesso ed è il carro di pietra. È un tempio fatto a forma appunto di carro ed è dedicato a Garuda, ovvero il Vahana, il veicolo di Vishnu. Dovete infatti sapere che ogni divinità del pantheon induista ha un Vahana, ovvero un veicolo che non sarebbe altro appunto che il mezzo con il quale il dio si muove.
2: Ed è rappresentato anche sulla banconota da 50 rupie.
1: Siamo di fronte al tempio principale e questa sala colonnata prende il nome di Mandapa. È appunto una sala abbellita da colonne ricche di sculture e dettagli ornamentali che precedono il fulcro, la parte centrale del tempio stesso.

0: siamo nell'ingresso laterale del mandapa, che è abbellito dalla presenza di sculture di Dvarapala, che sono guardiani degli usci, degli ingressi, quindi servono a proteggere il tempio dall'arrivo di eventuali spiriti maligni. Questa stessa funzione è svolta da questo grande gradino che va oltrepassato e che fa in modo appunto che queste forze demoniache non possano entrare. Su questo lato troviamo inoltre un'iscrizione in Kannada, che è la lingua e l'alfabeto che si usa in questa zona e che riporta i nomi dei re, delle dinastie di questa zona e anche delle divinità che sono conservate in questo tempio. Siamo all'interno del mandapa, quindi questa sala colonnata che precede il Sancta Sanctorum dei templi induisti, che è conservato all'interno di questa struttura che si chiama Garbhagriha. Il Garbhagriha è una cella molto buia che conserva la murti principale del tempio, quindi la statua principale a cui il tempio è dedicato. In questo caso è sormontata da un gopura, quindi la stessa struttura che abbiamo trovato sul portale d'ingresso, e che riporta diverse rappresentazioni di Vishnu. Sulla cima di questo gopura troviamo anche Garuda.
1: Ci spostiamo in una nuova area di Hampi, dove l'architettura si distingue per le sue forme indo-islamiche. Questo stile unico è la testimonianza concreta di quanto il regno Vijayanagara fosse in costante contatto con i regni musulmani della regione del Deccan e con i mercanti provenienti da tutto il Medio Oriente e dall'Asia. L'influenza reciproca tra culture diverse si riflette non solo nelle cupole, negli archi e nelle volte degli edifici, ma anche nello spirito aperto e cosmopolita che caratterizzava l'impero.
0: Ci siamo spostati in una nuova area di Hampi e qua siamo di fronte al Lotus Mahal, ovvero il Palazzo dei Loti. È un esempio di architettura indo-islamica

0: veniva utilizzato sia dalle donne musulmane per essere servite o dalla famiglia reale per godersi un po' di relax, ma anche dal re per diciamo conversare e avere degli incontri con i propri ministri.
1: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
2: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
1: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
2: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
1: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
3: Vogliono darci lo sfratto.
4: Tu mi sei amico. Non puoi sfrattarmi proprio adesso. Ho per le mani un affare stupendo. Nella peggiore delle ipotesi, telefonerò a tuo zio Mario.
3: Allo zio Mario?
4: Quanto vuoi? 10-1 che non glieli dà.
3: Qualsiasi cosa accada, mi terrai qui con te.
5: Se tu ti sposassi, nessuno sarebbe più felice di noi.
6: Ciao.
3: Ciao. Papà, e se tu non piaci a lei?
4: Come ti permetto? Oh,
7: un uomo da vendere. Martedì, in prima serata.
8: In Africa esiste un'organizzazione chiamata QAM. Sono lì per assistere le mamme che devono partorire, le persone malate e si danno da fare dalla mattina alla sera. Aiutare gli altri è la cosa più importante. Per questo le parole non bastano, serve almeno anche una firma. Fate come me, cercate di aiutarli per favore, dando il vostro 5 per 1000.
9: Dona il tuo 5 per 1000 a Medici con l'Africa QAM.
10: Apritevi a una nuova filosofia
11: greca
10: di Kinder Plum Cake, preparato con yogurt alla greca, per un equilibrio perfetto tra semplicità e
11: bontà.
12: Avvolgente yogurt alla greca in un plum cake sofficissimo. Provali anche alla carota e granella di mandorla.
13: Noi non invecchiamo, noi evolviamo.
14: Age Perfect Collagen Expert, con 30 volte più peptidi di microcollagene, agisce in profondità contro le rughe. In un solo uso, pelle più soda. Prova anche la versione potenziata con SPF per prevenire le macchie.
13: L'età perfetta è ora. Noi valiamo.
15: Radio Latte Miele, la ascolti in radio, la vivi sui social. Siamo tra le 15 radio più attive in Italia e ogni giorno la nostra community cresce insieme a noi.
16: Un talento molto lento, voltati.
15: Qualunque sia il tuo programma, noi ti accompagniamo con informazione, attualità e tutta la musica italiana che ami. Non limitarti ad ascoltarci. Seguici, commenta, partecipa, perché con noi sei sempre in sintonia. Radio Latte Miele, la tua musica italiana, in radio e sui social.
17: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. O se ti mancano degli ingredienti, ordina la spesa su Glovo. Arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta per continuare le prove, ordinala e riprendi a suonare. Scarica l'app Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più. Glovo, tutto ciò che vuoi in pochi minuti.
18: Giocare e nascondersi nei cespugli è nella natura di ogni cane. Con Front Pro puoi liberarlo da pulci e zecche. Una gustosa compressa masticabile ad azione rapida e persistente. Front Pro. Volersi bene, senza pensieri.
19: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico. Ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere. Per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.

0: Bentornati a Terra Mater e continuiamo il nostro viaggio nel sud dell'India con David e Nicole in arte Wild Gypsy Trip.
1: Basta camminare e inoltrarsi tra le stradine sterrate per scoprire sempre nuove meraviglie, bellissimi templi e statue straordinarie.

Questo, ad esempio, è la Zara Rama Temple, dedicato a Lord Rama, una delle principali divinità dell'induismo. Era utilizzato come luogo di culto privato per il re e la sua famiglia. Le centinaia di bellissimi bassorilievi, scolpiti sulle pareti interne ed esterne, narrano tutta la storia del Ramayana, grande poema epico indiano. Un altro importante luogo che contraddistingue Hampi è il centro reale, dove si trovano le fondamenta degli edifici amministrativi e residenziali della corte, tra cui il Mahanavamidibba, una massiccia piattaforma in pietra che fungeva da podio cerimoniale per il sovrano durante le celebrazioni pubbliche e le grandi festività. Da qui il re assisteva alle parate, alle danze e alle cerimonie di corte, dominando simbolicamente la folla e la città. Poco distante si trova un pozzo a gradini, tipica struttura idraulica dell'India, progettata per raccogliere e conservare l'acqua, ma anche per scopi rituali e religiosi. Adesso ritorniamo verso il centro di Hampi, dove si trova il Virupaksha, il tempio principale, riconoscibile per il suo imponente gopura di 50 metri. Il tempio Virupaksha è il cuore spirituale del villaggio, è il più importante luogo di culto della zona. È dedicato a Shiva ed è attivo ininterrottamente dal VII secolo. All'interno il complesso è ricco di cortili, colonne scolpite e antichi affreschi.

0: Siamo dentro il Virupaksha, che è il tempio che si trova al centro di Hampi ed è caratterizzato da tutti questi tempietti minori, e qua ce n'è uno super interessante perché bisogna scendere questa scala, e sotto questa porticina c'è questo tempio. A parte questo pavimento molto particolare a scacchi, c'è Nandi, che è il veicolo, il vahana di Shiva. E poi là dietro, nel garbagriha, c'è il lingam e appunto Shiva.
1: Questo qua è il lingam e lui Shiva.
2: Stiamo lasciando Hampi, questa volta prendiamo un treno. Sempre treno in sleeper class. Qui ci sono i nostri bagagli.
3: Mentre siamo in viaggio verso la prossima destinazione, vi salutiamo e vi ringraziamo per averci seguito fin qui.

0: salutiamo Davide, Nicole e anche la Travel Film School che ci fa sempre conoscere questi luoghi meravigliosi. Adesso però ci rimettiamo in cammino perché vi raccontiamo la storia di un uomo che nel 2015, lui era un art director di una grande azienda di moda, ha deciso di cambiare totalmente la sua vita e di mettersi in viaggio. Si definisce fotografo in cammino, è con noi a Terra Mater Claudio Pupi. Benvenuto. Ecco, così ti volevo, perché per me Claudio Pupi è l'uomo che sorride sempre, quindi ci voleva questo sorriso di partenza. Ho detto che a un certo punto tu hai detto basta.
1: A un certo punto ho detto basta, dovevo cambiare la mia vita in tutti i modi. E che cos'è migliore, la cosa migliore per cambiare la propria vita se non partire per il Cammino di Santiago?
0: Ah, così, una

0: Cosa semplice all'inizio, però aspetta, voglio fare questo piccolo passo indietro. C'è stato un episodio, qualcosa che a te ti ha portato a dire nel 2015 mollo tutto?
1: Soprattutto una sofferenza al lavoro, un non trovarmi bene, uno stare male. E ringrazierò sempre questa sofferenza per avermi portato poi a fare quel primo passo, perché altrimenti senza quella sofferenza non sarei mai riuscito a fare quel primo passo e partire verso ciò che era l'ignoto. Una volta il Cammino di Santiago non era conosciuto come adesso. E quindi per me è stato veramente difficile partire andando su una nazione dove non sapere la lingua, non sapere se riuscivo effettivamente a fare questa cosa.
0: Non c'erano tutte queste informazioni che ci sono adesso
1: Assolutamente no.
0: sul cammino?
1: E invece io sono partito, nonostante anche i medici mi dicevano che io non potevo farlo,
0: Perché, se
1: perché ho
0: posso
1: provato a
0: chiederti?
1: fare un allenamento. E in quell'allenamento mi sono distrutto, immaginate tanti anni davanti al
0: Perché tu, diciamo, non
1: computer.
0: eri molto
1: Esatto,
0: atletico quando
1: zero
0: lavoravi,
1: proprio.
0: ok? E ti dicevano che non potevi partire?
1: Esatto, perché avevo la fascite plantare, avevo le ginocchia gonfie solo per aver fatto 20 km di strada e quindi è
0: E
1: stata
0: tu hai detto, ma sai
1: veramente.
0: che c'è?
1: Ormai avevo lasciato tutto,
0: Ma chi se
1: dovevo
0: ne importa?
1: partire e sono partito.
0: E non hai avuto mai timore di non farcelo o comunque che
1: Sempre.
0: avessero ragione loro?
1: Ogni giorno per me era una conquista e quindi arrivare alla tappa dopo era già un momento di felicità incredibile. E poi il giorno dopo, e poi il giorno dopo, e poi il giorno dopo, per un mese di seguito fino ad arrivare all'Oceano Atlantico. Ed è stato eccezionale.
0: E ti sei fatto la foto e l'hai mandata ai medici e gli hai detto: Uè, avete capito dove sono
1: Guardate.
0: arrivato? Qui però ci porti un cammino che è quello, tra l'altro non è il secondo in ordine di tempo che tu
1: Non
0: hai
1: è il secondo
0: fatto,
1: in ordine di
0: no? Perché
1: tempo.
0: tu dopo, vado a leggere, sei andato e hai fatto circa 3.200 km,
1: Sì,
0: giusto?
1: poco dopo ed essere tornato nel primo cammino, io sono partito da Roma per arrivare a Santiago de Compostela. Mi mancava talmente tanto Santiago che dovevo continuare a partire e vedere riavere quella sensazione di stupenda del cammino.
0: Che bello. E dicevo però oggi ci hai portato, e lo vediamo insieme adesso, un cammino che è abbastanza particolare, no? Anche poco ricercato in un certo senso, quello di Sant'Olaf.
1: Esatto, è un cammino nuovo, diciamo abbastanza nuovo. Ed è il secondo cammino di San Olaf, perché ne esistono due: uno che parte da Oslo e arriva a Trondheim, e quest'altro invece da Sundsvall in Svezia ed arriva a Trondheim, dove è la chiesa di San Olaf. Ed è il cammino, è la rotta di pellegrinaggio più settentrionale del mondo.
0: E tu hai detto, perché non farla, no?
1: Sicuramente devo
0: Andiamo, vediamolo.
1: fare.
2: Dopo 4 giorni di treno sono riuscito ad arrivare al centro della Svezia, nella città di Sundsvall, dove inizierà e sta iniziando il mio cammino, ed è il cammino di San Olaf, è il cammino più simile al cammino di Santiago, ed è la rotta di pellegrinaggio più settentrionale del mondo. Andiamo a vedere se ce la faccio.

Adesso sono in un bosco dove dicono che ci siano gli orsi. Speriamo bene. What do I see? All hell fails when I try to put... Una delle peculiarità di questo cammino è che si può bere l'acqua da qualsiasi fonte, da qualsiasi fiume, ruscello o lago, come questo qui dietro.

Sto passando in una tipica casa svedese, una delle case da sogno, diciamo. Proprio da cartolina. After having tried to decide each time I had to make a choice about something worthwhile. Sto entrando nella riserva naturale di Bosho. Questi sono gli animali che posso incontrarmi: renne, alci e orsi.

Mi trovo nel bosco di Borgio e questa è la pietra di San Olaf. La leggenda narra che San Olaf, per riconquistare il suo trono in Norvegia, passò proprio di qui, su questo cammino. Questo è l'ultimo punto dove si può venire a prendere del cibo per poi andare in mezzo al bosco, e per 2 giorni non ci sarà nulla. Sono sempre storto.

Questo è un bagno di San Olaf, in mezzo al bosco. Già l'apertura dice tutto. Ta-da!

dietro di me, oltre alle vacche, si cominciano a vedere in lontananza le montagne della Norvegia. Ci sono quasi

mi trovo nel paese di Duved e qui c'era l'ultimo supermercato dove ho preso cibo per 4 giorni. Il cammino ora mi porta nella terra delle renne, dove non c'è assolutamente nulla, nulla, nulla, nulla. Ho sinceramente un po' di paura stare tanto lontano da qualsiasi centro abitato, più di quanto non lo abbia fatto fino adesso. Da lì passerò dalla Svezia alla Norvegia e vediamo come va.

sono alla frontiera svedese. E ora sono in Norvegia.

dormito in questo letto vichingo. Qui c'è un ostello bellissimo per pellegrini dove possono dormire in una ricreazione vichinga del 1030. We got time on our side. Il nostro Olaf ricevette 3 ferite grandi in battaglia. La prima al ginocchio, la seconda al collo e l'ultima, quella fatale, al cuore. Si accasciò su una pietra, la quale pietra oggi è in questa chiesa sotto l'altare. Continuiamo il nostro viaggio.

Sto entrando in Trondheim, l'antica città di Nidaros, e manca davvero poco. Sono arrivato alla cattedrale di Nidaros, che è questa qui dietro. L'ho fatta!

0: È proprio bello guardarvi quando vi scorrono, vi vedo negli occhi proprio le emozioni di questi cammini, di questi viaggi. È così.
1: Sì, è così. Ogni cammino è a sé, però sicuramente sono delle emozioni bellissime, perché c'è un riavvicinamento tra l'uomo e la natura e il passo lento crea proprio questa lentezza, ci fa tornare un po' come eravamo una volta. L'ho
0: Questo cammino tu come l'hai conosciuto? Visto che appunto, come
1: conosciuto
0: dicevamo
1: su
0: prima, insomma, su
1: internet,
0: internet, ok.
1: cercando una via nuova da percorrere, perché ormai avevo fatto tutte le vie principali di Santiago, quindi Spagna, proprio le ho battute in tutti i modi.
0: Tutta.
1: E allora ho trovato questo cammino e ho detto faccio il biglietto subito,
0: Ma veramente l'hai
1: vado.
0: fatto subito?
1: Subito, non ho pensato per niente, perché se comincio a pensare, la mia mente, che mente, mi
0: Certo.
1: dice che c'è un problema per questo, per quello, per
0: Loro
1: quell'altro.
0: chi sono, queste due signore
1: Queste
0: splendide?
1: due sono due signore che stavano lì all'accoglienza del pellegrino a Nidaros, a Trondheim praticamente, che mi hanno dato l'Olafbrev, che è l'attestato
0: L'attestato?
1: che ho effettivamente fatto il cammino.
0: Dove lo conservi questo attestato, Claudio?
1: E sta in casa appeso insieme a tutte le altre compostelle.
0: Giusto, tutto incorniciato. Quindi qui era arrivato alla fine del cammino.
1: Esatto, questo era dopo 600 km di strada a piedi.
0: Quanto ci hai messo?
1: Un mese, esattamente un mese.
0: Un mese in solitaria sempre,
1: In
0: perché
1: solitaria
0: è
1: avevo
0: un.
1: conosciuto allora una ragazza spagnola, una ragazza svedese e due signori americani. Ed sono solo le persone che ho incontrato in tutto il cammino.
0: E questa è la città di arrivo, questa che
1: Sì,
0: vediamo
1: questo è Trondheim.
0: nella foto. Il punto di arrivo.
1: Il punto di arrivo.
0: Nel 2020. Chiaramente anche tu hai dovuto fermare questa tua passione, però in un certo senso comunque il
1: Cammino è
0: cammino.
1: venuto con me.
0: Raccontami
1: È
0: perché.
1: come se avessi continuato a camminare anche durante la pandemia.
0: Cioè?
1: Perché ho vinto un concorso mondiale di fotografia con le Poste Spagnole ed è stato qualcosa di eccezionale perché non me lo sarei mai aspettato.
0: Come si partecipava a
1: Era
0: questo
1: un
0: concorso?
1: concorso messo lì dalle Poste Spagnole, siccome ho molti contatti in Spagna, perché ho lavorato tanti anni a Barcellona, sempre come grafico pubblicitario e fotografo, e a un certo punto mi hanno contattato e mi hanno detto che la mia foto aveva vinto questo concorso bellissimo.

0: perché poi hanno partecipato da tutto il mondo. E per 3 anni è stata esposta in tutte le poste spagnole, anche con gadget, eccetera, quindi è stata davvero una cosa bellissima.
1: Questa è la foto che ha vinto il concorso.
0: Sì.
1: E la vediamo insieme. E sei tu?
0: Sì.
1: Dove?
0: È un autoscatto dentro la chiesa di Santiago de Compostela.
1: Ah, ecco. Questo quando l'hai fatto del tuo primo viaggio proprio?
0: Questo è stato di Roma a Santiago.
1: Ah, ok, di Roma a Santiago. Claudio, c'è un momento nel documentario in cui parli di orsi.
0: Esatto.
1: E voglio capire, tu dormivi da solo in tenda, ci sono dei momenti in cui hai avvertito qualche presenza di questo tipo?
0: Sì, io avevo una paura incredibile di dormire in tenda, però per fortuna in questo cammino le ore di buio erano solo 2.
1: Ah, e giusto.
0: Una volta ho sentito qualcosa che si aggirava fuori dalla mia tenda.
1: E hai deciso di ritrarti in questa immagine.
0: Esatto.
1: Ma quindi l'hai aperta la tenda, ma sei pazzo? Io mi sarei barricata dentro proprio, con tutto quanto. Sì, la paura è sempre un elemento...
0: La paura è sempre un elemento costante lungo il cammino.
1: Però tu lo esprimi sempre in maniera molto positiva.
0: Beh, certo.
1: Resta lì. Abbiamo altre domande dopo la pubblicità qui a Terra Mater.

0: La storia che vi vogliamo raccontare parte esattamente da questo luogo. Qui accadrà qualcosa di straordinario. Una storia incredibile di devozione e di preghiera.
1: Indagini ai confini del sacro. Domani in seconda serata e il sabato alle 8.
2: Chimwemwe ha la cataratta in tutti e due gli occhi e non vede quasi niente. La sua mamma è molto preoccupata per il suo bimbo. La perdita della vista può avere un impatto enorme sulla vita di un bambino e sul suo futuro. Se la cataratta di Chimwemwe non verrà operata al più presto, sarà troppo tardi perché lui possa vedere bene. Ma senza un aiuto la sua famiglia non può permettersi l'intervento di cui ha bisogno. Puoi aiutarci a trovare altri bambini come Chimwemwe per operarli e salvare loro la vista? Per favore chiama l'800 19 19 40 o visita il sito e dona 5 euro al mese a Sightsavers. Donando ogni mese, tu puoi aiutare tanti bambini con la cataratta a vedere bene. Così potranno crescere come gli altri bimbi e imparare, socializzare e avere un futuro più luminoso. Immagina la gioia e la serenità che il tuo dono può portare alle loro famiglie preoccupate. Per favore, chiama l'800 19 19 40 o visita il sito e dona 5 euro al mese a Sightsavers oggi. Nessun bambino dovrebbe perdere la vista a causa della cataratta. Aiutaci a salvare altri bambini come Chimwemwe.
3: Scopri l'eccellenza delle scarpe Enval Soft. Leggere, comode e progettate nei minimi dettagli. Calzata ergonomica e suola anti-shock progettata per assorbire gli impatti. Stile e benessere sempre con te. Passo dopo passo, Enval Soft. Prenditela comoda.
4: Da Eucerin innovazione antietà rivoluzionaria. Nuovo fluido giorno ultraleggero SPF 50 con complesso collagene elastina per il 30% di elasticità in più e tiamido il brevettato per ridurre le macchie. Più elasticità, meno macchie scure. Da Eucerin. Completa la tua routine antietà. Per te fino a 15 euro di sconto.
5: Monta scale. Boh, mai sentito. Ma come? È libertà di movimento. È autonomia in casa e sicurezza ogni giorno. È Stan. Chiama Stan all'800 91 91 11.
6: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
7: Costa Azzurra o Baleari? Sardegna o Capri? Perché scegliere? La meraviglia è vivere tutto il meglio del Mediterraneo in una sola vacanza. Prenota la tua estate con Costa e con la formula cambia gratis. Riprenoti dove vuoi. Mica male, no?
8: Condividere vuol dire che la tua vita diventa la mia e la mia diventa la tua. Si crea nella condivisione un nuovo tipo di umanità. L'unico possibile perché questa povera umanità possa sopravvivere a se stessa. Da noi non c'è chi salva e chi è salvato, ma ci si salva insieme.
9: Ma il colesterolo?
10: Dai, la parmigiana è verdura.
11: Con il colesterolo non si scherza.
12: Prova Danacol.
13: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
12: Basta scuse, prova Danacol.
13: Danacol dei gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
14: Concedi una gioia con un regalo da Lutino per la festa della mamma. Questa settimana offriamo uno sconto del 10% su tutti gli ordini superiori a 10 euro. Per acquisti ancora più facili, scarica la nostra app. Lutino, today is yours. Feel good.
15: Che cosa succede?
16: È arrivata una nave carica di ebrei per i campi. Gli arabi non li vogliono in Palestina e gli inglesi non li vogliono qui. Porteremo via questi 611 dall'isola e li sbarcheremo in Palestina.
17: Chi si occupava di questa evacuazione?
16: Qui è l'Exodus. Il governo di Sua Maestà concede all'Olimpia di partire per la Palestina.
18: Tutta la vita siamo stati sotto gli inglesi. Ora saremo entrambi cittadini del libero Stato di Israele. Il voto dell'ONU lo garantisce.
1: Exodus, questa sera, in prima serata.
19: Bentornati a Terramar.
9: Mater.
19: Io sono sempre in compagnia di Claudio Pupi, che ci sta raccontando la sua vita in cammino, perché ormai ne hai fatti diversi.
20: Tantissimi.
19: Qui ci hai portato Sant'Olaf, il cammino più settentrionale del mondo.
20: Esatto, la rotta di pellegrinaggio più settentrionale del mondo.
19: Però ne hai fatti tanti altri.
20: Tantissimi, sono 10 anni che cammino.
19: 10 anni, wow. Seppur, questo lo diciamo come messaggio, seppur ti avessero sconsigliato di farlo.
20: Esatto, mi hanno sconsigliato tutte le persone che conoscevo, ha detto non devi partire, e invece...
19: Testa dura, giusto, giusto. Senti, ti volevo chiedere, perché fotografo in cammino? Perché ti ho anticipato prima così anche il nome del tuo profilo Instagram,
20: sì,
19: vero? Perché?
20: Sì, perché sono un fotografo, un grafico pubblicitario, eccetera, quindi quando sono partito per il cammino tutti pensavano che ero il camminatore, e invece il mio lavoro è un altro.
19: E quindi tu ti porti anche l'attrezzatura dietro e fai anche ancora...
20: Sì, cioè qualcosa di molto leggero, però mi piace raccontare il cammino che faccio, eccetera, anche perché il compartire con le persone è qualcosa di bellissimo.
19: Ci sono tanti incontri che si fanno, no, in questi cammini.
20: Tantissimi.
19: C'è qualcuno che ti è rimasto particolarmente impresso?
20: Davvero tante persone, davvero tante persone. Sarebbero troppe da ringraziare.
19: Certo.
20: E soprattutto persone che mi hanno aiutato lungo il cammino. Perché quando si è in cammino, tu sei da solo in mezzo ad una strada.
19: Senti, un'ultima cosa che ti chiedo, perché mi incuriosisce sempre, abbiamo visto ovviamente le immagini che tu giri da solo, quando vediamo voi che camminate così è perché vi fermate,
20: mettiamo il tripode con la macchina fotografica e poi torniamo
19: indietro, quindi anche quello è un tempo che va considerato.
20: Esatto, quello.
19: Che per noi è tanto normale, ma ci dimentichiamo che siete soli, quindi tutto
20: esatto,
19: questo lavoro va fatto da solo.
20: È un bel po' di strada in più.
19: Esatto, più chilometri, aggiungiamo esatto. Chilometri a chilometri. Grazie mille Claudio.
20: Grazie.
19: Alla prossima.

0: Le conclusioni della puntata secondo Umberto, la chiamiamo così questa esatto, rubrica.
1: Ma direi abbiamo parlato di inquinamento, insomma, quindi ho pensato all'inquinamento nello spazio, ai detriti spaziali, ne abbiamo già parlato.
0: Sì, mi ricordo infatti che è difficile pensarlo, ma esistono anche lì.
1: Sì, esistono, definiamo così tutto quello che diciamo non è operativo, cioè i satelliti che ormai non funzionano più, pezzi di razzi che sono rimasti in giro intorno alla Terra, veicoli che hanno subito dei danni, insomma tutto quello che non è più operativo lo consideriamo detriti spaziali. E abbiamo lasciato un po' in sospesi alcuni punti, insomma.
0: Come siamo messi oggi, quindi?
1: Ecco, a distanza di un anno la situazione non è migliorata, ecco. Diciamola così, mettiamola così. Diciamo al 2025 siamo con 12.000 satelliti in giro, in orbita intorno alla Terra, di cui il 20% non è operativo. In più di detriti spaziali in senso stretto ce n'è quasi il doppio, dei 12.000. E se andiamo ancora più in cose ancora più piccole, quindi che non si possono nemmeno tracciare da Terra, e quindi non sappiamo esattamente quanti, possiamo parlare di milioni di pezzetti.

0: di oggetti che girano intorno alla Terra. E se pensiamo che anche un bullone a quelle velocità può tranquillamente danneggiare un satellite, sappiamo che insomma la situazione non è migliorata. In più ci sono situazioni nuove, il traffico sta diventando davvero caotico.
1: Ma e non c'è non so, non c'è qualcuno che si occupa proprio specificatamente dei rifiuti spaziali, o meglio, capire anche come recuperarli?
0: Allora, diciamo che esiste il trattato nella gestione dello spazio fuori dalla Terra che dice che tutti gli oggetti che vanno nello spazio sono responsabilità del paese che li lancia. E
1: Ok.
0: questo va bene, andava benissimo prima, adesso va un po' meno bene perché molti dei soggetti che lanciano satelliti sono privati.
1: Ah.
0: Cioè, di quei 12.000 satelliti di cui sopra, la metà circa sono quelli che controlla Elon Musk. Da solo
1: Allora
0: lui.
1: andiamo da lui. Scusa, a
0: E
1: questo
0: questo è il
1: punto.
0: problema. Quindi bisogna trovare un ente sovranazionale che in qualche modo gestisca il traffico spaziale come viene gestito il traffico aereo sulla Terra, no? Il traffico commerciale. Ma su questo bisogna lavorare. Intanto le agenzie si stanno attrezzando, per esempio l'Agenzia Spaziale Europea sta pensando a come andare a recuperare almeno diciamo, i frammenti più grandi, no? Per esempio i pezzi appunto di stadi dei satelliti, dei razzi, con un robot con dei bracci che lo prende e lo fa precipitare nell'atmosfera dove si distrugge. Però questo è un
1: Perché si
0: lavoro.
1: distrugge, non arriva qua.
0: No, no, no, si
1: Ok.
0: distrugge. Però questo è un lavoro complicato che va, se teniamo conto del numero, è un lavoro veramente
1: Certo.
0: complesso. Quindi io credo che, come al solito, dobbiamo essere proattivi e guardare al futuro, no? Se lasciamo le cose come stanno, prima o poi diventerà impraticabile, almeno
1: Ingestibile.
0: alcune orbite, quelle più vicine alla Terra, che sono già abbastanza trafficate. Allora, abbiamo sbagliato con gli oceani, abbiamo sbagliato con il clima, abbiamo sbagliato con l'atmosfera. Forse sullo spazio abbiamo ancora tempo per rimediare. E per esempio dovremmo estendere il concetto di ambiente, di sostenibilità ambientale anche alle orbite spaziali. Quindi riciclo, riuso dei satelliti, manutenzione in orbita, queste potrebbero essere le chiavi per evitare che ci sia una sindrome di Kessler, cioè una situazione fuori controllo, per cui se il numero di impatti diventa talmente grande, si esplodono questi detriti e poi non ci si può più andare in orbita,
1: Eh no, e
0: almeno
1: noi
0: in
1: ci
0: quella.
1: vogliamo tornare
0: Esatto.
1: invece, io in particolare. Grazie Umberto Guidoni per essere con noi ogni puntata. Come al solito ringraziamo il nostro giovanissimo pubblico, sempre presente. E con tutti voi ci vediamo domenica prossima qui a Terra Mater.

0: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Carissimi, preghiamo per tutto il Medio Oriente affinché il dialogo si sostituisca alla guerra. Preghiamo per l'Ucraina, per tutti quei paesi dove la pace è minacciata, implorando che presto torni la pace. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone. Preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati, anche via mail o via telefono. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione.

attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni.

0: Primo mistero glorioso, la resurrezione di Gesù. Siamo passati dalla morte alla vita perché amiamo i fratelli. Fare Pasqua significa mettere via il lievito vecchio dell'odio, dell'egoismo, per far fermentare fra noi la...
1: Con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Secondo mistero glorioso, l'ascensione di Gesù al cielo. Se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove è Cristo seduto alla destra di Dio. Il cristiano non è una persona disincarnata, ma vive pienamente la sua vocazione nelle pieghe e nelle piaghe della storia, con la consapevolezza che essa è nelle mani di Dio. Da Lui veniamo, in Lui viviamo e a Lui ritorneremo.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
4: Lascia oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal
3: male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto

0: benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre. Terzo mistero glorioso, la discesa dello Spirito Santo su Maria e gli Apostoli. Lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza, perché nemmeno sappiamo che cosa sia conveniente domandare. Ma lo Spirito stesso intercede con insistenza per noi, con gemiti inesprimibili. Quanto siamo sopraffatti dal male, e persino la preghiera ci sembra inutile e inascoltata, quando siamo talmente scoraggiati da non sapere neppure cosa è bene domandare, ricordiamoci che in noi abita lo Spirito Santo, che ci permette di chiamare Dio col nome di Padre.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre.
2: Quarto mistero glorioso. L'Assunzione di Maria in cielo. Benedetto sia Dio Padre del Signore nostro Gesù Cristo. In Lui ci ha scelti per essere santi e immacolati al suo cospetto nell'amore. O Maria, assunta la gloria del cielo, ricordaci sempre la grande dignità dei figli di Dio a cui siamo chiamati fin dall'eternità. È lì che tu ci hai preceduto, è lì che il tuo cuore di madre ci attende.
5: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria,
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria,
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre. Amen.
2: Quinto mistero glorioso, Maria è Regina del Cielo e della Terra. Voi non siete più stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi e familiari di Dio. Pellegrini sulla terra siamo fatti per il cielo, dove ci precede una schiera innumerevole di fratelli e sorelle che hanno già raggiunto la meta e ci indicano il cammino. O Maria, Regina del cielo e della terra, rendi spediti i nostri passi sulla via della santità. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori,
4: e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal
2: male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone, e per le sue intenzioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal
0: male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Amen.

preghiera per chiedere la capacità di amare. Signore, fammi buon amico di tutti. Fa che la mia persona ispiri fiducia a chi soffre e si lamenta, a chi cerca luce lontano da te, a chi vorrebbe cominciare e non sa come, a chi vorrebbe confidarsi e non se ne sente capace. Signore, aiutami perché non passi accanto a nessuno con il volto indifferente, con il cuore chiuso, con il passo affrettato. Signore, aiutami ad accorgermi subito di quelli che mi stanno accanto, di quelli che sono occupati e disorientati, di quelli che soffrono senza mostrarlo, di quelli che si sentono isolati senza volerlo. Signore, dammi una sensibilità che sappia andare incontro ai cuori. Signore, liberami dall'egoismo perché ti possa servire, perché ti possa amare, perché ti possa ascoltare in ogni fratello e sorella che mi fa incontrare. Amen. Nostra Signora di Lourdes, Maria Regina della Pace, Maria Madre della Speranza, Santa Bernadette, e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.

0: Il focolaio di hantavirus sbarcati alle isole Canarie, i passeggeri della nave da crociera Hondius. L'Organizzazione Mondiale della Sanità rassicura: pericolo basso per la popolazione. Il Ministero Italiano della Salute: non è una nuova pandemia. Incoraggio ogni sforzo per la pace. Appello di Papa Leone affinché cessino le violenze nel Sahel, in particolare in Chad e in Mali, dove più gruppi terroristici hanno compiuto diversi attacchi dalla fine di aprile. I negoziati per la fine della guerra tra Stati Uniti e Iran. Teheran ha consegnato ai mediatori pakistani la risposta alle proposte USA, chiedendo la fine della guerra e la garanzia di sicurezza marittima. Auguri a tutte le mamme. Si celebra oggi la festa della mamma e sono tante le figure di santità di donne che sono state nella loro vita madri. Da Santa Monica a Santa Rita da Cascia, sino a Gianna Beretta Molla, vite esemplari anche per la Chiesa. In corsa per la salute da Roma a Milano per sensibilizzare sui temi della prevenzione. Torna la 5-10 km di Race for the Cure, occasione a bordo pista anche per offrire esami gratuiti per la diagnosi precoce delle patologie. 18 e 28 e più secondi, buona domenica sera dalla redazione del TG 2000. In apertura l'attenzione sui casi di hantavirus. Sono scesi dalla nave da crociera i passeggeri venuti a contatto con il contagio. Il Ministero Italiano della Salute rassicura: è un virus a bassa trasmissione, molto diverso dal Covid. Caterina Dall'Olio.
1: Il cielo è nuvoloso sopra Tenerife. L'evacuazione prosegue lenta ma inarrestabile nelle acque ferme del porto di Granadilla de Abona, sotto gli occhi di migliaia di telecamere e di giornalisti venuti da mezzo mondo per osservare lo sbarco a piccolissimi gruppi dei passeggeri della Hondius. Eccola la nave da crociera, diventata un incubo per i suoi passeggeri. Un'odissea che si conclude con la più grande operazione di sicurezza che gli abitanti di Tenerife abbiano mai visto. Tutto è studiato per minimizzare il rischio per la popolazione locale, l'Organizzazione Mondiale della Sanità dice nell'ultimo comunicato. La gente del posto nei giorni scorsi ha contestato la decisione del governo spagnolo di far arrivare fin qui la nave partita da Johannesburg. Nessuno ha sintomi, tutti i passeggeri sono isolati nelle loro cabine. Il trasporto su piccole imbarcazioni, il percorso sicuro per evitare rischi, a terra tute e mascherine. Lo sbarco diviso per nazionalità per dare seguito immediato al rimpatrio. Alla quarantena, l'OMS raccomanda una sorveglianza di almeno 42 giorni, circa 150 le persone a bordo tra passeggeri e componenti dell'equipaggio. Tra i nodi principali legati alla diffusione dell'antivirus c'è quello dei percorsi dei passeggeri, una trentina sbarcati sull'isola di Sant'Elena il 24 aprile, i quattro atterrati a Roma il 26 aprile scorso, al momento non segnalano sintomi, sono passate due settimane, ma la quarantena per loro è iniziata ieri. Saranno le aziende sanitarie regionali monitorare la situazione. Chi in questo momento è in isolamento dovrà segnalare ai medici l'eventuale insorgere di mal di gola, febbre o altri sintomi. La probabilità di contagio, ha ribadito il Ministero della Salute, è molto bassa.
0: Papa Leone, al termine del Regina Coeli, ha rivolto un pensiero a quanti hanno permesso lo sbarco della nave da crociera Hondius con i malati di hantavirus nelle isole Canarie, dove si recherà a giugno. Cristiana Caricato.
2: Quiero agradecer la acogida que caracteriza al pueblo de las Islas Canarias.
3: Il grazie in spagnolo di Papa Leone per le isole Canarie, che hanno mostrato nuovamente la loro generosità permettendo l'attracco della nave da crociera Hondius con a bordo pazienti affetti da hantavirus. Il pontefice, dopo la recita del Regina Coeli, entra nella cronaca che preoccupa milioni di persone nel mondo, ancora drammaticamente segnate dall'ultima pandemia, e ringrazia Los Canarios per aver accolto la nave battente bandiera olandese alle prese con il focolaio della nuova infezione sulle banchine del porto di Tenerife. Un segnale di attenzione del Papa, che presto visiterà proprio le Canarie nel suo prossimo viaggio apostolico a giugno. Nei saluti anche il pensiero per Tuadros II, guida della Chiesa Copta, e per le mamme nel giorno a loro dedicato.
2: Per intercessione di Maria, la madre di Gesù, è nostra, Preghiamo con affetto e gratitudine per ogni mamma, specialmente per quelle che vivono in condizioni più difficili.
3: Nella riflessione sul Vangelo di Giovanni, Leone aveva parlato delle relazioni autentiche, che non implicano né ricatti né sospensioni dubbiose e che si dipanano senza mai voler possedere l'altro, ma aveva anche sottolineato che Dio non lascia mai soli nella vita, anche quando sembra che tutto intorno a noi si ostini nel male. E guardando al pianeta senza pace, il Papa ha illuminato la regione del Sahel, in particolare Chad e Mali, interessati da violenze che hanno travolto un'area già ferita da molte tensioni. La preghiera di Leone per le vittime degli attacchi terroristici e l'appello per riportare la pace.
2: Auspico che cessi ogni forma di violenza e incoraggio ogni sforzo per la pace e lo sviluppo in quell'amata terra.
0: E lo abbiamo sentito, Papa Leone ha espresso preoccupazione per l'aumento delle violenze della regione del Sahel, in particolare in Chad e Mali. La situazione drammatica di questa regione dell'Africa, nel servizio di Maurizio Rischino.
4: 100 persone uccise tra il 6 e l'8 maggio in Mali. Gli attacchi sono stati rivendicati dai miliziani jihadisti del gruppo per il sostegno dell'Islam e dei musulmani legato ad Al-Qaeda. 26 persone uccise in Chad tra il 4 e il 6 maggio durante attacchi sferrati da jihadisti di Boko Haram. È sempre più profonda la crisi di sicurezza nel Sahel africano, in particolare in Mali e Chad, segnati nelle ultime 3 settimane da pesanti attacchi perpetrati da formazioni jihadiste affiliate ad Al-Qaeda e allo Stato islamico, dai separatisti Tuareg e da gruppi criminali locali. In Mali, tra il 25 e il 26 aprile, jihadisti legati ad Al-Qaeda e alleati separatisti Tuareg hanno iniziato la loro offensiva con raid congiunti senza precedenti, durante i quali hanno occupato città e villaggi del nord fino ad arrivare alle porte della capitale Bamako. L'obiettivo non raggiunto era quello di rovesciare la giunta militare del generale Assimi Goïta al governo del Mali con il colpo di Stato del 2021 e sostenuto sempre dal 2021 dai mercenari dell'Africa Corps, formazione paramilitare russa erede della Wagner. 2 giorni fa Goïta ha dichiarato che non prevede alcun dialogo con illegali gruppi armati terroristici responsabili dei tragici eventi che il popolo maliano sta vivendo da anni. In Chad, dopo i sanguinosi recenti attacchi di Boko Haram contro la base militare di Barka Tolorom, l'8 maggio è scattato lo stato di emergenza nella provincia del lago Chad per un periodo di 20 giorni.
0: L'iniziativa del presidente russo Vladimir Putin di proporre il suo amico ed ex cancelliere tedesco Schröder come mediatore nella guerra in Ucraina è stata accolta con freddezza e scetticismo a Berlino. Per il consigliere di Putin, Washington non sta abbandonando la soluzione del conflitto ucraino. Lo dimostra l'intensità delle telefonate tra Stati Uniti e Russia. Il governo ucraino denuncia almeno 9 feriti per gli attacchi russi nel secondo giorno della tregua. E adesso un'altra guerra, quella tra Stati Uniti e l'Iran. Il governo di Teheran ha consegnato ai mediatori pakistani la risposta alle proposte USA, chiedendo la fine della guerra e la garanzia di sicurezza marittima. Antonella Mitola.
5: La risposta dell'Iran al piano proposto dagli Stati Uniti per porre fine alla guerra è stata inviata a Washington attraverso i mediatori pakistani. Trump aveva dato a Teheran 48 ore di tempo per rispondere. Il presidente iraniano Pezeshkian però avverte: non ci piegheremo al nemico. Avviare colloqui non significa la resa, ma piuttosto puntiamo a realizzare i diritti del paese e a difendere con forza gli interessi nazionali. Secondo quanto riporta l'agenzia di stampa iraniana ISNA, gestita da studenti, la risposta di Teheran è centrata sulla fine della guerra e la sicurezza marittima nel Golfo e nello stretto di Hormuz, strategico per il passaggio delle petroliere verso l'Occidente. Non si cita la questione del nucleare, sulla quale Teheran più volte ha detto di non voler trattare. La proposta inviata da Washington a Teheran si articola su 14 punti sintetizzati in una pagina. Si va dal cessate il fuoco immediato all'apertura di Hormuz, la limitazione del programma nucleare iraniano alla revoca delle sanzioni americane. Sul piano diplomatico si muove anche il Qatar. Ieri il segretario di Stato americano Rubio e l'inviato della Casa Bianca Witkoff hanno incontrato a Miami il premier qatariota Al-Thani. Quest'ultimo, in una telefonata con il ministro degli esteri iraniano Araghchi, ha sottolineato che utilizzare lo stretto di Hormuz come mezzo di pressione non fa altro che peggiorare la crisi nella regione.
0: E mercoledì mattina si riunirà la Commissione Esteri Difesa di Senato e Camera in seduta comune dove il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani e il Ministro della Difesa Guido Crosetto riferiranno sulle iniziative internazionali per il ripristino della libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz. Sempre mercoledì la Premier Meloni sarà al Senato per le interrogazioni a risposta immediata. E adesso la cronaca con il caso della moglie aggredita a martellate su un bus. Le ricerche del marito anche fuori dall'Umbria. Era incensurato fino all'arresto scattato nella notte fra il 1 e il 2 aprile scorsi e aveva ottenuto lo scorso febbraio il permesso di soggiorno. L'uomo ricercato dopo l'aggressione fatta alla moglie ieri su un autobus di linea a Stroncone vicino a Terni. In merito all'accoltellamento di un 14enne a Napoli durante una rissa tra giovanissimi, il prefetto di Napoli, Michele Di Bari, nell'esprimere la più ferma condanna per l'accaduto, ha disposto una significativa ulteriore intensificazione dei servizi di vigilanza interforze, che interesserà in particolar modo le aree della cosiddetta Movida e i principali luoghi di aggregazione giovanile. La gravità dell'episodio sarà affrontata nel corso della prossima riunione del Comitato Provinciale, ha reso noto la Prefettura. E l'altra pagina di questa domenica, invece, la giornata dedicata alla festa della mamma, a cui vanno anche i nostri auguri e quelli ricevuti per un giorno ancora sentito. Lo abbiamo chiesto alle voci raccolte da Amelia Cartia.
2: Madre di Gesù.
6: Da San Pietro a Palazzo Chigi, passando per ogni casa.
2: Gratitudine per ogni mamma.
6: Se Papa Leone benedice tutte le mamme, la Premier Meloni parla di maternità come di un dono e di una sfida. Grazie. Definizione confermata dai dati se, come rivela Save the Children, in Italia ha un tasso di natalità impicchiata, 1,14 figli per donna, si somma quello occupazionale, che vede solo il 58% delle madri in condizione di conservare un posto di lavoro dopo la maternità. La gratitudine, almeno quella, è garantita. Fiori e dolci, le cui vendite, secondo Coldiretti, sono in aumento del 20 e del 10% rispetto allo scorso anno, rimangono il regalo più gradito.
7: Per la suocera, per sua mamma.
8: E per te?
7: E per me è già fatto, sì sì, sono arrivati questa mattina. Tutte dei piccoli, insomma, la rosa che mi piace di più.
8: Fiori sono per tua mamma?
9: Sì, sono per mia madre, sì. Sto tornando adesso a casa, gli faccio una sorpresa, perché lei tra un po' va da nonna e poi andiamo insieme, però prima di andare gli volevo lasciare questi.
8: È importante
9: per me? Per me sì, perché mamma ho fatto sia da papà e da mamma, quindi per me è un'amica, quindi per me gli do tutto.
10: Ma io non sono mamma, per cui però ho dato gli auguri a tutte le mamme.
11: Sto andando a prendergli a letto, se mi porterà la cosa direttamente lì.
12: È sempre nel mio cuore, anche se non c'è più, l'ho festeggiata comunque, anzi forse di più.
13: Siamo andati alla Reis a festeggiare la festa della mamma.
14: Siamo stati a casa, però il papà ha avuto un pensiero molto carino, mi ha regalato delle bellissime rose rosse.
0: E sono tante le figure di santità di donne che sono state nella loro vita madri per un'esistenza esemplare anche per la Chiesa. Giorgia Bresciani.
15: Sono tante le sante madri. Come non ricordare Santa Monica che pregò per la conversione di suo figlio Agostino, dedito a una vita inquieta e disordinata per 17 anni, fino a che divenne vescovo e dottore della Chiesa, una delle figure più influenti nella storia del pensiero cristiano e della filosofia occidentale. E poi Anna Maria Taigi, mistica che visse in povertà e nonostante le tante fatiche della vita, non si ripiegò mai su se stessa, ma amò sempre i poveri, i numerosi figli, il marito collerico, con una fiducia incessante nella provvidenza di Dio. Anche Santa Rita d'Acacia aveva sposato un uomo violento, ma riuscì a convertirlo con la sua dolcezza. Vide il coniuge ucciso nelle lotte tra fazioni e i figli morire di malattia, ma pregò per gli assassini del marito perché trovassero la pace. Per via dei suoi innumerevoli miracoli è nota come avvocata delle cause perdute e santa dell'impossibile. C'è poi Maria Quattrocchi, scrittrice intellettuale, che insieme al marito Luigi ha vissuto una vita ordinaria in modo straordinario. Ordinario sono stati i primi sposi ad essere beatificati come coppia il 21 ottobre 2001 da San Giovanni Paolo II. E ancora Gianna Beretta Molla, donna vitale, medico e madre, amava la montagna, la musica, la moda. Incinta del quarto figlio, sviluppò un fibroma uterino, ma rifiutò qualsiasi cura potesse mettere a rischio la vita del piccolo. Diede alla luce una figlia sana, ma una settimana dopo lei stessa morì. Infine vogliamo ricordare la serva di Dio Chiara Corbella Petrillo, che dopo aver perso due bimbi nati con malformazioni ha scoperto di avere un tumore durante la terza gravidanza e deciso di non affrontare le cure invasive fino alla nascita di Francesco. È morta nel 2012 a soli 28 anni.
0: Il Ministero degli Esteri israeliano ha reso noto che i due attivisti della flottiglia arrestati in acque internazionali e rimasti in stato di detenzione per oltre una settimana sono stati espulsi. Videomessaggio di appello per la Palestina libera di Saif Aboukeshekh di scalo ad Atene prima di imbarcarsi per la Spagna. E Papa Leone ieri ha ricevuto il premier di Haiti, preoccupazione per la crisi del paese, ma anche nelle parole del capo di governo sperando per la fine delle violenze. Luigi Ferraiuolo.
16: L'Iglesia Cattolica detiene la forza morale.
17: La Chiesa Cattolica detiene la forza morale ad Haiti. Noi siamo convinti che sia la strada maestra per riconciliare i giovani che sono stati vittimizzati dalle gang e hanno fatto parte delle bande, oltre che a reinserirli nel contesto sociale. Non basta la repressione delle gang, ma bisogna dare una speranza a questi giovani. E lo può fare solo la Chiesa Cattolica.
16: E noi contiamo sull'Iglesia Cattolica per lo fare.
18: Monsieur Ali Didier Filemé, capo del governo di Haiti, lancia un appello al mondo per sconfiggere la violenza delle gang che imperversano nel suo paese. Ed è convinto che la soluzione sia il ruolo del pontefice della Chiesa Cattolica. È quello che ha detto a Leone XIV nel suo incontro in Vaticano.
19: Qual è la situazione attuale ad Haiti? La sicurezza è sicuramente il principale dei temi all'attenzione del suo governo.
16: In effetti, la priorità.
17: In effetti le priorità nella transizione sono la sicurezza e le elezioni. Noi abbiamo fatto un patto con le parti politiche per la stabilità, la sicurezza e le elezioni. Speriamo che le elezioni si possano fare entro la fine dell'anno, ma solo garantendo la sicurezza.
16: E non spero.
19: Ci sarà la possibilità di organizzare un incontro internazionale per la pacificazione di Haiti? Lei pensa che sia possibile?
16: Nous avons un engagement de la communauté internationale.
17: Abbiamo il sostegno della comunità internazionale per la pace, ma contiamo molto sul supporto della forza morale della Chiesa Cattolica come garante per poter organizzare la conferenza internazionale Strada per la pace e la riconciliazione.
19: È concreta la possibilità di un viaggio di Papa Leone nel suo paese, incontrando i cittadini di Haiti?
16: Je prie pour que ce soit une possibilité.
17: Io prego ogni giorno perché la visita del Santo Padre sia possibile, diventi una realtà concreta e che possa venire più di una volta. Non solo per gli haitiani, ma per il mondo intero, perché Haiti è al centro delle preghiere del Vaticano e al centro delle preghiere di tutti i cattolici.
0: Da Roma a Milano una corsa per sensibilizzare sui temi della salute e della prevenzione. Occasione a bordo pista anche per offrire esami gratuiti per la diagnosi precoce delle patologie. Sentiamo Marino Galdiero.
20: 3, 2, 1, via, si parte. Anche quest'anno una lunga scia rosa ha attraversato le vie della capitale, un'ondata pacifica per sostenere le donne e le cure per il tumore al seno. 200.000 presenze, c'è chi ha affrontato il percorso passeggiando e chi invece ha preso parte alla corsa di 5 km o di 10, ma il cuore di Race for the Cure resta la prevenzione e la lotta alla malattia.
21: E la prevenzione deve essere valorizzata perché aiuta le persone da un lato ad ammalarsi di meno e se si ammalano ad essere curate in maniera più semplice e meno costosa.
20: Grande successo inoltre per il Villaggio della Salute che ha offerto 5.000 esami gratuiti per la diagnosi precoce dei tumori del seno e di altre patologie grazie alla partecipazione del Gemelli e della Regione Lazio.
22: Qui mi ricordo sempre l'importanza della vita, che va tutelata, va protetta, va coccolata e soprattutto dobbiamo prenderci quell'ora all'anno di tempo per fare i controlli.
20: Una festa di sport e solidarietà.
1: nei limiti di quello che si può fare, ho sempre dato una testimonianza, anche se quando mi devo mettere in calzoncino è una finalità meravigliosa.
20: Una giornata sotto il segno dello sport e della salute anche a Milano. All'Idroscalo ha preso il via la Stai Sano Run 2026, corsa podistica inclusiva e non competitiva organizzata dall'Università del Capoluogo Lombardo.
3: Quando si parla di sport credo sia sempre importante, infatti se mi chiedono il mio contributo rispondo sempre sì, e poi comunque una corsetta fa sempre bene.
20: Pure questa è stata un'occasione per mettere al centro stili di vita sana e prevenzione, con una ricetta da non dimenticare: l'attività sportiva è una condizione indispensabile per rimanere in salute.
0: Entro il prossimo 16 maggio i proprietari di monopattini elettrici dovranno dotarsi di targa o saranno multe fino a 400 euro. È il termine per mettersi in regola col contrassegno identificativo che va richiesto tramite il portale dell'automobilista o rivolgendosi ad un'agenzia di pratiche auto. Molti rischiano però di non riuscire a riceverla in tempo per via dell'alto numero di richieste. Lo afferma in una nota a Soutenti, ritenendo che il MIT debba fornire ulteriori chiarimenti allo scopo di evitare ai cittadini di incorrere in sanzioni. E saranno oltre 11 milioni gli italiani che utilizzeranno una bicicletta durante le loro vacanze estive. È la previsione di Confturismo, Confcommercio. Un dato in forte ascesa, sottolinea un comunicato, che vede 4,6 milioni di appassionati pronti a portarla da casa, con un aumento di 600.000 unità rispetto al 2023, mentre oltre 6 milioni e mezzo la noleggeranno sul posto nelle prossime vacanze. È la febbre da bici, secondo Confturismo, Confcommercio, che ormai contagia gli italiani nelle loro vacanze e che ogni anno si ravviva in occasione del Giro d'Italia. E siamo in chiusura, ma vogliamo lasciarvi con le note dell'inno Leone di Cristo, dedicato a Papa Leone XIV, composto da Stefano Cropanese ed eseguito a Como durante una serata di spiritualità e musica a un anno dall'elezione del Pontefice. Una manifestazione nell'ambito del premio San Zosimo Papa che verrà conferito a Papa Leone XIV. Vi lasciamo dunque a questo estratto musicale. L'appuntamento con il TG2000 torna più tardi alle 20:45.

0: scale.
1: Boh, mai sentito.
0: Ma come?
1: È libertà di movimento, è autonomia in casa e sicurezza ogni giorno. È Stan, chiama Stan all'800 91 91 11.
2: Domenica, al nord pressione in diminuzione. La giornata trascorrerà con un tempo instabile, infatti ci saranno occasioni per piogge locali temporali. Più asciutto il Triveneto. Lunedì, pressione debole al nord. Tempo a tratti piovoso su gran parte delle regioni, con fenomeni anche di moderata intensità su Liguria, Friuli e settori alpini e prealpini. Al centro, la pressione non è forte. La giornata trascorrerà con un tempo spiccatamente instabile, infatti ci saranno precipitazioni sparse che si alterneranno a schiarite. Lunedì, pressione non così salda. Possibili piogge forti sull'Alta Toscana, altrove invece il cielo risulterà sereno o al più poco nuvoloso. Temperature massime in lieve aumento. Al sud, la pressione è in diminuzione. Giornata con tempo spiccatamente instabile, ovvero ci saranno piogge che si alterneranno a schiarite, ma soltanto al mattino. Clima mite.

0: libertà scale.
1: Boh, mai sentito.
0: Ma come?
1: È libertà di movimento, è autonomia in casa e sicurezza ogni giorno. È Stan. Chiama Stan all'800 91 91 11.
2: Bentornati all'appuntamento con il Tornasole. E qualche giorno fa Papa Leone XIV, incontrando i responsabili della libreria editrice vaticana, ha ricordato l'importanza della lettura. La lettura aiuta la formazione, ma soprattutto in questo periodo di grandi corse, di grande fretta, di grande incertezza, aiuta il lettore a penetrare più dentro il proprio animo, insomma a farsi compagnia all'interno. E ovviamente per riuscire ad fomentare questa attitudine alla lettura bisogna iniziare dai più piccoli, e allora a Bologna abbiamo raggiunto due case editrici che proprio si occupano con delle nuove iniziative della lettura per i più piccoli, rispettivamente

0: Cristina Gerosa di Iperborea e Claudia Presotto di Gribaudo.
1: Che quello per piccoli e giovani lettori sia il settore più in salute dell'editoria italiana lo confermano anche due iniziative, come anzitutto quella dell'editrice Iperborea, che oltre a pubblicare albi di grandi autori, ha pensato a una rivista letteraria per piccoli lettori.
2: Le novità sono tante, ma direi che la novità principale di questa fiera di Bologna è il lancio di una rivista per ragazzi e ragazze che si chiamerà Nilsson. L'abbiamo presentata in anteprima qui in fiera e uscirà in tutte le librerie a fine maggio. Si tratta di una rivista letteraria per bambini e bambine del ciclo delle elementari. Abbiamo anche libri illustrati, tanti novità relative ai Moomin, che è una collana storica, diciamo, all'interno dei mini Borei, di queste illustrazioni di Tove Jansson, originali degli anni 70, che hanno appassionato bambine e bambine da tutto il mondo.
1: Ospitate anche un premio Nobel, fra gli altri.
2: Abbiamo da poco pubblicato alcuni degli albi illustrati di Jon Fosse, ma ce n'è uno ancora in arrivo l'anno prossimo, perché appunto, come tanti autori nordici, Jon Fosse è abituato a scrivere non solo per adulti, ma anche per bambini, per il teatro, poesia.
1: Mentre Gribaudo festeggia i propri 50 anni, ma con un'iniziativa capillare sul territorio.
3: Andremo in 50 scuole a raccontare come si fa un libro, che cosa c'è dietro un libro, quali sono i professionisti che ci lavorano, quelli che tutti conoscono e anche quelli che invece sono più sconosciuti, e capire qual è l'importanza e il valore di un libro, di leggere un libro, di regalare un libro e di crescere con i libri.
1: Andando a parlare con i ragazzi si scopre che quell'affezione per quell'oggetto che si apre rimane. Siete di questo parere?
3: Certamente, cioè lo dimostrano comunque i numeri, i successi, il fatto che siamo qua e che l'entusiasmo è lo stesso di 10 anni fa, i bambini comunque si approcciano ai libri, il libro è una cosa che è un'esperienza, è diverso da tutte le altre cose.
0: Arti, profondità, introspezione, cosa c'è di meglio della musica per favorire queste attitudini più spirituali? E abbiamo raggiunto con la nostra Caterina Dall'Olio l'associazione Inno alla Gioia. Natalia Bracci è la direttrice e ci aiuta a capire come vengono formati i giovani piccolissimi talenti grazie all'incontro con grandi maestri. Uno su tutti, e lo ascolteremo dopo da Natalia, ascolteremo anche l'opinione di Dejan Bogdanovic, grande violinista. E poi le voci anche di piccoli studenti.
4: Unire l'eccellenza artistica alla vocazione educativa per ispirare e formare i musicisti del futuro attraverso un percorso coinvolgente e accessibile che prima di tutto li emozioni, poi li perfezioni, quindi li renda protagonisti. Con questa mission a Bologna, la terza edizione della rassegna Grandi Solisti, Grandi Maestri, promossa dall'Associazione Inno alla Gioia in collaborazione con l'Associazione Musica Chioggia e Fondazione Musica Insieme.
5: Con la possibilità di fare masterclass con questi maestri nei giorni successivi ai concerti. Quindi una rassegna davvero speciale che avvicina i ragazzi al mondo della musica classica di altissimo livello, abbinandola alla formazione di altissimo livello.

0: La rassegna affianca 4 concerti di musicisti di fama internazionale e masterclass di alto perfezionamento tenute dagli stessi solisti e rivolte ai giovani musicisti del territorio.
1: Partecipare a queste masterclass è un'esperienza bellissima che ci porta ad acquisire gli strumenti per superare qualsiasi tipo di percorso musicale che si può incontrare nella propria vita.
2: Mi ricordo il primo concerto della rassegna in cui hanno suonato questi grandi maestri. E ho sentito un grande miscuglio di sentimenti e volevo suonare come loro. Allora il giorno dopo, durante la lezione con il maestro, ho provato a imitarlo, prendendo ispirazione dal concerto, e dopo ero pronta a sentire tutte le sue correzioni.

0: Dopo la fase dell'ascolto e quella di studio, i giovani talenti in erba si esibiscono da protagonisti. La direzione artistica della rassegna è affidata al violinista e docente di prestigio internazionale Dejan Bogdanovic.
1: Maestro, secondo lei quale sarebbe la forza predominante che riesce ad elevare una persona nelle sfere più alte del suo essere? O è la musica o è l'amore? Risposta del celebre compositore lasciò un po' tutto di stucco. E Mendelssohn rispose: signori, perché separare una dall'altra? Sono due ali della stessa anima. Credo che questa meravigliosa allegoria deve essere ricordata e soprattutto trasmessa ai giovani. I miei illustri colleghi ed io faremo del nostro meglio con il nostro impegno, ma ad un certo senso anche con le nostre vite che abbiamo dedicato a questa bellissima arte, a trasmettere questo importante lascito che sicuramente può far sì che il nostro mondo diventa anche un mondo migliore.
0: Un programma volutamente panoramico che attraversa tre secoli di repertorio musicale per mostrare tutte le dimensioni degli strumenti.
2: E ci avviamo alla conclusione del nostro appuntamento, ma non possiamo non finire prima del nostro spazio con la poesia e vediamo cosa questa settimana Cesare Cavoni ci ricorda al di là del vetro, e con i nostri saluti e l'arrivederci alla prossima settimana.
3: Siamo arrivati nei pressi di una stazione ferroviaria cinese. Leggiamo cronaca e poesia. Il 26 marzo del 1989, un uomo di 25 anni esce di casa e si dirige alla stazione ferroviaria di Shanaiguan. Ha con sé una borsa con quattro libri, tra cui la Bibbia e i racconti di Conrad. Lascia un biglietto su cui è scritto: «La mia morte non ha a che vedere con nessuno». Si stende lungo i binari e aspetta che il treno lo travolga. Da lì a qualche mese avverrà il massacro di piazza Tiananmen. Il poeta si chiama Ai Zi ed è uno dei maggiori poeti cinesi contemporanei. È diventato nel corso del tempo una leggenda e, malgrado i regimi non sopportino i poeti, soprattutto quando parlano male dei regimi, Ai Zi è una leggenda. Ed è diventata una leggenda nel mondo grazie anche ai suoi traduttori italiani come Francesco De Luca, e grazie anche al documentario che De Luca ha girato e delle cui immagini ci facciamo pregio. Dunque basta mettere il naso un po' più in là del finestrino, anche simbolicamente ma anche veramente sul serio, e scopriamo mondi inaspettati che non conoscevamo e che alla maggior parte di noi non è in sorte di conoscere.

Girerò il mondo. Da domani penserò al grano e alla verdura. Ho una casa davanti al mare. Sboccia la primavera. Da domani scriverò a ogni parente e dirò loro quanto sono felice. La felicità a me è raccontata dal fulmine. Io la dirò a ogni uomo. A ogni fiume, ogni montagna darò un dolce nome sconosciuto. Benedico anche te. Desidero tu abbia un radioso futuro. Desidero coroni i tuoi sogni d'amore. Desidero tu trovi gioia in questo mondo. Io solo desidero davanti al mare sbocci la primavera.

0: Ogni giorno è una sfida? Energia che si esaurisce? Digestione lenta? Difese immunitarie deboli? In un mondo che corre, il tuo corpo ha bisogno di supporto. B-Greens, di BioStile, è la risposta.
1: Col tempo ho imparato che stare bene non è una conquista occasionale, ma una scelta quotidiana. Per questo ho scelto B-Greens, un integratore naturale ricco di nutrienti che mi aiuta a sentirmi in forma e in equilibrio ogni giorno.
0: B-Greens combina estratti vegetali come carciofo, asparago, spirulina, clorella, cardomariano, vitamine e minerali per migliorare digestione, energia, sistema immunitario e funzioni cognitive.
2: Mi sveglio come se avessi dormito 2 o 3 ore in più, con più energia.
3: B-Greens rappresenta una scelta strategica per chi desidera sostenere il proprio corpo ogni giorno, con un'integrazione efficace, sicura e basata su evidenze scientifiche.
1: Più energia, mente lucida e benessere naturale. Con B-Green, ogni giornata parte con il piede giusto.
0: Chiama per informazioni e riceverai un'offerta speciale. Acquistando 2 confezioni di B-Greens, hai diritto al 50% di sconto e alla spedizione gratuita. Inoltre riceverai un regalo esclusivo, una preziosa spilla a forma di quadrifoglio, simbolo di fortuna e di vitalità. B-Greens di BioStile, l'energia della natura, ogni giorno.
4: Negli occhi di ogni persona è il riflesso dell'anima. In ogni domanda, lo stupore per il suo destino.
5: Soul, questa sera alle 21.05.
6: Scopri l'eccellenza delle scarpe Enval Soft. Leggere, comode e progettate nei minimi dettagli. Calzata ergonomica e suola antishock progettata per assorbire gli impatti. Stile e benessere sempre con te. Passo dopo passo, Enval Soft. Prenditela comoda.
7: Zimil Alta Digeribilità è il latte buono e senza lattosio che ti fa stare bene. E quando stai bene, tutto ti riesce bene. Zimil, il benessere si vede dal mattino. Scopri il nuovo Zimil Snack al Latte. Buono e senza lattosio.
8: L'età è la tua forza. Potenziala con Nivea Q10 Collagen Expert trattamento intensivo e siero riparatore. Con Q10 peptidi di collagene per rassodare viso, collo e décolleté. Le rughe profonde sono ridotte, la pelle è ridefinita e rigenerata. Nuova routine Nivea Q10 Collagen Expert. Nivea è per la pelle.
9: Mordi It Natural Fetta alla frutta. Il gusto dei frutti rossi ti travolgerà. Una cascata di frutta in una morbida barretta. It Natural, la tua fetta alla frutta. Prova anche gli altri gusti It Natural.
10: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Alessia Ventura come la malattia di sua madre ha cambiato il suo modo di vivere e di prendersi cura di sé. In più, tutto sulla crononutrizione. Quando mangiare per stare meglio. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
11: Come padre della sposa, con grande piacere... Oh, non proprio oggi.
12: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
13: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico. Ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere. Per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Carissimi fratelli, carissime sorelle, benvenuti. Celebreremo insieme l'Eucaristia, accogliamo il dono di Dio, la grazia del Divino Spirito Santo che ci guidi in questa celebrazione. Salutiamo in modo molto speciale i nostri fratelli che ci seguono da casa, in modo molto speciale i malati e gli anziani. Sentitevi qui insieme a noi, è la vostra casa. Benvenuti. Il Signore che guida i nostri cuori all'amore e alla pazienza di Cristo sia con tutti voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Fratelli e sorelle, riconosciamoci peccatori e invochiamo il perdono di Dio per poter partecipare alla vittoria di Cristo sul peccato e sulla morte. Signore, che sei l'eterno sacerdote della nuova alleanza, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Cristo, che ci edifichi come pietre vive in tempio santo di Dio, Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Signore, che ci fai concittadini dei santi nel regno dei cieli, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore, Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché

solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre.

0: Preghiamo. Dio Onnipotente, fa che viviamo con intenso amore questi giorni di letizia, in onore del Signore risorto, per testimoniare nelle opere il mistero che celebriamo nella fede. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vivi regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni Filippo scese in una città della Samaria, predicava loro il Cristo. E le folle, unanimi, prestavano attenzione alle parole di Filippo, sentendolo parlare e vedendo i segni che egli compiva. Infatti, da molti indemoniati uscivano spiriti impuri e emettevano alte grida, e molti paralitici e storpi furono guariti. E vi fu grande gioia in quella città. Frattanto, gli apostoli a Gerusalemme seppero che la Samaria aveva accolto la parola di Dio e inviarono a loro Pietro e Giovanni. Essi scesero e pregarono per loro perché ricevessero lo Spirito Santo. Non era infatti ancora disceso sopra nessuno di loro, ma erano stati soltanto battezzati nel nome del Signore Gesù. Allora imponevano loro le mani e quelli ricevevano lo Spirito Santo. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie.

Acclamate voi tutti della terra, cantate la gloria del suo nome, dategli gloria con la lode, dite a Dio, terribili sono le

A te si prostri tutta la terra, a te canti inni, canti al tuo nome. Venite e vedete le opere di Dio, terribile nel suo agire sugli uomini.

Egli cambiò il mare in terraferma. Passarono a piedi il fiume. Per questo in lui esultiamo di gioia. Con la sua forza domina in eterno.

Venite, ascoltate, voi tutti che temete Dio, e narrerò quanto per me ha fatto. Sia benedetto Dio, che non ha respinto la mia preghiera, non mi ha negato la sua misericordia.

Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, adorate il Signore, Cristo, nei vostri cuori, pronti sempre a rispondere a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi. Tuttavia questo sia fatto con dolcezza e rispetto, con una retta coscienza.

0: perché nel momento stesso in cui si parla male di voi, rimangano svergognati quelli che malignano sulla vostra buona condotta in Cristo. Se questa infatti è la volontà di Dio, è meglio soffrire operando il bene che facendo il male, perché anche Cristo è morto una volta per sempre per i peccati, giusto per gli ingiusti, per ricondurvi a Dio, messo a morte nel corpo, ma reso vivo nello spirito. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie.

0: Il Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Giovanni.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: se mi amate, osserverete i miei comandamenti. E io pregherò il Padre, ed egli vi darà un altro paraclito, perché rimanga con voi per sempre. Lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere, perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete, perché egli rimane presso di voi e sarà in voi. Non vi lascerò orfani, verrò da voi. Ancora un poco, e il mondo non mi vedrà più. Voi invece mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete. In quel giorno voi saprete che io sono nel Padre mio, e voi in me, e io in voi. Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questo è colui che mi ama. Chi ama me sarà amato dal Padre mio, e anch'io lo amerò e mi manifesterò a lui. Parola del Signore. Carissimi fratelli, carissime sorelle, celebriamo la sesta domenica del tempo di Pasqua. Prosegue il nostro percorso, nostro itinerario catechetico guidato dai Vangeli, dal Vangelo di San Giovanni verso la Pentecoste. Un itinerario per approfondire questa realtà centrale della nostra fede, che è il mistero della risurrezione, la nostra partecipazione in questo mistero. Tornano sempre in questo periodo i testi di San Giovanni dove Gesù ci parla di questa unità, come il Padre e il Figlio sono uniti nell'amore, sono uno. Il discepolo che partecipa al mistero del Figlio, che ama il Figlio, partecipa anche del mistero della Trinità. Anche il Padre lo amerà. E il discepolo partecipa della grazia di questa comunione trinitaria, nella grazia dello Spirito Santo, nella presenza di Cristo risorto. Quella comunione che è stata persa a causa dell'egoismo umano. Se noi guardiamo la storia della Sacra Scrittura, la storia della salvezza, quella comunione che è stata persa nel libro della Genesi, quando il primo uomo e la prima donna hanno scelto di non ascoltare Dio e si sono chiusi

sei stessi mangiando di quel frutto. E così non potevano più restare in quegli spazi di comunione con Dio, quegli spazi voluto, quel giardino dove l'uomo, la donna si incontravano faccia a faccia con il Signore. L'autore biblico ci fa capire molto bene come l'uomo, quando si chiude nel suo egoismo, quando ama soltanto a se stesso, si spinge fuori di questo spazio della comunione. Invece in Gesù, ciò che ci allontanava da questo spazio di comunione è stato vinto, è stato superato. In Gesù rientriamo in modo pieno in questo spazio della comunione e partecipiamo della sua vita, partecipiamo del suo mistero e diventiamo anche noi presenza di Cristo, presenza di Dio nella grazia dello Spirito per il mondo. È bello. Diventiamo figli nel Figlio. Il mistero della nostra vita passa ora ad essere mistero filiale, accolto nell'amore del Signore. È proprio questa realtà che noi, giorno dopo giorno, in questo itinerario guidati dal Vangelo di San Giovanni, stiamo accogliendo come dono nella nostra vita in questo periodo pasquale, per arrivare alla Pentecoste e proclamare questa verità nella grazia dello Spirito. Lo Spirito che è presenza di Dio in noi, lo Spirito che è presenza di Cristo risorto in noi, è Lui che ricapitola in noi la grazia di Cristo, la presenza di Cristo, la persona di Cristo. Oggi nel Vangelo Gesù ci parla di osservare i Suoi comandamenti. È bello, perché molto di più che un gruppo di leggi, ordinamenti, il comandamento del Signore, e lo vediamo questo molto chiaro, un capitolo prima di questo piccolo brano che abbiamo sentito, nel capitolo 13 di San Giovanni, vediamo molto bene che il comandamento del Signore è il comandamento dell'amore. Amate a Dio sopra ogni cosa e al prossimo come a se stesso. E questo è il comandamento dell'amore che dobbiamo, il comandamento del Signore che dobbiamo osservare. Non si tratta di un gruppo di leggi positive, come vi dicevo prima, ma si tratta di una dinamica, vivere nell'amore. E vivere nell'amore ci spinge a un atteggiamento, a una postura, a un modo di affrontare la vita, di impostare i rapporti. Oggi possiamo utilizzare un esempio molto bello per parlare di amore, perché stiamo commemorando il giorno delle mamme. Che forma di amore così bello e gratuito che l'umano può sperimentare dall'inizio della sua esistenza, se no l'amore di una mamma, che con finezza sa anche qual è il momento di chiamare l'attenzione, di dire no, non si va per questa via, non si deve girare quest'angolo, questa scelta non è andata bene. Un amore misericordioso, appunto, di accogliere quando il figlio sbaglia e di riportarlo alla retta via. Un amore che ama senza condizionamenti. E questa esperienza che noi vediamo nell'esperienza umana, antropologica, del figlio con la mamma, che possiamo anche specchiare l'esperienza dell'amore che il Signore ci comanda di osservare. Questa preoccupazione gratuita che nasce da questo vincolo
che germogliano.

Spogliato del cuore, dal cuore amoroso di Dio, a questo vincolo filiale che ci riunisce in Cristo Gesù nella grazia dello Spirito. Un amore che si preoccupa. Non queste forme estorte di amore che vediamo tanto presenti nel nostro mondo, che in verità sono forme di violenze mascherate di amore, dove si trattano soltanto della chiusura di un ego in se stesso, che vuole imporre le sue volontà verso gli altri. No, non si tratta di questo. Ma si tratta di questo amore gratuito che vediamo germogliare nel cuore di una mamma, che vediamo nel cuore di Dio, che vediamo nel cuore misericordioso del Signore. Ecco il comandamento maggiore, il comandamento che il Signore ci chiama ad osservare. Rimanete in questo amore. E così parteciperete di questa realtà molto più alta, molto più grande, che è l'amore di Dio. Così tutte le altre cose verranno dopo. Chi ama sa molto bene fino a dove deve andare, a che cosa deve fare. Tutto nasce dall'amore. L'amore ci mette anche dei limiti. Per rispettare colui che ha amato. Che possiamo crescere in questa esperienza dell'amore, che possiamo crescere nella vivenza di questo comandamento maggiore che il Signore ci ha dato. E realizzare nella nostra vita ciò che San Pietro ci ha chiesto nel brano che abbiamo sentito nella seconda lettura. Essere pronti per dare la nostra testimonianza dell'amore con il quale siamo stati amati. Di dire al mondo, a un mondo segnato dalla guerra, a un mondo segnato dalle ingiustizie, a un mondo dove le persone si chiudono in se stesso sempre di più, di dire la nostra parola, la ragione della nostra fede, che è questo amore dal cuore trinitario, questo amore che resta in noi nella grazia del Figlio, nella forza dello Spirito Santo. Sia lodato nostro Signore Gesù Cristo.

0: Carissimi, in piedi, preghiamo insieme professando la nostra fede. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Fratelli e sorelle, certi dell'amore di Cristo e confortati dalla promessa dello Spirito, chiediamo al Signore di riuscire ad accogliere ed osservare i Suoi comandamenti. Diciamo insieme: Padre, donaci il tuo Santo Spirito.
1: Padre, donaci il tuo Santo Spirito. Per la Chiesa, messaggera di pace e d'amore in una cultura indifferente, riceva dallo Spirito la capacità di annunciare il Vangelo in modo nuovo. Preghiamo.
0: Padre, donaci il tuo Santo Spirito.
1: Per tutti i battezzati, resi forti dalla presenza dello Spirito, possiamo essere sempre pronti a rispondere a chi ci domanda ragione della speranza che è in noi. Preghiamo.
0: Padre, donaci il tuo Santo Spirito.
1: Per i popoli e le nazioni, perché lo Spirito di verità apra vie di dialogo, riconciliazione e giustizia e faccia crescere una pace fondata sulla dignità di ogni persona. Preghiamo.
0: Padre, donaci il tuo Santo Spirito.
1: Per tutte le mamme, sostenute dalla forza dello Spirito, possano essere luce chiara per le famiglie e guide sicure per i figli. Preghiamo.
0: Padre, donaci il tuo Santo Spirito.
1: Per tutti noi qui presenti e per chi prega con noi attraverso lo streaming, l'amore per Cristo si traduca in scelte concrete di fedeltà al Vangelo e la presenza dello Spirito renda le nostre relazioni più vere e fraterne. Preghiamo.
0: Padre, donaci il tuo Santo Spirito. Salga a te la nostra supplica, o Padre. Donaci il tuo Spirito d'amore perché abbiamo il coraggio di vivere in conformità al Vangelo ed essere su questa terra instancabili operatori di pace. Per Cristo nostro Signore.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria per il suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: Salgono a te, o Signore, le nostre preghiere, insieme all'offerta di questo sacrificio, perché purificati dal tuo amore, possiamo accostarci al sacramento della tua grande misericordia. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, Signore, e soprattutto esaltarti in questo tempo, nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. Egli continua a offrirsi per noi, intercedi come nostro Avvocato, immolato sulla croce, più non muore, e con i segni della passione vive immortale. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra, e le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine l'ino della tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifica l'universo e continua a radunarne intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifichi, consacra col tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

Mistero della fede. Proclamiamo la tua risurrezione. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli e gloriosi martiri, Sant'Alfonso, San Gerardo, San Clemente, San Giovanni Neumann e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione. Doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra. Il tuo servo, nostro Papa e Vescovo Leone, il suo vicario Baldo, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiunge a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti, e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene.

0: guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, oh Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma la fede della tua Chiesa, e donali unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Nello spirito del Cristo risorto, scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, io non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola, ed io sarò salvato.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen.

0: Preghiamo. Dio Onnipotente, che nella risurrezione di Cristo ci fai nuove creature per la vita eterna, accresci in noi i frutti del sacramento pasquale e infondi nei nostri cuori la forza di questo nutrimento di salvezza. Per Cristo, nostro Signore. Carissimi, grazie per la vostra presenza qui in questa chiesa dedicata a Sant'Alfonso, Maria di Liguori, fondatore dei Missionari Redentoristi, e dedicata anche alla Madonna del Perpetuo Soccorso, santuario della Madonna del Perpetuo Soccorso. Qui è una casa che è come il cuore di una madre, è la vostra casa. Siete sempre benvenuti qui. Qui è la casa della madre del perpetuo soccorso. Venite sempre. La casa della mamma ha le porte sempre aperte. Venite. E voi che ci avete seguito da casa, grazie. Grazie alla TV 2000 per questo servizio che sta facendo in questi giorni. Grazie a voi che ci avete seguito. E in modo molto speciale il nostro abbraccio. A tutti gli ammalati, a tutti i sofferenti, e in modo molto specifico oggi, il nostro abbraccio a tutte le mamme che sono in sofferenza, sia per i suoi figli, sia per la malattia. Il nostro abbraccio oggi, in modo molto speciale a voi. Che Dio vi benedica e vi accompagni. Dopo la benedizione, noi pregheremo insieme la preghiera dedicata alla Madonna del Perpetuo Soccorso, che ci ha consegnato San Giovanni Paolo II. Lui ha pregato qui, davanti all'icona, questa preghiera, e ci ha consegnato per chi fosse pregata qui davanti all'icona della Madre del Perpetuo Soccorso. Il Signore sia con voi. Vi
1: Con il tuo spirito.
0: benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio, Spirito Santo.
1: Amen.
0: Insieme preghiamo. O Vergine del Perpetuo Soccorso, Santa Madre del Redentore, soccorri il tuo popolo che anela risorgere. Dona a tutti la gioia di camminare nella consapevole e attiva solidarietà con i più poveri, annunciando in modo nuovo e coraggioso il Vangelo del tuo Figlio, fondamento e culmine di ogni umana convivenza, che aspira ad una pace vera, giusta e duratura. Come il bambino Gesù che ammiriamo in questa venerata icona, anche noi vogliamo stringere la tua destra. A te non manca né potenza né bontà per soccorrerci in ogni necessità e in ogni bisogno. Quella attuale è l'ora tua. Vieni dunque in nostro aiuto e sii per noi rifugio e speranza. Amen. Madre del Perpetuo Soccorso, Regina della Pace, Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Madre delle Madri, prega per noi. La messa è finita, andate in pace.
1: Rendiamo grazie.

0: Noi non invecchiamo, noi evolviamo.
1: Age Perfect Collagen Expert, con 30 volte più peptidi di microcollagene, agisce in profondità contro le rughe. In un solo uso, pelle più soda. Prova anche la versione potenziata con SPF per prevenire le macchie.
0: L'età perfetta è ora. Noi valiamo.
2: Scopri l'eccellenza delle scarpe Enval Soft. Leggere, comode e progettate nei minimi dettagli. Calzata ergonomica e suola anti-shock progettata per assorbire gli impatti. Stile e benessere sempre con te. Passo dopo passo, Enval Soft. Prenditela comoda.
3: A volte basta una sola cosa in comune per scoprirsi più vicini, come l'amore per Nutella. Nutella, il buongiorno che ci unisce.
4: L'età è la tua forza. Potenziala con Nivea Q10 Collagen Expert trattamento intensivo e siero riparatore. Con Q10 peptidi di collagene per rassodare viso, collo e décolleté. Le rughe profonde sono ridotte, la pelle è ridefinita e rigenerata. Nuova routine Nivea Q10 Collagen Expert. Nivea è per la pelle.
5: Saios. Scopri la nuova colorazione Saios Olio Intense con oli preziosi. Colorazione senza ammoniaca. Protezione intensa dai danni. 100% copertura dei capelli bianchi. Ora con shampoo post colorazione per capelli visibilmente più luminosi e un risultato colore intenso. Prova Olio Intense di Saios. You Intensified.
6: La meraviglia è vedere 5 tra i fiordi più belli della Norvegia in una sola vacanza. E vederli dal mare. Prenota la tua estate con Costa. Se ne vedi di più, sei un vichingo.

0: Chimwemwe ha la cataratta in tutti e due gli occhi e non vede quasi niente. La sua mamma è molto preoccupata per il suo bimbo. La perdita della vista può avere un impatto enorme sulla vita di un bambino e sul suo futuro. Se la cataratta di Chimwemwe non verrà operata al più presto, sarà troppo tardi perché lui possa vedere bene. Ma senza un aiuto la sua famiglia non può permettersi l'intervento di cui ha bisogno. Puoi aiutarci a trovare altri bambini come Chimwemwe per operarli e salvare loro la vista? Per favore chiama l'800 19 19 40 o visita il sito e dona 5 euro al mese a Sight Savers. Donando ogni mese, tu puoi aiutare tanti bambini con la cataratta a vedere bene. Così potranno crescere come gli altri bimbi e imparare, socializzare e avere un futuro più luminoso. Immagina la gioia e la serenità che il tuo dono può portare alle loro famiglie preoccupate. Per favore, chiama l'800 19 19 40 o visita il sito e dona 5 euro al mese a Sight Savers oggi. Nessun bambino dovrebbe perdere la vista a causa della cataratta. Aiutaci a salvare altri bambini come Chimwemwe.
1: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico. Ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere. Per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
2: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
3: Chissà se diventeranno mai dei fuoriclasse, se vinceranno una gara e conquisteranno un trofeo, e se faranno incetta di medaglie o saliranno sul podio a ritirare un oro. Di certo ci vorrà qualcuno che idrati e reintegri la loro passione. Perché anche per Estate Sport, loro sono già tutti campioni.
4: Come padre della sposa, con grande piacere... Non proprio oggi.
5: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
6: Che cosa succede?
7: È arrivata una nave carica di ebrei per i campi. Gli arabi non li vogliono in Palestina e gli inglesi non li vogliono qui. Porteremo via questi 611 dall'isola e li sbarcheremo in Palestina.
8: Chi si occupava di questa evacuazione?
9: Qui è l'Exodus. Il governo di Sua Maestà concede all'Olimpia di partire per la Palestina.
10: Tutta la vita siamo stati sotto gli inglesi. Ora saremo entrambi cittadini del libero Stato di Israele. Il voto dell'ONU lo garantisce.
11: Exodus, questa sera, in prima serata.

0: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adoro.

0: serventi religiosi, religiose e missionari alla Tua Chiesa. Preghiamo i misteri della gloria. Abbiamo un particolare ricordo per coloro che non credono nella vita eterna, per coloro che non hanno una speranza, e sono tanti. Pensate, Indro Montanelli disse: «Se io devo chiudere gli occhi senza sapere da dove vengo e dove vado, cosa sono venuto a fare su questa terra, vorrei la pena che aprissi gli occhi? La mia è una dichiarazione di fallimento». Purtroppo tanti pensano così. Pensiamo a loro, preghiamo per loro. Primo mistero della gloria. Gesù risorge dai morti e dà inizio ai cieli nuovi e alla terra nuova. La risurrezione di Gesù è il fondamento del nostro incrollabile ottimismo. Quando vediamo il mondo sconvolto dalle guerre, dalle ingiustizie, diciamo con fiducia: Cristo è risorto, tutto cambierà. Quando i terremoti devastano la terra e seminano pianto e morte, guardiamo lontano e diciamo: Cristo è risorto, questi sconvolgimenti finiranno e verrà un mondo nuovo. Quando anche noi siamo visitati dall'ora della passione, apriamo gli occhi della fede e diciamo: Cristo è risorto. Ogni lacrima verrà asciugata e verrà il giorno in cui non ci sarà più né lutto, né dolore, né affanno. Quando sentiamo il peso degli anni, delle malattie e della debolezza, corriamo al pozzo della speranza e beviamo dicendo: Cristo è risorto. Queste prove sono il prezzo del viaggio, sono i dolori del parto. Si avvicina l'ora della mia risurrezione. Non allontaniamoci mai dalla luce e dalla gioia della Pasqua di Gesù. Anche se passa qualche nuvola, nessuno potrà mai spegnere il sole. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amo. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Secondo mistero della gloria. Gesù risorto sale al cielo e ci aspetta nella casa della grande festa. Talvolta anche noi rassomigliamo agli apostoli e ci fermiamo a guardare verso il cielo, aspettando nuovi segni da parte di Dio. L'angelo del Signore ci dà la risposta. Perché state guardando verso il cielo? Che altro aspettate? Possibile che non avete capito che è iniziata l'ora della vostra missione? Quale? Andate in tutto il mondo e predicate il mio Vangelo. Dobbiamo smascherare il volto deludente della ricchezza e annunciare la vera ricchezza, Dio che si è fatto a noi vicino in Cristo Gesù. Infatti tutto passa, solo Dio resta. Chi ha Dio nel cuore ha tutto e questo tutto nessuno glielo potrà mai togliere. Lo dobbiamo smascherare, la falsità dei percorsi di felicità indicati dal mondo. La gioia non si trova nell'esaudimento di tutte le voglie, anche delle più volgari. No, non è questa la strada della felicità. È felice soltanto chi ha il cuore buono, liberato da ogni cattiveria, da ogni egoismo e da ogni orgoglio. Chi può darci il coraggio di annunciare questa straordinaria notizia? Lo Spirito Santo, lo Spirito promesso da Gesù, che ora fiduciosamente invochiamo, diciamo insieme, Spirito Santo, discendi su di noi.
1: Spirito Santo, discendi su di noi.
0: Padre nostro,

0: dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della Tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e Ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non Ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i Santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla Tua Chiesa. Terzo mistero della gloria. Gesù manda lo Spirito Santo che discende su Maria e sugli Apostoli e su tutta la Chiesa. Dopo l'ascensione di Gesù al cielo, gli Apostoli si raccolsero nel Cenacolo, pregavano insieme a Maria e Maria li educava all'umiltà, alla fiducia, all'amore vicendevole. Pregavano e attendevano lo Spirito Santo e venne lo Spirito Santo, arrivò il giorno della Pentecoste. Che cosa accade nel giorno di Pentecoste? Prima gli Apostoli stavano chiusi per paura di essere riconosciuti come discepoli di Gesù. Dopo la Pentecoste escono allo scoperto e gridano senza paura il nome santo di Gesù. Prima avevano paura di perdere la vita, ora hanno solo la paura di perdere Gesù. Perché Gesù è il senso della vita, è la gioia della vita, è la meta oltre questa vita. Con la Pentecoste inizia la stagione della missione, del martirio, della seminazione dell'Evangelo, nei solchi duri del mondo. E la stagione continua e attraversa anche la nostra storia. Però non dimentichiamo una cosa decisiva. È ancora possibile il tradimento, è ancora possibile l'infedeltà, è ancora possibile vivere rifiutando la Pentecoste. Non ci accada mai questa disgrazia. Invochiamo lo Spirito Santo, lo Spirito che fece uscire gli Apostoli dal Cenacolo, affinché ci renda forti e coerenti nella fede. Diciamo ancora: vieni Spirito Santo, discendi su di noi.
1: Vieni Spirito Santo, discendi su di noi.
0: Maria è qui con noi, ci raduna e prega e invoca per noi il dono dell'amore, il fuoco dello Spirito Santo. Vieni Spirito Santo, discendi su di noi.
1: Vieni Spirito Santo, discendi su di noi.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amo. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Quarto mistero della gloria. Maria è assunta in cielo. Dirovescia i potenti dai troni e innalza gli umili. Georges Bernanos, scrittore acuto e fervente cristiano, ha esclamato: Maria è più giovane del peccato, più giovane della razza da cui è uscita. Maria è la più giovane del genere umano. Perché? Perché Maria non ha conosciuto il peccato. Il peccato, infatti, è la vera vecchiaia e la vera decadenza dell'umanità. E proprio perché Maria non ha conosciuto il peccato, Dio l'ha scelta come culla per farsi uomo come noi e diventare l'apripista di una nuova umanità. È commovente pensare che Cristo ha preso il suo corpo da Maria, il corpo con il quale sul Calvario ha pronunciato il più grande e irreversibile atto di amore per l'umanità. È impressionante ricordare che Cristo ha preso il sangue da Maria, il sangue che ha versato per noi, e con il quale ha lavato e curato e cura ancora l'infezione del nostro peccato. Con l'assunzione Gesù ha detto grazie, grazie a Maria. E il grazie dell'assunzione diventa un estremo segno di speranza per tutti noi. Maria, infatti, dopo Gesù risorto, è la prima rondine che solca il nuovo cielo e annuncia la primavera che noi stiamo aspettando mentre attraversiamo questa valle di lacrime. Padre nostro,
1: che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amo. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Quinto mistero della gloria. Maria, regina degli angeli e dei santi, e dal cielo ci protegge e prega per noi. Santa Teresa di Lisieux, mentre la malattia la stava consumando, spesso ogni pensiero andava in paradiso e cercava di immaginare che cosa avrebbe fatto in cielo. Illuminata dallo Spirito Santo, un giorno confidò: «Io passerò il mio cielo a fare del bene sulla terra». E a un missionario lontano scrisse: «Dal cielo le sarò più utile». Queste parole sono un raggio di luce che illumina il mistero del paradiso. Il paradiso è lo splendore e il godimento massimo della carità. Pertanto in cielo Maria continua ad essere madre, anzi vive la maternità in modo più intenso, più profondo, più efficace. Quanto è consolante questa verità. E noi non dobbiamo sentirci soli nell'avventura della vita, ma dobbiamo sentirci avvolti dalla maternità di Maria e protetti da tanti fratelli, da tante sorelle che in cielo pensano a noi e pregano per noi e ci tendono la mano per condurci dall'esilio alla patria. Ogni giorno con San Filippo Neri diciamo: paradiso, paradiso, arriverà il paradiso. Preghiamo insieme. Signore Gesù, il venerdì santo è il giorno del buio, il giorno dell'odio senza ragione, il giorno dell'uccisione del giusto. Ma venerdì santo non è l'ultima parola. L'ultima parola è la Pasqua, il trionfo della vita, la vittoria del bene sul male. Signore Gesù, il sabato santo è il giorno del vuoto, il giorno della paura e dello smarrimento, il giorno in cui tutto sembra finito. Ma il sabato santo non è l'ultimo giorno. L'ultimo giorno è la Pasqua, la luce che si riaccende, l'amore che vince ogni odio. Signore Gesù, mentre si consuma il nostro venerdì santo e si ripete l'angoscia di tanti sabati santi, donaci la fede tenace di Maria per credere nella verità della Pasqua. Donaci il suo sguardo limpido per vedere i bagliori che annunciano l'ultimo giorno della storia. I cieli nuovi e la terra nuova già iniziati in te, Gesù, crocifisso e risorto. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Mio Dio, io credo. Adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amo. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra santa. A te ricorriamo, noi esuli, figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo,
0: esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito santo amore che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo, Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre della Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega

0: Madre della fiducia,
1: prega.
0: Madre purissima,
1: prega.
0: Madre castissima,
1: prega.
0: Madre sempre vergine,
1: prega.
0: Madre immacolata,
1: prega.
0: Madre degna di amore,
1: prega.
0: Madre ammirabile,
1: prega.
0: Madre del buon consiglio,
1: prega.
0: Madre del creatore,
1: prega.
0: Madre del salvatore, Madre di misericordia,
1: prega per noi.
0: Vergine prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di onore,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di lode,
1: prega per noi.
0: Vergine potente,
1: prega per noi.
0: Vergine clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
1: prega
0: per noi. Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia, Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
1: prega per
0: noi. Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della divina presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del cielo, Stella del mattino,
1: prega
0: salute degli infermi,
1: prega
0: rifugio dei peccatori,
1: prega
0: conforto dei migranti,
1: prega
0: consolatrice degli afflitti,
1: prega
0: aiuto dei cristiani,
1: prega
0: regina degli angeli,
1: prega
0: regina dei patriarchi,
1: prega
0: regina dei profeti,
1: prega
0: regina degli apostoli,
1: prega
0: regina dei martiri, Regina dei confessori della fede,
1: prega per
0: noi. Regina delle vergini,
1: prega per
0: noi. Regina di tutti i santi,
1: prega per
0: noi. Regina concepita senza peccato originale,
1: prega per
0: noi. Regina assunta in cielo,
1: prega per
0: noi. Regina del rosario,
1: prega per
0: noi. Regina della famiglia,
1: prega per
0: regina
1: noi.
0: Della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
1: Abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
1: Affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
0: O Maria, esperta di libertà, c'è tanta nebbia attorno a noi e non vediamo più la strada della verità che dà senso alla vita e la libera. Dal vuoto pesante di un cammino senza meta. O Maria esperta di libertà, accosta la tua lampada all'oscurità dei nostri capricci, frutto di un deformante egoismo, facci vedere le catene che abbiamo costruito con le nostre stesse mani. O Maria esperta di libertà, pronuncia il tuo sì nella selva dei nostri no e rieduca il nostro cuore alla gioia di seguire il Signore, per essere liberi attraverso il dono e la fedeltà al dono di noi stessi. O Maria esperta di libertà, spezza le catene del conformismo, delle mode alienanti tanto diffuse, della vita comandata dalla pubblicità o dai burattini del successo. Aiutaci a usare la libertà per essere veramente liberi. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Sia benedetto il nome del Signore.
1: Il
0: nostro aiuto è nel nome del Signore.
1: Che ha fatto cielo e terra.
0: Vi benedica, vi protegga e illumini il vostro cammino a Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore. Andate in pace.
1: Amen.

0: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, invece, navigando con la Nina e la Maria sull'App Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. E poi c'è Albert, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, due confezioni di pomodori pelati da 400 grammi delizie dal sole a un euro.
1: La spesa intelligente!
2: Scopri l'eccellenza delle scarpe Enval Soft. Leggere, comode e progettate nei minimi dettagli. Calzata ergonomica e suola anti-shock progettata per assorbire gli impatti. Stile e benessere sempre con te. Passo dopo passo, Enval Soft. Prenditela comoda.
3: Zimil Alta Digeribilità è il latte buono e senza lattosio che ti fa stare bene. E quando stai bene, tutto ti riesce bene. Zimil, il benessere si vede dal mattino. Prova Zimil in banco frigo con latte 100% italiano.
4: L'89% dei clienti è felice di aver scelto Stan. Soddisfatti? Decisamente sì. E il prossimo potresti essere tu. Chiedi un preventivo senza impegno. Chiama Stan all'800 91 91 11.
5: Come padre della sposa, con grande piacere... Non proprio oggi.
6: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
7: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico. Ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere. Per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
8: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
9: Apritevi a una nuova filosofia
10: greca.
9: Di Kinder Plum Cake, preparato con yogurt alla greca, per un equilibrio perfetto tra semplicità e
10: bontà.
11: Avvolgente yogurt alla greca in un plum cake sofficissimo. Provali anche alla carota e granella di mandorla.
12: Papà, e la fiaba?
13: Allora, c'è un mondo meraviglioso, con laghi incantati dove vivono gli unicorni, verdi colli con fatine magiche ed un castello, regno di una bellissima principessa.
12: Wow! E c'è la sirena?
14: Certo! Nuota felice in un mare da fiaba. E poi golosi gnomi che mangiano prelibatezze in una natura incontaminata.
15: E un sacco di concerti!
16: Friuli Venezia Giulia, c'è tutto un mondo. Fantastico.
17: La spada dal Gallo d'Oro, la più alta ricompensa militare. Non riuscirò a farlo credere alla mia promessa.
18: Mentre s'appresta a sposare Simone...
19: Prendete quella in veste da sposa!
20: Simone, che cosa fanno?
18: Una fanciulla ebrea viene condotta con la forza nell'harem del re.
21: Simone riuscirebbe a comprendere il tuo sacrificio.
20: Egli mi disprezzerebbe.
22: Posso chiedere qual è la fortunata che il mio re ha scelto?
23: Esther è il suo nome.
18: Esther è il re. Domani in prima serata.
24: Negli occhi di ogni persona il riflesso dell'anima. In ogni domanda lo stupore per il suo destino.
25: Soul, questa sera alle 21.05.

Il focolaio di antivirus sbarcati alle isole Canarie, i passeggeri della nave da crociera Ondius. Il Ministero italiano della Salute rassicura, non si tratta di una nuova pandemia. Incoraggio ogni sforzo per la pace, appello di Papa Leone affinché cessino le violenze nel Sahel, in particolare in Chad e in Mali e nella Regina Coeli. Ricorda, il mondo si ostina nel male, ma Dio non ci lascia soli. I negoziati per la fine della guerra tra Stati Uniti e Iran. Teheran ha consegnato ai mediatori pakistani la risposta alle proposte USA, chiedendo la fine della guerra e di riaprire lo stretto di Hormuz. Ma se arriveranno navi di Francia e Gran Bretagna nello stretto, la reazione sarà immediata. Auguri a tutte le mamme. Si è celebrata oggi la festa della mamma e sono tante le figure di santità, di donne che sono state nella loro vita madri, da Santa Monica a Santa Rita da Cascia, sino a Gianna Beretta Molla, vite esemplari anche per la Chiesa. 20:46 e più secondi, buona domenica sera dalla redazione del TG2000 e bentrovati. In apertura, come avete sentito, l'attenzione sui casi di antivirus. Sono scesi alle Canarie dal focolaio sulla nave da crociera i contagiati e il Ministero italiano della Salute rassicura.

0: un virus a basso contagio, molto diverso dal Covid. Seguiamo Caterina Dall'Olio.
1: Uno dei francesi evacuati dalla nave Ondius mostra sintomi di contagi da antivirus, lo ha reso noto il premier francese Sébastien Lecornu in un comunicato stampa poco fa, aggiungendo che è in isolamento stretto. Le autorità sanitarie spagnole riferiscono che entro la fine della giornata 90 persone saranno fatte scendere dalla nave sull'isola di Tenerife, quindi l'evacuazione prosegue lenta ma inarrestabile nelle acque ferme del porto di Grenadilla de Abona, sotto gli occhi di migliaia di telecamere venute da mezzo mondo per osservare lo sbarco a piccolissimi gruppi dei passeggeri della Ondius. Eccola la nave da crociera, diventato un incubo per i suoi passeggeri, un'odissea che si conclude con la più grande operazione di sicurezza che gli abitanti di Tenerife abbiano mai visto. Tutto è studiato per minimizzare il rischio per la popolazione locale. L'Organizzazione Mondiale della Sanità dice nell'ultimo comunicato: la gente del posto nei giorni scorsi ha contestato la decisione del governo spagnolo di fare arrivare fin qui la nave partita da Johannesburg. Il trasporto su piccole imbarcazioni, il percorso sicuro per evitare rischi, a terra tute e mascherine, lo sbarco diviso per nazionalità per dare seguito immediato al rimpatrio e alla quarantena. L'OMS raccomanda una sorveglianza di almeno 42 giorni, circa 150 le persone a bordo tra passeggeri e componenti dell'equipaggio. I quattro passeggeri atterrati a Roma il 26 aprile scorso al momento non segnalano sintomi, sono passate due settimane, ma la quarantena per loro è iniziata ieri. Saranno le aziende sanitarie regionali a monitorare la situazione e chi in questo momento è in isolamento dovrà segnalare ai medici l'eventuale insorgenza di mal di gola, febbre o altri sintomi. La probabilità di contagio, ha ribadito il Ministero della Salute, è molto bassa.
0: E Papa Leone, al termine del Regina Coeli, ha rivolto un pensiero proprio a quanti hanno permesso lo sbarco della nave da crociera Ondius con i malati di antivirus nelle isole Canarie, dove si recherà a giugno. Cristiana Caricato.
2: Quiero agradecer la acogida que caracteriza al pueblo de las Islas Canarias.
3: Sceglie lo spagnolo Papa Leone per dire il suo grazie alle isole Canarie, punto di approdo di molti migranti e ora porto sicuro per la nave da crociera Ondius, con a bordo pazienti affetti da antivirus, a cui è stato permesso di attraccare al porto di Tenerife. Dopo la recita del Regina Coeli, il pontefice introduce quella che è la nuova minacciosa ombra sul mondo, ancora drammaticamente segnato dall'ultima pandemia. Ringrazia Los Canarios per aver accolto la nave battente bandiera olandese alle prese con il focolaio della nuova infezione, dando appuntamento all'11 giugno quando visiterà le isole durante il suo prossimo viaggio in Spagna. Ne saluti poi il pensiero per le mamme nel giorno a loro dedicato.
2: Per intercessione di Maria, la madre di Gesù è nostra, preghiamo con affetto e gratitudine per ogni mamma, specialmente per quelle che vivono in condizioni più difficili.
3: Poco prima, nella riflessione sul Vangelo di Giovanni, Leone aveva spiegato che Dio ci ama anche se non osserviamo i comandamenti, che non sono un ricatto, ma un invito alla relazione, uno stile spirituale. Dio non lascia mai soli nella vita, aveva aggiunto, anche quando sembra che tutto intorno a noi si ostini nel male. E guardando al pianeta senza pace, il Papa ha illuminato la regione del Sahel, in particolare Chad e Mali, interessati da violenze che hanno travolto un'area già ferita da molte tensioni. La preghiera di Leone per le vittime degli attacchi terroristici e l'appello per riportare la pace.
2: Auspico che cessi ogni forma di violenza e incoraggio ogni sforzo per la pace e lo sviluppo in quell'amata terra.
0: E lo abbiamo appena sentito, Papa Leone ha espresso preoccupazione per l'aumento delle violenze nella regione del Sahel, in particolare in Chad e Mali. La situazione drammatica di questa regione dell'Africa, nel servizio di Maurizio Rischino.
4: È sempre più profonda la crisi di sicurezza nel Sahel africano, in particolare in Mali e Chad, segnati nelle ultime tre settimane da pesanti attacchi perpetrati da formazioni jihadiste affiliate ad Al-Qaeda e allo Stato Islamico, dai separatisti Tuareg e da gruppi criminali locali. 100 persone uccise tra il 6 e l'8 maggio in Mali. Gli attacchi sono stati rivendicati dai miliziani jihadisti del gruppo per il sostegno dell'Islam e dei musulmani legato ad Al-Qaeda. In Mali, tra il 25 e il 26 aprile, jihadisti legati ad Al-Qaeda e alleati separatisti Tuareg hanno iniziato la loro offensiva con raid congiunti senza precedenti, durante i quali hanno occupato città e villaggi del

0: nord fino ad arrivare alle porte della capitale Bamako. L'obiettivo non raggiunto era quello di rovesciare la giunta militare del generale Assimi Goïta, al governo del Mali con il colpo di Stato del 2021 e sostenuto sempre dal 2021 dai mercenari dell'Africa Corps, formazione paramilitare russa erede della Wagner. Due giorni fa Goïta ha dichiarato che non prevede alcun dialogo con illegali gruppi armati terroristici responsabili dei tragici eventi che il popolo maliano sta vivendo da anni. 26 le persone uccise in Chad tra il 4 e il 6 maggio durante attacchi sferrati da jihadisti di Boko Haram contro la base militare di Barka Tolorom, nella provincia del lago Chad. L'8 maggio nell'area è scattato lo stato di emergenza per un periodo di 20 giorni.
1: L'iniziativa del presidente russo Vladimir Putin di proporre il suo amico ed ex cancelliere tedesco Schröder come mediatore nella guerra in Ucraina è stata accolta con freddezza e scetticismo a Berlino. Secondo il consigliere di Putin, Washington non sta abbandonando la soluzione del conflitto ucraino, lo dimostra l'intensità delle telefonate tra Stati Uniti e Russia. Intanto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha confermato che è in fase di preparazione lo scambio di 1000 prigionieri per parte tra Ucraina e Russia, mediato dagli Stati Uniti, insieme a 3 giorni di tregua fino a domani. E adesso l'altra guerra, quella tra Stati Uniti e Iran. Il governo di Teheran ha consegnato ai mediatori pakistani la risposta alle proposte USA, chiedendo la fine della guerra e la garanzia di sicurezza marittima, contrario ai negoziati Israele. Antonella Mitola.
2: L'Iran ha affidato al mediatore pakistano la risposta alla nuova proposta americana per porre fine alla guerra. Trump aveva dato a Teheran 48 ore di tempo per rispondere. Il presidente iraniano Pezeshkian però avverte: non ci piegheremo al nemico, avviare colloqui non significa la resa. Al centro della risposta iraniana, secondo fonti di stampa di Teheran, ci sarebbe la cessazione immediata del conflitto e il ripristino della sicurezza marittima nello stretto di Hormuz, strategico per il passaggio delle petroliere verso l'Occidente. Non si farebbe menzione invece del nucleare iraniano, sul quale Teheran più volte ha detto di non voler trattare. Ma è proprio su questo tema che arriva il monito del premier israeliano Netanyahu. La guerra non è finita, le scorte di uranio arricchito dell'Iran devono essere rimosse prima della conclusione del conflitto. Sullo stesso tasto batte anche Trump, che in un'intervista afferma: gli Stati Uniti non possono permettere all'Iran di possedere armi nucleari, prima o poi ne prenderemo il controllo, stiamo monitorando con attenzione, dice il tycoon. Toni minacciosi del regime iraniano sono rivolti oggi verso Gran Bretagna e Francia. Ci sarà una risposta immediata a qualsiasi nave da guerra inviata nello stretto di Hormuz, tuona Teheran, dopo che Parigi e Londra hanno inviato vascelli militari nella regione. Solo la Repubblica Islamica può garantire la sicurezza nello stretto e non permetterà a nessun paese di interferire in tali questioni, scrive il vice ministro degli esteri Qasem Gharibabadi. Intanto sul piano diplomatico si muove anche il Qatar. Ieri il premier Al-Thani ha incontrato a Miami il segretario di Stato americano Rubio.
1: Rientriamo in Italia con la cronaca e con il caso della moglie aggredita a martellate su un bus. Le ricerche del marito anche fuori dall'Umbria. Era incensurato fino all'arresto scattato nella notte fra il 1 e il 2 aprile scorsi e aveva ottenuto a febbraio il permesso di soggiorno. L'uomo ricercato per l'aggressione alla moglie ieri su un autobus di linea a Stroncone vicino a Terni. Le ricerche dell'uomo di 42 anni di origini marocchine, secondo quanto si è appreso, sono state diramate su tutto il territorio nazionale. E adesso il caso della famiglia scomparsa da Piacenza, presunto avvistamento in Friuli. Mentre proseguono le ricerche di Sonia Bottacchiari, dei suoi 2 figli minori e dei 4 cani, Federica Obizzi, presidente dell'associazione Penelope, ha lanciato un nuovo appello dal Friuli insieme con la nonna paterna dei ragazzi. Ascoltiamolo insieme.
3: Vogliamo fare un appello sia a Sonia e ai ragazzi perché si facciano vivi e soprattutto vorremmo fare un appello alla popolazione perché se li vede, se li incontra faccia le segnalazioni alle forze dell'ordine e che faccia attenzione insomma anche alle circostanze in cui si trovano, ai dettagli che possono vedere. E a questo proposito volevamo dare anche qualche informazione in più per quanto riguarda i cani, perché loro sono molto affezionati ai cani, per cui è presumibile che si spostino sempre con essi. Allora, i cani, come avete già sentito, sono 4. Abbiamo Dalmatina,

0: che è un meticcio nero e bianco con le orecchie abbassate grandi, la coda lunga dritta, pelo raso ed è nato nel 2017. Poi abbiamo Squinty, che è un meticcio crema, questo è un maschio, pelo raso, nato nel 2016. Raja, una maremmana bianca grande, di taglia grande, che è nata nel 2016. Questa qui è la più grande del gruppo ed ha un colore bianco, il pelo medio. Poi abbiamo Shatti, che è un meticcio, sempre femmina, tricolore, orecchie abbassate grandi, pelo medio, è nato nel 2017.
1: Papa Leone ieri ha ricevuto il premier di Haiti. Preoccupazione per la crisi del paese, ma anche, nelle parole del capo di governo, speranza per la fine delle violenze. Sentiamo Luigi Ferraiuolo.
2: L'Iglesia cattolica detiene la forza morale.
3: La Chiesa cattolica detiene la forza morale ad Haiti. Noi siamo convinti che sia la strada maestra per riconciliare i giovani che sono stati vittimizzati dalle gang e hanno fatto parte delle bande, oltre che a reinserirli nel contesto sociale. Non basta la repressione delle gang, ma bisogna dare una speranza a questi giovani. E lo può fare solo la Chiesa cattolica.
2: E noi contiamo sull'Iglesia cattolica per farlo.
4: Monsieur Ali Didier Filemé, capo del governo di Haiti, lancia un appello al mondo per sconfiggere la violenza delle gang che imperversano nel suo paese. Ed è convinto che la soluzione sia il ruolo del pontefice della Chiesa Cattolica. È quello che ha detto Leone XIV nel suo incontro in Vaticano.
5: Qual è la situazione attuale ad Haiti? La sicurezza è sicuramente il principale dei temi all'attenzione del suo governo.
2: In effetti, la priorità.
3: In effetti le priorità nella transizione sono la sicurezza e le elezioni. Noi abbiamo fatto un patto con le parti politiche per la stabilità, la sicurezza e le elezioni. Speriamo che le elezioni si possano fare entro la fine dell'anno, ma solo garantendo la sicurezza.
2: E non si spero.
5: Ci sarà la possibilità di organizzare un incontro internazionale per la pacificazione di Haiti? Lei pensa che sia possibile?
2: Nous avons un engagement de la communauté internationale.
3: Abbiamo il sostegno della comunità internazionale per la pace, ma contiamo molto sul supporto della forza morale della Chiesa cattolica.
5: È concreta la possibilità di un viaggio di Papa Leone nel suo paese, incontrando i cittadini di Haiti?
2: Je prie.
3: Io prego ogni giorno perché la visita del Santo Padre sia possibile, diventi una realtà concreta e che possa venire più di una volta.
1: Altra pagina di questa domenica è la giornata dedicata alla festa della mamma, a cui vanno i nostri auguri insieme a quelli ricevuti per un giorno ancora sentito. Lo abbiamo chiesto alle voci raccolte da Amelia Cartia.
6: Sono fiori e dolci, il regalo più gradito per la festa della mamma. Le vendite, secondo Coldiretti, sono in aumento del 20 e del 10% rispetto allo scorso anno. La festa è sentita da Piazza San Pietro a Palazzo Chigi, passando per ogni casa.
7: Un pensiero speciale va oggi a tutte le mamme.
6: Se Papa Leone benedice tutte le mamme, la Premier Meloni parla di maternità come di un dono e di una sfida, definizione confermata dai dati se, come rivela Save the Children, in Italia ha un tasso di natalità impicchiata, 1,14 figli per donna, si somma quello occupazionale, che vede solo il 58% delle madri in condizione di conservare un posto di lavoro dopo la maternità. La gratitudine, almeno quella, è garantita.
8: I fiori sono per tua mamma?
9: Sì, sono per mia madre, sì. Sto tornando adesso a casa, io faccio una sorpresa perché lei tra un po' va da nonna. E poi andiamo insieme, però prima di andare gli volevo lasciare questi.
10: Io sto andando a prenderli all'aeroporto i miei genitori, quindi gli porterò la rosa direttamente lì.
11: Ma io non sono mamma, per cui però ho dato gli auguri a tutte le mamme.
12: Sono andata a comprare un pensierino.
13: È sempre nel mio cuore, anche se non c'è più, l'ho festeggiata comunque, anzi forse di più.
9: Per me sì, perché mamma ha fatto sia da papà e da mamma, quindi per me è un'amica, quindi per me gli do tutto.
14: No, non ancora, perché lei non ancora, vedi? No.
15: Quando arriva?
14: A settembre.
16: Stiamo prendendo dei fiori per la suocera, per sua mamma.
15: E per te?
16: E per me è già fatto, sì, sono arrivati questa mattina. Sempre dei bei fiori, insomma, la rosa che mi piace di più.
1: E sono tante le figure di santità di donne che sono state nella loro vita madri. Una esistenza esemplare, anche per la Chiesa. Giorgia Bresciani.
8: mamme e sante. La storia della Chiesa contempla tante figure che hanno coniugato maternità e santità. La prima che viene in mente è senz'altro Santa Monica, che pregò per la conversione di suo figlio Agostino, dedito a una vita inquieta e disordinata, per 17 anni, fino a che divenne vescovo e dottore della Chiesa, una delle figure più influenti nella storia del pensiero cristiano e della filosofia occidentale. E poi Anna Maria Taigi, mistica che visse in povertà e nonostante le tante fatiche della vita, non si ripiegò mai su se stessa, ma amò sempre i poveri, i numerosi figli e il marito collerico,

0: e santa dell'impossibile. C'è poi Maria Quattrocchi, scrittrice intellettuale, che insieme al marito Luigi ha vissuto una vita ordinaria in modo straordinario. Sono stati i primi sposi ad essere beatificati come coppia il 21 ottobre 2001 da San Giovanni Paolo II. E ancora Gianna Beretta Molla, donna vitale, medico e madre, amava la montagna, la musica, la moda. Incinta del quarto figlio sviluppò un fibroma uterino, ma rifiutò qualsiasi cura potesse mettere a rischio la vita del piccolo. Diede alla luce una figlia sana, ma una settimana dopo lei stessa morì. Infine, come non ricordare la serva di Dio Chiara Corbella Petrillo, morta nel 2012 a soli 28 anni per un tumore che aveva scoperto in gravidanza e deciso di non curare fino alla nascita di Francesco. La sua storia ha commosso il mondo intero.
1: Cambio nello staff del Dicastero della Cultura. Il ministro Alessandro Giulia ha revocato gli incarichi al capo della segreteria tecnica Emanuele Merlino e alla responsabile della sua segreteria particolare Elena Proietti Trotti. Alla base della decisione si presumono questioni legate al funzionamento delle commissioni indipendenti, anche in relazione al caso del mancato finanziamento del docufilm su Giulio Regeni e inadempienze di vario genere che avrebbero fatto venire meno la fiducia del ministro nei confronti dei due collaboratori. In corsa per la salute, da Roma a Milano, per sensibilizzare sui temi della prevenzione, torna la Race for the Cure, occasione a bordo pista anche per offrire esami gratuiti per la diagnosi precoce delle patologie. Marino Galdiero.
2: Partenza alla Bocca della Verità, con 200.000 persone in rosa che hanno invaso pacificamente Roma, un'ondata di colore per sostenere le donne e la lotta contro il tumore al seno. C'è chi ha affrontato il percorso passeggiando e chi invece ha preso parte alla corsa di 5 km o di 10 km, ma il cuore di Race for the Cure resta la prevenzione.
3: E la prevenzione deve essere valorizzata perché aiuta le persone da un lato ad ammalarsi di meno e se si ammalano ad essere curate in maniera più semplice e meno costosa.
2: Grande successo inoltre per il Villaggio della Salute, che ha offerto 5.000 esami gratuiti per la diagnosi precoce dei tumori del seno e di altre patologie grazie alla partecipazione del Gemelli e della Regione Lazio.
4: Mi ricordo sempre l'importanza della vita, che va tutelata, va protetta, va coccolata e soprattutto dobbiamo prenderci quell'ora all'anno di tempo per fare i controlli.
2: Una festa di sport e solidarietà.
5: Nei limiti di quello che si può fare, ho sempre dato una testimonianza, anche se quando mi devo mettere in calzoncino è una finalità meravigliosa.
2: Una giornata sotto il segno dello sport e della salute anche a Milano. All'Idroscalo ha preso il via la Stai Sano Run 2026, corsa podistica inclusiva e non competitiva organizzata dall'Università del Capoluogo Lombardo.
6: Quando si parla di sport credo sia sempre importante, infatti se mi chiedono il mio contributo rispondo sempre sì. E poi comunque una corsetta fa sempre bene.
2: Pure questa è stata un'occasione per mettere al centro stili di vita sana e prevenzione, con una ricetta da non dimenticare: l'attività sportiva è una condizione indispensabile per rimanere in salute.
1: Ed è tutto, grazie del vostro tempo, vi lascio a Soul e ancora auguri per la festa della mamma. Buona serata, arrivederci.
7: Domenico Iannaccone.
8: Ciao Monica, ciao.
7: Che ci facciamo qua?
8: Intanto ci incontriamo, che è una cosa bella.
7: Qual è il suo programma più seguito, più premiato? Storie speciali di gente speciale.
8: Sì, è un programma, diciamo, che ha una tipologia proprio di racconto aperto, che non ha preclusioni, che ci faccio qui una domanda che ci facciamo tutti e quindi di conseguenza ci permette di andare in
7: Lei
8: tutte le direzioni.
7: Lei si è dato una risposta? Che ci faccio qui?
8: Ma nel mio programma non c'è un punto interrogativo, quindi può essere inteso sia sotto forma assertiva proprio che interrogativa. A volte io sto bene in un posto, a volte non ci sto bene, come tutti del resto. Però questo mi permette di variare sempre nella vita, di non essere mai, come dire, comodamente seduto, come adesso.
7: Storie speciali di gente speciale, lei è speciale o tutti siamo speciali?
8: Noi siamo speciali nella misura in cui possiamo raccontare delle cose che rappresentano il nostro intimo. Essere speciali significa, secondo me, appartenere a una categoria di persone che sta quasi fuori dalla zona proprio illuminata, no? Della vita. Gli speciali sono quelli che, che lavorano nelle vie secondarie, nei rivoli.

0: piccoli.
1: Invece noi siamo noi.
0: Noi siamo invece più, diciamo, viviamo la normalità. Gli speciali sono quelli che la normalità non la vivono e questo gli consente però di essere forse anche più veri sostanzialmente.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto ogni giorno prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Per lui è elettrizzante scoprire quanto può risparmiare. E poi c'è Albert, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, tonno al naturale 3x80 grammi Atena a 1,50
3: euro. Eurospin, la spesa intelligente!
4: Noi non invecchiamo, noi evolviamo.
5: Age Perfect Collagen Expert, con 30 volte più peptidi di microcollagene, agisce in profondità contro le rughe. In un solo uso, pelle più soda. Prova anche la versione potenziata con SPF per prevenire le macchie.
4: L'età perfetta è ora. Noi valiamo.
6: Zimil Alta Digeribilità è il latte buono e senza lattosio, che ti fa stare bene. E quando stai bene, tutto ti riesce bene. Zimil, il benessere si vede dal mattino. Scopri lo yogurt alla greca di Zimil. Buono, leggero e senza lattosio.
7: Scopri l'eccellenza delle scarpe Enval Soft. Leggere, comode e progettate nei minimi dettagli. Calzata ergonomica e suola antishock progettata per assorbire gli impatti. Stile e benessere sempre con te. Passo dopo passo, Enval Soft. Prenditela comoda.
8: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico. Ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere. Per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
9: Da Eucerin innovazione antietà rivoluzionaria. Nuovo fluido giorno ultraleggero SPF 50 con complesso collagene elastina per il 30% di elasticità in più e tiamidol brevettato per ridurre le macchie. Più elasticità, meno macchie scure. Da Eucerin. Completa la tua routine antietà per te fino a 15 euro di sconto.
10: A volte basta una sola cosa in comune per scoprirsi più vicini, come l'amore per Nutella. Nutella, il buongiorno che ci unisce.
11: Da Euronics c'è il sottocosto anniversario. Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme. Dyson V15 Absolute più Dyson Wash G1 insieme a 699 euro. Euronics, un mondo più avanti.
12: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. La Coop sei tu.
13: Scopri la novità. Eat Natural fitta alla frutta. Quattro ricette. Arachidi, nocciola, mela e frutti rossi. Tutte da gustare. Un'esplosione di frutta e frutta secca in una morbida barretta. Eat Natural. La tua fitta alla frutta. Provale tutte.
14: Installare un montascale è molto costoso.
15: Ma va!
14: Solo con Stan hai 24 mesi a interessi zero. Chiama Stan all'800 91 91 11. Un grande cambiamento di vita con una piccola rata.
16: Quando lo stracchino è vallelata, la perfezione non va solo ammirata, va scoperta, esaltata, racchiusa. Stracchino vallelata, la perfezione va assaporata. Scopri anche la perfezione di ricotta vallelata.
17: Che cosa succede?
18: È arrivata una nave carica di ebrei per i campi. Gli arabi non li vogliono in Palestina e gli inglesi non li vogliono qui. Porteremo via questi 611 dall'isola e li sbarcheremo in Palestina.
19: Chi si occupava di questa evacuazione?
18: Qui è l'Exodus. Il governo di Sua Maestà concede all'Olimpia di partire per la Palestina.
20: Tutta la vita siamo stati sotto gli inglesi. Ora saremo entrambi cittadini del libero Stato di Israele. Il voto dell'ONU lo garantisce.
21: Exodus, questa sera, in prima serata.
22: In dialogo con Maria, una raccolta inedita delle più belle preghiere alla Vergine, commentate da Luigi Maria Epicoco. Primo volume, Il Rosario.

0: Federico Iannacone, giornalista soprattutto, no? Poi autore, conduttore, ma soprattutto giornalista.
1: Raccontatore di storie.
0: Sì, ma giornalista, nasce così, no? Come inviato in programmi famosi di inchiesta, storici programmi di inchiesta. Però guidava i camion lei prima, eh?
1: Guidavo i camion perché no? Avevo un padre che nella sua visione spartana voleva temprarmi. E quindi ci aveva introdotto sia a me sia ai miei fratelli proprio nel lavoro. Appena finita la scuola, noi dovevamo andare sui cantieri, seguirlo. E questo all'inizio poteva sembrare una specie di, come dire, di furto della fanciullezza. Poi mi sono accorto però che queste cose mi sono rimaste dentro.
0: E le sono servite?
1: Tantissimo. Sì, eh? Oramai sono una specie di bussola per me. Io capisco per esempio chi di fronte mi dice la verità, chi non me la dice. È come se mi avesse dato proprio la chiave di lettura dell'umanità. Questa è una cosa...
0: La sensibilità è una grazia, ma è anche una condanna, è d'accordo?
1: Eh sì, perché alla fine non riesci a schermare tutto. Se sei sensibile, le cose ti arrivano addosso.
0: Soffri di più.
1: Le porti dentro di te, le fai sedimentare, alla fine... Ti fanno soffrire.
0: Ma questo ragazzino che andava in cantiere con papà, molisano, doc, Torella del Sannio, ma che cos'era il Molise quando lei era piccolo? Non so, 100 anni fa, però è cambiato tanto in questi anni il mondo.
1: Ma il Molise, quando io ero piccolo, era una comunità secondo me più viva, intanto perché oggi si sta spopolando, terribilmente spopolando. Il Molise ha all'incirca 280.000 abitanti, quindi pochissimo. E soprattutto però, secondo me, aveva quello che poi del resto c'è in altri piccoli paesi dell'Italia, una specie di senso della comunità. Mio padre e mia madre avevano delle attività, avevano un genere alimentare che serviva per far credito alle persone che dovevano praticamente poi avere il tempo di aver raccolto. Una volta aver raccolto, i contadini portavano e pagavano il debito. E poi compravano il materiale da costruzione a mio padre e intanto rivendevano il grano. E tutto veniva fatto senza le banche. Non c'era la necessità proprio del finanziaria, c'era l'idea della parola data e quindi tutto si faceva con un altro spirito.
0: Sembra veramente nostalgia, dolente, da vecchi dire queste cose, però è vero che c'era una vita più umana, no?
1: Non c'era l'idea proprio dell'arricchimento, c'era un'idea solidale. Questa cosa si è persa perché tutti abbiamo arretrato. Sostanzialmente, ma non soltanto nella mia regione,
0: certo.
1: In giro succede che gli uomini arretrano per paura e quindi questo alla fine non crea mai aperture.
0: Allora, lei è un grande appassionato, un inviato, sempre sul pezzo, sempre attento alla cronaca, a quello che succede, ma in realtà lei ha iniziato a formarsi culturalmente leggendo e scrivendo poesie. Ma come mai?
1: Ma sì, quella è stata una storia di liberazione, stando proprio in un piccolo paese del Molise. Io amavo tantissimo leggere e scrivere anche, e quindi 17enne... inviai delle poesie a quella che Pasolini aveva definito la più grande poetessa del secondo Novecento italiano, Amelia Rosselli, e non pensavo di essere poi ricontattato proprio da lei, che telefonò a casa mia e mi disse che avrebbe pubblicato su una rivista che lei dirigeva qui a Roma. Per me quell'elemento è stato un po' la caratterizzazione anche del mio lavoro successivo. Io ogni volta che faccio un incipit del mio lavoro, del mio racconto televisivo, è come se mi creassi una specie di verso, di metrica del racconto. È una cosa meravigliosa perché vuol dire che la mia formazione è rimasta intatta, si è arricchita, ma che si nutre di quegli inizi.
0: E grazie ad Amelia Rosselli e a queste frequentazioni ha conosciuto i poeti più importanti della letteratura contemporanea,
1: tutti.
0: Caproni, Zanzotto.
1: Io ho conosciuto con lei tutti, perché poi lei, tra l'altro, a me era una persona molto estrosa, con i suoi problemi, con le sue chiusure a volte, però faceva delle cose strane a volte capitava di andare a casa di poeti la sera tardissimo, perché lei decideva di andare così, che ne so, a casa di Bertolucci, di Caproni qui a Roma, ma con lei ho conosciuto Luzi, Sanguinetti, Raboni e tutti i grandi poeti. Per un ragazzo di 18 anni, cioè quella frequentazione è come se avesse creato una specie di spugna assorbente. Cioè io di quel periodo ho un ricordo nitido, ma proprio di chi si sentiva, di chi si nutriva, di chi si arricchiva.
0: Continua a leggere, a scrivere poesie, perché la poesia è davvero un genere letterario deserto, anche dalla critica, non parliamone, ma soprattutto dalle case editrici oggi.
1: No, non scrivo poesie, ne leggo, ma non ne scrivo. E mi chiedono di ricominciare a farlo e forse magari lo farò. In questo momento è come se le due strade fossero un po' divergenti e quindi la televisione non mi porta ad essere poeta in questo momento.
0: Latte no, c'è poca poesia da raccontare. No, però la poesia si trova soprattutto nelle storie trascurate da tutti e soprattutto nelle storie vere che bisogna avere la sensibilità di scoprire. Ora, lei ha parlato per i suoi programmi di inchieste morali. Noi siamo abituati a considerare le inchieste dei programmi più cliccati come inchieste di denuncia, inchieste che generano dibattito ma soprattutto polemica, animosità. C'è la possibilità invece di una denuncia civile che aiuta a pensare, a riflettere, che è un taglio diverso.
1: Ma quando nacque l'idea di fare le inchieste morali, nacque perché mi ero reso conto che si stava esaurendo, almeno per me, l'idea di raccontare nella maniera tipica che avevo appena fatto, che in quegli anni stavo facendo, di raccontare spesso i fatti, ma con il piglio giudiziario. A me interessava che ci fosse la capacità, la possibilità di raccontare qualcosa che stava all'interno delle storie. E quindi nacque l'idea di fare le inchieste morali. La proposi ad Antonio Di Bella, il mio direttore di Rai 3 di allora, e lui un po' rimase così quando gli dissi: voglio anche rallentare, voglio reintrodurre le pause, no? E poi invece quell'idea passò, nacquero i 10 comandamenti, che dovevano essere 10, come
0: spieghiamo
1: il decalogo.
0: Di che si trattava?
1: Erano
0: perché
1: proprio,
0: non erano quelli del decalogo?
1: Assolutamente, erano rivisitati in chiave moderna, una specie di divisione alla Kieslowski praticamente, un decalogo vivo con comandamenti quasi nuovi. E poi quella cosa funzionò così tanto che rimasero nuovi comandamenti e se ne fecero altre stagioni. E fu un periodo in cui in qualche modo forse la televisione ha ripreso possesso dei tempi televisivi di un tempo, che sono molto più vicini a quelli del cinema. Prima c'era questa possibilità. I nostri maestri, parlo di Zavoli, parlo di Gregoretti, anche nella fase anche quella più illuminante, quella più ironica, Soldati, cioè Pasolini con i Come si amore, e c'era la possibilità di raccontare con un tempo che era della vita sostanzialmente. E poi la televisione invece ha preso una specie di rincorsa. Io odio tantissimo i tagli in asse, quelli che alla fine troncano le parole, perché lì in quel punto in cui viene recisa la parola è come se si recidesse l'emozione di chi o ha detto una cosa o ha ascoltato una cosa.
0: Beh, dipende anche. I tagli in asse, se fai appunto il servizio del TG, maggioranza, opposizione, 30 secondi l'uno,
1: ma quello è
0: un'altra
1: cosa.
0: Ma è un altro tipo di racconto. Ma torniamo all'inchiesta, al suo concetto di inchiesta, me lo spieghi bene, perché insomma siamo abituati a inchieste che spesso poi, ahimè, lo sappiamo, vengono annunciate prima che verificate e sono anche inchieste molte volte pretestuose o ideologiche.
1: Ma io sul termine inchiesta, insomma, oggi tutto viene definito inchiesta, anche quello è secondo me molto generalizzante e generalizzato. E per fare un'inchiesta c'è bisogno proprio di trascorrere del tempo, di immergerti pienamente nelle cose. Spesso questo non si fa, la televisione non ha i tempi giusti per fare questo. Forse un tempo trascorso, passato, si faceva. Adesso non lo fa più. E diciamo l'idea di, come dire, legittimarsi come inchiestisti oppure di proporre inchieste forse è un po' campata in aria. Anche il fatto di aver, come dire, arretrato, compresso il tempo, cioè non si può fare un'inchiesta in 5 minuti.
0: È soltanto una questione economica, questa rincorsa sui tempi rapidi?
1: O no? Ci sono varie ragioni. La prima è senz'altro economica. E poi c'è stata, secondo me, anche una ragione di appiattimento verso il basso. Si sono creati dei modelli che hanno copiato altri modelli che hanno abbassato il livello. E poi c'è stata un'altra questione, secondo me quella più complessa e anche più attuale, è il tempo di attenzione, che è praticamente che è calato tantissimo.
0: Degli utenti, ahimè, soprattutto dei più giovani.
1: E questo ha, come dire, ridotto la complessità, certo. e quindi ha allontanato le persone, il telespettatore, alla complessità. Per capire un fatto, per capire dove sta la verità, dove bisogna andare per scoprire la verità, c'è bisogno di tempo e c'è bisogno anche di, in qualche modo, sbrogliare, no? La complessità.
0: Insomma, lei con i reel a effetto non riuscirebbe a raccontare le sue storie?
1: Io faccio fatica perché quando mi dicono comprimi in 30 secondi, è strano, è come andare contro natura per me. Sì, lo faccio, però mi sento, come dire, amputato.
0: Possiamo parlare, io ho usato questo termine prima, della necessità e del suo impegno a fare una narrazione civile, cioè vado a cercarmi gli ultimi, ma non gli ultimi retoricamente intesi, che poi alla fine diventa, se tutti sono ultimi, nessuno è ultimo, no? Ma quelli di cui si parla poco, si parla male, perché spesso sono raccontati male gli ultimi.
1: Io provengo, secondo me, da una scuola che ha tinto la sua diciamo ispirazione dal neorealismo. Io lo dico sempre, secondo me il primo tratto caratterizzante del mio lavoro è Ladri di bicicletta, lo dico sempre. Per me quella storia è una specie di archetipo che ti permette di raccontare il mondo. In effetti il furto di una bicicletta sarebbe una cosa banalissima e invece attorno al furto di quella bicicletta puoi raccontare un universo. Bene, quel film per me è proprio una specie di metronomo, è una forma che mi permette sempre di andare nella giusta direzione. E gli ultimi sono quelli che potrebbero uscire da un film di De Sica.
0: Per esempio? Per esempio i malati di mente, i malati di solitudine, i malati, negli ospizi o negli hospice.
1: Ah sì, sono cose a cui sono affezionato, che mi hanno permesso di fare anche viaggi molto profondi. Per esempio sul disagio mentale ho molto lavorato, mi ci sono immerso, confrontato molte volte. Per me è un mondo ancora che deve essere raccontato e tutelato con profondo rispetto, perché spessissimo la televisione è come se buttasse in pasto, no? Quello che vede e poi se ne dimenticasse. Io quando prendo una storia ho sempre l'attenzione poi di portarmela dietro, magari i miei protagonisti umili, ultimi, di storie minime, poi li vado a riprendere a distanza di 4-5 anni per capire che cosa è accaduto. Anche questo è un modo di non staccarsi dalla vita e di non dimenticarsi di loro.
0: Per queste storie di malattia mentale qualche poesia di Alda Merini se l'è portata dietro, però.
1: Sì, Alda Merini, come dire, in quel senso ha molto ispirato chi ha vissuto, ma la stessa Amelia Rosselli. Amelia ha vissuto vari ricoveri in strutture psichiatriche, mi raccontava l'ultimo passaggio della sua esistenza, è stato un passaggio molto tormentato, tant'è che poi ha deciso di suicidarsi. Questa cosa, aveva il mal di vivere sostanzialmente, e quindi è un tema che mi è rimasto dentro.
0: Una storia, ce ne saranno tante, ma una storia così che in 30 secondi le è rimasta nel cuore particolarmente tra le tante che ha incontrato?
1: C'è una storia però che in qualche modo è rimasta proprio nel limbo delle storie che non si sono concluse, secondo me. È la storia di una donna che ho incontrato facendo un lavoro su una puntata che si intitolava L'intruso, ed ero andato nell'ex fabbrica della penicillina, in una zona defilatissima di Roma, dove c'era una fabbrica un tempo, e lì incontrai una donna che viveva una situazione di disagio notevolissimo, si chiamava Maria, io ricordo soltanto questo il nome, ed era un'italiana che aveva avuto un figlio da un senegalese, era stata in qualche modo allontanata dalla famiglia, viveva in una situazione molto disagevole e decise di farsi intervistare e poi piangendo mi disse: portami via di qui, portami via di qui, aiutami, aiutami. E questa cosa non l'ho potuta in qualche modo concludere, perché io ci sono tornato 2 giorni dopo e non l'ho più trovata. Ci sono tornato anche settimane dopo e non l'ho più trovata. Ho chiesto e io non so che fine abbia fatto questa donna. A volte, andando in giro col mio spettacolo teatrale che ci faccio qui in scena, ho quasi voglia che questa persona...
0: Eccomi.
1: Esattamente, ecco, mi piacerebbe che lei apparisse un giorno e mi dicesse: sono viva, sono qui.
0: Senta, davanti alle storie di sofferenza e di dolore, quelle che ormai è un termine di moda, potrebbero provocare burnout, cioè palpitazioni, incubi, paure, angosce, cioè, lei come si pone? Che domande e che risposte si dà davanti alla sofferenza che a volte sembra maledetta e inutile?
1: Ah, io mi sono dato una specie di metro. Mi sono detto: allora, se io racconto soltanto storie che portano verso l'irreparabile, io ho raccontato una storia, magari ho denunciato, ma non ho, come dire, concluso la mia posizione di uomo. E allora mi sono detto: va bene, allora faccio una cosa. Per ogni storia che racconto, per ogni attraversamento che faccio, io devo almeno cambiare la vita di una persona. E questa cosa la faccio sempre. La mia redazione è una redazione che poi si muove anche dopo, diventa un ufficio di collocamento, una specie di smistamento degli utili.
0: Una ONG.
1: Esattamente, però questa cosa un po' mi ha riconciliato e mi ha fatto vincere il discorso che mi diceva lei.
0: Lei crede in Dio?
1: Io non credo in Dio nella misura di chi va spesso in chiesa. Però credo in Dio e è una specie di profonda spiritualità che mi porta a cercare sempre una connessione con Dio.
0: Anche perché davanti a certe cose una risposta deve esserci, l'aspettiamo, possiamo almeno, come ha detto Pascal, scommetterci, altrimenti sì. Nulla ha senso, no?
1: No, dobbiamo... Io credo che l'entità che ci guarda, che ci può anche salvare, esiste, fa parte proprio della visione del mondo. Sarebbe tutto troppo razionale, troppo freddo se non ci fosse Dio.
0: Sì, più che altro, a proposito di che ci faccio qui, è la prima domanda che si fa a un bambino quando ragiona: da dove arrivo, da dove vengo, dove andrò, che cosa succede, qual è il senso della mia vita. Senta, ma invece il senso del servizio pubblico qual è? Perché lei è proprio un uomo Rai.
1: Io non ho mai fatto esperienze esterne alla Rai, benché io non sia un interno Rai. L'ho fatto per scelta, fondamentalmente, perché credo nel servizio pubblico. Il servizio pubblico è una cosa rara che deve essere salvaguardata. In questo periodo devo dire che il servizio pubblico non sta vivendo una grande stagione e quindi avrebbe bisogno che non venga, come dire, debilitato ulteriormente.
0: Che cos'è il servizio pubblico?
1: Ma il servizio pubblico significa sostanzialmente non allontanarsi dai bisogni reali della gente, non creare una finta informazione, non essere l'amplificazione di un potere, qualunque esso sia. Questo deve essere per me il servizio pubblico.
0: Ma anche raccontare cose belle, no?
1: Ma certo, ma la vita, tutto. Ecco. Io credo che nella vita ci siano tutte le
0: no,
1: componenti.
0: No, perché abbiamo fame, non di buone notizie, non di buoniste notizie,
1: sì, certo.
0: Ma di vere, reali, esistenti buone notizie.
1: Assolutamente, io credo che la vita ha un bouquet di opportunità talmente ampio che non può ridursi al brutto o al bello, quindi tutto deve essere raccontato nella sua, come dire, realtà, senza edulcorazioni e senza stravolgimenti.
0: Che papà è? Che padre è?
1: Ah, io sono stato un padre adesso più presente.
0: Eh beh, prima facendolo inviato era dura, eh?
1: Ah, per esempio, se penso che è nata mia figlia, io ero fui chiamato a fare un pezzo per Ballarò, mi ricordo, lavoravo lì. Oggi mia figlia ha 22 anni, ha vissuto negli Stati Uniti e questo non mi ha permesso di frequentarla molto. Adesso è tornata, sta qui e devo dire che è una cosa bellissima perché c'è un rapporto molto equilibrato, consapevole, profondo, maturo e questa cosa mi in qualche modo mi ha riconciliato anche col tempo perso un po' in qualche modo.
0: Beh, perso, impiegato, noi non possiamo perderlo il tempo.
1: Però ci sono delle cose
0: lo
1: che...
0: Lo viviamo in modo diverso.
1: Però io dico ai padri che è importante che stiano vicino ai figli sempre e che alla fine il lavoro non deve essere una specie di spinta magari a fare solo quello e poi allontanarsi dal resto.
0: Comunque ci sono priorità.
1: Ci sono le priorità, però c'è bisogno sempre di bilanciare.
0: Cazzo, tuo figlio è la priorità.
1: Sì, certo, mia figlia è la priorità. Sì.
0: Se dovesse scegliere la colonna sonora della... Oh, che domande, ma che domande. La colonna sonora della sua vita, perché le piace la musica?
1: Ah, sì, tanto.
0: Sì, piace. Perché? Cosa? Perché quando si racconta, quando si scrive poesie... come diceva Baudelaire, la musica mi prende sovente come il mare, ci vuole un mare, no? Che ti avvolge.
1: Nei miei lavori io utilizzo sempre musica originale, gran parte. C'è un compositore che lavora con me da sempre, uh-huh. È giovane, che quindi da tanti anni sta con me, e quindi la musica la componiamo proprio seguendo le sequenze proprio. E poi mi piacciono, chiudo sempre le puntate con delle canzoni, per esempio, perché mi danno l'idea proprio di ricongiungere la storia, di renderla in qualche modo più...
0: Ricongiunge con una canzone la sua storia?
1: Ce ne sono due, ma allora ne scelgo una. È Guccini e Cyrano.
0: Bellissima, bellissima. Perché?
1: È perché un po' mi piace il piglio, mi piace l'idea di pungere, mi piace l'idea di non piegarsi, mi piace l'idea che alla fine si può rimanere integri, benché la vita alla fine ci spinga a destra e a manca.
0: Si può essere imperfetti, ma restare coraggiosi, audaci e profondamente appassionati e anche ironici nella vita.
1: Sempre, sempre.
0: Grazie tantissime.
1: Grazie, grazie,
0: grazie davvero.
1: A lei.
2: Venite pure avanti, poeti sgangherati, inutili cantanti di giorni sciagurati, buffoni che campate di versi senza forza, avrete soldi e gloria ma non avete scorza. Godetevi il successo, godete finché dura.

0: In dialogo con Maria, una raccolta inedita delle più belle preghiere alla Vergine commentate da Luigi Maria Epicoco. Primo volume, Il Rosario.
1: Tra poco, su TV 2000, Paul Newman in un classico del cinema americano, Exodus.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, invece, navigando con la Nina e la Maria sull'App Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. E poi c'è Albert, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, due confezioni di pomodori pelati da 400 grammi delizie dal sole a un euro.
3: La spesa intelligente!
4: Dicono che gli anni migliori siano alle spalle. Voi ci credete?
5: Age Perfect Collagen Expert, con 30 volte più peptidi di microcollagene. Agisce in profondità contro le rughe, in un solo uso. Pelle più soda. Prova anche la versione potenziata con SPF per prevenire le macchie.
4: L'età perfetta è ora. Io valgo.
6: Quando lo stracchino è vallelata, la perfezione non va solo ammirata. Va scoperta, esaltata, racchiusa. Stracchino Vallelata. La perfezione va assaporata. Scopri anche la perfezione di ricotta vallelata.
7: Scopri l'eccellenza delle scarpe Enval Soft. Leggere, comode e progettate nei minimi dettagli. Calzata ergonomica e suola antishock progettata per assorbire gli impatti. Stile e benessere sempre con te. Passo dopo passo, Enval Soft. Prenditela comoda.
8: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.
9: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con FreeStyle Libre 2 Plus. Richiede un sensore gratuito.
10: Da Eucerin innovazione antietà rivoluzionaria. Nuovo fluido giorno ultraleggero SPF 50, con complesso collagene elastina, per il 30% di elasticità in più. E tiamido il brevettato per ridurre le macchie. Più elasticità, meno macchie scure. Da Eucerin. Completa la tua routine antietà. Per te fino a 15 euro di sconto.
11: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico. Ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere, per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
12: Come padre della sposa, con grande piacere... Oh, non proprio oggi.
13: Qui c'è bisogno di un aiuto, come Polident Power Max

Dobbiamo andare a raggiungerli. Ma io giuro sui corpi di queste due persone che verrà il giorno in cui arabo ed ebreo divideranno in pace e in vita questa terra che hanno sempre condiviso nella morte. Ta, vecchio amico. E carissimo fratello. Karen. Creatura di luce. Figlia di Israele. Shalom.

0: Cari amiche e cari amici, bentornati all'appuntamento con Effetto Notte, bentornati al nostro viaggio nel cinema di ieri e di oggi e do il bentornato a Effetto Notte a una delle registe più ricche di personalità ma anche di cuore del nostro cinema. Bentornata a Effetto Notte a Francesca Archibugi.
1: Ah, grazie mille.
0: Francesca, io sono un tuo grande fan, quindi sono molto contento che hai accettato il nostro invito e tu hai una carriera di successi, ne cito solo alcuni, Andando a ritroso, dal Colibrì alla Storia che ci ha emozionato moltissimo e poi Mignone è partita, Verso sera, insomma ne abbiamo da dire, però partiamo dal tuo ultimo film che ha un titolo bellissimo e lo voglio dire subito alle amiche e agli amici che ci seguono, anche molto intrigante, perché si intitola Illusioni. Io partirei, Francesca, da un'immagine, c'è una ragazza al bordo della strada, sembra morta, sembra una ragazza in grande difficoltà, però ha abiti e oggetti di lusso, sembra morta ma invece quando viene ritrovata ancora respira. Sei partita da questo, per questo film?
1: In realtà sì, io ho letto un trafiletto, ma piccolo così, sul Corriere dell'Umbria, dove parlava di questo ritrovamento di una ragazzina, perché era minorenne, probabilmente slava, probabilmente della tratta, e poi dopo ho cercato di saperne di più e non ho più trovato una notizia, non sapevo che era successo. E ho cercato su internet e mi sembrava che di questa ragazzina veramente non importasse niente a nessuno. Allora ho detto, ma forse importa a me. E mi sono un po' inventata la sua storia.
2: Abbiamo una minorenne, elegante, poliglotta, che non sa di trovarsi a Perugia e viene massacrata e abbandonata in una strada periferica. Da chi e perché?
3: È come se non si rendesse conto di essere stata quasi ammazzata di botte. È come se fosse tutto bello.
4: Io mica faceva puttana, faceva amica. Tutti mi vogliono.
3: Ma chi erano? Non ricordi nemmeno un nome?
4: Io non dico più niente.

0: tu sei geloso.
1: Quello che a me mi ha acceso la fantasia è proprio il personaggio di Rosa Lazar, per come è fatta lei, che è un modo di stare al mondo del tutto originale, perché lei comunque ha una patologia psichiatrica che piano piano viene scoperta. L'indagine tenuta dalla Camponeschi, Cristina Camponeschi, che è il PM,
2: sì. È interpretata da Jasmine Trinca, no? Che è bravissima, ora ci arriviamo, con cui torni a lavorare, ci arriviamo. Sì. Dicevi, sì, l'indagine?
1: È un'indagine che lei cerca di accertare che cosa è successo e nello stesso tempo d'ufficio, siccome è minorenne, viene messa in una struttura protetta, gli viene dato uno psicologo della ASL per fare terapia d'appoggio. E lì è un altro thriller, perché piano piano ci si renderà conto che questa ragazzina non è una ragazzina appunto sociologica della tratta, eccetera, ma un suo modo completamente privato di stare al mondo.
3: È Peppina, la mia cagnetta. Mi ha seguito dappertutto, Spagna, Danimarca.
4: Questa foto mi ha fatto mamma. Eravamo al lago. Tu hai parlato con mamma di me?
3: Questa sei tu?
4: Sì.
2: Perché lei apparentemente ha un disturbo, no? Questo si vede, anche lo possiamo svelare, però dall'altra parte è anche, sembrerebbe una persona entusiasta della vita, anche se la vita le ha dato un po' pochino, poi lo scopriamo durante il film, anzi. Dietro questa persona che c'è? Che idea ti sei fatta, visto che appunto era lei che ti interessava raccontare?
1: Guarda, quando si mettono al mondo dei personaggi, è come mettere al mondo delle persone. E sono in qualche modo loro che ti premono dentro. Il fatto che una ragazzina così bella avesse un disturbo di rapporto con la realtà serio, cioè una vera e propria patologia che la rende sempre felice, sempre, come dire, come meccanismo di difesa, che non si rende conto delle aggressioni che ha intorno, in realtà, come dire, è come se avessi messo al mondo una persona. Quindi non è che ti domandi, non è che l'hai fatto a freddo, hai voluto raccontare quella cosa, è venuta così, come sono fatta io, come sei fatto tu.
2: Fai conti anche con un quadro, come dire, di poca considerazione nei confronti della donna, no? Per dirla un pochino ritorta.
1: Gli orchi sono fra noi. Uh-huh. Cioè, se uno guarda, per dire, i numeri della prostituzione, e i numeri della prostituzione minorile sono enormi. Quindi significa che quando camminiamo per strada in un giorno affollato di negozi, noi li incrociamo sempre. Naturalmente il mio non è un intento moralistico, nel senso che non sono proprio capace, non sono in grado di fare dei film di denuncia. Io racconto, ho raccontato questa cosa di questa ragazzina che gli succede di entrare in un giro che lei non si aspetta.
5: Piccola città, bastardo posto.
3: Questa sei tu?
4: Sì.
6: Mi ha mentito, mamma. Mi ha mentito di brutto.
7: Possibile che a te non te ne freghi un cazzo di capire che cosa è successo?
4: Ti fece paura?
3: No.
4: A me sì.
2: E poi c'è la provincia, perché poi provincia, insomma, una città media, perché arriva a Perugia. Alcuni personaggi li abbiamo già raccontati, però li ricordiamo, perché appunto indaga su questa cosa il personaggio interpretato da Jasmine Trinca, c'è Michele Riondino. Allora, c'è una frase del film che per realtà cita Guccini, no? Piccola città, com'è la città? Com'è
1: Piccola città, bastardo posto.
2: È così?
1: Beh, diciamo, Perugia ha la stessa dimensione più o meno di Modena, che è la città di cui parla Guccini, non Bologna, Modena. No, quella era una battuta per l'appunto. In realtà Perugia è una città bellissima, medievale, con una grande tradizione, però in questo caso io ho voluto raccontare una città tutta di pietra, d'inverno, piovosa, in cui le persone in qualche modo sono intrappolate dal fatto di conoscersi da tanto tempo, che può essere a volte un calore, a volte può essere una trappola.
3: Io non so più come fare. Mi scrive 20, 30 volte al giorno. Dicevo, si era sparsa voce di questa vergine moldava che tutti volevano, tutti cercavano, capirai, bella com'è.
7: Bella com'è?
3: Bella, bella. Senti, io non me la sento più, io non posso fare più sto lavoro, guarda, io non posso parlare con lei e cerca gli indizi per te. Io Io mollo l'incarico.

0: E poi c'è appunto questo magistrato che indaga, che è appunto Jasmine Trinca, no? E che tra l'altro fa un ruolo tostissimo qui perché insomma, devo dire, Jasmine è una delle attrici più intense del nostro cinema e torni a lavorare con lei dopo La Storia, che comunque è stato un grandissimo successo, io te lo voglio dire Francesca, perché comunque racconta una parte di noi, no? E credo che non sia stato semplice nemmeno portarlo in scena questo romanzo amatissimo e famosissimo dell'Amorante, però ci siete riusciti e siete arrivati al pubblico, no?
1: Guarda, diciamo che sia per me che per Jasmine la storia, il romanzo di Elsa Morante, Jasmine c'ha una figlia, si chiama Elsa,
0: Dice,
1: questo
0: mai
1: dice
0: detto
1: tutto,
0: tu.
1: è stato uno dei romanzi fondanti della nostra vita, della nostra adolescenza, quindi il terrore era tantissimo, però ho anche pensato, noi gli strappiamo le pagine, il libro è lì, e ci siamo buttate dentro con tutto il rispetto e tutto l'amore. Però anche con la voglia proprio di fare nostri quei personaggi e quella vicenda. Quindi ho avuto paura, però senza paura non si ha nemmeno coraggio.
2: Tu sei un bel ragazzo,
3: Sì,
2: Stefano, un gran bel ragazzo.
3: siamo ancora nel bel mezzo della
2: Diventerai
3: terapia.
2: celebre. Per favore, è in un momento difficile, ci sono problemi psichiatrici. È stupendo. La fragilità mentale, turbe. Andrà benissimo.
0: Torniamo a Illusione. Qui c'è una cosa che voglio condividere con le amiche e gli amici che ci seguono, perché c'è un personaggio, quello che di solito si dice un cameo molto curioso, perché riparte al cinema Francesca Reggiani, che forse era un po' che non vedevamo, che è la suocera, no? Di Michele Riondino, e che è una di quelle donne, insomma, che sanno fare gli affari, lo vuole spingere a scrivere un libro, no? Subito su questa vicenda. E devo dire, è un ruolo molto gustoso, perché è una di quelle suocere che mettono il naso, no? Nelle vite. Vorrei sapere con lei com'è andata, insomma, e come hai pensato a lei. Perché funziona molto in questa parte e penso che sia bello per il pubblico ritrovarla qui.
1: Beh, ho voluto veramente fare un personaggio forte, nel senso che molto spesso tendiamo ad avere paura di certe intuizioni, no? Ci sono dei personaggi che tutti noi conosciamo nella nostra vita, che sono delle assolute macchiette, che nessuno metterebbe in un film. Chi, per assurdo, potrebbe pensare a Donald Trump come presidente degli Stati Uniti? Capisci? Allora, ogni tanto narrativamente bisogna avere il coraggio di stendere la gamba e di fare un personaggio con quella sensazione che abbiamo noi quando conosciamo qualcuno e diciamo: ma chi è questa? Io volevo che quando lei irrompeva nella vita di sua figlia, Vittoria Puccini, Susanna, la moglie di Stefano, lo spettatore pensasse questa cosa: ma chi è questa? No? Poi è un personaggio anche lei sfaccettato, nel senso che si presenta come insopportabile, prepotente, violenta, indelicata più che violenta. Poi invece però è una che è stata dalla parte di Stefano stupido, non crediamo una parola di quell'articolo. Si schiera con lui e in qualche modo lo protegge.
2: C'è un po' di vino?
4: No.
2: Non c'è vino.
4: No.
2: Voi in questa casa non avete vino.
0: Adesso ci fermiamo un momento, qualche minuto di pubblicità, perché di cose da dire ne abbiamo ancora. Partendo da una, perché parleremo del tuo cinema, ma tu questa frase, il mio cinema, mi pare che non l'ami molto. Ne riparliamo tra pochissimo, ci ritroviamo qui tra pochissimo con Effetto Notte.
5: Papà, vogliono darci lo sfratto.
6: Tu mi sei amico, non puoi sfrattarmi proprio adesso. Ho per le mani un affare stupendo. Nella peggiore delle ipotesi, telefonerò a tuo zio Mario.
5: Allo zio Mario?
6: Quanto vuoi? 10 a 1 che non glieli dà.
5: Qualsiasi cosa accada, mi terrai qui con te.
7: Se tu ti sposassi, nessuno sarebbe più felice di noi.
8: Ciao.
5: Ciao. Papà, e se tu non piaci a lei?
6: Oh, come ti permetto? Oh, no!
9: Un uomo da vendere. Martedì, in prima serata. A retroscena, prima si sogna occhi aperti coi Momix. Poi si guarda in faccia la realtà con Mercoledì delle ceneri.
10: Meno male che esiste il fuoco, ha pulito tutti. Perché domani inizia la quaresima.
9: Quando la violenza fa rima con indifferenza.
11: Se riuscisse a cambiare lo sguardo rispetto a quello che accade, sarebbe già tantissimo.
9: Sarebbe colpevole perdersi di vista.
12: Dobbiamo assolutamente fare l'ultima seduta. Dobbiamo trovare quel nome prima che i servizi sociali ce lo impediscano. Vada a chiamare Rosa Lazar, la porti qui.
4: qui.
12: Non mi faccia incazzare, pizzirò.
0: E allora questa sera a Effetto Notte c'è Francesca Archibugi che ci racconta il suo nuovo film, grandissimo cast, Jasmine Trinca, Michele Riondino. È una storia, diciamo, che ha degli elementi thriller, ma è piena di emozioni e anche di sorprese, lo stiamo scoprendo nel corso di questa puntata. Però adesso, Francesca, io vorrei parlare un po' di te, perché questo è un programma di cinema e i tuoi film sono fondamentali per noi, per tutto il pubblico che ama il cinema. Però tu questa parola, io ho studiato per questa intervista, il mio cinema, non la vuoi dire, me la spieghi questa cosa? E invece tanti tuoi colleghi la dicono, sai, il mio cinema, giustamente, lo fate, perché non la vuoi dire tu?
1: No, nel senso, mi sembra molto, come dire, molto presuntuoso, no? E poi è anche, i film tu li fai uno per volta, ecco. Anche quelli che fanno delle grandi discussioni oppure esposizioni di quello che stanno facendo, beati loro, perché alcuni veramente hanno un'idea. Io faccio un cinema di personaggi, quindi mi vengono in mente delle persone alle quali succedono delle cose. E quindi non direi che è il mio cinema, ma direi che è il loro cinema. Cioè, una cosa che diceva Natalia Ginzburg, diceva, ma tutti i personaggi dei miei libri sono in qualche modo occultamente parenti. Anche io sento questa cosa qua. Jasmine Trinca potrebbe essere una cugina diventata grande di Giorgio di Mignone, Forbicioni di Mignone Partita. Cioè, io sento che i miei personaggi provengono tutti da, anche quando sono molto diversi da loro, perché fra loro, adesso che ho una certa età, che ho messo al mondo una specie di quarto stato di personaggi che vengono verso la macchina da presa come quelli di Pellizza da Volpedo.
8: Sei il paragone di ogni relazione che ho avuto. Ma siccome la nostra non esiste, vince sempre.
0: Questo lega un po' anche con un'altra frase che tu dici, cioè sono le storie che vengono da noi, no? E non noi che scegliamo le storie, però bisogna anche essere un po' predisposti a coglierle, no? Perché devono essere le storie giuste, storie capaci di arrivare a un pubblico o al tuo pubblico, no?
1: Sì, a volte si fanno anche delle storie sbagliate, per cui si sbagliano un sacco di film, Però diciamo che uno nasce con un'attitudine, è proprio un'attitudine, molto semplice. Anche nelle caverne si accendeva il fuoco, c'è chi si metteva a raccontare e c'è chi si metteva ad ascoltare. Questa attitudine di metterti lì a raccontare, magari hai visto fuori un cinghiale, ma tu subito racconti che quel cinghiale ti ha guardato in un certo modo e che poi è scappato perché c'era un rumore, non era vero. Lì è l'immaginazione. Cioè, chi si mette dalla parte del fuoco, dall'altra parte del fuoco, è una persona che per certi aspetti è maledetta dall'immaginazione. L'immaginazione è una maledizione, perché guardi le persone e tu ti immagini sempre che cosa c'è dietro.
0: Senti, tu che cosa vedi da spettatrice, che cosa ti piace?
1: Tutto.
0: Tutto, perché poi chi è veramente appassionato di cinema, sì, alla fine è onnivoro,
1: tutto, tutto,
0: no?
1: Tutto. Infatti, anche film molto diversi, mi piace molto. Seguo tantissimo il cinema italiano.
0: Senti, invece, questo è molto bello, perché
1: sì,
0: poi così segui anche il lavoro dei tuoi
1: colleghi. Soprattutto giovani registi, giovani registe.
0: Chi
1: che
0: ti piace?
1: Ce ne sono. Beh, ultimamente sono usciti due film, secondo me, straordinari. Uno è Gioia Mia e l'altro è Un anno di scuola di Laura Samani.
0: Altra domanda, oggi sono veramente cattivo, però sul tempo che viviamo, perché un po' lo racconti anche tu, io questo un po' te lo chiedo da autrice, da regista e te lo chiedo anche da madre e penso alla donna che ha una sua sensibilità. Questo tempo che viviamo, invece, tu come lo vedi, la realtà che ci circonda?
1: Beh, penso che siamo cascati in una fossa di un contrappasso terribile.
0: Dici, dopo la fase ora
1: sì,
0: siamo...
1: cioè si dice, no? Guicciardini diceva che la storia è fatta di passi e contrappassi. Abbiamo vissuto un passo bellissimo dopo la Seconda Guerra Mondiale, una ricostruzione, uno slancio, una solidarietà, che è andato avanti fino agli anni 70, i diritti, cercare un mondo migliore, vivere insieme in un altro modo, uomini, donne, e poi piano piano si è scivolati in questa fossa di contrappasso. E non credo che vedrò, per l'età che ho, un altro passo.
0: Quindi tu sei pessimista, dici non ne veniamo fuori da questo?
1: No, ne verremo fuori. Non credo, perché è proprio stato logorato qualcosa di importante. Il fatto, la recrudescenza delle guerre, significa che antropologicamente siamo risprofondati in una caverna buia.
0: Purtroppo sì, e in questa caverna almeno il cinema comunque un po' di luce ce la porta, no? Perché poi sicuramente...
1: Ma l'umanità va avanti.
0: Meno male, per fortuna.
1: Senti, anche senza di noi.
0: E allora parliamo anche di questi incontri dentro questa umanità, perché tu ne hai fatti di fantastici nel tuo percorso. Allora, ricordavamo prima, verso sera hai lavorato con Marcello Mastroianni, tu eri all'inizio, insomma, lui già molto avanti nella storia, decisamente.

0: stato questo incontro?
1: Beh, innanzitutto è stato lui che ha scelto me e non viceversa, perché lui aveva visto Mignon è partita, sapeva dalla Cau che io avevo scritto questo film.
0: Giovanna Cau era una storica agente avvocato del cinema, insomma, sì, che ci manca molto. Va bene, allora lo ricordiamo alle amiche e agli amici che ci seguono,
1: sì,
0: dicevi.
1: L'ha saputo da Giovanna, l'ha voluto leggere e ha voluto incontrarmi. Quindi io ero paralizzata dall'emozione e anche dalla stranezza di questa cosa, no? Paura di non essere in grado di dirigerlo. E invece davanti a un grande attore come lui, capisci che lui sposa il film e sposa il film del regista. Cioè lui sa che non può fare niente per migliorare il film, l'unica cosa che deve fare è sperare che il regista sia bravo e abbandonarsi completamente alle sue mani. Pensa che il primo giorno di riprese mi ha detto... Riprendevamo una telefonata, mi ha detto come la tengo la cornetta, così o così? Io sono rimasta, ho pensato, sei Marcello Mastroianni, non saprai come tenere una cornetta. Poi invece mi sono resa conto, guardandolo in loop, che era un'inquadratura completamente diversa. Cioè una era più restio all'occhio della macchina da presa, e l'altra era più aperto, e lui voleva sapere se in quel momento il mio occhio lo voleva un po' più misterioso o un po' più, come dire, a disposizione dell'occhio del pubblico. Io mi sono fermata lì e ci ho pensato a lungo, con tutta la troupe che diceva «Madonna, che figura sta facendo questa ragazzina regista!» E poi gli ho detto così. E lui mi ha risposto, quindi più chiuso, più misterioso, e ha detto esattamente. E ci siamo capiti senza parlare.
0: Questo episodio la dice tutta e sono veramente contento che l'hai voluto dividere con noi questa sera. Poi tu hai fatto tanti incontri, credo, fondamentali proprio per il tuo percorso di sceneggiatrice e di regista. Al Centro Sperimentale di Cinematografia hai conosciuto Scarpelli, no? Che è proprio una delle firme del nostro cinema, che diceva questa frase che un po' è poi il filo conduttore però di questa puntata, se ci pensiamo. La vita è sceneggiatrice, no?
1: Sì, vero? Esattamente, esattamente. Beh, Furio, a parte che per me è stata una persona fondamentale, per il suo modo d'approcciare al cinema, la sua mancanza di ego, la sua mancanza di... proprio non era minimamente un pallone gonfiato, si metteva a livello nostro di ragazzini e c'ha... E per me, che ero, per esempio, sono entrata giovanissima al Centro, a 20 anni, e credevo che avevo una parte tutta di vita che non c'entrava niente col cinema, che era la letteratura. Sono stata una di quelle bambine che leggeva tanto, tantissimo. E lui me l'ha portata dentro al cinema. Lui ha detto, ma Grillo del focolare di Dickens, il racconto di Dickens, è Luci della città di Chaplin e nessuno se n'è accorto. Fate spola fra la biblioteca e il set. Questa è una delle cose che imparate da Furio che non ho mai più dimenticato.
0: Che maestri. E un altro grande l'ha incontrato, che è Ermanno Olmi, che ci manca tantissimo. Devo dire, è stato un piacere anche per me conoscerlo in due occasioni, ma lo dico questo perché già nell'approccio, no, in genere quando si vanno a fare le interviste, non amava nemmeno questa idea, perché per lui era un incontro, una chiacchierata, no? Quindi inizio, alla fine, la costruzione.

0: Questo per me, però immagino che per te, che invece hai lavorato con lui proprio alla creazione di qualcosa, deve essere stato veramente una di quelle cose che cambiano la vita, no?
1: Beh, è stato un privilegio assurdo. Cioè, lui con Ipotesi Cinema aveva questa casa di produzione, mi ha prodotto un corto appena finito il centro e ho avuto l'immenso privilegio di parlare con lui di cose, prima di sceneggiatura, poi di scelta degli attori e poi
0: Sì,
1: soprattutto,
0: penso anche, no?
1: sì, al montaggio, perché Ermanno montava. Era un grandissimo montatore, era un grandissimo direttore della fotografia. Non mi scorderò mai un'immagine caricata sulla moviola e lui mi ha detto: che cosa c'è che non va in questa immagine? E io, ah, brutto quello. Lui mi ha detto: no, no, no, l'immagine va bene, c'è solo una cosa che veramente non va bene. Questa spalla della quinta con la camicetta chiara, dovevi chiedere una bandiera francese perché prende troppo cosa all'occhio. E mi ha fatto vedere questa cosa, cioè doveva essere in ombra, perché aveva un senso l'immagine diverso. Beh, sono quelle cose che ti prendono il cervello e te lo spaccano a metà.
0: Perché il cinema è cura, questo forse ce lo siamo un po' dimenticato,
1: È
0: però non
1: immagine.
0: tutti, però esatto, è cura dell'immagine e credo che questo grande lavoro poi al pubblico arriva, anche a chi non ha gli strumenti per comprenderlo, però poi passa. Grazie perché ce l'hai raccontato benissimo, più di qualunque cosa. Senti, allora torniamo appunto al tuo film in uscita, Illusione. Mi verrebbe da dire, poi Illusione, diciamo, è anche questo sogno infranto un po' di questa ragazza che non trova quello che immagina. È un po', forse, l'illusione è anche bella, no? È un po' l'essenza forse del cinema. Però più che questo invece vorrei chiederti, oggi per te il cinema che cos'è e quanto può essere facile o difficile per te portare in scena i tuoi progetti, immagino anche con la cura che ci metti e che hai imparato dai maestri di cui ci hai parlato questa sera e che si vede in quello che tu fai in ogni film,
1: Beh, dipende anche un po' dai progetti,
0: no?
1: nel senso che molto è anche il costo.
0: E certo, perché c'è
1: Ci
0: quell'aspetto.
1: sono anche dei grandi registi, non so, metti Tornatore che ha vinto un Oscar e non è mai riuscito a fare l'assedio di Stalingrado. Quindi a secondo della tua posizione, diciamo, nel mondo del borsino del cinema, se fai dei progetti fuori scala, non riesci a farli e di film ne sono saltati tanti per questo motivo. E cioè, diceva Rossellini che il primo contenuto etico, estetico e poetico di un film è il suo budget. Mi sembra una boutade, però è verissimo. Diciamo che cerco di barcamenarmi fra ciò che mi piace, ciò che mi viene, come dire, una parola anche un po' fanatica, ciò che mi ispira, perché io credo nell'ispirazione, e ciò che riesco a fare. E non mi dà frustrazione questa cosa, nel
0: Anzi, può essere una
1: senso,
0: sfida, un
1: sì, cioè
0: challenge, no?
1: penso che sia giusto. Se io, come dire, avessi incassato come in cassa, che ti posso dire, Paolo Sorrentino, se avessi preso i premi che ha preso Nanni Moretti a Cannes, mi meriterei dei budget più consistenti. Tutto si valuta dai risultati. Con i miei risultati io mi merito quei budget e ci devo stare.
0: E dentro questo però mi sembra che svolgi un ottimo lavoro, quindi io ti faccio un grande in bocca al lupo anche per il tuo nuovo film, Illusione, grazie per aver
1: Grazie.
0: preso parte a Effetto Notte, grazie.
1: Grazie mille a te. Grazie mille.
2: Ma chi erano? Non ricordi nemmeno un nome.
3: Scusa, non ti piace chi stava là? Io non dico più niente, tu sei geloso.
0: E adesso un film davvero per tutta la famiglia, una storia pazzesca che è tratta da un bestseller, da un libro di grandissimo successo e che ha al centro, pensate, delle pecore investigatrici. Allora, è un film molto divertente, ma è anche un giallo perché il protagonista di questo film, che mescola attori in carne ed ossa e personaggi in live action che sono stati animati e parlano, il protagonista di questo film è Hugh Jackman, un attore molto molto popolare. C'è un delitto, c'è un mistero e le sue pecore sono chiamate a risolverlo. E insomma, ne combinano un po' di tutti i colori, guardate.
4: Una persona non può essere processata due volte per lo stesso crimine. Io so quando Rodney Hollingshead è stato ucciso. So anche chi è il vero colpevole.

0: Basta così, forza! Il finale ve lo leggerò domani.
1: Si è fermato sul più bello!
2: Stava per dire chi è l'assassino!
3: È stato il dottore!
4: Basme! E chissà che non sia proprio questo libro a contenere il segreto di un delitto, di un vero e proprio mystery, perché questo pecore sotto copertura davvero mescola il terreno del giallo, del mistero, con una trama e delle atmosfere decisamente diverse.
0: Il segreto della mia felicità è occuparmi del mio gregge di pecore.
4: Hugh Jackman è un pastore che ama le sue pecore, si prende cura di loro con tutto il cuore. Una notte l'uomo viene ucciso e sulla scena del delitto si presentano vari personaggi. Un poliziotto incapace.
5: No, ho guardato dappertutto. Intorno al caravan, sotto al caravan.
6: Ha provato a guardare dentro?
4: Un giovane giornalista interpretato dall'idolo delle ragazzine Nicholas Galitzin.
7: Ci ha letto decine di queste storie. Noi troveremo il colpevole.
4: Un'avvocatessa Emma Thompson che è sempre bello ritrovare, che forse ha le chiavi del mistero, visto che c'è un testamento in ballo decisamente milionario.
7: Le persone che vengono nominate sono i sospettati. Tu cerca una finestra più comoda.
8: Vado.
4: Pecore sotto copertura è tratto da un libro di successo, bestseller dal 2005, poi tradotto in 30 lingue, e anzi è strano che non si sia pensato di portarlo al cinema anche prima.
7: Seguitemi!
9: Siamo agnellini mansueti
10: o terribili montoni irrequieti?
4: Ma la cosa davvero sorprendente sono le pecore protagoniste, dolci, affettuose, quando serve anche aggressive, tutte realizzate con dei puppet, dei pupazzi animati manualmente, come spiega lo stesso Hugh Jackman, e poi arricchite da effetti speciali e computer.

0: Per Hugh Jackman, che da The X-Men a The Greatest Showman conta ormai una carriera decennale, un altro ruolo rassicurante, forte, sincero, da australiano tutto d'un pezzo, ma con il cuore come lui da tempo ha dimostrato di essere.
1: Per me è davvero un'esperienza unica trovarmi al centro di un mystery. Ma non c'è solo questo, il film arriva al cuore, mi ha fatto piangere quando ho letto la sceneggiatura, e questo accade molto di rado, almeno a me.
2: Pensate di essere così intelligenti da risolvere un caso? Voi lo sapete come gli umani chiamano le persone stupide che non sanno pensare?
3: Polly!
2: Pecore! Sta parlando di te.
0: Cari amiche e cari amici, è arrivato il momento di salutarci. Effetto Notte torna la prossima settimana, sempre subito dopo il grande cinema di TV 2000. Vi ricordo che potete rivedere questa puntata e tutte le puntate di questo programma sulla nostra app Play 2000. Ci vediamo la settimana prossima, mi raccomando, vi aspetto.

Cari fratelli e sorelle, buona domenica! Oggi nel Vangelo abbiamo ascoltato alcune parole che Gesù rivolge ai suoi discepoli durante l'ultima cena. Mentre fa del pane e del vino il segno vivo del suo amore, Cristo dice: «Se mi amate, osserverete i miei comandamenti». Questa affermazione ci libera da un equivoco, cioè dall'idea che siamo amati se osserviamo i comandamenti. La nostra giustizia sarebbe allora condizione per l'amore di Dio. Al contrario, l'amore di Dio è condizione per la nostra giustizia. Osserviamo davvero i comandamenti, secondo la volontà di Dio, se riconosciamo il suo amore.

0: muore per noi, così come Cristo lo rivela al mondo. Le parole di Gesù sono allora un invito alla relazione, non un ricatto o una sospensione dubbiosa. Ecco perché il Signore ci comanda di amarci gli uni gli altri, come Egli ci ha amato. E l'amore di Gesù a far nascere in noi l'amore. Cristo stesso è il criterio, il canone dell'amore vero, quello fedele per sempre, puro e incondizionato, quello che non conosce né ma né forse, quello che si dona senza voler possedere, quello che dà vita senza prendere nulla in cambio, poiché Dio ci ama per primo. Anche noi possiamo amare. E quando amiamo davvero Dio, ci amiamo davvero tra di noi. Accade come per la vita. Solo chi l'ha ricevuta può vivere. E così solo chi è stato amato può amare. I comandamenti del Signore sono perciò un ordine di vita che ci risana da falsi amori. Sono uno stile spirituale che è via alla salvezza. Proprio perché ci ama, il Signore non ci lascia soli nelle prove della vita. Ci promette il Paraclito, cioè l'Avvocato Difensore, lo Spirito della Verità. È un dono che il mondo non può ricevere finché si ostina nel male che opprima il povero, esclude il debole, uccide l'innocente. Chi invece corrisponde all'amore che Gesù ha verso tutti, trova nello Spirito Santo un alleato che mai viene meno. Voi lo conoscete, dice Gesù, perché Egli rimane presso di voi e sarà in voi. Sempre e dovunque possiamo allora testimoniare Dio, che è amore. Questa parola non significa un'idea della mente umana, ma la realtà della vita divina, per la quale tutte le cose sono state create dal nulla e redente dalla morte. Offrendoci l'amore vero ed eterno, Gesù condivide con noi la sua identità di figlio amato. Io sono nel Padre mio, e voi in me e io in voi. Questa coinvolgente comunione di vita smentisce l'accusatore, cioè l'avversario del Paraclito, lo spirito contrario al nostro difensore. Infatti, mentre lo Spirito Santo è forza di verità, questo accusatore è padre della menzogna, che vuole contrapporre l'uomo a Dio e gli uomini tra loro. Proprio l'opposto di quel che fa Gesù, salvandoci dal male e unendoci come popolo di fratelli e sorelle nella Chiesa. Carissimi, pieni di gratitudine per questo dono, affidiamoci all'intercessione della Vergine Maria, Madre del Divino Amore. Regina Celi, letare, alleluia.
1: Quia quem eruissi portare, alleluia.
0: Resurrexit, sicut dixit, alleluia.
1: Ora pro nobis Deum, alleluia.
0: Gaudet letare, Virgo Maria, alleluia.
1: Quia surrexit Dominus vere, alleluia.
0: Oremus. Deus, qui per resurrectionem filii tui, Domini nostri Jesu Christi, mundum letificare dignatus es, presta quaesumus ut per eius genetricem Virginem Mariam, perpetue capiamus gaudia vitae, per Christum Dominum nostrum.
1: Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.